0: È iniziato oppure no?
1: Oggi pomeriggio alle 2 doveva esserci la manifestazione di partenza, ma la manifestazione non c'è stata perché il governo non ha dato l'autorizzazione. Ma la cosa ancora più incredibile è che ad oggi anche per il forum che dovrebbe cominciare domani mattina in università non c'è l'autorizzazione formale. E il rettore dell'università dice che aspetta da sapere dal governo se il forum si può svolgere o no. E quindi qui c'è una enorme incertezza. In questo momento è in corso un'assemblea. Abbiamo emesso un comunicato come Consiglio internazionale di protesta, anche perché qui ci sono migliaia di persone arrivate da ogni parte del mondo. E il problema è che ovviamente non si vuole esporre a dei rischi poi gli attivisti del Benin, che sono coloro che rimangono qui. Altra notizia è che alcune carovane che sono arrivate, per esempio, dalla Costa d'Avorio, che erano riuscite ieri a entrare senza enormi problemi, sono state riaccompagnate al confine e espulse. Ma anche questo senza un decreto formale e senza alcun tipo di decisione ufficiale, nera su bianco.
0: In mancanza di spiegazioni ufficiali, lì che spiegazioni ci si danno su questa situazione, sul perché?
1: Allora, qui
0: Ti abbiamo perso di nuovo, Vittorio. Purtroppo la linea è disturbata. Vediamo se ti sentiamo di nuovo, Vittorio Agnoletto.
1: il governo, mi
0: Ecco,
1: sentite?
0: adesso sì,
1: Pronto?
0: però
1: Mi
0: dovresti.
1: sentite?
0: Sì, ti chiedo per favore di ripetere la risposta dall'inizio perché non ti si sentiva più.
1: È cambiato il governo qualche mese fa, però è dello stesso partito che governava prima, l'attuale nuovo presidente era il ministro delle finanze del presidente precedente. Quindi formalmente non ci dovrebbero essere ragioni per tutti questi problemi. Però quello che è certo è che in Benin in questi mesi sta avanzando una svolta autoritaria decisamente significativa. È stato impedito a diversi partiti di presentarsi alle elezioni, viene sminuito il potere del Parlamento proprio in queste settimane a favore del Senato, che è una nuova istituzione fatta di nominati ed è dove troveranno posto gli ex presidenti della Repubblica e gli ex rappresentanti delle istituzioni più importanti, ma tutti nominati. E quindi è una svolta autoritaria significativa e quello che possiamo ritenere è che il governo non voglia quindi dare spazio a movimenti sociali che sono anche movimenti di protesta rispetto alla situazione interna al Benin, ma essendo un forum mondiale non si espone per ora a vietare formalmente il forum, ha vietato la manifestazione, ma sul forum non dice niente. La nostra idea è comunque domani di cominciare lo stesso il forum all'università, così come era stato stabilito e definito precedentemente.
0: Per chi non ci ha sentito nel nostro collegamento di ieri, ricordiamo quali dovrebbero essere i temi centrali di questa edizione del Social Forum.
1: I temi fondamentali sono, da un lato, la pace, i movimenti per la pace. Non pensiamo sempre solo all'Ucraina o al genocidio di Gaza. Dobbiamo pensare anche alle tante guerre, molte su procura, che stanno attraversando il continente africano. E qui la lotta per la pace da parte dei movimenti africani è fortemente legata alla lotta alla colonizzazione. Loro continuano a rivendicare un processo di decolonizzazione che deve essere culturale ed economico. Le guerre, nella loro analisi, si inseriscono all'interno di questa forma di colonialismo che gestisce le guerre per procura. Ovviamente nei dibattiti che abbiamo fatto qua in preparazione della bio ufficiale, la centralità è quella sulle risorse del sottosuolo, nichel e non sono, che sono le fonti primarie ricercate ovviamente dalle multinazionali occidentali. Questi sono due dei temi fondamentali. Un'altra è legata alla questione dell'agricoltura, e cioè sottolineare l'importanza dell'agricoltura di prossimità, la filiera corta, qui ci sono in piedi diverse vertenze contro le multinazionali dell'agrobusiness. C'è una forte presenza anche di donne e diversi seminari tra quelli organizzati sono proprio sulla tematica del ruolo della donna nella società. Non dimentichiamo che in questo paese è ancora diffusa parecchio la poligamia, al di là degli aspetti ufficiali, formali e legali.
0: Vittorio Agnoletto, grazie per questo aggiornamento. Ci risentiremo nelle prossime ore per capire innanzitutto se
1: Sì,
0: questo forum
1: sì,
0: riesce
1: perché qui
0: finalmente a cominciare.
1: siamo finiti. Perché qui siamo finiti proprio in una situazione kafkiana. Non c'è un divieto ufficiale al forum, il forum dovrebbe aprirsi domani in università, il rettore non ha ricevuto l'autorizzazione del governo e il governo non risponde alle nostre richieste. Finita l'assemblea faremo una delegazione chiedendo di essere ricevuti dal Consiglio dei Ministri per capire che cosa sta accadendo, perché ovviamente non riguarda solo il Benin.
0: Grazie ancora Vittorio, a risentirci.
1: Arrivederci.
0: Mancano pochi minuti al giornale radio. Io provo a chiedervi se volete chiamarci, ascoltatori e ascoltatrici, allo 02 33 001 001, se avete notizie o se vedete la nuvola di fumo di questo incendio che sarebbe in corso a Milano, su cui abbiamo avuto notizie proprio da voi e poi una conferma parziale dai vigili del fuoco. Continuo intanto a leggervi qualche messaggio che ci avete mandato. Grossa colonna di fumo visibile da Tangenziale Est, da Cologno a Rogoredo, scrive Martina. Lorenza dice: la colonna si vede distintamente anche da Bruzzano e via via andando verso Novate e Bollate. Non sembra fumo particolarmente denso, ma colonna di ampie dimensioni. Poi c'è Cristina che dice: naturalmente. Aspettiamo conferme su questo, che si sarebbe incendiata in via Ettore Ponti, e la via ce la confermavano i vigili del fuoco, un'ex concessionaria vuota da tempo di auto di lusso. C'è chi ci manda anche una foto di una nube nera e scrive che la nuvola si sposta verso est. E poi ancora un aggiornamento da un ascoltatore che ci aveva scritto alcuni minuti fa, Simone Dall'Ambrate, dice: forse l'hanno spento, ora non vedo più una colonna, ma solo un nuvolone di fumo nero che va verso est.

Ci arriva ora un'altra foto scattata, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, dal Monumentale. Si vede, si intravede una nube e chi ci scrive dice: ora sembra meno densa. Tra poco vi dicevo il giornale radio, Pop Sera torna subito dopo, intorno alle 19.45, Metro Regione da ieri è in vacanza, tornerà nell'edizione serale a partire da lunedì 31 agosto, ma come avete potuto sentire naturalmente non va in vacanza la nostra informazione anche che riguarda i fatti locali e continuo a chiedere il vostro preziosissimo contributo, continuate a scriverci e a mandarci anche eventualmente immagini di questo incendio che sarebbe in corso in zona Barona a Milano. C'è chi scrive: fumo visibile da Monza, non denso, anche qui con foto allegata. A più tardi, tra poco, il giornale radio.

0: La seconda parte di Pop Sera, ancora benvenuti, benvenute da Andrea Monti. Staremo insieme fino alle 20:30 e ripartiamo dall'incendio in corso a Milano, in particolare in via Ettore Ponti, la zona è quella della Barona. Continuano ad arrivarci messaggi, foto da voi ascoltatori e ascoltatrici, continuate a inviarcele al 331 6214013. Se volete potete anche chiamarci allo 0233 001 001. Io ho qui davanti per esempio alcune foto di questa ex concessionaria d'auto con il tetto completamente in fiamme, foto appunto che ci avete inviato. C'è poi la nube di fumo che si è alzata sopra e che ci dicevano ascoltatori e ascoltatrici prima del giornale radio si starebbe spostando, forse in parte, sono tutte notizie un po' da confermare. Ci sono i pompieri arrivati sul posto, ma facciamo un punto un po' più organico. In studio accanto a me c'è Virginia Platini. Ciao Virginia.
1: Ciao Andrea. Sì, dalle prime informazioni quello che ha preso fuoco è in via Ettore Ponti 810 un capannone che una volta ospitava un concessionario, uno showroom anche di auto di lusso, dismesso da alcuni anni e vuoto tra l'altro l'anno scorso, nel 2025, in occasione del corteo in memoria di Dax, era stato occupato, ma un'occupazione che è durata poco tempo e quindi insomma sembra che al momento l'edificio fosse vuoto. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco, è stata inviata sul luogo anche un'ambulanza, ma al momento sembra non ci siano notizie di persone ferite, quindi l'ambulanza è lì solamente insomma come misura precauzionale. Come dicevamo, la nuvola di fumo, la nube di fumo nero è visibile in varie zone della città. Questo non è il primo incendio a Milano in questa stagione di grande caldo e quindi insomma anche per i livelli di sostanze nocive nell'aria ci sarà poi da avere delle informazioni più precise.
0: Quindi edificio dismesso, l'unica possibilità per le notizie ancora appunto tutte da confermare che circolano di un'eventuale presenza di persone potrebbe essere legata al fatto che questo edificio pare venisse usato anche da persone senza tetto. Ora l'orario non è quello in cui solitamente si dorme, però ecco, se c'è una possibilità da escludere potrebbe essere quella.
1: Sì, potrebbe essere quella, appunto è un grosso capannone, vuoto e dismesso. È plausibile che sia stato utilizzato negli anni e sembra che sia successo appunto in passato che venisse utilizzato come dormitorio, come luogo dove dormire. Diciamo che il fumo è molto denso e molto nero dalle immagini che arrivano, quindi è improbabile che sia completamente vuoto il capannone, ma potrebbe esserci del materiale plastico senza che ci sia nessuno dentro.
0: Di solito in questi casi ovviamente arrivano i vigili del fuoco che, l'abbiamo detto, sono lì, e c'è poi l'avvio dei monitoraggi sulla qualità dell'aria, arriva l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, per appunto per iniziare a capire le eventuali conseguenze in termini di inquinamento. Su questa nube, sull'entità della questione in questo senso non si sa niente ancora, al di là appunto delle immagini che circolano.
1: Non si hanno ancora notizie, ricordiamo che però è un incendio che è iniziato secondo... Insomma è iniziato circa un'ora fa, sembra che le prime segnalazioni ai vigili del fuoco siano arrivate qualche minuto prima delle 19, sono le 19:50, ci vorrà ancora del tempo sia per lo spegnimento sia per fare le valutazioni sulla qualità dell'aria.
0: E tanto più per sapere qualcosa sulle cause, su cosa ha causato questo rogo.
1: Certo, per quello ci vorranno poi delle indagini che solitamente sono svolte a rogo spento, quindi bisognerà attendere.
0: Virginia, grazie, buon lavoro.
1: Grazie, buona serata.
0: Leggo alcuni messaggi che ci stanno arrivando, ci arriva un'altra foto scattata alle ore 19, dice questa ascoltatore e ascoltatrice, si vede appunto una grande nuvola di fumo e poi ci arriva anche un messaggio su incendio rilevante, così scrive Loris, Monte Moregallo tra Lecco e Bellagio. Potete appunto anche chiamarci se volete allo 0233 001 001. Noi per il momento, in attesa di altre notizie su questo incendio, restiamo a Milano e torniamo su una vicenda, quella del licenziamento da parte dell'ospedale San Raffaele della coordinatrice della rappresentanza sindacale Margherita Napoletano. Il 24 luglio lo abbiamo raccontato, la direzione del personale le ha consegnato la lettera di licenziamento con effetto immediato, che ha fatto seguito a una lettera di richiamo arrivata nelle scorse settimane legata a questioni di sicurezza. L'ospedale avrebbe considerato a rischio la presenza nell'aula sindacale di una studentessa del programma di alternanza scuola-lavoro, ma il sindacato Cuba ha una convenzione con il liceo di scienze umane Besta per l'alternanza e Margherita Napoletano è la coordinatrice del progetto. L'ospedale aveva detto anche di considerare questi fatti contestati molto gravi, di particolare gravità. Napoletano è un ingegnere biomedico e rappresentante sindacale da 25 anni, recentemente aveva denunciato anche in televisione le carenze di personale, il ricorso all'uso di cooperative esterne sfociate nel fine settimana di Sant'Ambrogio dell'anno scorso in gravi problemi avvenuti in un reparto con il personale impreparato a gestire la situazione. Dopo il licenziamento è iniziata una mobilitazione che ha portato anche a uno sciopero della fame da parte della sindacalista e di alcune colleghe, interrotto pochi giorni fa dopo l'annuncio di un incontro tra la direzione dell'ospedale e l'assessorato alla sanità della regione. Noi siamo in collegamento proprio con Margherita Napoletano. Buonasera.
2: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Qual è intanto la situazione al momento? Quali sono le ultime novità?
2: Allora, diciamo che l'indiscrezione anticipata dal TG Lombardia di venerdì scorso, che appunto l'interlocuzione con la regione Lombardia a cui ci eravamo rivolti perché appunto sono loro responsabili del servizio sanitario, delle prestazioni che acquistano al San Raffaele per le cure dei cittadini lombardi. E appunto per questo motivo, perché appunto la regione ci sembrava fortemente coinvolta in questa vicenda, abbiamo pensato di chiedere a loro un'interlocuzione, anche perché insomma quello che ha detto il ministero qualche settimana fa è che la regione Lombardia dovrà vigilare su quanto l'ispezione che conferma quanto noi denunciavamo ha rilevato. E per questo appunto abbiamo chiesto un'interlocuzione, purtroppo andata male, nel senso che l'amministratore unico, che è quello che ha firmato il mio licenziamento, ha detto che andrà avanti con il procedimento. Noi ci siamo già rivolti ai legali che hanno impugnato il licenziamento, andrà avanti il procedimento al Tribunale del Lavoro, però quello che pensiamo che sia essenziale è che ciascuno capisca che ad una repressione di chi denuncia deve seguire sicuramente una risposta collettiva, che c'è stata, molto ampia. Mercoledì scorso abbiamo fatto un'assemblea e nonostante il periodo estivo, il periodo di ferie, con tutti i servizi a ranghi ridotti e quindi con difficoltà a staccarsi, chiaramente quando si fa un'assemblea sindacale in un ospedale rimangono attivi pronto soccorso, terapie intensive, tutti i reparti garantiscono i minimi essenziali. Nonostante questo 500 persone sono venute al presidio, abbiamo fatto un corteo interno e quello che si è chiesto è il ritiro del mio licenziamento, che è un licenziamento evidentemente ritorsivo perché appunto è mia la firma, ma come coordinatrice della RSU, quindi della rappresentanza di 3.500 lavoratori del comparto e non solo, perché comunque appunto ci sono anche le altre categorie che non hanno eletto una RSU e che fanno convergere in parte le denunce sulla nostra rappresentanza sindacale. E quindi appunto a settembre scorso questa denuncia al Ministero, alla Regione, poi degli scioperi che hanno denunciato appunto le condizioni, loro sì, che non garantiscono la sicurezza di lavoratori e pazienti e anche la sicurezza delle cure, visto appunto che continuano a far fuggire professionisti sanitari, perché è stato cambiato durante la pandemia il contratto e non avviene di fatto una contrattazione decentrata che recuperi la differenza che c'è tra gli stipendi nel pubblico e quelli del privato. Già quelli del pubblico non recuperano del tutto l'inflazione, i nostri sono indietro di 3 rinnovi contrattuali, adesso nel pubblico c'è stato un quarto rinnovo e il nostro contratto della sanità privata AIOP è scaduto da 8 anni. Tutto questo porta a dimissioni continue di professionisti che vengono sostituiti con lavoratori delle cooperative o società di professionisti.
0: La mobilitazione contro il suo licenziamento in questo momento come continua, come dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni?
2: Allora, continua con un presidio permanente all'ingresso dell'ospedale, in cui appunto sia i colleghi nelle pause, prima di iniziare il turno, a fine turno, passano e si informano appunto sulle novità, su quello che sta avvenendo, soprattutto anche non solo rispetto al mio licenziamento, ma anche alla possibilità di interloquire con questa amministrazione. È un'amministrazione che sì, dà delle trattative, però poi alla fine, rispetto ai punti della nostra vertenza che riguardano la stabilizzazione anche del personale precario, appunto l'internalizzazione per evitare di ricorrere a delle cooperative su cui non sempre c'è il controllo, sia sul reclutamento di professionisti, ma poi soprattutto su una efficace interfaccia, diciamo, tra ospedale e queste aziende. Quello che è successo appunto a dicembre è che gli infermieri non sono stati messi nelle condizioni di operare, non di operare in sicurezza, ma proprio di operare, perché non avevano le credenziali per poter accedere alla cartella infermieristica, per poter richiedere gli esami del sangue, non avevano neanche idea dove fosse l'emoteca, dove erano i servizi, perché non c'è stato di fatto un affiancamento. L'affiancamento era stato fatto con del personale che poi non era in turno in quei giorni, per non parlare appunto delle prove d'emergenza, della formazione specifica su quello. Ora c'è una a gennaio, dopo l'ispezione del ministero, è stata fatta e pubblicata solo a maggio una procedura che dovrebbe porre rimedio, ma dalle verifiche che abbiamo fatto a fine maggio, a giugno, se era conosciuta dal personale delle cooperative, dai coordinatori, nemmeno i coordinatori delle cooperative erano a conoscenza di questa procedura del San Raffaele, che serviva appunto proprio per gli appalti. Per questo appunto in questi giorni ci sarà anche una verifica della regione, e i miei colleghi che non sono stati licenziati, che hanno ancora l'incarico sindacale, e il sindacato stesso continuerà a vigilare perché i controlli che farà la regione non siano solo sulla forma ma sulla sostanza. Riteniamo che questa proprietà, come detta anche dal Ministero, ma anche in una sentenza, nella sentenza di reintegro di un collega molto recente, viene sottolineato come non c'è una vera organizzazione, non c'è un'organizzazione aziendale efficace, così come quello che sottolineano è la negligenza di questa amministrazione. Per questo appunto riteniamo che debba rientrare il mio licenziamento come segnale per tutti i lavoratori che si può collaborare in qualche modo tutti insieme per dare dei suggerimenti come correggere il tiro, perché la discontinuità che era stata promessa al rientro dell'amministratore unico che ha sostituito quello cacciato dopo i fatti di dicembre, o meglio si è autodimesso, ma su forte invito, non abbiamo visto questa vera discontinuità. Soprattutto ci interessa di tornare in sicurezza rispetto ai pazienti e ai lavoratori.
0: Margherita Napoletano, grazie, ci risentiremo sicuramente. Buona serata.
2: Grazie, buona serata anche a voi.

0: Alle 20 e 2 minuti parliamo di politica. Sempre in attesa, lo ricordo, di novità sull'incendio in corso a Milano. Se volete, continuate a scriverci al 331-6214-013. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che per quello che ci è dato sapere è ancora in corso, con al centro diversi temi. C'è la questione del riconoscimento facciale nel contesto delle norme che riguardano l'intelligenza artificiale, c'è la questione del taglio delle accise sul carburante, è stato confermato quello sul diesel di 17 centesimi, c'è la questione della Corte dei Conti. Tra le agenzie dell'ultima ora, proprio in senso letterale del termine, si dice che indiscrezioni dicono che è stato dato un via libera preliminare al decreto legislativo per la riorganizzazione della Corte dei Conti, che è un provvedimento che sta causando proteste. Abbiamo in collegamento Angelo Maria Quaglini, che è un membro del consiglio direttivo dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti. Buonasera.
1: Buonasera a lei, dottor Monti, e a chi ci ascolta.
0: Le chiedo intanto di spiegarci cosa contiene, cosa dovrebbe contenere questo decreto, di che tipo di riorganizzazione stiamo parlando.
1: Sì, intanto mi lasci ringraziarla per questa domanda e l'opportunità di affrontare questo tema della riforma della Corte dei Conti, che è un tema, ahimè, non molto noto, ma che dovrebbe interessare tutti noi cittadini, perché attiene un po' alle garanzie, ai presidi di controllo su come sono spesi i fondi pubblici, quindi i fondi a cui noi tutti contribuiamo con il prelievo fiscale attraverso il pagamento delle tasse e delle imposte. E allora, per rispondere alla sua domanda, devo premettere che questa iniziativa di riforma della Corte dei Conti è un'iniziativa molto articolata. Trae origine da una legge che è stata approvata durante le vacanze natalizie del 2025, la legge 1 del 2026. Ora, una parte di questa riforma è già entrata in vigore e presenta anch'essa forti criticità, ad avviso dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, di cui faccio parte della giunta esecutiva, e soprattutto sul fronte dei limiti al risarcimento del danno erariale che è causato con condotte gravemente colpose dai funzionari pubblici. E per essere più chiari, si tratta dei danni che appunto i funzionari che amministrano o gestiscono risorse pubbliche arrecano al patrimonio pubblico agendo, diciamo, con grave imprudenza, con grave negligenza, quindi al di sotto di quella soglia minima di attenzione che dovrebbe essere richiesta a chi gestisce denaro altrui, figuriamoci quello che appartiene a tutti noi, e quindi il pubblico erario. Ora, se fino a questa legge il funzionario pubblico negligente poteva essere chiamato a risarcire tutto il danno prodotto, dall'entrata in vigore della legge di riforma 1 del 2026 il risarcimento è limitato al 30% del danno prodotto, o addirittura, se inferiore, ad un importo che è pari al doppio delle indennità annuali che vengono percepite dal funzionario stesso. Quindi, come puoi immaginare, un danno risarcibile molto basso, e la quota restante del danno, quindi almeno il 70% del pregiudizio, non è che svanisce nell'aria, ma resterà a carico della collettività e quindi a carico di tutti noi. Quindi questa è una prima fonte di forte preoccupazione per l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti. Ma se posso proseguire, quello a cui faceva riferimento lei, e quindi il provvedimento in discussione oggi al Consiglio dei Ministri, è l'attuazione di una parte di questa legge 1 del 2026 che prevedeva una delega al governo per una riforma molto profonda della Corte dei Conti e della sua organizzazione a livello centrale e territoriale. Ed era proprio questo testo di delega che era all'esame oggi del Consiglio dei Ministri in prima lettura e che sembrerebbe, come ha già detto lei, sia stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, e che anche questa parte della riforma, ove attuata, è fonte di forte preoccupazione per la nostra associazione.
0: Perché?
1: Ecco, noi perché? Perché già questo pomeriggio avevamo indetto come associazione una conferenza stampa proprio per rivolgere al governo un appello affinché si rinviasse questa approvazione, consentendo anche alla nostra associazione di essere ascoltata e di fornire un contributo su questa riforma molto impattante, e proprio perché è da molto tempo che cerchiamo di evidenziare a più riprese i punti di maggiore criticità di queste disposizioni che si vogliono attuare. Ora, il testo che è in discussione è molto lungo, ma ne vorrei citare due punti che riteniamo più gravi. Il primo è quell'insieme di norme che incidono sulla riorganizzazione delle procure della Corte dei Conti, quindi quella componente dei magistrati che sono deputati ad avviare le indagini per accertare l'eventuale presenza di danni erariali. Ora, la riforma prevede l'attribuzione di poteri al procuratore generale, quindi alla procura che ha sede in Roma, di poteri molto forti sui procuratori regionali, quindi tutti i PM che operano nelle articolazioni territoriali della Corte, poteri che però debordano da quella fisiologica azione di coordinamento che giustamente è intestata al procuratore generale e che ha l'obiettivo chiaramente di assicurare un esercizio omogeneo sul territorio nazionale della funzione requirente. Qui si va oltre i limiti dell'attività del mero coordinamento, perché è previsto l'accesso, ad esempio, diretto al fascicolo istruttorio senza individuare al fascicolo istruttorio dei procuratori regionali, senza individuare particolari casistiche che giustifichino un'azione così intrusiva. Oppure nei casi e nelle istruttorie più complesse è previsto l'obbligo per il PM che opera a livello regionale di acquisire la firma e quindi l'assenso all'azione da parte del procuratore generale, o negli stessi casi è possibile finanche l'affiancamento di un esponente della procura generale accanto, diciamo, al pubblico ministero regionale, nonché sono previste ipotesi di avocazione del fascicolo istruttorio qualora il pubblico ministero regionale, diciamo, non rispetti le disposizioni di coordinamento della Procura Generale. Ora, come potrà capire, tutti questi poteri incidono sull'autonomia e l'indipendenza di giudizio dei magistrati requirenti, che, lo vorrei ricordare, sono comunque magistrati e devono quindi godere degli stessi requisiti di indipendenza e garanzia a tutela dei diritti dei soggetti le cui posizioni sono oggetto di indagine. Quindi,
0: Le chiedo proprio di provare a spiegarci, perché, come puoi immaginare, non sono questioni di facile comprensione per chi non è della materia. In che modo, secondo voi, questa riforma rischia di minare l'indipendenza della magistratura contabile della Corte dei Conti?
1: come dicevo, l'indipendenza della magistratura contabile è innanzitutto un'indipendenza di tutti i giudici, qualsiasi funzione si svolgano, perché la Corte dei Conti svolge tre funzioni fondamentali: la funzione di controllo, la funzione requirente, quindi l'avvio dell'azione risarcitoria, e la funzione giudicante, quindi magistrati che giudicano e verificano la fondatezza nel contraddittorio processuale tra quanto richiede il pubblico ministero e quello che sostiene la difesa. Tutti questi magistrati della Corte dei Conti, in quanto magistrati, a garanzia dei soggetti che sono destinatari di tutti i provvedimenti di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti, devono essere indipendenti, non per una prerogativa propria, ma proprio perché devono assicurare che l'esercizio della funzione sia terza ed indipendente rispetto alle parti in causa. E allora avere, ad esempio, sul fronte della procura un forte potere di ingerenza che supera i limiti del coordinamento da parte del procuratore generale di Roma sulle azioni che possono porre in essere i pubblici ministeri a livello territoriale, è un rischio per l'indipendenza dei pubblici ministeri e di riflesso sui soggetti che sono sottoposti alle indagini di questi pubblici ministeri, che appunto meritano un'azione scevra da ogni tipo di possibile influenza diversa dalla valutazione, diciamo, terza del giudice, anche se pubblico ministero. Poi ci sono anche altre.
0: In questo istante esatto, arriva notizia del fatto che il Consiglio dei Ministri è terminato. Io le chiedo cosa farete se il provvedimento non sarà ritirato o modificato in modo importante.
1: Ecco, intanto va detto che chiaramente noi avevamo rivolto un appello affinché ci fosse una rimeditazione di questo provvedimento già in sede di esame preliminare oggi, e come mi sta dicendo, purtroppo questo appello non è stato ascoltato. Però c'è anche da dire che questo provvedimento, come abbiamo detto, è in questa fase, una fase di esame preliminare e dovrà seguire tutto un iter ancora particolarmente lungo che dovrà vedere, diciamo, un coinvolgimento della conferenza unificata o un'intesa in conferenza Stato-Regioni, nonché i pareri delle competenti commissioni parlamentari prima di giungere ad un'approvazione definitiva. Quindi noi non possiamo che auspicare e continuare a richiedere che in tutto questo iter si dia anche ascolto alle criticità che sono state sempre messe in luce dall'associazione e che si possa in qualche modo intervenire in misura correttiva su questi testi. D'altronde, penso che se è possibile intercettare criticità prima dell'approvazione definitiva dei testi, sarebbe, diciamo, poco ragionevole attendere che poi i problemi emergano nella concreta operatività. Sarebbe preferibile intercettare prima le problematiche. Quindi ancora il tempo c'è e non possiamo che auspicare che ci siano le correzioni necessarie a
0: Quindi
1: tutela, diciamo.
0: per ora non preparate o perlomeno non annunciate mobilitazioni.
1: Noi, diciamo, come associazione magistrati, ci siamo riuniti in assemblea a giugno e chiaramente mossi da queste forti preoccupazioni per l'esercizio di funzioni delicate come quelle della Corte dei Conti, quindi un organo di garanzia, e siamo appunto in assemblea permanente in stato di agitazione. Chiaramente seguiremo da vicino perché ci tocca particolarmente questa riforma e valuteremo nel progresso del processo dell'iter di gestazione di questi decreti le iniziative che riterremo necessarie prendere affinché si possa indurre una rimeditazione di queste misure.
0: Avete un'idea, nel caso la volete condividere, sul perché il governo approva un provvedimento di questo tipo?
1: Ma l'idea, adesso diciamo tutto forse in questo provvedimento muove da un'idea di fondo di questa cosiddetta paura della firma e quindi un'idea che vede l'amministrazione bloccata dal timore e delle conseguenze degli atti che adotta o delle azioni che intraprende. E questo però è diciamo, un presupposto intanto non dimostrato, ma che non necessariamente, anzi a nostro avviso sicuramente non è immediatamente addebitabile all'azione della Corte dei Conti, che peraltro nelle funzioni di controllo spesso aiuta l'amministrazione a superare le difficoltà dell'amministrare e solo in fase di eventuale patologica di produzione di un danno agisce per il risarcimento. Ci sono tutta una serie di altri fattori che anche la Corte Costituzionale ha messo in luce e che rendono complesso l'agire degli amministratori pubblici. Pensiamo alla complessità del quadro normativo, alla forse non sempre adeguato livello di capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni italiane, ma per risolvere questi problemi e raggiungere un effettivo obiettivo di efficientamento della pubblica amministrazione sarebbe necessario, diciamo, andare ad intervenire e risolvere questi problemi a monte, non tanto abbassare il livello di attenzione e di responsabilità dei pubblici funzionari che, ricordiamo, gestiscono i soldi, appunto, i soldi derivanti dal prelievo fiscale, quindi sostanzialmente operano una gestione delegata dei nostri fondi e noi non vorremmo mai che le persone a cui affidiamo i nostri fondi operino in maniera leggera nella loro azione.
0: Angelo Maria Quaglini, membro del consiglio direttivo dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a lei, grazie, arrivederci.
0: Noi tra poco continuiamo a parlare del Consiglio dei Ministri, di un altro aspetto dei vari temi all'ordine del giorno, di questa riunione, ma intanto vi ricordo l'incendio scoppiato intorno alle 19 a Milano in un'ex concessionaria in zona Barona, non si ha notizia al momento di persone coinvolte, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, si è alzata sul posto una nube su cui ci sono arrivate testimonianze, anche immagini, foto da voi ascoltatori e ascoltatrici, non si sa niente sulle cause di questo incendio. Potete, se volete, continuare a scriverci al 331-6214013. E vi cito per esempio un messaggio arrivato una decina di minuti fa, uscito dal lavoro a San Giuliano attorno alle 19, il fumo si vedeva, fatta la spesa e presa la tangenziale est, il fumo dalla Barona non saliva più ed erano le 19:40. Torniamo per adesso, vi dicevo, sul Consiglio dei Ministri. Io saluto il nostro secondo ospite, che è Mario Di Vito, giornalista del Manifesto. Buonasera Mario.
2: Sì, ciao, buonasera.
0: Tra i temi che erano oggi, sono ancora in questi minuti al centro dell'attenzione, c'è il riconoscimento facciale nel contesto delle norme che riguardano l'intelligenza artificiale. Dato anche che la materia è un po' complicata, ti chiedo di ricordarci cos'era previsto prima di questo Consiglio dei Ministri, di cosa stiamo parlando esattamente e poi al momento cosa sappiamo di quello che potrebbe uscire da questa riunione finita poco fa.
2: Allora, sostanzialmente era prevista nella prima bozza di questo decreto legislativo, erano previsti due articoli che consentivano la schedatura in piazza attraverso il riconoscimento facciale sia in diretta sia in differita. Vuol dire che la polizia poteva insomma raccogliere dati biometrici in diretta in caso di pericolo imminente come un attacco terroristico o la scomparsa di una persona, oppure poteva raccoglierle per 7 giorni in previsione di un reato in un determinato luogo, quindi facilmente, diciamo, nel luogo di una manifestazione di piazza, insomma, potevano essere fatte riprese per 7 giorni e conservare i volti. A margine di questo Consiglio dei Ministri che è finito poco fa, dalle ultime bozze che circolavano nel pomeriggio, che comunque dovrebbero essere quelle approvate, questo decreto legislativo sarebbe stato sostanzialmente mutilato in molte sue parti, con l'inserimento, diciamo, di maggiori garanzie e delle limitazioni a questo uso. Per esempio, bisogna necessariamente comunicare la cosa al pubblico ministero, non più soltanto in via orale come era visto in un primo momento, ma va proprio autorizzata l'attività in diretta con le informazioni che possono essere raccolte soltanto, diciamo, per casi molto specifici, e non si potrà in nessun caso costituire un database con i dati raccolti, perché uno dei temi è ovviamente il fatto che tutti questi volti inquadrati anche in diretta potrebbero rimanere nella disponibilità delle polizie e comunque delle autorità investigative. Per quanto riguarda invece la raccolta a strascico, pure sarebbero state introdotte delle forti limitazioni, perché appunto il riconoscimento anche preventivo in luoghi dove potrebbero essere commessi dei reati, diciamo, potrà essere effettuato soltanto dopo l'eventuale commissione di un reato. Cioè, queste immagini esistono, ma si potranno andare a cercare i volti soltanto se c'è un reato, per confrontare le immagini conservate con quelle della persona indiziata per il reato, e in ogni caso dopo una settimana tutto questo andrà cancellato. E poi c'è un dettaglio molto importante, perché in questo decreto legislativo si affermerebbe che nessuna decisione con effetti negativi su una persona si potrà fondare soltanto sulle risultanze diciamo emerse con quello che viene elaborato dall'intelligenza artificiale. Ed erano un po' le richieste che questa settimana faceva Forza Italia nell'arco di tutta una complicata partita che si è giocata con Fratelli d'Italia su più tavoli, da Del Mastro alle intercettazioni in Senato. Insomma, c'è stata qualche tensione in maggioranza sul punto, e ne è uscito fuori un testo fortemente mediato in qualche modo.
0: C'è stato uno scontro politico anche con l'opposizione?
2: Sì, le posizioni erano ovviamente molto contrarie, perché oltretutto questo decreto legislativo, vuol dire che il governo già aveva la delega per farlo, sarebbe stato oggetto soltanto di, diciamo, pareri consultivi da parte delle commissioni interessate, che erano affari costituzionali, affari europei e giustizia. E la settimana scorsa, sull'onda degli scontri in Val di Susa, c'è stata un'accelerazione sul punto, pare discesa proprio da Palazzo Chigi, pare il sottosegretario Mantovano abbia pubblicato chiesto esplicitamente di fare presto ad approvare, a esprimere questi pareri, e chiaramente questo voleva dire saltare completamente tutto il dibattito, che era sì un dibattito consultivo, però insomma non c'è stata alcuna discussione in merito. In effetti anche le modifiche sono arrivate soltanto sull'onda di una discussione che è arrivata soltanto in maggioranza con l'esautorazione delle opposizioni.
0: In questo momento è in corso la conferenza stampa che segue il Consiglio dei Ministri, ma dicevamo i temi sono tanti in questo preciso momento. Per esempio sta parlando il Ministro per la Pubblica Amministrazione Zangrillo, vedremo su questo aspetto specifico che cosa verrà detto per quanto riguarda appunto l'intelligenza artificiale. Io volevo con te, prima di salutarti, ancora ricordare meglio il contesto europeo in cui arrivano queste norme italiane.
2: Eh sì, in contesto europeo in cui diciamo questo regolamento sull'intelligenza artificiale riguarderebbe in realtà diversi utilizzi anche diciamo nell'ambito lavorativo, nell'istruzione, nella formazione, e insomma sarebbero vari campi in cui ovviamente l'intelligenza artificiale viene applicata, e questo regolamento europeo punta appunto a normare tutto questo. In Italia gran parte del dibattito il governo ha deciso di virarlo sull'utilizzo che se ne fa nelle operazioni di polizia, e diciamo anche questo ha un significato politico abbastanza chiaro ed esplicito. Ecco.
0: Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E torniamo per il momento almeno a parlare dell'incendio scoppiato in serata a Milano. Ci arriva un messaggio da un ascoltatore che dice: proprio ieri si parlava con amici di un progetto di riqualificazione che riguarderà anche l'edificio andato a fuoco. Qualcuno ci vede una connessione? Io non ho idea, non mi pronuncio. Ed effettivamente sul sito del Comune di Milano si trova un annuncio del 24 luglio, quindi piuttosto recente, dal titolo Rigenerazione urbana in via Ponti, residenze e riqualificazione della strada. Poi se e come questo sia legato all'incendio, come giustamente l'ascoltatore scriveva, è tutto da vedere. Continuate a scriverci se volete al 331-6214013 se avete notizie, testimonianze su questo rogo scoppiato in zona Barona.

0: Al momento non ci sono aggiornamenti significativi né sull'incendio scoppiato in zona Varona, di cui vi avevano dato notizia praticamente in tempo reale a partire dalle 19, né sul Consiglio dei Ministri, di cui è in corso la conferenza stampa con vari temi all'ordine del giorno, ma appunto in questo momento non ci sono annunci particolari da segnalare. Su entrambe le questioni senz'altro vi aggiorneremo nel giornale radio delle 22:30, se necessario, se dovessero esserci notizie veramente importanti anche prima. Io chiudo questa puntata di Pop Sera salutandovi e rimandandovi a domani subito dopo i titoli del giornale radio delle 18:30. Chiudo con un messaggio: piuttosto che parlare delle putinate di Conte, ci si butta su Fuocherelli e le disavventure di Agnoletto, povero Agnoletto, che non sono poi le disavventure sue ma quelle del social forum in Benin. Eravamo in collegamento con lui intorno alle 19:20, proprio l'ora in cui ieri parlavamo delle putinate di Conte con Elisabetta Piccolotti di AVS. Buona serata da Andrea Monti, se volete ci risentiamo domani subito dopo i titoli del giornale radio delle 18:30.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
1: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla seconda puntata di Battuta Lenta. Una serie di esplorazioni nel ritmo lento elettronico di quel genere che a cavallo tra gli anni 80 e 90 fu definito trip hop. In questa puntata parleremo di Blue Lines, disco d'esordio dei Massive Attack. Sono considerati a ragione gli inventori del trip hop e Blue Lines è il primo disco pubblicato di questo genere. Siamo nel 1991. Il disco esce per Virgin Records, ma contiene nelle note di copertina un chiaro e significativo riferimento a The Wild Bunch, che, in onore del vecchio collettivo di Bristol ormai disciolto, è il nome dell'etichetta che i Massive creano per le loro uscite discografiche da aggiungere alla label più istituzionale, in questo caso la Virgin.

Safe From Harm è la traccia di apertura e contiene un sample dall'album Spectrum di Billy Cobham, più precisamente dal brano Stratus. È il secondo singolo estratto dall'album, il primo fu Daydreaming, che abbiamo ascoltato nel primo episodio di questa serie di podcast. Come arriviamo a questo album? O meglio, come ci arriva il gruppo? The Massive Attack si formano di fatto nel 1987, anno in cui si sgretola il collettivo The Wild Bunch, e pubblicano nel 1988 il loro primo singolo in assoluto, Any Love, che però passa sostanzialmente inosservato, ricevendo di fatto nulla più che una tiepida accoglienza. I tre ragazzi, 3D, Daddy G e DJ Mushroom, veri e propri pigroni, hanno intelligenza e talento, ma non si applicano, si perdono e evitano la concentrazione e l'impegno necessario a pianificare la produzione del loro esordio. Spetta così a Nene Cherry e a suo marito Cameron McWay, che coprodurrà il disco futuro con la band stessa e Johnny Dollar, a esortarli e di fatto trascinarli in studio, oltre a offrir loro una mano sul piano economico e logistico. Si dice che addirittura Nene e Cameron arrivino a risistemare la cameretta della figlia come improvvisata sala di registrazioni per i primi demo. D'altronde 3D era coautore di Man Child, brano contenuto nell'album di debutto di Nene Cherry, Raw Like Sushi, giunto addirittura al numero 5 delle chart in UK. Il favore andava quindi ricambiato. Ascoltiamo adesso Man Child remixato proprio dai Massive Attack.

Come dicevamo, il pungolo di Nene e Cameron si rivela determinante e nel 1990 l'uscita di Daydreaming sancisce l'atto fondativo di un mood musicale inedito, costruito sulle radici del mucchio selvaggio e allo stesso tempo già proiettato verso il futuro, che sarà tra l'altro radioso e pieno di soddisfazioni. La traccia consente al gruppo di siglare un accordo con la circa Virgin Records e dunque, una volta risolto l'inconveniente nominale, il nome deve essere temporaneamente accorciato in Massive per evitare fraintendimenti politici durante la guerra del Golfo, che si svolgeva più o meno in quel periodo, l'esordio di Blue Lines può infine essere distribuito a partire dall'8 aprile 1991.

0: Putting some money, so my name across your heart.
1: Presentato da un artwork di 3D sul quale campeggia il logo del materiale infiammabile, ripreso da Inflammable Material, disco del 1979 del gruppo punk Stiff Little Fingers, e anche qui si ritorna in modo inequivocabile alla passione di 3D per il punk, il disco inaugura ufficialmente un nuovo modo di intendere l'hip hop, calibrato secondo un'attitudine da un tempo, in grado di far dialogare a ritmi pacati il dub, il soul, l'elettronica e il flow del rap. Lontani dalla complicità con il rock dei Run DMC, dall'urgenza politica dei Public Enemy, anche se di fatto i Massive sono un gruppo attentissimo alle dinamiche sociopolitiche, ma soprattutto lontani dalle derive violente del gangsta rap, i Massive Attack conducono l'hip hop ai dettami del retroterra bristoliano, utilizzandone le stesse tecniche e strumenti produttivi dell'hip hop, ma in un'ottica diversa. Le basi fondate su BPM e rallenti appaiono infatti seducenti, anche se non molto ballabili. Sono poco adatte al dancefloor, come era inteso fino a quel momento, e in linea di massima più consone a un ascolto meditativo in singolo o in compagnia di pochi intimi. Utilizzano l'espressione musica per la testa e si potrebbe aggiungere riflessiva, ammaliante, morbida e piena di stile. Brillanti artigiani del taglia e cuci, i tre sono anche dei genietti nella scelta dei campionamenti, dai Funkadelic alla Mahavishnu Orchestra, All Green, Isaac Hayes e molti altri, e questo è uno dei principali aspetti sul quale viene modellato il trasversale animo hip hop del trio, che supera anche il concetto di crew o di posse che dir si voglia, sì, perché a fianco della triade già menzionata ruotano ospiti e amici e soprattutto featuring illustri come Sarah Nelson, Ora Sandy e l'iconico Tricky, stretto collaboratore e non membro effettivo del gruppo. Contaminavano tutto con ritmi ora suadenti, ora paranoici, ora inquieti. Erano il futuro.

Unfinished Sympathy, rifugio di una luce soul pazzesca, ampliata dall'arrangiamento orchestrale inciso da Will Malone negli studi di Abbey Road e perfettamente amalgamato ai sample Parade Strut di J.J. Johnson, Planetary Citizen della Ma Vishnu Orchestra, agli scratch, alla batteria elettronica e ai beat pop. Un gioiello assoluto. Come scrisse Enrico Sola su Il Post il 10 aprile di parecchi anni fa per il 25esimo anniversario dell'uscita del disco, Unfinished Sympathy è forse il pezzo più famoso di tutto il disco ed è considerato da molti, me incluso, una delle canzoni più belle di sempre. Come gran parte dei pezzi di Massive Attack, è un brano disfunzionale, ha un titolo demenziale, un gioco di parole sull'ottava sinfonia di Schubert, notoriamente incompiuta, non ha una linea di basso, non ha un vero e proprio ritornello, non ha una fine e si basa interamente su un loop fastidiosissimo, in cui sembra che qualcuno strimpelli una melodia ossessiva su dei bicchieri, mentre si ripete senza fine un campionamento di un disco della Ma Vishnu Orchestra, in cui una voce in falsetto canta un odioso ei, ei, ei, ei. Ci sono tutte le premesse per un disastro e invece funziona. Sembra una negazione del pop, e forse lo è. Ma nonostante la sua durata, nonostante il testo, come sempre tristissimo, che parla di un amore irrealizzato, il pezzo vende e fa conoscere a tutta Europa il caldissimo soul preso male dei Massive Attack. Buona parte del merito del successo di Unfinished Sympathy è dovuta al suo video. In quegli anni MTV trasmetteva ancora videoclip e influenzava in modo enorme i gusti musicali della generazione dei nativi videomusicali. E il video di Unfinished Sympathy è tra quelli che non si dimenticano. Il video non fa altro che seguire con un unico piano sequenza Sarah Nelson che si fa largo sul marciapiede di una strada problematica di Los Angeles, frequentata da gente bruttissima e bizzarra, tra cui un ciccione vestito da pelle rossa e un tizio senza gambe che si muove seduto su uno skateboard azionato a braccia, oltre ai componenti stessi dei Massive Attack che, mescolati fra la folla, la seguono a debita distanza. È bellissimo, a ritmo, non ha senso, non c'entra nulla con la canzone e resta uno dei prodotti più memorabili della stagione dei videoclip. E la voce di Sarah Nelson è una struggente malinconia accarezzata da un'armonia meravigliosamente plumbea. Sempre citando Enrico Sola, le ragioni per cui Blue Lines è un album unico e importante sono infinite, ma ce n'è una che è fondamentale. È il primo disco che parte dall'assunto che nessuno può più inventare niente, che tutto è già stato detto e fatto da qualcuno prima di noi e la massima libertà artistica che si può prendere è elaborare la cultura già prodotta, trasformarla.

Abbiamo ascoltato la cover Soul di Be Thankful for What You've Got, in cui Tony Bryan canta in mezzo agli Scratch e all'Hammond. I Massive Attack sono, in senso classico, un gruppo di non musicisti. Nessuno dei tre è particolarmente bravo a suonare uno strumento musicale che non sia un giradischi, un microfono o un sequencer con cui mettere in ordine campionamenti e beat. Le rare foto di studio dell'epoca li ritraggono stavaccati in poltrona con una drum machine, un campionatore o una Roland TB-303 sulle ginocchia, qualche cavo, un mixer e posaceneri che traboccano di mozziconi e pezzi di cartine. Loro non suonano nel senso tradizionale del termine, remixano, reinventano, creano qualcosa partendo da qualcos'altro. Persino la copertina del disco, opera di 3D, è il remix di un disco altrui, per la precisione Inflammable Material, l'album di debutto degli Stiff Little Finger, gruppo punk britannico di frontiera, negli anni difficili dell'Irlanda del Nord. L'8 aprile 1991, Blue Lines arriva nei negozi e sorprende tutti. Perché è un mix senza edulcorazioni, eufemismi e compromessi dei gusti e delle identità dei tre componenti del gruppo e dello spirito di una città, Bristol, orgogliosamente pasticciata. Più di tutto si sentono le influenze reggae, non fosse altro perché in quasi la metà dei pezzi dell'album canta Ora Sandy, vecchia gloria del roots reggae giamaicano, è del 1951, ignota al di fuori dei circoli di appassionati, insomma, un rastafariano trasferitosi nel Connecticut, coi dreadlock già grigi, ispirato, polemico, religiosissimo, eppure come buona parte dei rastafariani omofobo. Non si sa come, ma il sodalizio dei Massive Attack con questo alieno un po' bigotto che ha 20 anni più di loro funziona alla perfezione tuttora, al punto che lui stesso, oltre a fare il mattatore sul palco durante i tour, ha firmato come autore un bel po' delle canzoni importanti del gruppo nel corso della sua storia, su tutte Angel e Spyinglass, che poi sono due sue canzoni reggae vecchie di 30 anni riadattate.

Abbiamo appena ascoltato One Love e ascoltiamo adesso, sempre cantata da Ora Sandy, il brano Five Man Army in coppia con Tricky. Formidabile espressione del flow degli MC che ricordano gli anni trascorsi nel Wild Bunch in un elettro reggae dub con alcune autocitazioni delle vecchie hit di Ora Sandy.

Sarah Nelson è stata una presenza fondamentale dell'album. Dopo averla ascoltata in Safe From Harm e Unfinished Sympathy, dobbiamo ancora farci conquistare dall'impronta soul del magnetico pop urbano di Lately, che contiene i sample di Mellow Mellow Ray Tone di Low Reel e di Joy di Isaac Hayes.

Alla fine di tutto questo possiamo affermare che Blue Lines definisce così il cosiddetto suono di Bristol e dà il là al già citato Tricky e ai Portishead per uscire allo scoperto. Anche il pop si stava spostando lì. Non era un caso quindi se Nelly Hopper della crew di The Wild Bunch, trasferitosi a Londra, iniziava a collaborare come producer di artiste del calibro di Madonna e Bjork, oltre a produrre Soul to Soul. E i Massive Attack tireranno fuori in seguito lo splendido Protection e il cult Mezzanine, quello che appunto con il tormentone di Teardrops. Ne riparleremo. Intanto chiudiamo il cerchio di Blue Lines con l'ultima traccia del disco, Hymn of the Big Wheel. Avevamo parlato di Nene Cherry prima, li aveva pungolati ed esortati a produrre questo disco, e la troviamo a partecipare all'ultimo brano del disco, con il quale vi saluto.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia

0: ci sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: State ascoltando Radio Popolare.

Buongiorno. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Sono le 6 del mattino di mercoledì 5 di agosto. Io sono Giulia Strippoli e ci svegliamo insieme oggi, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Buon ascolto. Questa è Green

il mattino è sempre più bello se condiviso. Mi piace infatti svegliarci insieme, mi piace svegliarmi insieme a voi e quindi rinnovo sempre il buongiorno, soprattutto all'inizio, così, perché man mano che si aggiungono le persone, ovviamente le includiamo nella comunità di chi è già sveglio o magari, come dico sempre, di chi sta ritornando. Se volete condividere il vostro inizio di giornata, il contatto è sempre lo stesso, 331-6214-013, oppure anche via email a diretta@popolarenetwork.it. Come è iniziata la vostra giornata?

la community inizia a formarsi. Gianni da Firenze, Mimmo che è al lavoro, Carlo, poi ascoltatore sconosciuto dice solo buongiorno.

quella di Joan S. Police Woman, The Magic. Quella che avete ascoltato appena svegli, appena accesa la radio, era quella di Lia nella Havas. Green and Gold, il primo pezzo, The Magic, Joan S. Police Woman, il secondo. Per svegliarci insieme in questa prima, in questa mattinissima, appunto di mercoledì 5 di agosto, rinnovo come sempre, come farò spesso, almeno per la prima mezz'oretta, il buongiorno, il buon risveglio, proprio perché appunto sono le 6:09 del mattino e anche ovviamente l'invito è quello di condividere i vostri primi pensieri, come sia partita questa giornata, come sta andando, soprattutto se è, come scrive Mimmo, un giro di boa verso la fine della settimana perché è rientrato ieri dalle vacanze e ora appunto al lavoro, oppure se magari è un giro di boa verso la fine della settimana e l'inizio delle vacanze che partiranno a breve, ferie prossimamente, insomma fatemi sapere. Intanto Golden Years e John Tile ed Ele A.

0: Verdad, caratteristica della playlist di oggi, ve lo dico, ieri abbiamo condiviso una playlist che partiva dal sud del mondo, dalle sonorità appunto dall'altra parte dell'oceano e del mare, oggi invece andiamo, come dire, in anni più recenti, e quindi tutti i brani che magari appartengono a nuove generazioni, ad artiste giovani e giovanissime, e ovviamente l'invito, oltre che a condividere il buongiorno e anche magari quella chicca, quella scoperta che avete fatto grazie al figlio, alla figlia, al compagno di classe, al cugino, alla zia, insomma, ditemi voi quale brano vi ha piacevolmente e particolarmente sorpresi. A me uno di questi, è stata una delle scoperte sicuramente più recenti, è stato questo brano che si chiama Beauty Star di Plastica ed Elasi.
1: 1, 2, 3, animali, 1, 2, 3, dammi tempo.

sai che inizia una nuova giornata. Nuova mattinata sculettante. Ieri ci siamo riusciti e riuscite. Vediamo se anche oggi la portiamo a casa.

0: Plastica e Delasi, che insieme a White Mary tra l'altro hanno formato un collettivo. White Mary, altra producer, altra artista che lavora anche lei sulla musica elettronica, e hanno formato appunto un collettivo proprio per mettere in rete producer, visto che appunto sia Plastica sia Elasi sono autrici ma anche produttrici, e il mondo, lo sapete, l'universo femminile, soprattutto nel mondo non solo in quello musicale, cantautorale, ma proprio la produzione è sempre più ostile, più ristretto. Vi dicevo, musica nuova, musica indipendente, ma non solo, in realtà, perché guardavo così velocemente la playlist, anche riscoperte, ricaccioni, ecco come si dice, perché no, diciamo una bugia nel dire musica nuova, musica che ho ritrovato, ecco dai, chiamiamola così, della musica ritrovata, non quella che ascolti magari da sempre e che ascolterai per sempre, e quel classico che ce l'hai in testa e che appena parte è facile, no? Muoversi. Invece no, questa mattina andiamo più su quella chicchetta, quella ricerca che quando però ricordi magari ti scalda il cuore. Ovviamente ritmo sempre, regola numero uno. Ore 6 e 19 minuti.
1: Que ça fait du bien. Ah, que ça fait du bien.
0: Anche alle 6 e 19 minuti.
1: Matin, l'après-midi.
0: Com'era ieri?
1: Le soir.
0: L'ondeggiamento aussi. Globale.
1: Ça fait du bien.
0: Lo devo andare a ritrovare. Buongiorno a chi si sta aggiungendo. 331-6214013. Diretta a chiocciolapopolarinetwork.it. Mattinata danzante condivisa fino alle 7:30.

anche condivisioni di consigli musicali. Anzi, rispondono proprio alla domanda. Alessandra dice: se non lo conosci o se ti capita di voler scoprire, una di queste mattine metti qualche canzone di Stefano Barotti, cantautore semi sconosciuto ma bravissimo. Vado a sentire, Alessandra, grazie.

0: Ma ancora qua stai? Niente vacanza? Mi scrive Mattia. Non ancora. Per me oggi, infatti, come dicevo prima, è mercoledì giro di boa verso la settimana che termina e quella anelante delle vacanze. Non so se invece per magari chi è all'ascolto, alcune delle persone che è all'ascolto, è giro di boa verso la settimana che sta finendo perché è appena rientrata e quindi anelante del weekend, che alla fine
1: dico tu nombre, ya verá quién es.
0: Si parte o si torna.
1: Quédate, quédate luna.
0: Insomma, sempre qua siamo, per fortuna però.

ecco, è arrivato l'aggiornamento. Non era andamento globale, era ondeggiamento globale. Grazie Davide per la correzione. Ti vedo sul pezzo. Stai ondeggiando? Stai sculettando? Lentamente, oggi è mercoledì, appunto metà della settimana. Poca fatica. Anche giamo piano.

Qualche minuto prima della fine della prima mezz'oretta insieme, ne passiamo tre fino alle 7:30, tra poco le anticipazioni delle notizie di oggi, poi nella seconda parte leggiamo anche noi qualche titolo, qualche notizia dai giornali. Intanto però appunto concludiamo così questa prima parte di musica. Questo è un ricaccione riscoperta di quelle che quando poi ritrovi non molli più. Si chiama Favelas. Deji Eugi e Zaccaros. L'avrete sentita un'infinità di volte in maniera passiva, perché forse uno dei pezzi, lo so, fa ridere ma fa anche riflettere, dei pezzi più belli che sonorizza, credo forse, l'80% dei bagni fighettini dei locali di Milano, ma che dire, di Roma, Milano-Roma ce l'ho, ma forse anche

A proposito di consigli musicali, condivisioni. C'è. Non so se è una richiesta, un suggerimento o una conferma. Potrebbe essere entrambe. Tutte. In merito alla Niña. Certo, Carlo, che mi piace, che l'ascolto. Ti dirò. Spoiler di playlist. È anche nella playlist di oggi. Intuito?

0: mattina. Vi aspetto su queste frequenze. Rimanete là, Dove andate?
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Popolare Network.

0: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Partiamo dalla crisi di Ceuta. La videoconferenza dei 27 ministri europei ha stabilito che la gestione della Spagna è stata rapida ed efficace per l'Unione. Quanto accaduto nell'exclave spagnola non è riconducibile ai normali flussi migratori e richiede un potenziamento delle frontiere e dei rimpatri. Allo stesso tempo però nel vertice è stato chiarito che lo spazio Schengen non è mai stato a rischio. E proprio per questo Madrid ha chiesto a Roma di revocare i controlli aggiuntivi alla frontiera, definiti come frutto di una scelta incomprensibile. La proposta di creare hub in paesi terzi africani, tanto voluta da Meloni, è stata accolta tiepidamente. Il commissario per le migrazioni Brunner ha dichiarato che resta ai paesi interessati il compito di esplorare l'ipotesi. Nel frattempo il numero di migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare Ceuta è salito a 77.
1: Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 25 agosto lo streaming sito sconto approvato la settimana scorsa, 17 centesimi al litro ma solo sul diesel per coprire il rientro dalle vacanze. Anche stavolta niente sulla benzina, il nodo sono sempre le coperture che mancano e dopo un prevertice teso tra Meloni, vice premier e il ministro dell'economia Giorgetti, alla fine si è deciso di finanziare l'intervento con tagli orizzontali ai ministeri. Necessario un segnale agli italiani, avrebbe detto Meloni durante la riunione. Come i precedenti però anche questo sconto non produrrà effetti concreti con i carburanti ormai stabilmente sui 2 euro al litro.
0: E nel Consiglio dei Ministri di ieri, l'ultimo prima della pausa estiva, è stato approvato anche il decreto che autorizza l'uso dell'intelligenza artificiale per le attività di sorveglianza della polizia. Il riconoscimento facciale alla fine ne è uscito ridimensionato dopo le proteste dei giorni scorsi. Dovrà essere sempre autorizzato dal procuratore del capoluogo del distretto interessato. Via libera anche a un primo passaggio della riforma della Corte dei Conti che, secondo i giudici contabili, punta a limitare fortemente i loro poteri di controllo.
1: Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, Washington punta a annunciare già oggi l'intesa che dovrebbe ripristinare la tregua tra USA e Iran e far ripartire i negoziati sul nucleare. L'accordo dovrebbe consistere in un meccanismo provvisorio di 60 giorni, potenzialmente prorogabile. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato durante un'intervista a Fox News che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto oppure l'Iran subirà un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà.
0: Nella notte due persone sono state uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato dalla Russia contro Kiev. I feriti sono almeno 22. Secondo i servizi di emergenza nazionali, l'attacco ha provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche. Nel frattempo i droni ucraini continuano a prendere di mira le strutture di Wildberries, il rivenditore online russo. Nelle prime ore di oggi un magazzino è stato colpito nella regione di Tula, causando un grande incendio. Fine le previsioni del tempo per le prossime ore, anche oggi giornata di caldo estremo sull'Italia con 25 città in bollino rosso che domani aumenteranno fino a 27. Allerta gialla per possibili temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. 6.34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

Ore 6 e 34 minuti, Giulia Strippoli, Radio Popolare, fino alle 7.30 ci svegliamo insieme. Oggi volevo i pezzi ritirati fuori, quelli che quando ritiri fuori dal cassetto

sinonimo fluente di vita nel cuore. È così che andiamo, è così che procediamo. Lenti ma costanti. Anzi, lenti. Con un certo ritmo. Un ritmo fluente, appunto.

nostra giornata insieme, la mattinata condivisa è partita alle 6, termina alle 7.30, abbiamo ancora un bel po' di tempo insieme. Vi ricordo che potete mandare il vostro messaggio del buongiorno, raccontare come è iniziata la vostra giornata, che ritmo segue il vostro cuore questa mattina, mandando un messaggino al 331-62-14013 o anche a diretta@popolarenetwork.it. Devo dire che già in poco tempo la mia playlist è cambiata, era partita con l'intenzione di fare musica che si ritira fuori dal cappello, musica un po' meno battuta, un po' meno, come dire, sentita rispetto ai classiconi, visto che ieri invece abbiamo fatto la disco dance totale, la pista si era animata con i classiconi. Oggi volevo invece un altro genere, però già abbiamo cambiato così, e ringrazio ovviamente chi sta anche condividendo i suggerimenti musicali, tipo Enzo che dice a parte questi sono miracoli musicali di buona mattina, altra categoria, grazie. E poi c'è anche chi, Michael, che dice un bel Montenegro, l'artista, non l'Amaro, eh. Mi faceva ridere che effettivamente alle 6.41 forse un po' too much, un po' troppo l'Amaro a quest'ora. Allora, qualche notizia qui e là dalle prime pagine, l'avete sentito, il caldo, le temperature che continuano a farci soffrire, a farci penare, è ovviamente al centro delle notizie di tutti i giornali. Sulla Stampa la prima pagina dice caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio 23, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, il bollino rosso in 25 città, gli urbanisti vanno ripensate, le città non sono nate per sopportare 40 gradi, e io aggiungo invece, ovviamente ce ne siamo accorti ora. Poi c'è a pagina 3 un bel articolo, un lungo articolo di Carlo Ratti, che suggerisce appunto più verde, suggerisce, e la Stampa titola più verde è il buono della tecnologia, così nasce l'urbanistica del caldo. L'architetto, vegetazione e ombra devono diventare infrastrutture essenziali come le strade, anche questo l'abbiamo capito adesso che stiamo andando a fuoco. E l'architettura, scrive Elisabetta Fagnola nell'intervista a Carlo Ratti, urbanista, appunto architetto, dice l'architettura e l'urbanistica si devono evolvere, perché nelle nostre città a 40 gradi il tema non è più soltanto la mitigazione, la riduzione delle emissioni, il risparmio energetico, ma l'adattamento, perché il cambiamento climatico è la realtà in cui viviamo. E spiega Carlo Ratti, architetto, urbanista e docente al Massachusetts Institute of Technology di Boston, serve quindi una urbanistica del caldo che passa necessariamente dal verde. Siamo al centro di un'estate a 40 gradi e soffrono ovviamente sia le città del nord Italia come quelle del sud. L'articolo è molto lungo e ci sono diverse intuizioni, tra i quali ovviamente un riferimento a quello che è il modello americano, e la giornalista Fagnola chiede a Ratti: dobbiamo quindi seguire il modello americano? E la risposta, che trovo ovviamente giustissima, il punto non è copiare il modello americano ma eventualmente superarlo. Meno male. Riccaccioni, pezzi classici di quelli che quando li tiri fuori dici: ah sì, perché non l'ascoltavo da un po'?

Anche stamattina, psicosi, caldo, Ceuta, guerra, vacanze e i soldi che mancano a tante, troppe persone. Insomma, il solito mondo senza miracoli, scrive Francesco.

che ci impedisce, appunto, o ci impone di star lontano dalla disperazione. E soprattutto, per fortuna che c'è la musica, a questo serve. Sì, Psicosi Caldo, effettivamente sui giornali. Ovviamente c'è il battage su tutto quello che sono i rimedi, i ripari. Appunto, vi leggevo un po' alcuni pezzi della lunga intervista che è sulla Stampa, pagina 3, a Carlo Ratti, docente, urbanista, architetto, ma anche poi si va avanti. Intanto sul costo dell'energia e l'effetto boomerang del caldo, impianti sotto stress e prezzi alle stelle, ovviamente, e poi anche il commento di Mario Tozzi, nel quale si dice che i veri condizionatori sono ovviamente gli alberi. Avete visto quanti, appunto, siano gli interventi un po' che adesso per fortuna iniziano a dilagare, proprio perché c'è questa psicosi, e sebbene ci siano ancora tantissime persone della classe dirigente, della classe politica, che negano il cambiamento climatico, sono tanti ancora gli interventi proprio volti alla depavimentazione. Sul Domani c'è l'emergenza, anche si riporta anche l'emergenza siccità che colpisce l'Inghilterra, proprio perché effettivamente è qualcosa che non si era mai vista, un'estate così calda in UK. Luglio è stato il primo senza piogge dopo 155 anni. L'emergenza siccità colpisce l'Inghilterra, le ondate di caldo che da settimane colpiscono l'Europa non risparmiano l'Inghilterra, dove metà del paese è in stato di emergenza per la siccità. Proprio ieri, appunto, il governo inglese aveva dichiarato lo stato d'emergenza. Secondo il governo britannico, 7 aree, tra cui Londra, East Anglia, Hertfordshire, Thames Valley e West Midlands, sono state colpite dalla scarsità di piogge e dalle temperature insolitamente elevate. Questo è il mondo di oggi, sì, è vero che sta bruciando. Noi cerchiamo, ovviamente, quello che è il nostro ruolo e quello che possiamo fare è continuare a dare l'informazione corretta, a fare della giusta divulgazione, perché le informazioni che arrivino possono essere quelle utili e necessarie, e far sì che, appunto, non ci siano i negazionisti del cambiamento climatico. Oddio, far sì che, insomma, sarebbe un'impresa un po' difficile. Però noi ci proviamo. Intanto, appunto, cantiamo. Irene Grandi cantava Bruci la città in tempi non sospetti.

Il miracolo è essersi svegliati anche oggi. Magari ci siamo svegliati tutte prima o diverse volte per il caldo, ma mai rinunciare al miracolo della vita. Questo è il messaggio di Alba, che vedi è un bel così, un bel come dire, un bello sprone. Ci sta, questo è il tuo mezzopienismo, Anna. Francesco dice: io non sono disperato, forse sono solo annoiato da un mondo che non sa mutare direzione in senso umano, svolta che farebbe sorridere i nostri occhi e dare leggerezza ad anima e cuore. Personalmente io cerco di guardate che io invece credo che essere consapevoli non significa assolutamente non essere essere distaccati, non essere insomma come dire, per farla breve e anche con una frase che talvolta suona molto retorica, la leggerezza non è mai superficialità, ecco, questo teniamo sempre a mente, anche perché, e concludiamo così verso la fine della seconda mezz'ora di questo risveglio insieme. Mi scrive Luna dicendo: buona mattina, io bevo caffè e ripasso il mio monologo di stand up in inglese per l'open mic di stasera a Yellow Square Hostel a Milano. E quindi, cari e cari all'ascolto, c'è anche un invito, segnalazione di iniziativa, evento questa sera, evidentemente stand up allo Yellow Square Hostel di Milano. Hostel internazionali belli e posti per noi nuovi italiani. Cari e cari all'ascolto, c'è anche un invito, segnalazione di iniziativa, evento questa sera, evidentemente stand up allo Yellow Square Hostel di Milano. Hostel internazionali belli e posti per noi nuovi italiani, e sentirsi a casa e conoscere

città si svuota e sembra che non ci siano possibilità, ma solo perché magari non si è abbastanza attenti a guardarle. Questa l'avevamo già sentita l'altra mattina, ma la risentiamo perché mi piace assai quando inizia con questo rumore del mare. Arriviamo così alla fine della prima, della seconda mezz'oretta insieme. Sono le 6:55 minuti, tra tre circa. Le notizie del giornale radio, intanto all'acqua ghiacciata, Marco Castello, proprio per rinfrescarsi un po', eh?

0: Le notizie. Rimanete lì. A dopo.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori.

0: ricco e diversificato, un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Ceuta dall'Unione Europea, solidarietà alla Spagna dopo la crisi dei migranti. Nel vertice dei 27 paesi membri, Meloni non ottiene gli hub nei paesi africani, ma l'UE si blinda, serve il potenziamento delle frontiere e dei rimpatri. Ucraina, almeno 15 morti, 51 feriti per un raid russo su Kiev e sulla regione della capitale, massiccio attacco nella notte con missili e droni. Ieri Mosca ha colpito anche un ospedale pediatrico nella regione di Zaporizhia. Stati Uniti, Iran e Oman vicini a un accordo su Hormuz. Secondo Axios, Washington annuncerà già oggi l'intesa. Per Donald Trump lo stretto si aprirà molto presto o l'Iran subirà un colpo durissimo. Caro carburante, il governo proroga lo streaming sito sconto 17 centesimi fino al 25 agosto solo sul diesel. Per finanziarlo si taglia ai ministeri. Nel Consiglio dei Ministri anche l'ok al riconoscimento facciale, ma ridimensionato dopo le proteste, e la riforma della Corte dei Conti, che punta a limitare i poteri dei giudici contabili. Conte Schlein, prove di pace ieri pranzo tra i due per provare a smussare le distanze sull'Ucraina, ma restano le tensioni con il campo largo di fatto in stallo. In serata il leader 5 Stelle ribadisce: la politica estera non può restare fuori dalle primarie. Nelle previsioni per oggi, un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia con 25 città in bollino rosso, che domani saliranno a 27, allerta giallo per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. È tutto, queste altre notizie alle 7.30 nel giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

ultima mezz'oretta insieme. Quindi sbrigatevi con il buongiorno. 331 621 4013. Tanto spogliami, Baustelle.

7:06 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, eccoci ritrovati insieme sulle frequenze di Radio Popolare fino alle 7:30, dalle 6 che chiacchieriamo, che balliamo, che condividiamo, che leggo i vostri messaggi, i vostri inizi di giornata. Vi ripeto che il numero è sempre lo stesso, potete scrivermi in diretta al 331-62-14013 o anche a diretta @popolarenetwork.it. Come al solito, tra musica, parole, consigli musicali, notizie, oggi ovviamente pieni i giornali di quella che è la crisi climatica. Ne abbiamo già parlato e accennato un po' di alcuni articoli dalla stampa, poi so che più tardi anche Martina Stefanoni recupererà il tema. Il manifesto dedica l'ultima pagina anche al Danubio, che è praticamente sempre quindi questione crisi climatica. Le temperature estreme prosciugano sempre di più il fiume, crisi in Ungheria e Romania, difficile il passaggio delle imbarcazioni, si ferma la centrale nucleare di Pax. Quindi sicuramente il caldo è un tema, il tema centrale di questi giorni. Anche alcuni di voi commentano, c'è Stefano che dice: io sono in ferie da lunedì, sveglio dalle 6:40, oggi dovrei fare tutte quelle tante cose che come ad esempio preparare la valigia. E quindi Stefano, già eccolo qui il mezzo pienismo, pensa che devi sì fare una duty, come dire una commissione, però è quella di dover preparare la valigia, c'è una vacanza, cioè non è insomma dover andare, come dire, a rimestare la terra. E poi effettivamente peccato non essere riuscito a dormire prima delle 4 proprio causa caldo. Un buongiorno anche a chi si sta aggiungendo alla comunità delle persone sveglie presto al mattino: Claudio, Michele, Francesco, insomma siete tanti e in tante, continuate a condividere il vostro inizio di giornata. Io volevo invece cambiare argomento proprio perché mi colpiva moltissimo un articolo del Domani scritto da Vitalba Azzolini alla pagina 12, che racconta un po' di quella che è la nuova, incredibile, straordinaria intuizione e proposta del nostro ministro Giuseppe Valditara, il quale ha proposto di vietare, di introdurre una norma che vieta il burka nelle scuole. E c'è una legge del 1975 in Italia, che leggo direttamente dall'articolo, vieta nei luoghi pubblici l'uso senza giustificato motivo di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Tuttavia non si nomina il velo integrale, proprio perché ovviamente, se è giustificato appunto per una questione di sicurezza, il giustificato motivo previsto dalla norma può far sì che appunto il velo possa permettere comunque il riconoscimento della persona. La Costituzione garantisce, la nostra Costituzione garantisce l'eguaglianza tra uomini e donne, ma tutela anche la libertà religiosa, riconoscendo a tutti e tutte il diritto di professare la propria fede e di manifestarla anche in pubblico. Questa libertà può essere limitata per proteggere appunto interessi concreti come la sicurezza, come dicevamo, purché la restrizione sia necessaria e proporzionata. Non può invece essere compromessa, scrive Vitalba Azzolini, non può essere invece compromessa soltanto perché chi governa considera una pratica contraria al proprio modello di emancipazione, in questo caso l'indossare il burka. E le conseguenze quali sono? E quindi arrivo al punto per cui appunto questo divieto è in realtà una norma che nasconde un paternalismo veramente infinito, conclude Azzolini. Le conseguenze sarebbe anche quello di escludere dalla scuola la studentessa, perché ovviamente è anche norma che colpisce solo ed esclusivamente le donne, esclude dalla scuola la studentessa che rifiuti di scoprire il volto, potrebbe privarla proprio dell'istruzione, delle relazioni e degli strumenti capaci di accrescere l'autonomia. Una misura presentata come emancipatrice rischierebbe così di rafforzare l'isolamento che dichiara di voler contrastare. Come spesso accade, gli impatti della norma vengono valutati soprattutto in termini di consenso
presso, e quindi l'unico consenso che si richiede, presso un certo elettorato. Del resto, come ormai noto, l'effetto dell'annuncio prescinde dalla verifica della necessità della misura e, a maggior ragione, della prova dei risultati. Questo è quanto si riporta sul Domani in merito appunto alla proposta di divieto del burka, che sappiamo accende gli animi da quell'altra parte di fetta di elettorato. A noi, insomma, a voi il commento, più che altro a me la musica. Io concludo così, anzi la commento così. Il pezzo è di Chadia e Federica Carta, si chiama Bella Così.

0: Lo sapevo che si sarebbero scaldati gli animi, perché questo è l'effetto polarizzante del dire ah basta via il burka perché è un'enorme limitazione nei confronti del diritto della donna. Sì, ricordiamoci che non può essere però un'imposizione relativa alla libertà e all'espressione delle persone quello di poter professare la propria religione nel modo che più ritiene opportuno, e quindi alla libertà personale, all'autodeterminazione non si può e non deve, non è questo lo scopo della legge né quello del diritto, doversi aggiungere la volontà del legislatore. Io vi invito a recuperare l'articolo integrale, del quale io ovviamente ho letto delle parti, a pagina 12 del Domani di oggi, nel quale appunto giustamente scrive Azzolini, pezzetto che vi recupero oggi, non si discute del fatto che se il velo se il velo integrale è imposto alla donna mediante violenza, minaccia o altre forme di coercizione, le istituzioni devono attivare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ma non si può presumere, e io aggiungo non si deve presumere, sulla sola base dell'abito indossato, che ogni donna vi sia costretta. Parentesi, ci sono fior fiori veramente di testimonianze, video, interviste, documentari che riportano, che trattano la questione su quante donne liberamente e in maniera consapevole, volontaria e consensuale scelgono di voler professare la propria religione anche indossando l'abito integrale. Si può dubitare, continua Azzolini, dell'autonomia di questa decisione, ma lo Stato non può risolvere questo dubbio considerando libere soltanto le scelte conformi alle concezioni morali e religiose o religiose della maggioranza. Questo teniamolo sempre a mente, è veramente fondamentale.
1: Di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni.

0: o poi sarò libera. Quando la guerra sarà finita, ritorneremo tutte alla vita.
1: Bene, questa era Bandiera, Giulia May, musica, pezzo che è diventato manifesto di tantissimi dei cortei femministi e ovviamente a difesa dei diritti delle donne contro la violenza di genere. È stato il brano che ha aperto qualche anno fa e da allora è sempre presente il corteo grandissimo oceanico, corteo nazionale in una di meno, quando ci fu appunto quell'esplosione di consapevolezza soprattutto ai noi, sorretta insomma quello che fu il femminicidio di Giulia Cecchettin, che spero abbia avuto quantomeno la possibilità di accendere un po' di consapevolezza nelle persone magari meno attente al tema. E parlare di autodeterminazione, di diritti, di violenza è qualcosa che facciamo sempre su queste frequenze. Attenzione però appunto a stare, no, lì sulla ad essere più vicini allo slogan, perché parlare di autodeterminazione appunto non significa via il burka, via la tradizione, via e tutti soprattutto e tutte, non significa che debbano autodeterminarsi nel modo in cui è più come dire consono o piacevole o vicino al nostro modo di pensare. Mi metto

sempre, noi la tocchiamo piano, trattiamo argomenti, li alterniamo a della buona musica. Mi sembra il modo migliore per terminare questa mattinata insieme. L'abbiamo anticipato poco fa e i più attenti se lo ricorderanno. Con musicalmente dico che terminiamo così questa giornata musicale, questo inizio di mattinata musicalmente con La Niña, autrice che a proposito del cantautorato femminile e anche dell'autodeterminazione insomma si è fatta sentire. Io vi ringrazio ovviamente dell'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di giornata sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Ci risentiamo domani dalle 6 alle 7 e mezza. Dai che questa è utile pure al classico e tipico risveglio muscolare. Sculettate bene, mi raccomando, eh.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: Popolare Network.
11: Ceuta dall'Unione Europea, solidarietà alla Spagna e scetticismo sulla proposta di hub nei paesi africani spinta da Giorgia Meloni, ma comunque l'Unione si blinda in una nuova stretta contro i migranti, più rimpatri e potenziamento delle frontiere. Ucraina, almeno 15 morti e 51 feriti per un raid russo su Kiev e sulla regione della capitale. Massiccio attacco nella notte con missili e droni. Ieri Mosca ha colpito anche un ospedale pediatrico nella regione di Zaporizhia. Iran, Oman e Stati Uniti potrebbero essere vicini a un accordo. Intanto Trump continua a minacciare Teheran. Hormuz si aprirà presto, altrimenti arriverà un colpo durissimo, dice il presidente. Caro carburante, il governo proroga lo striminzito sconto 17 centesimi fino al 25 agosto, ma solo sul diesel. Per finanziarlo si taglia ai ministeri. Del Consiglio dei Ministri anche l'ok al riconoscimento facciale, ridimensionato dopo le critiche, e la riforma della Corte dei Conti che rischia di comprometterne l'indipendenza. Conte Schlein, prove di dialogo ieri pranzo tra i due per provare a smussare le distanze sull'Ucraina, ma restano le tensioni con il campo largo di fatto in stallo. In serata il leader 5 Stelle ribadisce: la politica estera non può restare fuori dalle primarie. 7:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. L'Unione Europea ha espresso la sua piena solidarietà alla Spagna dopo la crisi dei migranti di Ceuta, definita dal commissario europeo per la migrazione Magnus Brunner una prova della resilienza dell'Unione Europea. Così Brunner ha parlato ai giornalisti dopo che ieri i ministri dell'interno dei Paesi membri hanno tenuto una riunione straordinaria per discutere le conseguenze dell'ingresso di migliaia di persone nell'exclave di Ceuta. Tra i promotori del vertice c'era in prima fila l'Italia. Giorgia Meloni sperava di portare avanti il cosiddetto modello Albania, hub per migranti istituiti nei paesi africani e finanziati con fondi europei, ma la risposta dell'Unione Europea su questa proposta è stata tiepida. È legittimo esplorare l'ipotesi, ha detto Brunner, ma è compito degli stati membri interessati. Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Grecia, Austria, Italia, quindi nemmeno sul finanziamento europeo degli hub è scontato, se ne parlerà appunto nelle prossime discussioni sul bilancio. Allo stesso tempo l'Unione ha riconosciuto che quanto accaduto nell'exclave spagnola non è riconducibile ai normali flussi migratori e che richiede quindi un potenziamento delle frontiere e dei rimpatri. La crisi di Ceuta è servita ad alimentare la narrazione delle destre, ma la vittoria di Giorgia Meloni è solo parziale. Sentiamo Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo.
10: Beh, vince mediaticamente in alcuni ambienti, non è che vince in tutta Europa, diciamo. Anche questa lettera dei 22 a guardare con attenzione ciascun governo hanno posizioni molto diverse. I risultati del Consiglio informale sono risultati che vanno esattamente nel senso di quello che chiede al governo spagnolo e Sanchez. Il Consiglio ha espresso solidarietà con la Spagna, ha detto che la Spagna ha agito molto bene anche per rinviare in Marocco quei 49.000 migranti che sono arrivati. Il Consiglio ha deciso che bisogna sostenere la Spagna anche attraverso degli aiuti finanziari, ha anche preso delle posizioni abbastanza precise dal punto di vista dei paesi terzi e degli hub, c'è una posizione che distingue gli hub da quello albanese. Quindi mi sembra che il Consiglio di oggi è andato esattamente nel senso voluto dal governo spagnolo. E fra l'altro Ursula von der Leyen ha fatto rapidamente marcia indietro, perché fino all'altro giorno sosteneva la linea del governo italiano e invece nel Consiglio di oggi il suo commissario ha sostenuto una linea totalmente diversa. Quindi mi sembra che dal punto di vista sostanziale i risultati del Consiglio formale dei ministri della giustizia e degli interni vanno esattamente nel senso di quello che ha sostenuto il governo spagnolo.
11: La Spagna è uscita soddisfatta dall'incontro, nonostante la critica alle politiche di regolarizzazione di Madrid. L'emergenza si è conclusa grazie al tempestivo intervento del governo di Sanchez, ha detto il commissario Brunner. Il servizio da Madrid.
12: Se il vertice europeo doveva essere l'occasione per mettere sotto accusa Pedro Sanchez e la sua politica sulle migrazioni, l'operazione è riuscita solo a metà. Sanchez, infatti, è uscito dalla crisi di Ceuta con il riconoscimento europeo che la Spagna è riuscita a risolvere questa crisi umanitaria in appena 48 ore e con la maggioranza dei migranti rientrati già in Marocco. Appena 2.000, secondo i calcoli di Madrid, sarebbero quelli rimasti. Ma la solidarietà non cancella le critiche. La Commissione europea ha fatto sua la tesi del governo spagnolo: la regolarizzazione di oltre 1 milione di migranti senza permesso di soggiorno non ha niente a che vedere con i fatti di Ceuta, ma rimane un cattivo segnale per l'Europa, ha detto il commissario europeo per le migrazioni. Madrid però continua a difendere la sua scelta anche con i dati. La regolarizzazione ha portato in appena un mese 50.000 nuovi posti di lavoro solo tra gli stranieri e dalla Spagna l'imboscata Sanchez viene letta in chiave interna, soprattutto a Roma, dove Meloni ha approfittato di una crisi umanitaria per fare propaganda e marcare il suo profilo di dura rispetto a Vannacci, nascondendo però che anche l'Italia regolarizzerà 400.000 migranti in 3 anni, per le stesse ragioni della Spagna, ma sperando che non si sappia troppo in giro. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
11: Adesso una notizia della notte dall'Ucraina. Mosca ha sferrato un massiccio attacco contro Kiev e sulla regione della capitale. Il numero dei morti e dei feriti è in continuo aggiornamento. In studio con noi Valeria Schroeter. Valeria.
13: Sì, buongiorno. È salito ad almeno 15 morti il numero delle vittime del raid russo di questa notte. Secondo il Kyiv Independent i feriti sono 51, una cifra che però è destinata a salire. I servizi di emergenza ucraini hanno riferito che l'attacco ha provocato incendi in magazzini e in altre strutture logistiche, ma si registrano danni anche a edifici residenziali e secondo i media locali a Kiev le sirene di allarme hanno suonato per oltre un'ora questa notte. Si sono sentite almeno una decina di esplosioni e il Ministero della la difesa russa ha confermato che l'obiettivo dell'attacco erano hub logistici usati dall'esercito ucraino, e la Russia ha usato per questa offensiva sia droni che missili balistici. Sarebbero state attaccate e colpite anche 3 navi vicino a Odessa, e ieri sera invece le truppe russe hanno preso di mira anche un ospedale, l'ospedale pediatrico regionale di Zaporizhzhia, ma non dovrebbero esserci vittime o feriti.
11: Grazie Valeria. La crisi ora nel Golfo Persico, un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi. Lo sostiene Donald Trump, che dice che ci sono stati molti progressi nelle trattative. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un'intesa provvisoria, ma intanto il presidente americano continua a minacciare massicci attacchi contro Teheran. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
14: Washington punta ad annunciare oggi un nuovo accordo con Teheran. Lo rende noto il sito Axios, cita 2 fonti mediorientali e un funzionario americano. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini all'accordo provvisorio per la riapertura dello Stretto di Hormuz. L'accordo, oggetto di negoziati da diverse settimane, mira a ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran e a far ripartire i negoziati per un accordo sul nucleare. L'intesa preliminare farebbe sue alcune richieste iraniane sui diritti di controllo del traffico nello Stretto, che non aveva prima della guerra. L'accordo in discussione consisterebbe in un meccanismo provvisorio di 60 giorni, potenzialmente prorogabile. In un'intervista a Fox News, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz si aprirà molto presto, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo e allora lo Stretto si aprirà. Trump ha assicurato che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare e ha aggiunto: li abbiamo colpiti molto, molto duramente, ma il colpo più duro deve ancora arrivare. Spero che non dovremo usarlo. Spero non ce ne sarà bisogno. Stiamo avendo ottime discussioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
11: Caro carburanti, riconoscimento facciale per la polizia, riforma della Corte dei Conti, questi i principali dossier dell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. Sui carburanti, alla fine il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo striminzito sconto approvato settimana scorsa, cioè 17 centesimi al litro, solo sul diesel, per coprire così il rientro dalle vacanze. Anche stavolta nessuna misura sulla benzina. Il nodo sono sempre le coperture che mancano dopo un prevertice teso tra Meloni, vicepremier, e il ministro dell'economia Giorgetti. Alla fine si è deciso di finanziare questo intervento con tagli orizzontali ai ministeri. Era necessario un segnale agli italiani, avrebbe detto ai ministri Meloni durante la riunione, ma come i precedenti anche questo sconto non produrrà effetti concreti sui prezzi alla pompa, con i carburanti ormai stabilmente sui 2 euro al litro. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
15: A quanto pari hanno semplicemente prorogato fino al 25 agosto un taglio assolutamente insufficiente, cioè quello che c'era già sul gasolio, che è pari esclusivamente a 17 centesimi, considerando anche l'IVA, quindi un taglio delle accise di appena 14 centesimi. Noi avevamo chiesto 29 per quanto riguarda le accise. Quindi questo taglio, diciamo, non basta, è assolutamente insufficiente. E poi a quanto pari si sono dimenticati complessivamente la benzina, cioè neanche un centesimo di taglio per quanto riguarda le accise. Lì avevamo chiesto almeno 15 centesimi, considerato che anche oggi la benzina, diciamo, ormai ha raggiunto livelli stratosferici. Quindi già non ha prodotto tutti i suoi benefici, e l'abbiamo denunciato fin da subito, perché ci hanno messo 3 giorni per abbassare i prezzi del gasolio, ma non tanto quanto avrebbero dovuto. E poi da allora i prezzi sono addirittura, a partire dal quarto giorno, sono addirittura saliti. Quindi di fatto pochissimo di risparmio.
11: Nel Consiglio dei Ministri di ieri, poi, dicevamo, è stato approvato anche il decreto che autorizza l'uso dell'intelligenza artificiale per le attività di sorveglianza di polizia. Il riconoscimento facciale ne è uscito alla fine ridimensionato dopo le critiche dei giorni scorsi. Non basta più la semplice comunicazione orale al pubblico ministero, ma servirà l'autorizzazione del procuratore del capoluogo del distretto interessato. Sono state limitate anche la raccolta e la conservazione dei dati biometrici. Il governo poi ha anche deciso il via libera allo schema di riordino della Corte dei Conti, che aumenta i poteri del procuratore generale a discapito di quelle delle procure regionali, una riforma che denunciano i giudici contabili mina l'indipendenza dei giudici, che sono adesso pronti a uno sciopero. Angelo Quaglini dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti.
16: Il provvedimento in discussione è l'attuazione di una parte di questa legge 1 del 2026 che prevedeva una delega al governo per una riforma molto profonda della Corte dei Conti e della sua organizzazione a livello centrale e territoriale. Da molto tempo che cerchiamo di evidenziare a più riprese i punti di maggiore criticità. Tutti questi magistrati della Corte dei Conti, in quanto magistrati, a garanzia dei soggetti che sono destinatari di tutti i provvedimenti di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti, devono essere indipendenti, non per una prerogativa propria, ma proprio perché devono assicurare che l'esercizio della funzione sia terza ed indipendente rispetto alle parti in causa. E allora avere, ad esempio, sul fronte della procura un forte potere di ingerenza che supera i limiti del coordinamento da parte del procuratore generale di Roma su le azioni che possono porre in essere i pubblici ministeri a livello territoriale è un rischio per l'indipendenza dei pubblici ministeri e di riflesso sui soggetti che sono sottoposti alle indagini di questi pubblici ministeri.
11: Nel centro-sinistra invece prove di dialogo tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Ieri c'è stato un pranzo tra i due per provare a smussare le distanti posizioni sull'Ucraina. Restano però le tensioni nel campo largo, con il leader 5 Stelle che in serata ha ribadito la politica estera non può restare fuori dalle primarie. Sentiamo Luigi Ambrosio.
17: Ieri Conte e Schlein si sono visti a pranzo, tentativo di smussare quantomeno sul piano della comunicazione una crisi pericolosa che è esplosa all'improvviso, innescata da Conte, sul tema cruciale dell'Ucraina. L'escalation è stata rapida, Conte che dice basta armi a Kiev, andiamoci a sedere con Putin, andiamo a vedere, e poi dice il nodo ucraino lo sciogliamo con le primarie, chi vince decide. Schlein che replica prima il programma comune poi le primarie, Conte che tiene il punto e ribadisce il suo pensiero. Si è arrivati a tanto così da fare saltare in aria l'alleanza. Non è accaduto, ma adesso il campo largo è in uno stallo messicano. Nessuno può cedere, chi cede muore. Il PD non può rinunciare alla sua linea appena il disfacimento di fragili equilibri interni. Se però si dovesse rompere la coalizione, sarebbe la fine politica di Schlein, visto che era stata eletta con il mandato di tenerla insieme. Conte si è spinto talmente tanto in là che spiegare di avere cambiato idea sul chi vince le primarie decide sarebbe difficile. Gli altri, a voi essere anziani centristi, nulla possono. Conte ha una carta, come va di moda dire. Se corresse da solo potrebbe addirittura guadagnare voti. Per il PD invece l'alleanza con i 5 Stelle è vitale. Che rompa o che rimanga in questa maniera, Conte mette in crisi il PD. Al Nazareno, in molti avevano pensato che la convergenza sarebbe stata inevitabile e che anche su questo punto il ruolo italiano ed europeo sull'Ucraina sarebbe arrivata quasi da sé. Ora, per trovare una soluzione, il tempo è poco.
11: Inizia oggi il Forum Sociale Mondiale in Benin, questa è la 17ª edizione, partecipano movimenti sociali e popolari da tutto il mondo. Sentiamo Vittorio Agnoletto.
18: Migliaia di attivisti, in rappresentanza di movimenti, associazioni, sindacati e ONG di 108 paesi sono arrivati a Cotonou, in Benin, per il 17º Forum Sociale Mondiale, a 25 anni di distanza dal primo realizzato a Porto Alegre con lo slogan «Un altro mondo è possibile». In questi anni la leadership del forum è passata dai brasiliani, dai movimenti europei a quelli asiatici e africani. Qui la lotta per la pace è strettamente collegata alla lotta per la decolonizzazione culturale ed economica e all'opposizione alle guerre su procura che attraversano il continente africano. Il forum avrebbe dovuto aprirsi ieri pomeriggio con una manifestazione che è stata vietata all'ultimo momento dal governo, che ha anche espulso alcuni attivisti arrivati dalle carovane organizzate dai movimenti dei paesi africani. Fino a ieri sera non era chiaro se oggi il forum si potrà svolgere come previsto in università o se il governo deciderà l'ultimo di non autorizzarlo. In tal caso, il Consiglio internazionale del Forum ha deciso di realizzare comunque gli incontri in altre sedi. Fino ad ora non sono state rese note in modo ufficiale le motivazioni dei divieti, ma in Benin è in atto una svolta autoritaria che ha ridotto fortemente l'agibilità politica, limitando anche il numero dei partiti che possono partecipare alle elezioni. Diversi leader dell'opposizione hanno dovuto abbandonare il loro ruolo.
11: Infine le previsioni per la giornata di oggi, con un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia da nord a sud, 25 le città in bollino rosso e domani aumenteranno a 27, allerta gialla anche per possibili temporali in diverse regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ed è tutto alle 7.46 minuti con questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 8.30. A tutti una buona giornata.
19: Popolare Network.
20: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
21: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
20: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
21: Così mamma è felice e io di più.
22: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
23: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
22: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
23: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
22: C'è tutto sul sito.
24: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
25: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
26: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
25: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Sono le 7:49 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare. Questa è Summertime. Tutte le mattine estive, da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10, i giornali, le notizie, gli approfondimenti, le interviste, il microfono aperto. Per le mattine di agosto ci sarò io, Martina Stefanoni. Anche oggi puntata densa, torneremo a Ceuta, andremo proprio lì nell'exclave spagnola in Marocco per vedere la situazione a quasi una settimana dallo scoppio di tutta la crisi, ma torneremo anche a guardarla da Bruxelles dopo il vertice di ieri. Parleremo anche delle, diciamo, non decisioni del governo sul caro benzina e poi faremo un viaggio immaginario lungo il Danubio, che è completamente a secco. Dalle 9 il nostro microfono aperto. Oggi parliamo di commenti social e del limite che c'è tra la sfera pubblica e la sfera privata delle persone, nello specifico dei personaggi pubblici. Lo spunto è quello di Ariana Grande, la pop star che ha scelto di ritirarsi perché non sopportava più i continui commenti sul suo aspetto fisico. Ne parliamo dalle 9. Ora però immergiamoci nei giornali di questa mattina. Vi dicevo appunto che il... no, non ve lo dicevo, ve lo dico adesso. Una delle... l'apertura, diciamo, quella che più o meno è su tutti i giornali, a parte qualche eccezione, sono i risultati del Consiglio europeo di ieri, anche se in videoconferenza, però diciamo a Bruxelles, sull'emergenza migranti di Ceuta. E allora, apertura univoca, diciamo più o meno, ma lettura dell'evento abbastanza diversa da giornale a giornale, perché se guardiamo solo i titoli di apertura, vediamo ad esempio La Repubblica: emergenza migranti, la UE respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. Questa è l'apertura di Repubblica. E per dire, l'apertura di domani è migranti, l'UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato. Ancora Il Manifesto: ce lo chiede l'Europa, il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi, Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola. E invece La Stampa: Unione Europea, solidarietà a Madrid, stretta sui rimpatri e frontiere. E ancora, giusto per darvi un'idea appunto della differenza di lettura dell'evento, vabbè, diciamo il Corriere della Sera su questo è abbastanza neutro: l'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna e Italia, divisione sui centri proposti da Roma. Avvenire: migranti da export, l'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contrarie Francia e Spagna. E il Fatto Quotidiano: Sanchez rimpatria Meloni, l'Unione Europea lo loda, gran lavoro. Giusto per farvi un esempio da un giornale della destra, Il Giornale per l'appunto: l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, l'Unione apre alla proposta di Meloni sugli hub nei paesi terzi, Madrid sale sulle barricate, attacca Roma, Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. Quindi questa è la notizia, diciamo, un po' che troneggia sulle prime pagine dei giornali di oggi. La lettura è differente, poi vediamo, noi ne parliamo dalle 8, vediamo un po', cerchiamo di capire con il nostro Federico Baccini qual è effettivamente il dato politico del vertice di ieri. Ma andiamo avanti con le altre notizie sulle prime pagine in questi 5 minuti che ci restano, le prime pagine dei giornali. L'altra grande notizia è il pranzo di pace, così lo chiama Repubblica, tra Conte e Schlein, incontro
dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel PD. Vi segnalo sempre in prima pagina su Repubblica due fotonotizie, spiragli per Hormuz, borse record e Mar Nero, nuova guerra del grano. E poi l'inchiesta, così Infantino, sedotto dal potere, ha svenduto il calcio mondiale. Sulla Stampa, le altre notizie in prima pagina, accise, nuovo mini sconto, tensioni, Meloni, Giorgetti. E poi l'apertura della Stampa invece, che è l'unico grande giornale, diciamo così, con un'apertura diversa, caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio del 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, diciamo così, con un'apertura diversa, caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio del 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti vanno

0: vediamo, lo sentiamo soprattutto sulla nostra pelle. E poi la fotonotizia della stampa invece è il poker d'oro di Chiara. Chiara Pellacani, che ha vinto la sua quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto con la 10 km di fondo. Il Corriere della Sera, la fotonotizia, capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi sui funerali che ci sono stati ieri alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano di Franco Baresi, per l'appunto. E poi tra Conte e Schlein il pranzo del disgelo, resta il rebus Ucraina. Vi segnalo anche, sempre in prima pagina del Corriere della Sera, giusto come informazione di servizio, perché da oggi il Corriere, dopo 11 anni, costa 20 centesimi in più. Il Corriere della Sera da oggi costa 1,70 euro e c'è un articolo del direttore che spiega perché è aumentato. E poi vediamo Avvenire ha una fotonotizia molto interessante. Ad Dhaka non c'è posto per le ragazze, un reportage dal Bangladesh a 2 anni dalla rivolta, reportage di Giuliano Battistoni. Il 5 agosto 2024 la premier Sheikh Hasina fuggiva di nascosto dal Bangladesh dopo aver represso nel sangue le proteste. Nella sua residenza privata si inaugura un memoriale, ma non per le donne, ma per le donne poco è cambiato. Il malcontento delle giovani attiviste: siamo state marginalizzate dai partiti politici, cercano di zittirci, però non ci riusciranno. In Parlamento 7 elette e 50 per quota. Vediamo sul Domani, l'apertura ve l'ho già letta, vi segnalo anche il pezzo di Mariano Croce, una civiltà si definisce per come tratta gli stranieri. Vi leggo l'incipit: nel corso di 2 millenni l'identità europea ha vissuto di una continua dialettica con l'altro da sé. Dall'elastica intelligenza con cui Roma antica ha saputo appropriarsi delle forme di vita più remote, ai movimenti incessanti delle genti che nella modernità hanno riscritto la fisionomia di interi popoli. Non c'è paese occidentale che sia stato capace di mantenersi in vita senza ibridarsi per tramite dei flussi migratori. Eppure, come per uno sconcertante atto di rimozione psichica, l'Europa tratta oggi la figura del migrante come quell'importuna anomalia il cui definitivo superamento le garantirebbe un futuro di rinnovata prosperità. Non sorprende allora che tra gli indici più rivelatori del cosiddetto regresso democratico vi sia la risposta sfacciatamente nazionalista alla domanda sul chi siamo. Continua l'articolo a pagina 2. Il Manifesto, spiraglio Hormuz, nonostante gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicinissimi a un accordo per lo stretto di Hormuz, si entrerebbe dal lato della costa dell'Iran e si uscirebbe dal lato dell'Oman, ma Teheran vuole un contributo per gestire il traffico da condividere con Muscat e Washington non vuole neanche sentirne parlare. Ma dopo i 1000 ultimatum e ultimatissum, no, non ho sbagliato a leggere questa parola, ultimissimatum di Trump, sembra a portata di mano la riapertura dello stretto. Oggi o domani, dice persino il segretario del tesoro americano. Staremo a vedere, ormai l'abbiamo sentita tante volte questa cosa, quindi meglio andarci cauti. Vi segnalo sempre sul Manifesto, in prima pagina, il richiamo che continua a pagina 9, il reportage di Eman Abu Zayed da Gaza City. Il dolore di Gaza in un solo funerale. Dopo 986 giorni di incertezza, dolore e attesa, sotto il peso di domande senza risposta, i nomi delle famiglie Abu Sharia e Al-Assaina sono tornati al centro dell'attenzione a Gaza. Ieri centinaia di palestinesi si sono radunati a Gaza City per seppellire i resti di 112 vittime recuperate dalle macerie di una zona residenziale completamente distrutta da un raid israeliano il 22 novembre 2023. Avete forse visto le immagini di questo funerale di massa ieri, che è abbastanza impressionante. Sono le 8, abbiamo un breve stacco pubblicitario e poi torniamo, a tra poco.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima.

0: No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quest'estate concediti una sfida in più.

0: 8 e 2 minuti, rieccoci in diretta con Summertime. Io sono Martina Stefanoni. Dopo aver dato uno sguardo alle prime pagine dei giornali, ora è il momento di addentrarsi nelle notizie. Ci addentriamo proprio in quella notizia che vi dicevo era un po' l'apertura di quasi tutti i giornali stamattina. Anche se dicevamo aperture, letture del Consiglio europeo di ieri su Ceuta divergenti tra un giornale e l'altro, anche insomma anche abbastanza opposte, no? Avevamo fatto l'esempio di Repubblica, ad esempio, che diceva che era una sconfitta per Meloni, e invece il Domani, ad esempio, che diceva vittoria per Meloni, quindi proprio opposte. Allora proviamo a capire invece, o insomma, qual è la lettura del nostro Federico Baccini da Bruxelles. Buongiorno Federico, ciao.
1: Buongiorno Martina, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, qual è il dato politico in definitiva del Consiglio europeo di ieri? Perché appunto, come dicevo nella rassegna stampa di stamattina, abbiamo visto letture anche molto diverse tra un giornale e l'altro. Noi ieri lo abbiamo anticipato, abbiamo detto un po' che cosa dovevamo aspettarci, e poi nei fatti che cosa è successo e che immagine esce dell'Europa dal vertice di ieri.
1: Ecco, dici bene, che immagine esce dell'Europa? Infatti, più di concentrarsi se è stata una vittoria o una sconfitta di Meloni o di una prima ministra in particolare, forse è proprio il caso di andare a vedere che cos'è diventata l'Europa. Cioè, quello che emerge dal vertice di ieri è che non c'è stato un elemento di novità concreto, cioè una nuova legge, un nuovo strumento, un rafforzamento di qualcosa proprio in termini numerici, in termini di dati. Cioè, qualsiasi strumento, qualsiasi idea che c'era sul tavolo un mese fa, una settimana fa, c'era anche ieri e ci sarebbe stato anche domani. E ci si stava già lavorando di base. Il fatto è che cosa emerge dal vertice di ieri? Che in una situazione di emergenza totalmente inaspettata, cioè non era il 4 di agosto una riunione straordinaria dei ministri degli affari interni, non era minimamente nei radar, emerge la linea politica dell'Europa sulla migrazione proprio nella sua purezza, nella sua maniera più essenziale, cioè una linea di chiusura, una linea di criminalizzazione, una linea di rafforzamento ancora di più delle frontiere, degli accordi con i paesi terzi, che, ripeto, era quello su cui già si stava lavorando, quindi non è una sorpresa in sé, ma è quello che è l'Europa adesso. E per farti giusto, insomma, per capirci un po', all'ultimo vertice dei leader di metà giugno raccontavamo anche questa parte sulla migrazione e delle discussioni sulla migrazione, e una delle cose che ha fatto veramente più specie a sentire è stato il fatto che è stato detto più volte: non ripeteremo gli errori del 2015. Cioè l'accoglienza del 2015, di 10 anni fa, viene considerata, e ricordiamolo, erano siriani che scappavano da una guerra, certo, quindi proprio il culmine di quello che in teoria dovrebbe essere il diritto di asilo, ora viene visto come un errore. E quindi vedere quello che è successo ieri, quindi continuare a lavorare su questo in una riunione straordinaria, è un po' l'idea di: ok, ora il vento è cambiato, un vento, se vogliamo possiamo chiamarlo di destra, un vento di chiusura a prescindere. Frederiksen, la danese, è una socialista ed è condiviso da tutti. La lettera di Meloni Frederiksen è stata firmata da 22 paesi su 27, e questo significa molto.
0: Sì, poi appunto ieri il ministro Piantedosi diceva addirittura: basta con questi tabù ideologici, no? Dove tabù ideologici sono il diritto all'asilo, sostanzialmente.
1: È esattamente così, cioè il fatto è che viene scardinato già col patto migrazione e asilo, già con il regolamento rimpatri che è stato approvato 2 mesi fa, raccontavamo che era Radio Popolare, e è cambiato ovviamente molto l'impostazione della migrazione, ma comunque il diritto d'asilo tecnicamente rimarrebbe e insomma in qualche modo rimarrà. Ma questo modo di presentare sempre, o anche solo il collegamento che è stato fatto tra le politiche di regolarizzazione delle persone che sono già presenti sul territorio in modo irregolare e le persone che arrivano alle frontiere, e ovviamente la politica di regolarizzazione della Spagna, che non aveva nessun nesso eppure è stato fatto, e la chiusura di Schengen che non aveva nessun nesso eppure è stato fatto, o appunto quest'idea di spingiamo sui rimpatri ma che non ha nessun collegamento con una situazione di crisi d'emergenza, quindi non è che si risolve una crisi rimpatriando più persone. Cioè, ci fa vedere che oramai vale la completa ideologia, e questa è ideologia di destra, e con azioni che poi dopo non, è molto probabile, saranno chiaramente da verificare, ma non hanno alcuna presa poi nella situazione contingente, quindi in quello che sta succedendo al possibile scoppio di un'altra crisi.
0: Ultima cosa, Federico, il governo italiano, come ne esce poi alla fine, dopo, al di là della propaganda o della narrativa, se vogliamo, ma come ne esce?
1: Bene, esce che sicuramente continua, cioè si dimostra che effettivamente sta guidando insieme alla Danimarca, appunto socialista di Frederiksen, guida effettivamente il fronte un po' dei falchi, guida questa nuova spinta di destra e di chiusura e di criminalizzazione europea, ma lo fa perché c'è un clima generale che è completamente diverso, come dicevo prima, da anche solo pochi anni fa, senza tornare al 2015. Posizioni che erano di Orbán ed era isolato nel 2015, ora sono il mainstream in Europa. Quindi può farlo, è alla testa di questo movimento perché effettivamente incarna da sempre quelle idee che ora vengono in larga parte condivise dalla stragrande maggioranza dei paesi europei.
0: Benissimo, grazie Federico.
1: Grazie, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata e buon lavoro il nostro Federico Baccini.

0: Abbiamo raccontato in questi giorni anche un po' della situazione a Ceuta, mentre si continuava a parlarne a Bruxelles e nelle capitali europee, ma la situazione lì nel frattempo è sì sotto controllo rispetto a qualche giorno fa, ma resta molto complicata. Allora andiamo proprio lì, andiamo a Ceuta, ci colleghiamo con Alessia Borsa. Buongiorno Alessia.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Alessia Borsa, che è una studentessa di International Cooperation for Human Rights, che è a Ceuta come volontaria di una struttura di accoglienza. Alessia, dacci intanto una fotografia della situazione in città adesso, che clima c'è, insomma, dopo quasi una settimana dallo scoppio della crisi, cosa vedi anche semplicemente camminando per strada?
1: Sì, allora, effettivamente la situazione negli ultimi giorni è mutata molto velocemente, e di ora in ora le cose cambiano. Però mi sento di dire che negli ultimi due giorni, oggi ovviamente non sono ancora uscita, però negli ultimi due giorni la situazione per strada è differente, c'è moltissima meno gente, posso confermare che la maggior parte delle persone sono rientrate nelle prime 48 ore, ci sono state altre 48 ore molto, molto intense, perché comunque si parlava di decine di migliaia di persone. Ad oggi le strade posso dire che sono quasi tornate alla normalità e chi è rimasto si sta nascondendo. Mi preoccupa molto il fatto che è confermato che ci siano moltissimi minori,
0: ecco, infatti,
1: ancora senza una struttura, che si trovano ancora per strada, per cui sì, si parla di numeri ridotti, ma rispetto al punto di partenza si parla ancora di molte, molte persone.
0: Certo.
1: Che effettivamente vivono senza acqua, senza cibo, senza un tetto. Ecco
0: appunto, perché quindi, cioè, chi è rimasto lì non è stato accolto, diciamo, da strutture o simili, è in strada e si nasconde in che termini?
1: Allora, ovviamente c'è un sistema di accoglienza, c'è sempre stato. Il tema è che questo sistema al momento lo definirei al collasso, nel senso che i numeri degli arrivi sono decisamente superiori rispetto alle possibilità alla capienza, alle possibilità di accoglienza. Io stessa mi trovo in un centro che normalmente ospita al massimo 10 persone e ci troviamo ben sopra la capienza al momento, e cerchiamo di dare aiuto anche e appoggio durante la giornata, senza per forza offrire un posto per dormire. Quindi sì, effettivamente si trovano moltissime persone ancora in questa situazione, perché non ci sono risorse sufficienti, diciamo, per assorbire il numero di persone.
0: Ma dicevi appunto che le persone si nascondono perché la polizia spagnola sta ancora rimpatriando chi è lì?
1: Sì, fondamentalmente la prima parte dei ritorni è stata volontaria, cioè le prime decine di migliaia di persone che sono ritornate durante le prime 48 ore sono effettivamente tornate volontariamente, nel senso che si sono rese conto che non c'erano risorse qui, però sul suolo, sul territorio sono rimaste comunque tante persone nella speranza di poter trovare accoglienza, ma specialmente nella giornata del 2 agosto l'esercito e la Guardia Civile si sono organizzati per radunare e poi accompagnare, non proprio volontariamente mi verrebbe da dire, dato che è stato organizzato dall'esercito e non un flusso spontaneo come nei giorni precedenti, hanno accompagnato alla frontiera centinaia di persone. Quindi tutti quelli che rimangono al momento sono persone che sì, sono riuscite a nascondersi, nel senso che si nascondono nelle vie, dormono per strada, nei giardini delle case, qui ci sono dei monti, delle colline, si nascondono sopra, e la Guardia Civile e l'esercito stanno cercando tutte queste persone per appunto finire questo processo di rimpatrio. Ecco.
0: Ma tu hai assistito, insomma, persone che hai assistito ti hanno raccontato di violenza da parte dell'esercito, della polizia spagnola?
1: Sì, in particolare direi solo una persona che è arrivata 2 mattine fa, se non sbaglio, alla porta di casa con dei lividi veramente preoccupanti, molto grandi, che è stato manganellato mentre dormiva. Così ci ha raccontato e purtroppo posso confermare che aveva delle ferite molto gravi e molto brutte. Ci ha raccontato appunto che era nascosto per strada di notte e mentre dormiva ed è stato manganellato. Abbiamo anche assistito proprio, ma banalmente guardando dalla porta di casa, a questo processo di rimpatrio dei militari, e devo dire che è stato comunque non violento. Ci sono stati sicuramente episodi di violenza, non solo da parte dell'esercito, ma anche da parte della popolazione locale. Io personalmente ne ho visti 2 e questo è stato molto, molto brutto, secondo me.
0: Cioè, raccontaci.
1: Allora, proprio dal cortile di casa, ancora il 31 luglio mi pare fosse, un gruppo.
0: Quindi il giorno in cui era ancora in piena crisi.
1: Sì, esatto, proprio il giorno dopo degli arrivi, quando la situazione era ancora proprio di emergenza, c'erano decine di migliaia di persone per strada, sotto il nostro cortile. Si è radunato un gruppo di ragazzi di Ceuta, cittadini di Ceuta, e avevano dei manganelli e degli oggetti non ben identificabili con cui provavano a picchiare queste persone per strada. E una mattina, non mi ricordo precisamente se fosse quello stesso giorno o il giorno seguente, sono uscita per andare in farmacia e da dentro la macchina sono anche riuscita a filmare questo cittadino che girava con un bastone appuntito, che però è stato fermato dai membri dell'esercito, e urlava e inseguiva le persone che erano per strada.
0: Ma in generale i residenti, le persone di Ceuta con cui ti capita di parlare, interagire, cosa ti sembra che dicano di questa situazione? E soprattutto, ovviamente, dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, ti sembra che l'opinione sia unanime o sono spaccati?
1: No, è molto divisa. È molto divisa. Secondo me è una caratteristica, mi viene da dire, tipica dei luoghi di frontiera. Da un lato sono a contatto con una rete di associazioni e volontari del posto, che quindi dimostrano una costante solidarietà, accoglienza e anche un'organizzazione, una prontezza concreta nell'accoglienza di queste persone, e so che tantissimi cittadini, anche banalmente il taxista che mi ha accompagnato a casa qui il 30 luglio quando sono arrivata, mi ha raccontato che aveva accolto in casa una ragazza che aveva trovato per la strada, una ragazza minorenne. E quindi ci sono episodi di solidarietà. Anche alcuni ragazzi che vengono alla nostra porta ci dicono che sono riusciti a trovare accoglienza nelle case di alcuni cittadini, o quantomeno aiuto da parte loro, ma c'è una larga parte della popolazione che è fortemente contraria ai flussi migratori, che si esprime verbalmente e anche, mi viene a dire, fisicamente in modo violento contro queste persone. Sono state organizzate delle manifestazioni che appunto inneggiavano alla remigrazione, al rimpatrio di queste persone, e anche questi episodi di violenza, che non sono un caso isolato, diciamo, ma accadono spesso, testimoniano un po', diciamo, che una parte della popolazione, anche abbastanza grande, risponde in modo negativo all'arrivo di queste persone.
0: Un'ultima cosa, sui giornali stamattina si parlava di possibili nuovi appelli sui social per una nuova tentativo di attraversare la frontiera per il giorno di Ferragosto, il 15 agosto. È una cosa di cui lì si parla?
1: Sì, ne parlavo ieri con un ragazzo italiano che vive qui e che sta venendo ad aiutarci al centro. E commentavamo questa notizia che sta cominciando a circolare, e ovviamente non sappiamo bene che cosa pensare. Io penso che possa essere non dico una fake news, non vorrei anticipare una cosa che poi non è vera, però penso che possa essere un tentativo di disordine, di spaventare, di nuovo creare scompiglio e caos. Però sì, se ne parla, ecco, sì, si sa questa cosa qua.
0: Si sa, ok, quindi c'è, insomma, anche la città immagino che al di là poi che sia vera o no, anche io tendo a vederla un po' come te, però immagino che la città si prepari anche a un po' a qualunque cosa.
1: Sì, beh, spero che il governo qua, cioè il governo spagnolo, ma anche le autorità locali, abbiano pensato a un'eventuale risposta, e stiano organizzando un sistema pronto, ad un eventuale, episodio analogo. Secondo me, il rischio c'è che, diciamo, si ripresenti una situazione emergenziale di questa portata. Ovviamente non saprei dire quando, non penso a brevissimo termine, però diciamo, io spero che si stiano preparando e non solo in termini di sicurezza nazionale, di spiegare l'esercito e le forze armate, ma in termini umanitari, proprio di riuscire a creare un sistema che sia pronto a accogliere delle persone, perché effettivamente si è visto che è possibile che arrivino.
0: Eh
1: E
0: sì,
1: quindi bisogna prepararsi, ecco.
0: questo è quello che ci auguriamo
1: Adesso.
0: tutti, appunto, che la risposta non sia unicamente securitaria, ma che sia umanitaria.
1: Esattamente, esattamente. Purtroppo io da parte delle autorità ho visto solo questo tipo di risposta, cioè tantissimi controlli per strada, elicotteri, militari, nessuno che però distribuisse acqua, cibo, si occupasse nell'effettivo di queste persone,
0: Sì.
1: ed è stata forse questa la vera emergenza, senza forse, e non tanto per i confini europei, ecco, questo mi sento di dirlo.
0: Benissimo, grazie Alessia. Una
1: Grazie mille a voi.
0: buona giornata e un
1: Grazie
0: buon
1: a
0: lavoro.
1: voi.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao Alessia
1: Ciao, ciao.
0: Borsa, studentessa di International Cooperation for Human Rights, che si trova a Ceuta per un volontariato in una struttura di accoglienza.

0: Abbiamo raccontato in questi giorni di come la destra europea e statunitense abbia sfruttato e strumentalizzato la crisi di Ceuta per portare avanti la propria narrativa, la propria propaganda. L'abbiamo visto appunto anche poi ieri al Consiglio europeo. Ovviamente questo non riguarda solo i partiti politici, ma un intero universo, possiamo dire, che ruota intorno a quello che è un po' il mondo MAGA allargato, cioè quello che Donald Trump ha creato e che si è pian piano ampliato uscendo dai confini statunitensi e adattandosi e plasmandosi al sostrato politico e culturale dei vari paesi. In Italia c'è Welcome to Favelas, che è una pagina Instagram nata una decina di anni fa. Inizialmente pubblicava principalmente video che mostravano un, diciamo, degrado urbano, ma nell'ultimo periodo è diventata una pagina sempre più politica e politicamente connotata. Durante i giorni della crisi di Ceuta ha pubblicato moltissimo video e post in cui parlano di invasione, di sostituzione etnica, di remigrazione, attaccano Pedro Sanchez, eccetera. Una vera e propria macchina di propaganda molto più simile a un media che ad una pagina Instagram di video di degrado urbano. Una trasformazione che su Repubblica Marco Carta e Giuliano Foschini fanno risalire a diversi mesi fa. Noi siamo in collegamento con Giuliano Foschini. Ciao Giuliano, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, da dove arriva questa trasformazione di Welcome to Favelas?
1: Beh, in realtà è nata ormai, ti direi, da mesi, forse da qualche anno, nel senso che Welcome to Favelas, che è una pagina che nasce per segnalare le situazioni di degrado urbano, quindi per rilanciare contenuti presi sulla rete in cui c'è il degrado urbano, da qualche mese, diciamo, direi forse da un anno, ha cominciato a diventare qualcosa di diverso. Innanzitutto hanno cominciato a creare contenuti e poi quei contenuti sono andati tutti in una direzione molto chiara, quella direzione dei grandi temi rilanciati dalla propaganda MAGA, quindi immigrazione a favore della remigrazione, piuttosto che, più che degrado urbano, violenza urbano, tutta orientata sui cittadini stranieri. Tutti quelli che sono i grandi temi della retorica MAGA diventano i temi principali di Welcome to Favelas. La domanda è: perché è successo tutto questo?
0: E qual è la risposta?
1: La risposta è che Welcome to Favelas è diventato uno dei trombettieri di quel tipo di mondo, e probabilmente lo è diventato anche per ragioni politiche, forse non soltanto per ragioni politiche. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha appena fatto un bando per i media europei proprio per rilanciare un certo tipo di argomenti. Non al caso Welcome to Favelas ha immediatamente partecipato, così come Welcome to Favelas ha cominciato a rilanciare tutti quei contenuti che Elon Musk e quella retorica legata a Elon Musk avevano lanciato. Quindi Welcome to Favelas è in realtà diventato un player di contenuti, ed è un player da non sottovalutare, perché parliamo di milioni di visualizzazioni ogni giorno, milioni di visualizzazioni ogni giorno rispetto a degli argomenti che alimentano le camere dell'eco di un certo tipo di mondo. Per intenderci, se nei tuoi per te cominci a vedere un certo tipo di argomenti, arriverà Welcome to Favelas e quegli argomenti te li moltiplicherà per 100.
0: E dici bene sul fatto che non sia da sottovalutare, perché ad esempio l'anno prossimo si vota, no? In Italia e in altri contesti elettorali, in altri paesi, abbiamo visto come realtà simili, adesso non solo sui social, ma pensiamo anche ai podcast negli Stati Uniti di Trump, hanno avuto un ruolo molto importante poi nel risultato delle elezioni. Secondo te sarà il caso, ad esempio, anche per pagine come Welcome to Favelas?
1: Guarda, io questo non lo so, senza dubbio abbiamo già, non ci stiamo inventando niente, questa cosa è già successa. Tu hai citato bene gli Stati Uniti, ma non solo, cioè è un tipo di propaganda che è stata già utilizzata e continuerà a essere utilizzata. Il punto in Italia è rendersi conto di questo e creare anche degli anticorpi. Ora, il punto non è che bisogna limitare quello che qualcuno vuole dire, ci mancherebbe altro, qualcuno può dirlo. Il punto è trattarlo come se fosse un media che crea contenuti, e quindi con delle regole. Una delle cose che noi abbiamo raccontato, per esempio, è che è difficilissimo, praticamente impossibile, risalire a dove finiscono i soldi delle sponsorizzazioni. Allora, chi paga Welcome to Favelas? C'è una partita IVA o poco più, c'è un sistema di persone che si scambiano, ma in realtà Welcome to Favelas è ormai un prodotto che produce del denaro. Ecco, il punto è pretendere trasparenza rispetto a tutto questo, perché poi, per esempio, se abbiamo trasparenza è possibile sapere se c'è qualcuno che paga, chi paga, dove finiscono i soldi.
0: Ecco, appunto, perché la trasparenza è centrale in questo caso, anche su chi c'è dietro effettivamente Welcome to Favelas. Ieri, tra l'altro, vedevo che Massimiliano Zossolo, che è il volto, quantomeno il fondatore di Welcome to Favelas, rispondeva al vostro lavoro pubblicato su Repubblica ieri, dicendo: ci sono solo io, è solo una pagina mia, eccetera. Secondo la vostra inchiesta, chi c'è effettivamente lì dietro?
1: No, c'è sicuramente Zossolo. Welcome to Favelas è di Zossolo. Welcome to Favelas nasce durante gli arresti di domiciliari di Zossolo, perché Zossolo è un signore che è stato condannato insomma, per risse o qualcosa del genere. Insomma, non ricordo esattamente il reato. Durante il movimento degli Indignados del 2011, lui viene condannato e durante i domiciliari lui stesso ha raccontato che lì gli viene l'idea. Quindi sicuramente è di Zossolo. Il punto è che la trasformazione come è nata, e se ora c'è qualcuno che finanzia Zossolo. Il problema è che questo è impossibile da sapere, perché per come è strutturato il sito, per come è non registrato il sito, è difficilissimo sapere chi paga. Questo è un problema, questo è un problema per la democrazia.
0: Ah sì, e come dicevi, è importante riconoscere il cambiamento di una pagina del genere per poter
1: Poi
0: pretendere.
1: loro sono liberi di dire quello che
0: Certo,
1: vogliono,
0: sì.
1: però essendo ormai un media a tutti gli effetti, quello che noi dobbiamo pretendere è trasparenza rispetto a questo. Non a caso ieri in Parlamento di questa cosa se ne è discussa, c'è stata un'interrogazione parlamentare proprio per chiedere alla Presidenza del Consiglio che ci sia trasparenza, perché è evidente che se ci sono dei finanziamenti non tracciati questo non va bene, noi dobbiamo sapere se ci sono finanziamenti oppure no. Poi loro sono liberissimi di dire quello che vogliono.
0: E certo, chiarissimo, benissimo, grazie mille Giuliano Foschini.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie, ciao, buona giornata, buon lavoro Giuliano Foschini, giornalista di Repubblica.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale. Potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. A dirlo è un funzionario dell'agenzia di intelligence militare ucraina citato dall'agenzia Reuters. Questa notte Mosca ha colpito Kiev e la regione circostante con missili e droni. I morti sono almeno 15 e 51 i feriti. Il ministero della difesa russo ha dichiarato che l'obiettivo dell'attacco erano hub logistici usati dall'esercito ucraino.
0: Il prezzo del petrolio continua a scendere, oggi il greggio è scambiato a $74,92, ancora una volta influiscono gli sviluppi della crisi in Medio Oriente, Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero infatti vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la testata Axios, Washington punta ad annunciare già oggi l'intesa che dovrebbe ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran e far ripartire i negoziati sul nucleare. L'accordo dovrebbe consistere in un meccanismo provvisorio di 60 giorni. Donald Trump ha dichiarato in un'intervista a Fox News che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto, altrimenti l'Iran subirà un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà, ha detto.
1: Crisi di Ceuta, la videoconferenza dei 27 ministri europei ha stabilito che la gestione della Spagna è stata rapida ed efficace. Nel vertice è stato chiarito che lo spazio Schengen non è mai stato a rischio e proprio per questo Madrid ha chiesto a Roma di revocare i controlli aggiuntivi alla frontiera, definiti come frutto di una scelta incomprensibile. Allo stesso tempo per l'Unione quanto accaduto nell'exclave spagnola non è riconducibile ai normali flussi migratori e richiede quindi un potenziamento delle frontiere e dei rimpatri. La proposta di creare hub in paesi africani, tanto voluta da Meloni, invece è stata accolta con scetticismo. Nel frattempo il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare Ceuta è salito a 77.
0: Caro carburanti, il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto approvato la scorsa settimana per far fronte all'emergenza, 17 centesimi al litro, ma solo sul diesel, che sarà finanziato con tagli orizzontali ai ministeri. Anche stavolta è stata esclusa la benzina dagli sconti. Il via libera è arrivato nel Consiglio dei Ministri di ieri, che anche ha approvato altre misure, il decreto che autorizza l'uso dell'intelligenza artificiale per le attività di sorveglianza di polizia, il riconoscimento facciale ne è uscito ridimensionato dopo le critiche dei giorni scorsi, non basterà più la semplice comunicazione al PM, ma servirà l'autorizzazione del procuratore del capoluogo del distretto interessato per avviare operazioni di verifica e riconoscimento facciale con le nuove tecnologie. Limitata anche la raccolta e la conservazione dei dati biometrici. Nel Consiglio dei Ministri anche il via libera allo schema di riordino della Corte dei Conti, che punta ad aumentare i poteri del procuratore generale a discapito di quelli delle procure regionali, una riforma che mina l'indipendenza dei giudici contabili, denuncia l'associazione magistrale della magistratura contabile, che si dice pronta a uno sciopero in autunno. È tutto, le notizie tornano alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

Che passaggio da tutti i fenomeni a Johann Strauss figlio. Siamo in diretta con Summertime, sono Martina Stefanoni. Questo passaggio non è casuale, ma perché questo è il valzer sul bel Danubio blu.

0: Sul bel Danubio blu adesso andiamo, anche se non è tanto blu di questi tempi, ci andiamo nel lato serbo, andiamo a Belgrado con Massimo Moretti, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Massimo, ciao.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ci andiamo perché il Danubio è in una situazione di secca abbastanza preoccupante, ha raggiunto forse i limiti, i massimi storici o i minimi storici, forse è meglio dire. Ad esempio, oggi sull'ultima pagina del manifesto c'è un articolo di Francesco Martino da Sofia che racconta, per esempio, in Bulgaria. Le chiatte commerciali sono costrette a viaggiare con un carico fortemente ridotto e a modificare le proprie rotte a causa del livello delle acque. In Ungheria, dopo aver annunciato lo stop dell'impianto nucleare, il premier ungherese ha annunciato che almeno uno dei reattori continua fino a quando le condizioni lo permetteranno, ma la situazione energetica è molto grave. In Romania hanno addirittura dispiegato le forze armate per fare un'esplosione per cercare di deviare la corrente del fiume e portare l'acqua alle pompe della centrale nucleare di Cernavoda. Ecco, in Serbia, Massimo, la situazione qual è?
1: In Serbia la situazione è leggermente migliore, mi azzarderei a dire. I numeri sono bassi, non sono incoraggianti, appunto, il livello dell'acqua a Zemun, che in prossimità di Belgrado, è stato misurato a 170 centimetri ed è leggero calo, a meno 3 centimetri, sono calati ulteriori 3 centimetri. Stiamo parlando appunto dei livelli, dei minimi storici anche da questa parte. E quindi ampie parti del corso del Danubio stanno emergendo e stanno emergendo anche attorno a Belgrado. Ma Belgrado ha il privilegio di essere situata all'affluenza dei fiumi, per cui c'è tutta la Sava che confluisce nel Danubio e quindi c'è un buon apporto d'acqua che continua ad arrivare. La Sava raccoglie appunto tutti i fiumi che vengono sia dalla Slovenia che dalla Bosnia, e quindi insomma c'è una bella portata d'acqua che arriva subito dopo Belgrado. Per cui a Belgrado ancora non si sentono queste conseguenze così drammatiche come quelle che abbiamo sentito in Ungheria o Romania o addirittura in Bulgaria.
0: Ma visivamente io vedevo delle immagini appunto del Danubio a secco che sono abbastanza impressionanti, no? Perché il bacino del fiume è grandissimo e ci sono al posto del fiume, appunto al posto del bel Danubio blu, ci sono queste distese di sabbia e terra. Anche lì, magari non a Belgrado, ma in Serbia, ma forse più a nord, ci sono situazioni del genere.
1: Sì, più a nord sono situazioni del genere, appunto, e soprattutto nella zona di Novi Sad, e poi appunto quello che anche più a sud, comunque il corso del fiume si allarga e poi si restringe prima delle gole di Gerdap, per cui anche lì si stanno assistendo a queste situazioni. Leggevo appunto un articolo oggi che si sta addirittura ipotizzando che riemerga Ada Kale, che è un'isola sul Danubio che fu sommersa nel 1970 per la costruzione della centrale idroelettrica, ma che è una storia ricchissima perché era un'isola proprio alla confluenza dei vari imperi, tenuta un po' dagli austro-ungarici, dai turchi, eccetera, che ed era estremamente interessante. Probabilmente non riemergerà, ma c'è già chi sta sognando questa situazione.
0: Ma è vero che sono riemerse delle navi della Seconda Guerra Mondiale?
1: E qui in Serbia ancora no, sono riemerse in Croazia una nave affondata nel 1937. In Serbia appunto c'era la flotta tedesca che stava risalendo il Danubio in ritirata nella seconda guerra mondiale, ma è stata affondata appunto e ancora non se ne è vista la riemersione.
0: Ok, però se dovesse proseguire questa situazione potrebbe pure riemergere da lì, ma adesso
1: Sì, sono emersi dei relitti di
0: dei relitti.
1: chiatte che si vedevano così, ma non ancora quella flotta, diciamo.
0: Ok, ma effetti concreti, insomma, al di là appunto di quelli visivi, rischi concreti, effetti invece già in atto in Serbia, quali sono?
1: Allora, al momento c'è comunque un comitato di crisi che è stato creato dal governo serbo, che che sta preparando alcune misure. Diciamo, uno dei problemi potrebbe essere, per esempio, la raffineria di Pancho, che si trova sul Danubio della Nis. Tra l'altro, la raffineria che è appunto di proprietà russa, di industria della nafta della Serbia, ma i proprietari sono russi ed è tra l'altro soggetta a sanzioni. Sanzioni per le quali c'è stata una deroga fino al 28 agosto, ma ciononostante la raffineria ha bisogno di diesel che arriva appunto tramite queste grandi chiatte sul Danubio. Ed essendo appunto incerta la possibilità che queste chiatte arrivino, probabilmente sì, avranno la possibilità di attingere alle riserve. Insomma, in questo senso, qui si sta lavorando sulle riserve. Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, beh, il Danubio non funge da sorgente idrica, e tra l'altro quello che si sente di più, perché appunto il Danubio è purtroppo fortemente inquinato da Belgrado, da Novi Sad, da Belgrado in giù. Ma il problema però si risente per quanto riguarda l'agricoltura, dove appunto sono tanti campi e la situazione della produzione agricola è problematica. Questa è una situazione ricorrente oramai nelle ultime estati, ma quest'anno si sente più di tutto.
0: Ecco, dicevamo appunto prima che alcuni governi della zona hanno già preso misure drastiche, appunto in Serbia per il momento ancora no, perché come ci spiegavi è un po' più tranquilla ad ora la situazione.
1: Sì, esatto, è ancora più tranquilla, esatto. Quindi chiaramente diciamo che la situazione comunque in Serbia è sempre abbastanza tesa, perché ci si sta preparando per le elezioni che avverranno prima o poi, anche se non si sa quando. Quindi anche delle misure di una natura tecnica come questa, di creare questo comitato di crisi per monitorare la situazione, sono soggette a critiche, per cui c'è chi dice: ah, è troppo poco, troppo tardi, ma concretamente cosa viene preparato o meno. Però ecco, insomma, quindi ogni questione, data la polarizzazione della società, è soggetta di dibattito e di grande discussione. E in realtà, ecco, ancora per fortuna, incrociando le dita, non si sono viste delle grosse conseguenze in città, da questo punto di vista.
0: Benissimo, staremo a vedere, anche perché mi sembra di capire che non è una situazione che non si risolverà nel breve termine, non è prevista pioggia, non è previsto a breve un abbassamento delle temperature.
1: Ma diciamo che qui l'ondata di calore dovrebbe terminare, o dovrebbe appunto attenuarsi, diciamo, per il weekend. Adesso oggi ci stiamo aspettando 37-38 gradi a Belgrado, ieri sono stati misurati 39 a Sombor, quindi il picco è tra oggi e domani. Venerdì potrebbero scendere un po' le temperature, potrebbe esserci qualche piovasco, però appunto nulla di definitivo a questo punto, e poi vedremo la settimana prossima come vanno le cose. Per cui sì, si segue la situazione con molta attenzione, e sperando che il cielo ci aiuti, come si suol dire.
0: Benissimo, speriamo, grazie, staremo a vedere. Grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie e buona giornata.
0: Ciao, Massimo Moratti, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la

0: E la siccità, il caldo, le alte temperature non sono un problema ovviamente solo nell'Europa centro-orientale, anche in Italia l'ondata di caldo sta rappresentando uno stress test per il sistema elettrico del continente, di tutta l'Europa e quindi anche in Italia. In Francia abbiamo visto che i reattori nucleari si sono dovuti fermare, abbiamo detto dell'Ungheria, della Romania, ma anche in Italia c'è un tema. Il Po è in calo, anche se ancora non è a livelli minimi, è un po' più superiore a quello del 2022. Il campanello d'allarme, però, scrive La Stampa, arriva dal prezzo dell'energia. Il PUN, il prezzo unico nazionale dell'elettricità, è salito ai livelli più alti da gennaio 2023, quando l'Europa era nel pieno della crisi energetica provocata dall'invasione russa dell'Ucraina. E questo verosimilmente nel prossimo futuro avrà ripercussioni anche sulle nostre bollette, così come la guerra invece nello stretto di Hormuz, la guerra con l'Iran, ha ripercussioni sulla benzina e su il gas e sulla benzina. Lo vediamo questo già molto chiaramente alla pompa di benzina. Ieri c'è stato l'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva sui carburanti. Alla fine il governo ha solamente prorogato fino al 25 agosto lo striminzito sconto che era stato approvato la scorsa settimana, cioè 17 centesimi al litro, ma solo sul diesel, per cercare di coprire il rientro delle vacanze. Luigi Ambrosio in collegamento con me. Ciao Luigi.
1: Buongiorno Martina. Sì, stavo pensando mentre parlavi che in queste circostanze si usano parole tipo striminzito, che di solito non si usano mai, no? Tutti stiamo ripetendo questo aggettivo, perché è proprio esattamente quello che è successo. Il problema del governo è che di soldi non ne ha per fare uno sconto sulle accise dei carburanti, cioè insomma uno sconto sulla benzina e sul diesel. E quindi hanno fatto il classico provvedimento balneare, che è un modo di dire della politica di tanti anni fa, che ritorna, e cioè solo per l'estate, per dare un contentino a chi va e torna dalle vacanze, e però ai diesel, non la benzina, attenzione, come dicevi te, quei 17 centesimi al litro di sconto sono solo sul diesel, perché costava di più, e quindi insomma si sono un po' concentrati lì. Oltretutto hanno pure litigato ieri.
0: E appunto, perché non è stato proprio semplicissimo il vertice.
1: No, non è stato il vertice prima
0: il pre-vertice,
1: il vertice prima del Consiglio dei Ministri è stato un momento molto teso, perché c'erano Meloni, Tajani e Salvini, quindi diciamo i due vice premier, ma soprattutto il capo della Lega e quello di Forza Italia, e c'era il ministro dell'economia Giorgetti, che è sì leghista, ma in questo caso fa il ministro dell'economia, quindi era quello che teneva la borsa chiusa, non voleva mettere troppi soldi, e quindi c'è stata molta tensione, tanto è vero che a un certo punto Salvini è anche uscito pubblicamente a dire: dovremmo mettere le tasse sugli extra profitti delle banche, che è un tema che, come dire, è un tema dito nell'occhio per Forza Italia, lo sappiamo, loro sono quelli che si sono opposti a questa ipotesi di tassare gli extra profitti già tempo fa, e quindi Salvini se n'è uscito con questa cosa che era chiaramente contro il collega Tajani e contro lo pseudo alleato di Forza Italia. Alla fine hanno fatto i tagli orizzontali a tutti i ministeri, che anche questo classico della politica italiana, così come lo era l'intenzione di Meloni settimana l'altra, che era quello di fare l'aumento delle sigarette. Sembra veramente di essere tornati nella prima repubblica, no? Quando si prendevano queste misure spot per raccattare un po' di denaro, per fare qualche cosa così nell'immediato, per dare un segnale, insomma ottenere un po' di consenso. Ed è esattamente quello che stanno facendo con questi striminziti 17 centesimi sul gasolio.
0: Ecco, che appunto, quindi abbiamo rischiato pure di non avere manco quelli sostanzialmente, visto come andava.
1: Sì, abbiamo rischiato di non avere manco quelli, ma poi quelli, quei 17 servono a che cosa? Io non lo so, non ho la macchina a gasolio, quindi non ho idea, però così passandolo avanti al benzinaio, guarda i numeri e sono sia il diesel che la benzina sopra i 2 euro ormai al self-service. E in città, in autostrada ancora di più, quindi insomma diciamo che è sicuramente un tampone per chi adesso prende la macchina col diesel per andare in vacanza e poi torna, però prima del 25, mi sembra, no? Scade questo
0: Sì.
1: provvedimento, o 20, 23, 25, non mi
0: 25,
1: ricordo più,
0: 25.
1: e 25, e quindi tornare prima oppure fare il piano prima.
0: Eh sì.
1: E poi basta, e poi siamo punto e a capo, ci si dovrà porre di nuovo il problema di che cosa fare, perché naturalmente è una voce questa che incide tantissimo sui bilanci delle persone e sicuramente la crisi di Hormuz che citavi come una delle cause scatenanti di questo aumento dei prezzi non mi sembra che sia finita e che abbia così l'aria di finire entro la fine di agosto,
0: Vediamo
1: no?
0: se
1: Quindi
0: riesce prima
1: qualcosa si dovrà fare.
0: Trump a trovare un accordo con l'Iran o se prima il nostro
1: Noi
0: governo.
1: soldi,
0: Esatto.
1: forse lui, forse lui
0: Forse
1: l'accordo,
0: lui.
1: secondo me.
0: Senti, invece, già che ci siamo, che parliamo un po' della bellissima nostra politica italiana, ieri c'è stato un
1: Se non ti piace,
0: incontro.
1: però, metti tu.
0: Sono più su altri lidi io di solito, però parliamone perché ieri c'è stato questo incontro tra Giuseppe Conte e Elly Schlein dopo tutto
1: Sì.
0: il rimpallo di dichiarazioni, dopo che Conte aveva parlato di primarie prima di primarie per decidere la posizione sull'Ucraina. Ieri si sono parlati, cosa è successo?
1: Beh, un po' devo dire, secondo me c'hai ragione Martina, alle 9 del 5 agosto dire però anche che palle, no? Perché è veramente una cosa un po', no, questa è molto seria in realtà, però forse è anche un po' frustrante per il lettore medio o potenziale lettore medio del campo largo, perché ieri Schlein e Conte si sono visti a pranzo, ma non è cambiato niente, dicono i cronisti, insomma, tra di loro rispetto a questa crisi che si è aperta, io non saprei come altro definirla, sulla Ucraina. Qualcuno al Nazareno pensava, forse in tanti pensavano che questa alleanza col Movimento 5 Stelle si sarebbe fatta da sé in un certo senso, sarebbe stata inevitabile, si sarebbe trovato l'accordo su tutto perché non si può che stare insieme. E invece adesso ci si sta rendendo conto che il nodo Ucraina è fondamentale e sarà anche l'1% del programma, ma è un 1% determinante perché sulla politica estera non si scherza, la politica estera di un paese, tu mi insegni, è l'elemento costitutivo, di un governo e di uno Stato anche. E allora, da un lato c'è Conte che se ne è uscito l'altro giorno dicendo sull'Ucraina bisogna dire basta le armi e bisogna andare a sedersi al tavolo con Putin, che sono esattamente le stesse parole che disse Trump quando venne eletto la anche. E allora, da un lato c'è Conte che se ne è uscito l'altro giorno dicendo sull'Ucraina bisogna dire basta le armi e bisogna andare a sedersi al tavolo con Putin, che sono esattamente le stesse parole che disse Trump quando venne eletto alla Casa Bianca. È stato fatto notare che è stata proprio la stessa costruzione.

0: costituita oggi. Il Partito Europeista, per definizione, esprime, ricordiamo, il Presidente della Repubblica, che è su quella linea. E allora, naturalmente, questo ha creato scompiglio al Nazareno. Schlein l'altro giorno se n'è uscita poi dicendo: no, attenzione, la linea politica la si decide prima di fare le primarie, perché l'altra cosa importante, dirompente, che ha detto Conte è: chi vince le primarie decide, perché lui è convinto in questo modo di raccogliere voti alle primarie, cosa che naturalmente sfascerebbe la coalizione. E quindi ieri si sono visti per cercare di mediare. Questa mediazione non è avvenuta, hanno concordato così quantomeno una tregua in questi giorni. Poi vediamo, perché oggi Conte va a Capalbio, che era a parlare a un incontro pubblico, che è il classico luogo della sinistra radical chic, però ci va Conte. Schlein va a Isernia, a una festa dell'unità in Molise, e vedi, sicuramente io ho colleghe e colleghi che ho sentito ieri che vanno a sentirli. Ovviamente mi hanno detto che l'unica domanda che vorranno fare a loro è quella, no? Quindi vediamo se come risponderanno. Rimane il fatto che quello è un po' uno stallo messicano, tipo film di Sergio Leone, no? Tutti con le pistole puntate contro tutti, perché poi ci sono anche gli alleati minori. Ma nessuno può vincere e nessuno può perdere da questa situazione, o meglio, nessuno può vincere e tutti possono perderci da questa situazione. Schlein, se si dovesse rompere l'alleanza, adesso naturalmente ragioniamo in teoria, avrebbe finito la sua missione politica, che era quella di tenerla insieme, quell'alleanza. Conte, se va da solo, sicuramente guadagnerebbe voti, ma poi dove va, no? Si condannerebbe un po' alla marginalità e all'opposizione. Però per entrambi adesso cambiare linea politica è molto complicato. Io non lo so, sinceramente, come troveranno un accordo, non ho idea.
1: Bene, vediamo, li seguiamo da Capalbio e Isernia, vediamo cosa dicono e insomma,
0: O da Via Olearo
1: da
0: noi
1: Via
0: anche.
1: Olearo, sì, esatto,
0: Va
1: che almeno è fresco.
0: bene.
1: Va bene, grazie Luigi. Ciao,
0: Ciao Martina.
1: buona giornata. E Luigi Ambrosi, appunto, e noi invece ci fermiamo per un brevissimo stacco pubblicitario e torniamo alle 9 con il microfono aperto.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet e su bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
7: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.

0: E questa è Petal di Ariana Grande, un brano non scelto a caso, ma perché di Ariana Grande parliamo adesso nel nostro microfono aperto da ora fino alle 10. Siete all'ascolto di Summertime su Radio Popolare. Parliamo con voi di Ariana Grande perché la cantante, attrice anche statunitense, ha annunciato che si ritirerà dagli eventi pubblici dopo che avrà terminato il suo tour, Eternal Sunshine Tour. Ha detto di fermarsi a causa del continuo e incessante giudizio da parte dell'opinione pubblica su di lei. Infatti negli ultimi anni il suo aspetto fisico e il suo stato di salute sono stati oggetto di un sacco di speculazioni, critiche, qualcuno anche che si è preoccupato, ma insomma sui social i commenti sappiamo che funzionano un po' come una valanga che poi sommergono una persona e a volte non riesce a uscirne. Insomma, è il caso questa volta di Ariana Grande, che si deve fermare, ma non è l'unico caso, ce ne sono stati tanti altri negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, da quando insomma un po' i social hanno preso questa virata. Adesso ne parliamo con il nostro Pier Giorgio Pardo, che di musica ne sa parecchio. Ciao Pier, buongiorno.
1: Ciao, ciao, ciao, come stai Martina?
0: Bene, io sto bene. Tu?
1: Ecco, così allora lo possiamo mettere sui social che stai bene.
0: Esatto.
1: Così poi ti fanno tanti commenti.
0: Meglio di no, che poi appunto anch'io mi devo ritirare dalla scena. Che appunto dicevamo, no? Raccontavamo di questo annuncio di Ariana Grande, tra l'altro pochi giorni dopo l'uscita del suo Petal che abbiamo ascoltato in apertura di questo segmento.
1: Tra l'altro è anche un bel disco. Allora guarda, io credo che il problema sia un po' anche di sistema, cioè i meccanismi dei social sono intorno alla musica in particolare sono abbastanza perversi, nel senso che sono fatti di una serie di giochi di assenza, presenza, presenza, assenza, annuncio e poi tutto un percorso per catalizzare l'attenzione attorno a una nuova presenza che si immagina programmata per un certo tempo. Quindi poniamo che Ariana Grande adesso ha fatto il tour, ha fatto uscire l'album, sta indietro per un tot di tempo e poi ritorna sulla scena dopo un periodo in cui ha certificato la sua mancanza e ha indotto la persona a stare attenti alla sua assenza come sarebbero attenti alla sua presenza. Quindi comunque c'è pur sempre un gioco di marketing in questa cosa. È anche abbastanza evidente persino in delle operazioni che possono avere anche il marchio della sincerità, no? Come per esempio è stata quella di Madame, che a un certo punto ha detto: me ne sto assente dai social e me ne sto assente persino dalla musica, perché preferisco essere dimenticata perché non ho detto niente, che essere dimenticata perché ho detto delle cose trascurabili. Anche Madame, per stare su un esempio italiano che magari la gente conosce bene, è stata oggetto di un massacro ai tempi della partecipazione a Sanremo. Quindi diciamo che poi quando è uscito il suo disco, che era un disco non a caso molto intimista, molto di racconto personale, c'è stata l'attenzione dovuta. Quindi c'è comunque anche una regia dietro a questa operazione.
0: Sì, fai bene a sottolinearlo, che certo.
1: Sì, io credo che vada anche detto, perché purtroppo noi viviamo un mondo in cui non è solo il divario tra pubblico e privato ad essere in discussione, ma anche quello tra verità e sincerità. E infatti questo è un aspetto che secondo me è molto molto interessante. Poniamo Taylor Swift, che ha costruito un'intera carriera su una dimensione diaristica, cioè lei ha con i Swifter proprio costruito una narrazione che è tutta quanta basata sul dialogo intimo tra il suo vissuto personale, il modo in cui lo universalizza e il modo in cui i suoi ascoltatori si riconoscono in lei. L'operazione di Taylor Swift, tutto sommato, è veramente molto, molto centrata dal punto di vista artistico, perché le sue canzoni hanno delle micro variazioni, cioè il suo è un songbook, se vogliamo, anche molto ripetitivo, ma ha dentro una narrazione per cui tu veramente vuoi vedere che cosa succede a questa anima che si sta raccontando a te nel pezzo successivo. Ci sono molti hater anche intorno a Taylor Swift, ma ci sono, per esempio, quando prende una posizione politica, quella che ha preso contro Trump, per esempio. Allora lì ci sono tutti gli hater che fioccano, ma quando invece espone se stessa, anche una cosa come sei una gattara senza figli, che è veramente brutto da dire, soprattutto se lo dice un presidente dello stato più potente del mondo, non sortisce un grosso effetto, perché quella vita da gattara senza figli è proprio il nocciolo della questione. È la ragione per cui la gente ama Taylor Swift. Quindi questo è anche importante, perché in fondo Taylor Swift ha fatto arte sull'idea che una ragazza possa autodeterminare il proprio corpo, la propria evoluzione artistica e umana, secondo un progetto che non è quello che la società si aspetta da lei, ma è quello che ella stessa si aspetta da lei.
0: Sì, diciamo che
1: E
0: nel
1: il
0: caso di...
1: punto.
0: Sì. No,
1: Sì, dimmi, scusa.
0: dicevo, nel caso di Ariana Grande, credo che il livello di commenti sul suo corpo, sulla sua magrezza, che è obiettivamente negli ultimi periodi era molto visibile, una grande dimagrimento, che ha generato commenti, qualcuno di odio semplicemente. Altri magari erano di preoccupazione, però il tema, ed è anche quello che vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, ai quali ricordo i numeri per chiamarmi 0233 001 001 e per scrivermi 3316214013 oppure a diretta chiocciolapopolarenetwork.it, il tema è un po' anche dove finisce il personaggio pubblico e dove inizia invece la vita privata e dove quindi bisogna riuscire a mettersi a mettere un freno, no? Ai
1: Quello
0: com...
1: che appunto volevo
0: Sì.
1: dire è che Taylor Swift è riuscita a fissare questo pubblico, questa differenza tra pubblico e privato, perché la sua confessione con gli ascoltatori non l'ha messa sui social, l'ha messa nelle canzoni.
0: Ecco.
1: Invece Ariana Grande parla nelle sue canzoni di X argomenti, e però ha mostrato la sua magrezza, e questo è diventato un uso del corpo femminile che la società non permette, perché la società ti permette di stare pubblicamente bene, se sei male, se invecchi, se dimagrisci, se sei non conforme in una maniera o nell'altra. I social diventano lo spazio pubblico dove l'odio per chi è diverso o da te o dallo standard può essere colpito, perché si tratta di un personaggio pubblico e dunque esposto, dunque merita quello che gli dici. E questa è veramente una dinamica da lotta nell'agone, no? Nella lotta dei come si chiamavano quelli degli imperatori
0: I
1: romani,
0: gladiatori.
1: gladiatori.
0: Sì.
1: Diventiamo tutti gladiatori. C'è qualcosa però che è anche abbastanza inquietante, che molte delle cose che sono partite come positive, cioè la sincerità con la quale si può raccontare se stessi, l'autofiction, il racconto della verità, nei social attualmente sono tutti meccanismi esasperati. Lo si è visto anche con Adele, anche il suo dimagrimento, i suoi sbalzi l'hanno portata a un certo punto a ritirarsi dalla scena. Non è un esempio che peschi chissà quanto lontano nel tempo, è successo pochi anni fa. Tornando in Italia, una persona come Sangio, da esposizione sui social, ha visto esaurirsi la propria vena creativa, è entrato in depressione. Cioè, sono dei meccanismi che purtroppo il sistema che è orientato semplicemente a capitalizzare sulle persone, non scongiura. Quindi diciamo che da un lato la società, l'establishment è lo stesso che ha fatto impazzire Elvis Presley, Mark Bolan e Michael Jackson, però adesso questo establishment è totalmente visibile sui social. Quindi noi, come assistiamo a un genocidio in diretta, assistiamo a delle persone entrare in un loop negativo a livello proprio di sanità mentale in diretta, e tutto questo fa parte dello spettacolo. Allora a me viene in mente anche viene da dire anche che tutte queste storie, tutto questo fiorire di autofiction, di narrazioni di se stessi che fa sconfinare la musica nel vissuto, il vissuto nella musica, l'arte nella performance e la performance invece nella comunicazione pura. Questo abbattimento, questa grande confusione da overload di informazioni, dove si pensa che anche comunicare bene sia una forma d'arte fine a se stessa, e magari è anche giusto, ma non deve fare male alla vita delle persone, ha finito con l'invadere lo spazio pubblico. Cioè è proprio lo spazio pubblico che è invaso di storie private, e questo ci fa davvero male, perché ci fa perdere, e questo è un tema che già Baudrillard aveva messo, e Bourdieu, cioè anche proprio la filosofia della comunicazione, lo strutturalismo francese e i semiologi avevano messo a tema. Questo ci fa perdere proprio il senso della realtà, perché il pubblico, lo spazio pubblico è pieno di narrazioni che però sono articolate in modo tale da diventare comunicabili, attraenti, vendibili in una parola. Quindi è proprio, mi sembra che queste storie di disagio siano l'ultima frontiera di un capitalismo sempre più crudele.
0: È una lettura molto interessante questa, perché poi appunto è a doppio binario, no? Da un lato c'è chi comunica la propria vita, la propria esperienza, chi diciamo, segue, no? Anche questo il sistema, come raccontavi più, e dall'altro c'è chi ovviamente ci è dentro e quindi neanche si rende più conto forse di che cosa è reale, che cosa è reale, insomma tutto è reale, ma che cosa è pubblico e che cosa è invece semplicemente qualcosa che uno dice individualmente ad un'altra persona, perché cambia tantissimo anche quello.
1: Cambia tantissimo. Charlie XCX ha impostato tutta la comunicazione del suo nuovo album sul fatto che voleva fare una cosa diversa da Brat, che va bene, cioè, però è una uscita, quella sua, che è durata lo spazio di due album, perché c'è quello su Very Nice, la colonna sonora di Very Nice che ha fatto prima, tutto quanto con gli archi e con le interviste date prima. Poi c'è stato tutta la letteratura di cui ha riempito il mondo dicendo la sua sul cinema. Poi, insomma, questa operazione praticamente dura da 2 anni, cioè da 2 anni che Charlie XCX scrive su Substack, scrive su Vimboxd, eccetera, e parla di cinema, poi parla di se stessa che non vuole fare il prodotto che non rimarrà, e poi parla della moda. Dopodiché esce con un album che si chiama Music, Fashion and Cinema and Movie, e quindi praticamente la narrazione della sua impasse personale e quella artistica si fondono insieme e vengono buttate come un prodotto da vendere in uno spazio pubblico dove si dovrebbe parlare anche, non solo di cose pubbliche, però diciamo che in questo modo un prodotto mainstream destinato a dominare il mercato per mesi porta una storia personale, intima, ad occupare tutto quanto lo spazio di attenzione delle persone. E questo è invadente ed è un'invasione calcolata.
0: Eh sì, molto interessante questa fusione pubblico-privato, sia tra i fruitori che tra i creatori, no, di questa fusione. Grazie, Pier.
1: Grazie mille a te
0: Grazie
1: e
0: mille.
1: grazie e buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare, che penso sempre con affetto. Ciao.
0: Grazie, una buona giornata, Pier Giorgio Parda. Allora, appunto, leggiamo un po' di messaggi. Cosimo. Penso che la questione potrebbe essere spostata anche sulla questione che il corpo della donna è purtroppo visto sempre come cosa pubblica. Penso che ad un uomo non accadrebbe. E certo, c'è anche questo tema, ovviamente, perché nel caso di Ariana Grande stiamo parlando di commenti sul suo corpo. E poi c'è Anna che al 331-6214013 mi scrive un altro, introduce un altro tema, perché lei dice: i fan di Ariana Grande sono effettivamente preoccupati per la sua salute, non commentano con odio, ma sono genuinamente in pensiero per quello che sta passando in questo momento, perché sia così consumata. E questo che scrive Anna mi fa venire in mente un articolo che leggevo ieri sera, uscito su Liberation, un articolo d'opinione di Juliette Garnier. Che si intitola Ariana Grande, una magrezza che mette in discussione i miei principi femministi. Sostanzialmente lei dice: so come femminista che non bisogna parlare del corpo delle donne, che il corpo delle donne è una questione privata e non va commentato, ma allo stesso tempo la preoccupazione per la sua magrezza è qualcosa che mi tocca, dice Juliette Garnier. E credo che bisognerebbe parlarne perché lei poi qui si allarga alla magrezza che stiamo continuando a vedere tornare come modello di corpo in questi ultimi mesi. Basta guardare le sfilate delle ultime primavera estate 2026, insomma, sono tornate delle modelle veramente magre. Quindi lei allarga questo, oppure pensiamo al discorso dei farmaci come l'Ozempic, che vengono sempre più utilizzate da persone che non hanno bisogno di questi farmaci, che sono teoricamente contro l'obesità, ma ne fanno uso, e quindi vediamo dimagrimenti improvvisi, eccetera. E lei dice: parlarne serve per dire che no, quel modello lì non è quello giusto. Quindi lei, Juliette Garnier, vive questo dissidio, no, tra il so da femminista che non bisogna parlare, che non si parla del corpo delle donne, che non si commenta il corpo delle donne perché è ognuno è proprio padrone del proprio corpo, però allo stesso tempo questo è un tema di cui bisogna parlare. Vediamo, c'è una telefonata in linea. Pronto? Ciao.
2: Pronto?
0: Sì,
2: Sono
0: ciao.
2: io?
0: Sì, sei tu, come ti chiami?
2: Mi chiamo Margherita. Ascolta, è vero che bisogna parlarne, però bisogna vedere in che modo se ne parla. Perché tante volte se ne parla in un modo che non ti dà preoccupazione per la persona. Ti dà solo una critica e basta, con tutte le opinioni, scusami, degli imbecilli, che il mondo è pieno. Ma scusa, ma ci siamo dimenticati i commenti che ha fatto quel tizio che poi ha vinto anche il premio Strega sulla Michela Murgia, che tra le tante cose era una persona anche deceduta?
0: Ah,
2: Questo
0: sì,
2: qui era una
0: certo.
2: persona acculturata, diciamo.
0: No, certo, c'è
2: Per
0: una.
2: me era un idiota.
0: No, diciamo, c'era una grande differenza, cioè c'è una grande differenza tra essere preoccupati e giudicare, e su questo
2: Appunto,
0: siamo d'accordissimo,
2: è
0: certo.
2: questo che voglio dire. Perché io Guarda, io sono anziana perché ho 81 anni, perciò questo è un mondo in cui io quasi non mi riconosco, no? Per tante cose. Però ti faccio un esempio piccolo e poi chiudo. Io no, la televisione non la guardo mai, la spolvero quando... Però un giorno ero qui, gira di qua che gira di là, sono finita su un canale che non mi ricordo neanche qual era. C'era un dibattito proprio sulle donne, sulle faccende. La tizia, che è anche una famosa, dice a una che non mi ricordo chi era, voleva intervenire su un fatto suo personale, proprio anche sulla sua persona. Quella le ha detto: no, io di questa cosa non voglio parlare. E lei per risposta gli ha detto: ma io t'ho invitato solo per quello. Questa è l'intelligenza delle persone con cui ci dobbiamo confrontare, hai capito?
0: Sì, sì, è certo.
2: Questo è il discorso. Poi ti ripeto, io ormai sono di un'altra generazione, tante cose faccio fatica a capirle, perché quando sento uno che ha vinto il premio Strega, che fa un commento, la Murgia era sempre arrabbiata perché era brutta, ma lui si è guardato allo specchio prima di parlare?
0: No, è chiarissimo, stai parlando di Michele Mari, giusto per contesto.
2: Sì, non mi ricordavo neanche il nome, guarda, ma a me mi ha fatto...
0: Non ti è andata giù, non ti è andata giù.
2: No,
0: questa.
2: ma perché voglio dire, tu sei anche una persona di cultura.
0: Sì, sì.
2: Poi puoi anche pensarla come vuoi, ma che cavolo di apprezzamento è? Quella è sempre arrabbiata perché è brutta.
0: Hai ragione, e questo è un tema, cioè quello del... commentare, sentirsi liberi e in diritto di commentare, di giudicare il corpo, l'aspetto delle donne.
2: Sì.
0: L'altro, e questo è uno, intanto ti ringrazio Margherita che lascio spazio agli altri, grazie mille,
2: ciao.
0: L'altro tema è invece quello del rapporto con la celebrità. Giuseppe ad esempio scrive... Giuseppe ci dà dei consigli che giro volentieri. Dice: grazie dell'argomento, è molto interessante. Consiglio sul tema l'ascolto del podcast Superfan prodotto dal Post, dedicato proprio alle relazioni parasociali tipiche del rapporto tra fan e celebrità. Abbonato, grazie Giuseppe. E invece un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: super Pardo, ottima analisi, penso che ci tocchi tutti e possiamo empatizzare con Ariana Grande anche se lontana da noi, perché se i social sono piattaforme per il marketing ci riconosciamo prodotti a nostra volta da esporre e diventare bersaglio di fluttuazioni, valori, ali narrative. Questo è un po' il discorso anche, no? Cioè, quindi c'è un doppio binario in questo su questo tema. Da un lato il sentirsi sempre in diritto di commentare il corpo delle donne, il caso di Ariana Grande è appunto legato alla magrezza, e dall'altro il rapporto tra fan e celebrità, tra privato e pubblico, il dimenticarsi a volte, no, anche di quello che poi è semplicemente educazione, nel senso che se uno incontrasse Ariana Grande per strada non le direbbe: mamma mia, fai schifo come sei magra. Ci si immagina, no, che non lo dica. Invece sui social ci si sente in diritto di dirlo, pensando che dall'altra parte non ci sia una persona che riceve questi commenti e rimane ferita. E poi c'è, volendo, appunto, l'altro tema di cui parlavamo prima, e cioè quello della magrezza eccessiva, e quindi quel tema che inserivo tramite questo articolo d'opinione di Liberation sul una magrezza malsana che sta tornando come modello di corpo e che, secondo l'autrice, bisognerebbe invece non normalizzare, ecco, non andrebbe normalizzata. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere, chiamatemi allo 02 33 001 001 oppure scrivetemi al 331 62 14013 e ne parliamo, continuiamo a parlarne tra pochissimo dalle 9.35. adesso c'è il giornale, in breve ci sono le notizie, dopodiché noi continuiamo. Intanto voi scrivetemi se volete, così poi ne parliamo e poi ci sentiamo anche al telefono. A tra pochissimo.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Popolare Network.

0: 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Sono almeno 17 i morti e 51 i feriti dell'attacco di Mosca di questa notte contro Kiev e la regione circostante. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'obiettivo erano hub logistici usati dall'esercito ucraino. Secondo il rapporto giornaliero dell'aeronautica militare, l'Ucraina non è riuscita ad abbattere un singolo missile russo dei 28 scagliati durante l'attacco. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, ha scritto il presidente ucraino Zelensky su X. È fondamentale aggiungere che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili.
0: Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la testata Axios, Washington punta ad annunciare già oggi l'intesa che dovrebbe ripristinare la tregua tra USA e Iran e far ripartire i negoziati sul nucleare. Nel frattempo gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso. Si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco marittimo che gli Houthi hanno imposto sulle navi con bandiera saudita.
1: L'Italia attiverà la clausola di salvaguardia per le spese per la difesa e l'energia. Lo sta annunciando in questi minuti il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. Lo strumento europeo consente agli Stati membri flessibilità di spesa in questi settori senza vincoli di bilancio. L'Italia, ha detto Giorgetti, chiederà lo 0,6% per l'energia, il massimo previsto, mentre per la difesa si fermerà allo 0,9%. Nell'ambito delle spese militari, la maggioranza ha presentato una risoluzione unitaria che chiede al governo di impegnarsi a valutare il ricorso alle migliori condizioni di finanziamento, come il programma SAFE, il prestito europeo per le spese per la difesa.
0: Nuova riunione della destra sulla legge elettorale, l'appuntamento a pranzo oggi nella sede di Fratelli d'Italia. Gli alleati di maggioranza si vedranno per provare a chiudere la partita prima della pausa estiva. Sul tavolo c'è l'emendamento da mettere a punto in vista dell'arrivo al Senato del provvedimento su cui la maggioranza alla Camera si è divisa. L'accordo sarebbe vicino anche Forza Italia, finora più recalcitrante, sarebbe pronta ad accettare lo schema proposto da Meloni dell'emendamento bocciato alla Camera, cioè tre preferenze a crocette sotto i capilista bloccati.
1: In Michigan, negli Stati Uniti, si è quasi concluso lo spoglio dei risultati alle primarie dei democratici per il seggio del Senato in palio alle elezioni di midterm di novembre. Secondo la CNN, sarebbe in vantaggio Abdul El-Sayed, esponente dell'ala più a sinistra del partito. El-Sayed, medico ed ex responsabile della sanità pubblica di Detroit, è appoggiato dal senatore del Vermont Bernie Sanders e dai giornalisti. Ha conquistato l'elettorato giovane e musulmano e durante la sua campagna ha criticato duramente Israele e gli attacchi che proseguono a Gaza.
0: Infine il tempo per le prossime ore, anche oggi giornata di caldo estremo sull'Italia da nord a sud con 25 città da bollino rosso, domani saliranno a 27, allerta gialla per possibili temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. 9.33 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10.30, buona giornata.

0: Popolare Network.
1: Quest'estate concediti una sfida in più.

0: Non me ne frega niente, Levante, sono le 8, le 9, scusate, e 39 minuti, siete all'ascolto di Summertime. Questa è Radio Popolare, stiamo dialogando con voi, ascoltatori e ascoltatrici, a proposito di un tema complesso, forse sì, ma insomma abbastanza all'ordine del giorno, e quindi lo stimolo di partenza è quello del ritiro per un po' di Ariana Grande dalla scena per, che non reggeva più, questo è quello che ha detto lei, i commenti sul suo aspetto fisico, sulla sua magrezza eccessiva, e stiamo discutendo, no, di dove finisce il pubblico e inizia il privato, e parallelamente di quanto queste questioni spesso e volentieri riguardino le donne, di quanto commentare il corpo delle donne sia sport nazionale ormai. Ad esempio ci scrivono, molti sono preoccupati ma cercano di non alimentare ulteriore negatività nei suoi confronti. Ariana è sempre stata bersaglio di questo tipo di critiche, anche quando aveva qualche chilo in più veniva definita grassa. Sembra che per lei non vada mai bene nulla, potrebbe anche tornare tra 5 anni e molto probabilmente ci sarebbero comunque persone pronte a criticarla. Fa anche riflettere che ci siano tanti altri cantanti uomini che non ricevono lo stesso livello di odio, pur essendo stati coinvolti in vicende ben più gravi. Ariana invece viene presa di mira soprattutto per il suo aspetto fisico, che potrebbe non dipendere nemmeno da una sua scelta. In riassunto, ciò che voglio dire è che criticare incessantemente non porta a nulla di buono. Quindi questo ascoltatore o ascoltatrice ritornano sul tema di quanto a essere sempre continuamente commentato sia il corpo delle donne. C'è una telefonata allo 0233 001 001, la prendiamo. Pronto, ciao, chi sei?
1: Ciao, buongiorno Martina, sono Fabrizio da Sesto Forestino.
0: Ciao, buongiorno. Fabrizio,
1: penso che in realtà il problema, cioè il fulcro della questione, che può essere lesiva del benessere individuale, che si trova al centro di osservazioni di questo tipo, non sia tanto il fatto del commento non lecito, perché più o meno è nella natura umana parlare di qualunque cosa, e anche del corpo. Il problema è la sovraesposizione. Intendo dire, se una persona si trova a essere giudicata per il proprio corpo, per caratteristiche personali, l'età o caratteristiche di altra natura, in un cerchio ristretto di amici o comunque occasionalmente, questo rientra nella normalità, è gestibile e può essere anche costruttivo, perché uno può anche trarre delle interazioni che sono interazioni, possono dare spunto a comunque a delle riflessioni. E il problema è la sovraesposizione, cioè quando uno si trova al centro di un attenzione eccessiva, ma pensiamo fuori dal contesto dei social, che è chiarissimo. Tu pensa a un ragazzo in una classe, si trova a un certo punto preso di mira, parte una dinamica per cui una serie di battute si trovano a ripetersi, o in una scuola o in un certo contesto tra amici, allora può essere veramente lesivo. E, insomma, può mandare la gente in depressione. Quindi questo è una parte del problema. Naturalmente il tema della dissimetria dei giudizi fisici tra maschile e femminile è qualcosa ereditato da centinaia di anni, perché insomma la cultura occidentale, ma direi anche da millenni, è sempre attribuisce un valore alla fisicità femminile molto maggiore di quella maschile, per cui questo è qualcosa da cui dovremmo eventualmente emanciparci, ma non è così semplice. Già nel 600 le donne si trovavano a truccarsi una cintura con il piombo, per dire che chiaramente faceva dei danni. Non è nulla di nuovo, purtroppo, insomma, è una situazione che è così ed è determinata dalla struttura sociale che occidentale. Ci sono altre culture non patriarcali, al contrario matriarcali, in altre parti del mondo, in cui per esempio è l'uomo a padroneggiarsi maggiormente. Questo è un altro tema. Poi naturalmente per quanto invece riguarda i personaggi che si trovano a vivere in un contesto social, perché sono delle rockstar, per esempio, delle celebrità, e loro dovrebbero essere consapevoli che il gioco, cioè una volta loro vincono perché sono bravi, sono belli, però purtroppo devono sapere che rischiano a un certo momento, quando le cose non vanno bene, la loro celebrità, e deve stare vittime della loro celebrità. E poi è vero,
0: ma il tema però è perché, nel senso, noi sappiamo che funzionano così le cose, sappiamo che quando uno è famoso viene lodato e criticato in egual misura e pubblicamente in continuazione, però c'è un limite, no? C'è una linea tra il privato e il pubblico, tra quello che si può dire, si può criticare, insomma si può criticare la musica di Ariana Grande, ma dov'è che finisce quel limite lì e quello in cui si può criticare tutto quello che fa un personaggio pubblico e dov'è che inizia la persona privata? È quello che mi chiedo e chiedo anche a voi, perché comunque questo poi va anche al di là a volte del personaggio famoso, ma riguarda anche il modo in cui noi stiamo sui social, il modo in cui noi ci rapportiamo con le altre persone sui social, che è diverso da come ci rapporteremmo se non fossimo sui social. Cioè, a chi di noi verrebbe in mente di commentare come spesso si commenta sui social network di persona con altre persone, no? C'è questa falsa illusione che quando si parla sui social non si sta parlando con delle persone, è così, no?
1: Sì, anche questo è una parte del problema, che la spersonalizzazione, cioè uno si diventa facilmente dei leoni da tastiera. Similmente, quando uno è in automobile pensa di poter offendere chiunque perché è dentro questa scatolina. Ci vedo un'analogia in questo, e questa è una parte del problema. Però ecco, da un lato è stato illuminante per me il commento del tuo ospite radiofonico, che ho molto apprezzato. E c'è una dinamica che in fondo è l'ultima frontiera del capitalismo, in cui siamo tutti, ognuno ha riuscito la propria parte, e tra cui questi leoni da tastiera. C'è questo contesto di facilità di spendere senza riflettere molto sui social che commenti. È veramente una dinamica che poi dopo produce le vittime, evidentemente, produce delle distorsioni prima ancora di produrre delle vittime.
0: Chiaro. Grazie Fabrizio.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao, buona giornata. Allora, Enrico mi scrive, hai fatto una trasmissione senza nominare l'argomento, cioè l'anoressia nervosa. Io ci lavoro e meriterebbe di essere spiegata. Allora, Enrico, è vero? Nel senso che non l'ho nominata perché non lo so io se Ariana Grande soffre di anoressia nervosa. E abbiamo nominato, quello che io citavo poco fa è la questione della magrezza eccessiva. Citavo questo articolo di Liberation, no? In cui l'autrice si interrogava su questo, perché si chiedeva ma è giusto dire non si parla del corpo delle donne, però questa magrezza non è sana, dobbiamo parlarne. È un tema questo, è delicato, sì, ma è un tema, e quindi anche questo vi chiedevo, no? Come vi ponete voi davanti a questa questione, che è una questione delicatissima. Mi chiedo però se insomma il luogo giusto per parlarne in questo caso sia i social, perché di questo stiamo parlando. Comunque Enrico, se vuoi chiama che ne parliamo. Il numero per chiamare è 0233 001 001, per scrivermi è 331 62 14013 oppure diretta @popolarenetwork.it. Everybody supports women until a woman's doing better than you.

Questa è Sofia Isella, Everybody Supports Women. Stiamo parlando con voi del di un tema complesso, e cioè quello della da un lato la sovraesposizione sui social e quindi la sovracommentazione, diciamo, sui social. Lo spunto è quello di Ariana Grande e i commenti sul suo corpo. Dall'altro parliamo dei commenti sul corpo delle donne. E poi, appunto, citavo prima l'altro filone di questo discorso, che è quello della magrezza eccessiva. Enrico ci scriveva che bisogna parlare di anoressia nervosa, ne parliamo, ma insomma non sappiamo la situazione di Ariana Grande, quindi non voglio dare non voglio fare diagnosi. Però certo, il tema della magrezza che sta tornando come modello di corpo è un tema, ed è, e ne parliamo, e anche di questo stiamo parlando. E cioè quando c'è dall'altro lato un corpo che evidentemente non sta bene, allora lì siamo autorizzati a commentare?

0: Allora, siccome ne stiamo parlando, vi leggo una parte del pezzo che vi citavo prima di Liberación. Dall'inizio del weekend internet è in fermento per l'annuncio ufficiale per il video musicale di Ariana Grande di Petal, pubblicato venerdì 31 luglio, già visualizzato 12 milioni di volte su YouTube. Mentre la prima notizia mi era completamente sfuggita, sto tagliando dei pezzi, prima citavo un'altra notizia, la seconda mi ha fatto provare una moltitudine di emozioni contrastanti. Nel video il personaggio femminile Pepper, interpretato dalla stessa cantante, colpisce i produttori, tutti uomini bianchi over 50, con una motosega per denunciare gli standard fisici imposti alle donne dalla società e dall'industria cinematografica. Allo stesso tempo, tutti coloro che commentano abitualmente il suo aspetto fisico sui social media, esonerandoli a smetterla. È un errore monumentale. I commenti degli utenti di internet preoccupati per la sua magrezza si susseguono. Nella notte tra domenica 2 agosto e lunedì, Ariana Grande si è ritirata dalla vita pubblica e dai suoi progetti futuri, come annunciato su X dai produttori musicali. Di fronte a questo evento, sto cercando di riordinare i miei principi femministi. Il primo: non si commenta il corpo delle donne, tantomeno se sono già vittime di body shaming. Il secondo: mi terrorizza l'assottigliamento generale del corpo femminile promosso sui social media e dalle celebrità. Ariana Grande è solo un altro esempio. C'è Skinny Talk, un hashtag nato su TikTok che incoraggia la magrezza estetizzandola, o le sfilate della settimana della moda primavera-estate 2026. Tutto ciò ha delle conseguenze. Secondo un sondaggio pubblicato a giugno in Francia, più di 6 donne su 10 si considerano troppo grasse rispetto a 4 su 10 nel 2001. L'articolo ovviamente parla della Francia, perché è un articolo francese, però insomma non credo che in Italia sia molto diversa la situazione. Continuo a leggere. La star americana non è responsabile, non ci deve niente, vero? Ogni donna che si espone dovrebbe decidere da sola come appare il suo corpo, purché non promuova un ideale ignorandone un altro. Ma sarei incredibilmente ipocrita se mi fermassi qui. Qualche mese fa ho notato la perdita di peso di un influencer che ammiro. In seguito ho sentito dire che la causa poteva essere Ozempic, un farmaco contro l'obesità sempre più spesso assunto da persone che non ne hanno bisogno. Io a 25 anni non sono grassa, ma nemmeno magra, ho qualche curva qua e là, su un'altezza di 1,55, le noto allo specchio ogni giorno, ma combatto strenuamente la tentazione di ridurre. Nel mio corpo e nella mia mente ne trarrebbero beneficio, anzi sarebbe proprio il contrario. Inoltre non voglio influenzare altre donne, amiche o colleghe, che potrebbero imitarmi e mettersi a rischio. Quindi, quando ho visto questa influencer dimagrire drasticamente, mi sono sentita tradita, anche se non mi aveva mai promesso nulla. È stato un po' come se una mia amica mi avesse abbandonata al parco giochi per stare con i ragazzi più popolari. E non è l'unica, anche altre influencer che promuovono la body positivity e che mi hanno ispirata e aiutata a vedere il mio corpo con più gentilezza hanno perso i loro rotolini e la cellulite. Cosa faremo senza modelli di riferimento che resistono a questa tendenza mortale? Come possiamo ora mettere in guardia le giovani generazioni ancora ignare dei sacrifici e dei rischi che comporta questa ricerca della magrezza? In definitiva, si tratta di resistenza, e per farlo dobbiamo discostarci il meno possibile dal principio di non commentare il corpo delle donne. Ecco, questo era un po' quello che vi dicevo, no? Introducendo questo binomio, cosa non commentare, la magrezza eccessiva che forse ci impone invece di commentare. Cosa ne pensate? Fosca, secondo me è soprattutto un problema di patriarcato, ma c'è anche un elemento psicologico che porta soprattutto le donne a essere critiche e competitive con le altre donne più che con gli uomini. In parte anche questa è una conseguenza del patriarcato. I posti per le donne nella società, sia come moglie che nel lavoro, sono meno, sono da conquistare, sono quote minoritarie, e quindi è implicita ma sistemica la competizione femminile. Ma un punto fondamentale forse sta proprio nella costruzione della soggettività femminile. Forse è un discorso complesso a livello psicologico, ma alla radice potrebbe esserci un rapporto conflittuale e di differenziazione tra madre e figlia. Un altro ascoltatore. No, vabbè, questo non lo leggo. Neanche questo, insomma, non sono commenti che meritano di essere letti. Prendiamo invece una chiamata. Pronto, ciao.
1: Sì, ciao, sono Marco.
0: Ciao Marco, cosa ne pensi?
1: Ciao. Ma Innanzitutto posso dirti una cosa?
0: Dimmela.
1: Non solo da maschio, ma da persona, da essere senziente, mi stufo tantissimo e mi annoia sentire discorsi vuoti sul patriarcato, che non c'entra niente con un modello di corpo femminile molto spesso promosso da stilisti o da diciamo influencer, che dovrebbero essere invece il contrario della cultura patriarcale, visto che molto spesso promuovono modelli di integrazione che tra l'altro con la soggettività della donna poco o nulla c'entrano e sono molto spesso di tendenza omosessuale.
0: Sì, pertanto, scusa Marco, sono due discorsi diversi, cioè da una parte... Sono due discorsi diversi. Da una parte c'è il discorso patriarcato, che è quello che porta a mettere il corpo delle donne continuamente sotto giù.
1: Vale.
0: Sì, scusa Marco, sono due discorsi diversi. Cioè da una parte sono due discorsi diversi. Da una parte c'è il discorso patriarcato, che è quello che porta a mettere il corpo delle donne continuamente sotto giudizio, sotto scrutinio, e che fa sentire

0: ci possono essere e nulla c'entrano con il patriarcato. Sono gli stessi commenti che io sento quando esco fuori per una pizza con le mie amiche, che commentano un bel corpo maschile e sembrano delle donne da caserma, che commentano qualsiasi tipo di centimetro in più oppure in meno e fanno anzi paragoni con i loro uomini.
1: No, ma non stiamo parlando di commentare un bel corpo in questo momento.
0: No, ma invece bisogna scusami un attimo, sono cose che invece sono estremamente collegate, così come, scusami un attimo, io vedo che invece la vera cultura patriarcale che io incontro ogni giorno a Milano sottomette la donna, copre la donna, vela la donna, perché fondamentalmente odia e disprezza quel corpo femminile. Che cosa c'è di patriarcale nel dire guarda che bella donna, guarda che bella femmina?
1: Ma scusa,
0: anzi, posso dire, sarebbe meglio che le donne recuperassero il senso e il valore anche spirituale di un corpo, di un bel corpo femminile che da sempre, per esempio, posa per l'arte classica e che da sempre infonde i canoni della classicità sui quali tutti, tranne che le persone rozze sono formate, per cui voglio dire, io voglio essere libero di commentare un bel corpo femminile e voglio che la mia donna sia libera di commentare un bel corpo femminile senza dare a questa mia compagna della matriarca, va bene, o senza darmi del patriarca.
1: Va bene, Marco, perché ti fermo perché abbiamo finito il tempo. Grazie. Bene. Ciao. Benissimo, non mi piace finire così, finirò con il messaggio di Olli che dice «Ciao, questo è uno dei vantaggi di non vederci, si può liberamente apprezzare una persona, pubblica o no, per quello che è dentro e non fermarsi all'aspetto fisico, dovrebbe essere così anche per chi vede, ma pare che voi non ce la possiate proprio fare».

Ci sono delle chiamate che arrivano adesso, ma purtroppo abbiamo finito perché sono le 10 e quindi dobbiamo lasciare la linea. Grazie a chi è stato con noi fino ad ora, con noi, con me, e ci risentiamo domani mattina dopo il giornale radio delle 7:30. Una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao.

0: E allora, benvenute, benvenuti nella nostra scatola magica da Cecilia Di Lieto. Lo ricordo, la trasmissione che per tutto il mese d'agosto, dalle 10 alle 11.30, costruiamo insieme con valori, musiche, pensieri, ragionamenti, osservazioni, passioni che riempiamo, mettiamo nel nostro contenitore perché riteniamo siano belle, importanti, giuste e siano da condividere. Quindi potete aggiungere i vostri valori con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora allo 02 33 001 001 con le vostre telefonate, ma che al momento vi chiedo di fermare perché abbiamo, come avrete capito, la struttura della trasmissione è normalmente con un ospite nella prima parte e noi la nostra ospite ce l'abbiamo. Sicuramente dall'inizio della trasmissione, e quindi siamo alla terza puntata, la mia attenzione è quella che ho cercato di girare a voi è su temi di tipo ambientale, e a questo proposito, facendo seguito a una segnalazione che arrivava da un nostro ascoltatore che evidentemente era perfettamente in sintonia con me, perché io già ci pensavo a fare una puntata su questa questione, e ci parlava di una consultazione della UE, dell'Unione Europea, a proposito della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli. E allora noi abbiamo, e la ringraziamo moltissimo, con noi Giorgia Gaibani della LIPU, e lei è responsabile proprio dei progetti 2000. Buongiorno Giorgia.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Cecilia.
0: Grazie per essere con noi. Allora, intanto partiamo proprio dalla base. Ma che cos'è la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli a livello europeo?
1: Allora, le direttive Uccelli e Habitat, che insieme prendono il nome di direttive Natura, sono gli strumenti chiave normativi dell'Unione Europea per la difesa della biodiversità. Grazie a queste due direttive sono state introdotte in tutti gli stati membri, quindi compresa l'Italia, delle norme che tutelano le specie selvatiche, il loro habitat, tutelano l'ambiente, e quindi grazie a queste due direttive ad oggi abbiamo salvato moltissimi siti che sono scrigni di biodiversità, e grazie a queste due direttive oggi alcune specie hanno invertito il loro declino e quindi possono dirsi salve. Quindi sono direttive veramente molto importanti, diciamo così, le pietre angolari per la tutela della biodiversità in Unione Europea.
0: Ecco, e noi sappiamo che ad esempio a quelle direttive fanno capo in realtà tutti gli stati membri dell'Europa e naturalmente anche l'Italia, e quando molto ogni tanto noi sentiamo parlare di sanzioni o di problemi legati appunto alla violazione delle direttive Natura, ci riferiamo proprio a questo tipo di questione.
1: Sì, esatto, questo perché allora, da una parte appunto le direttive Natura garantiscono in tutti gli stati membri, Italia compresa, appunto la difesa dei siti più importanti per la biodiversità. Purtroppo però non sempre le norme che queste direttive hanno introdotto anche in Italia vengono rispettate. Quindi succede che a volte appunto i danni provocati sulla natura, sulla biodiversità, sono tali per cui anche la Commissione europea interviene appunto aprendo delle procedure di infrazione contro l'Italia e chiedendo quindi all'Italia di mettersi in regola, diciamo così. È per questo che è importante, fondamentale appunto, che le direttive vengano rispettate, sia in primis per la tutela della biodiversità, ma anche per evitare appunto queste infrazioni.
0: Ecco, ma Giorgia, qualcuno si potrebbe domandare, vabbè, intanto chi è che decreta queste direttive? In seconda battuta, ma insomma, ma basta queste menate e quest'Europa che ci mette lacci e lacciuoli, direbbe qualcuno, senza citare. In realtà queste direttive nascono come, da chi e come sono state adottate dall'Europa?
1: Allora, queste direttive in realtà sono state adottate proprio perché in realtà da molti anni, già la direttiva uccelli addirittura del 1979, sono state adottate proprio perché anche tanti anni fa ci siamo accorti che in tutta l'Unione Europea, ripeto anche in Italia, la biodiversità ha iniziato a diminuire rapidamente. Di conseguenza gli stati dell'Unione Europea hanno compreso in modo lungimirante che era necessario tutelare la biodiversità anche per tutelare la salute dell'uomo, per tutelare l'economia, anche perché sappiamo che l'economia, tutta l'economia, si basa anche sulla natura. Ecco perché sono state introdotte appunto tanti anni fa queste direttive a livello europeo, poi queste direttive, una volta approvate a livello europeo, vengono recepite a livello nazionale, cioè ogni Stato membro dell'Unione Europea deve recepire a livello nazionale queste direttive e quindi portare queste norme anche a livello nazionale.
0: Senti, Giorgia, quindi possiamo dire che direttiva natura, come ci hai giustamente insegnato a dire per raggrupparle tutte e due,
1: sì,
0: è qualcosa che rientra in quel famoso Green Deal europeo?
1: Sì, esatto, nel senso che il Green Deal europeo ha appunto posto l'accento, appunto messo in evidenza come sia importante invertire il declino della biodiversità, è diventato sempre più urgente e quindi anche nel Green Deal si è dato l'accento al fatto che le direttive natura debbano essere pienamente applicate. Poi oggi è stato anche inserito il regolamento per il restauro della natura, per il ripristino della natura.
0: Sì.
1: Ecco, e quindi le direttive natura.
0: No, aspetta, aspetta, però per sicurezza spieghiamo cosa vuol dire ripristino della natura, perché ecco, è una cosa a cui alcuni di noi tenevano molto e hanno festeggiato quando è passata, ma non so se tutti ce l'hanno ben chiaro.
1: Allora, le direttive natura hanno l'obiettivo di tutelare la natura, però purtroppo alcuni ambienti sono già stati degradati. Il regolamento del ripristino della natura ha l'obiettivo quindi di riportare in buone condizioni quegli ambienti che sono stati danneggiati. Quindi le direttive natura e il regolamento del ripristino vanno ovviamente a braccetto perché si possa riportare la natura in buon stato di conservazione in tutti gli stati membri e anche in Italia.
0: Senti, noi non possiamo negare che diciamo da un po' di tempo tutta questa questione Green Deal e via di seguito abbia fatto dei vistosi passi indietro o abbia comunque avuto degli stop importanti. Ora, un'Europa come quella in cui viviamo nel 2026, con i disastri ad esempio legati agli incendi che abbiamo visto hanno devastato Spagna, Francia, Grecia, Italia e chissà quanti altri posti in modo magari leggermente meno grave, ma noi sappiamo quanto la forza distruttiva del fuoco possa snaturare interi territori, insomma. Ecco, secondo te questa orribile emergenza che si è creata negli ultimi mesi e speriamo finisca, ma non è detto, può dare una svolta, può aiutare a una ripresa più intensa delle questioni legate all'ambiente?
1: È quello che speriamo, è quello proprio che speriamo, infatti è per questo che abbiamo aperto la campagna Giù le mani dalla natura. Allora, la tutela della biodiversità è anche uno strumento per far fronte alla crisi climatica, quindi è importante più che mai oggi che queste direttive non vengano indebolite, anzi è importante che vengano correttamente applicate, perché un ambiente sano è anche più resiliente nei confronti degli incendi, nei confronti di tutti quelli che sono i disastri portati dai cambiamenti climatici. Quindi, come dici tu, è fondamentale che la Commissione Europea, l'Unione Europea, dia un'accelerata alla completa, alla piena applicazione di queste direttive, perché difendendo la natura, lo ripeto ancora una volta, difendiamo il nostro territorio, lo rendiamo più resiliente ai cambiamenti climatici, difendiamo il benessere e la salute dell'uomo, difendiamo anche la nostra economia. Quindi assolutamente questo, dobbiamo, è per questo che stiamo con la campagna Giù le mani dalla natura, portata avanti dalla LIPU e da molte altre associazioni dell'Europa, stiamo chiedendo ai cittadini di firmare, di far sentire la propria voce alla Commissione e chiedere quindi che le direttive siano pienamente applicate e non indebolite. Non è questo il momento di indebolirle o di modificarle, è questo il momento di applicarle pienamente.
0: Senti Giorgia, quindi in questo rientra la consultazione a cui il nostro ascoltatore faceva riferimento.
1: Esatto.
0: Allora,
1: sì.
0: Possiamo spiegare bene di che si tratta e come partecipare proprio
1: certo.
0: Concretamente, proprio basico, anche per uno che ha poca dimestichezza, diciamo, con le
1: sì.
0: Questioni tecnico informatico,
1: normative, diciamo così.
0: Così, sì.
1: La consultazione pubblica che è stata aperta alla Commissione Europea chiuderà il 10 agosto e per accedere alla consultazione bisogna andare sul sito dell'Unione Europea, bisogna cercare stress test, perché appunto questa consultazione si inserisce tutto in un percorso di valutazione delle direttive che prende il nome di stress test. Però sulla pagina della LIPU, sì. Giù le mani dalla natura, sì. Abbiamo passo passo spiegato come accedere alla consultazione. Quindi se si vuole andare sul sito della LIPU, Giù le mani dalla natura, noi spieghiamo con i vari step come rispondere alle domande. Purtroppo le domande sono tecniche, in particolare le domande della sezione 2. Ecco, è possibile per ogni cittadino decidere di non diciamo così saltare la sezione 2 e rispondere alle altre domande. Va benissimo lo stesso. L'importante è che in questa consultazione ogni cittadino chieda appunto, dica che le direttive natura sono ancora attuali, sono importanti e i benefici che esse portano sono ben superiori rispetto ai costi. Questo è importante dirlo, a partecipare alla consultazione per dire i benefici che ci portano le direttive sono molto superiori ai costi, perciò non modificate le direttive.
0: Ecco, anche perché diciamo che in questo momento il rischio sarebbe che le modifiche potrebbero essere in peggio, quindi insomma questa è la cosa essenziale.
1: Esatto, la nostra preoccupazione è proprio questo, che anche per, diciamo così, per come possa questa consultazione, per le domande molto tecniche, il rischio è che questa consultazione porti a un indebolimento delle direttive, invece noi dobbiamo appunto dimostrare, dire alla Commissione no, le direttive vanno bene così come sono. Mi preme ricordare di nuovo che, visto che la consultazione pubblica termina il 10 agosto,
0: sì.
1: Per chi non riuscisse a partecipare o per chi non riuscisse ad iscriversi al sito dell'Unione Europea, perché bisogna iscriversi con un QR code, Comunque ogni cittadino può far sentire la propria voce appunto firmando la campagna Giù le mani della natura, che proseguirà fino a dicembre.
0: Ok, quindi c'è un po' più di tempo, però insomma mio invito, siamo in agosto, forse abbiamo dei tempi un po' più rilassati rispetto agli altri mesi dell'anno, quindi magari concentratevi e spendetevi un attimo del vostro tempo per cercare di dare una risposta appunto a questa consultazione europea, perché è importante, importante davvero.
1: Chiedono 10 minuti, in 10 minuti si riesce a rispondere alle domande. Ripeto, se quella della sezione 2 sono troppo tecniche si possono saltare, c'è proprio l'opzione, sì, quindi non è un problema. Sì. E l'importante è appunto rispondere alle domande che sono domande chiuse, appunto la maggior parte sono domande chiuse, dicendo che le direttive sono efficaci e i benefici superano i costi.
0: Senti Giorgia Gaibani, c'è Max, un nostro ascoltatore, che vuole farti una domanda, ed è questo: se c'è un paese europeo virtuoso sulla biodiversità e se invece uno poco consapevole, sei in grado di fare una classifica, diciamo così?
1: Allora, in realtà sì, ci sono dei paesi più virtuosi e meno virtuosi, no, una classifica non è possibile farlo, anche perché dipende sotto quali aspetti. Ad esempio ci sono dei paesi virtuosi per l'applicazione della tutela degli habitat, altri meno virtuosi per ad esempio le norme sulla caccia. Ecco, diciamo che l'Italia non è virtuosa.
0: Ecco, una delle poche certezze che abbiamo, diciamo.
1: Allora, ultimamente sono stati fatti indubbiamente passi avanti, però è fondamentale appunto che i cittadini italiani chiedano alle autorità appunto un'ulteriore accelerata per la corretta applicazione delle direttive. Questo non lo diciamo solo noi, è il fatto che in Italia ci sono tante procedure di infrazione aperte alla Commissione europea perché l'Italia non rispetta le direttive, quindi è oggettivo. Dobbiamo chiudere queste procedure di infrazione, dobbiamo applicare correttamente la natura, perché le direttive di natura, perché ripeto, questo servono anche per far fronte ai disastri ambientali dovuti ai cambiamenti climatici. C'è un vantaggio di tutti, non è una posizione ideologica, anzi è una posizione molto pragmatica. Siamo in uno stato di crisi, dobbiamo applicare le direttive per salvare la natura e noi stessi.
0: Senti, c'è Federica che dice: ripristino della natura. Ormai è dimostrato che un territorio lasciato senza intervento umano si ripristina brillantemente, senza nemmeno studiarlo. È un concetto semplice, con un costo obiettivo nel valore della terra, anche del mare. Di solito il conflitto nasce col desiderio di sfruttamento, di mettere a resa la terra. Che dici?
1: Sì. È vero, ma e soprattutto per gli ambienti marini, nel momento in cui le varie attività umane vengono interrotte, allora gli ambienti si riprendono. È vero anche in altre situazioni, ma non sempre, nel senso che in Italia soprattutto ci sono ambienti molto importanti per la biodiversità che nascono in realtà anche da attività umane tradizionali come la pastorizia. Quindi da un certo punto di vista anche a ripristino si può arrivare al ripristino trovando il giusto equilibrio tra le attività umane e appunto la tutela della natura. Spiego questo anche per evitare l'equivoco che per tutelare la natura allora l'uomo deve andare da un'altra parte. Ecco, in alcuni casi assolutamente sì. In alcuni casi è così, ci sono delle zone dove per tutelare la natura è necessario che l'uomo faccia un passo indietro, ma in altri casi invece per la tutela della natura la presenza dell'uomo può essere anche positiva se appunto, ad esempio la pastorizia è sostenibile, se gli interventi vengono fatti in modo non impattante, ed è questo, ecco, anche la grande sfida delle direttive natura, quello di trovare un equilibrio dove l'uomo fa parte della biodiversità insieme a tutte le altre specie.
0: Sì, io c'è un ascoltatore che scrive e che non come dire, io non condivido assolutamente, comunque mi sembra, leggo comunque il suo messaggio, perché Radio Popolare non parla del progetto ARP, che è poi vabbè, è scritto male dall'ascoltatore, ma ci siamo capiti, che è quello che sta distruggendo le culture. Non c'è nessun cambiamento climatico dato dalla natura, è l'uomo che sta facendo questo. Abbiate il coraggio di parlare del progetto ARP. La biodiversità la sta distruggendo la comunità europea, che deve essere rasa al suolo. All'interno ci stanno solamente mostri non legalizzati, non votati. Insomma, questa è l'opinione di questo ascoltatore. Io la metto lì. Hai commenti da fare, Giorgia?
1: Ma allora, ovviamente ognuno è liberissimo di avere la propria opinione. Diciamo che sinceramente opinioni così drastiche o così negative nei confronti anche dell'Unione Europea non mi trovano d'accordo, nel senso che è grazie appunto anche all'Unione Europea, è grazie alle direttive, quindi a queste norme che noi abbiamo difeso la biodiversità in Italia. Quindi fare di tutto un'erba un fascio rischia di essere un po' troppo semplicistico e controproducente.
0: Senti, Giorgia Gaibani, allora ti ringrazio intanto moltissimo per essere stata qui a spiegarci questa consultazione. Possiamo dunque, aspetta, cioè, vista la caratura dell'ospite, potete dire due parole sulla situazione Ibis in pianura padana? Ci vuole una puntata apposta per parlare di questo.
1: Allora, sì, esattamente, no, anche sì, è un argomento molto interessante, però esaurirlo in poche parole rischia di essere, di banalizzare. Personalmente preferirei essere molto più precisa e dettagliata. Sì. Non,
0: sono d'accordo con te, Giorgia, però allora usiamo questo minuto che ci rimane per ricordare allora come si fa a partecipare a questa consultazione, che insomma molte associazioni e modestamente anche io riteniamo molto importante, mettiamola così, che è questa dell'Unione Europea.
1: Perfetto, allora prima di tutto ripeto che sulla pagina della LIPU abbiamo proprio scritto tutti gli step. La prima cosa da fare comunque è andare sul sito dell'Unione Europea dove c'è Stress Test, aprire la consultazione pubblica. Bisogna registrarsi se non si è già registrati, lo si può fare con un QR code. Si legge la breve introduzione in modo tale da capire come è impostato il questionario appunto devono rispondere alle diverse domande. La maggior parte sono domande chiuse, quindi appunto c'è appunto una tabella con le domande e con i vari valori, non ad esempio molto efficace, poco efficace, non so. Ci sono anche delle domande aperte dove con le proprie parole si può esprimere appunto il proprio supporto alle direttive natura. La sezione 2 è molto tecnica, ma il questionario prevede di poterla saltare se non siete ferrati dal punto di vista normativo tecnico. Forse suggerisco di saltarla. Sì. E alla fine, dopo aver completato tutte le domande, si fa invio. Ecco, in tutto richiederà 10 minuti.
0: Ok, e questo ricordiamo fino al 10 di agosto, ma ricordiamo sì, anche che restando in contatto con la LIPO e con le altre associazioni c'è invece una campagna che va avanti indipendentemente dalla consultazione europea.
1: Giù le mani dalla natura, esattamente.
0: Perfetto, allora io ringrazio enormemente Giorgia Gaibani, responsabile Natura 2000 per la LIPU, di essere stata qui nella nostra scatola magica. Hai una parola, una cosa che vorresti metterci nella nostra scatola magica?
1: Sì, natura ovviamente.
0: Vabbè, era facile, come si dice.
1: Era facile.
0: Allora, grazie mille davvero per essere stata con noi.
1: Grazie a te, a voi. Buona prossima. Giornata a tutte e a tutti.
0: Ciao. Allora, pubblicità, notiziario e noi torniamo subito dopo.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Popolare Network.
9: È 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Italia attiverà la clausola di salvaguardia per le spese sulla difesa e l'energia, lo ha annunciato stamattina il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera. Lo strumento europeo consente agli Stati membri flessibilità di spesa in questi ambiti senza vincoli di bilancio. L'Italia, ha detto Giorgetti, chiederà dunque lo 0,6% per gli investimenti sull'energia, il massimo previsto, mentre per la difesa si fermerà allo 0,9%. Nell'ambito delle spese militari, la maggioranza ha presentato una risoluzione che chiede al governo di impegnarsi a valutare anche il ricorso al programma SAFE, il prestito europeo per le spese per la difesa, che Giorgetti non ha escluso. Dopo l'ok di Bruxelles, poi si potrà procedere allo scostamento di bilancio a ottobre in vista della manovra economica. Il titolare dell'economia si è però mostrato scettico su un'eventuale uscita dalla procedura per deficit eccessivo.
10: Nuova riunione della destra sulla legge elettorale, l'appuntamento a pranzo nella sede di Fratelli d'Italia. Gli alleati di maggioranza si vedranno per chiudere la partita prima della pausa estiva. Sul tavolo l'emendamento da mettere a punto in vista dell'arrivo al Senato del provvedimento a settembre. L'accordo sarebbe vicino e anche Forza Italia, che finora ha frenato, sarebbe pronta ad accettare lo schema dell'emendamento bocciato alla Camera, tra preferenze a crocette sotto i capi di lista bloccati.
9: Sono almeno 17 i morti e 51 i feriti dell'attacco di Mosca di questa notte contro Kiev e la regione circostante. Il ministero della difesa russo ha dichiarato che l'obiettivo erano hub logistici usati dall'esercito ucraino. Secondo il rapporto giornaliero dell'aeronautica militare, l'Ucraina non è riuscita ad abbattere un singolo missile russo dei 28 scagliati durante l'attacco. I sistemi di intercettazione avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, ha scritto il presidente ucraino Zelensky sui social network. È fondamentale, aggiunge, che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi portano direttamente a perdite umane e distruzioni, ha concluso Zelensky.
10: Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, Washington punta a annunciare già oggi l'intesa, che dovrebbe ripristinare la tregua tra USA e Iran per far ripartire i negoziati sul nucleare. Nel frattempo, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco marittimo che gli Houthi hanno imposto sulle navi con bandiera saudita.
9: In Michigan, negli Stati Uniti, si è quasi concluso lo spoglio dei risultati delle primarie dei democratici per il seggio del Senato in palio alle elezioni di midterm di novembre. Secondo la CNN sarebbe in vantaggio Abdul El Sayed, esponente dell'ala più a sinistra del partito. El Sayed, medico ed ex responsabile della sanità pubblica di Detroit, è appoggiato dal senatore del Vermont Bernie Sanders e dai socialisti. Ha conquistato l'elettorato giovane musulmano. Durante la sua campagna ha criticato duramente Israele e gli attacchi che proseguono a Gaza. Fine il tempo per oggi, sarà un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia con 25 città in bollino rosso che domani saliranno a 27. 10:34 minuti è tutto, l'appuntamento con il giornale radio è alle 12:30, grazie a tutti e una buona giornata.
8: Popolare Network.
11: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
12: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
11: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
12: Così mamma è felice e io di più.
13: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
14: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
13: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
15: Quest'estate concediti una sfida in più.

Eccoci, eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese d'agosto dalle 10 alle 11.30 compiliamo insieme. Vi ricordo, potete scrivere sms, telegram, whatsapp al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it oppure quando non sono in onda, non siamo perché siamo noi, io ma assieme a voi, quindi mi viene il plurale facile, ma quando non siamo in onda potete utilizzare anche un altro indirizzo di posta elettronica, la scatola magica @radiopopolare.it, e lì potete mettere insomma i vostri desiderata, quello che voi nella nostra scatola magica vorreste mettere per preservarlo, ma per curarlo, per amarlo, ma anche per condividerlo. E ad esempio Antonella dice: quest'anno nella scatola metto la mia nipotina Anita che nascerà a dicembre. Un abbraccio che io ricambio fortemente.

Oh, poi ha scritto Enrico, che sai che è un'idea bellissima, però insomma sarebbe meravigliosa poter fare una cosa del genere. Comunque, per i 50 anni della radio, perché non lanciate una campagna, per esempio piantare 50.000 alberi? Insomma, 50.000, Enrico, è una cifra veramente importante. Io mentre fantasticavo, dicevo che certo che sarebbe già bello se Radio Popolare riuscisse a fare un boschetto di 50 alberi da qualche parte, però non so dove potremmo farlo, non so, insomma, però è una bellissima idea, in qualche modo cercherò di approfondire.

Oh, ma a proposito di vostri desideri, allora vi dico, prima di chiamare lo 0233 001 001, abbiate pazienza perché è quello che vi sto per proporre è un brano musicale piuttosto lungo, quindi aspettate a telefonare se ne avete voglia, perché io voglio dare soddisfazione a quello che ieri la nostra ascoltatrice Holly ha chiesto. Voglio andare un po' controcorrente, nella scatola magica vorrei mettere Bella Ciao cantata in ebraico da Noah, dedicandola a tutti quegli ebrei dentro e fuori Israele che non ci stanno ad accettare le atrocità commesse da Israele e l'uso politico e distorto della Shoah e dell'antisemitismo. Non dobbiamo voltare le spalle a questi eroi coraggiosi e dedico a loro la canzone simbolo di resistenza ormai in tutto il mondo. Shalom, salam, peace, pace. E questo è il messaggio di Holly che io ho molto apprezzato e condiviso. Io ho trovato questa versione dal vivo a giugno a Tel Aviv, dove oltre a Noah c'è Nur Darwish assieme al Rana Choir, e quindi questa mi sembra una bellissima musica per ricca di significato e di parole. Cercatelo magari questo video su YouTube. Intanto ce lo sentiamo.

Veramente, veramente una versione fantastica di Bella Ciao. Vi ricordo, questa è stata, l'ho presa da una registrazione dal vivo di questo concerto a giugno a Tel Aviv. Claudio dice: bellissima questa versione di Bella Ciao, non ho capito chi la canta. Ecco, a cantarla è Noa, la grande cantante israeliana, assieme a Nur Darwish e a al Rana Choir, il coro Rana, e quindi una versione israelo-arabo, araba di questa canzone universale, viene da dire, adottata in tutto il mondo come simbolo di resistenza, di ribellione, di libertà, e è una versione davvero bella. Se lo guardate su YouTube, è anche sottotitolata, quindi c'è anche tutta l'attualizzazione delle tematiche che sono necessarie, perché Bella Ciao non è un, come dire, non è statica, non è un museo, è qualcosa che vive, vive da 80 anni, ed è una canzone diventata veramente simbolo di resistenza e lotta in tutto quanto il mondo. Olli, che aveva richiesto questa canzone, dice che ha i brividi, adesso può uscire con Naschi, più contenta. Naschi è il suo cane guida, che io saluto e abbraccio naturalmente. Dunque c'è Luca che dice: nella scatola magica metterei tutti i complottari, poi butterei la chiave e ne aprirei una nuova. Aspetta, la scatola magica è magica perché può contenere, allargarsi, restringersi, si può fare di tutto con la nostra magia. E soprattutto, Luca, tu sai che questa, la magia di questa scatola è anche fatta di gentilezza, di positività e di, come posso dire, di magia, ecco, mettiamola così, di magia. A proposito della questione degli alberi che suggeriva, aspettate un secondo che mi sono persa il nome, Enrico, ed era questa cosa del coronare i 50 anni di Radio Popolare con la piantumazione di alberi, e lui dice 50 alberi sarebbero un bell'ascito a ricordo del vostro anniversario. E in contemporanea c'è Manuela che dice: non so come si faccia, ma un paio di anni fa Internazionale per gli abbonamenti aveva creato una foresta sulla piattaforma Tridom, in cui ogni abbonato diventava custode di un albero. Ecco, ma mi informa, adesso ci studio, ci lavoro, mi sembra comunque una bellissima proposta, quindi insomma cercherò di andare a fondo di questo. Quindi abbiamo sentito la versione meravigliosa di Bella Ciao di questo gruppo israelo-palestinese arabo capitanato da Noa, e adesso invece, sempre per non far trascorrere troppo tempo tra le vostre richieste e la realizzazione, diciamo così, dei vostri sogni, io adesso do soddisfazione a Lucio. Lucio, che aveva chiesto questa canzone che si chiama Eclissi della Luna, degli Scapestrati. Peraltro ricordiamoci che il 12 di agosto ci sarà una straordinaria eclisse solare questa volta, e peraltro Radio Popolare la seguirà in diretta, quindi c'è una speciale trasmissione che segue l'eclisse di sole del 12 di agosto, ma noi invece ci andiamo a ascoltare questa Eclissi della Luna degli Scapestrati, voluto da Lucio, che pensava in questa canzone di dedicarla a, insomma, a tutte le persone in difficoltà, a tutti i livelli. E quindi sentiamoci questa Eclissi della Luna degli Scapestrati.

0: E questa era Eclissi della Luna degli Scapestrati, voluta da Lucio proprio nella prima puntata di questa nostra scatola magica che, insomma, piano a piano prende la sua forma e il suo insomma la sua capacità. Allora, allo 0233 001 001 c'è qualcuno che vuole intervenire. Pronto, chi sei?
1: Pronto, ciao Armando.
0: Ciao Armando.
1: Allora, si parla, cioè interessante quello che hai detto, ma vorrei far piantare 50.000 alberi per il 50esimo. Ok, ma poi alla fine lo Stato fa tagliare alberi secolari in molte città, Roma se ne parla, cioè non ne ho sentito parlare alla Radio Popolare, per far spazio alle onde millimetriche del 5G.
0: Ecco.
1: Fa tagliare alberi secolari in molte città, Roma se ne parla, cioè non ne ho sentito parlare alla Radio Popolare, per far spazio alle onde millimetriche del 5G.
0: Ecco. E certo, quindi
1: è

0: sta continuando a togliere alberi per far posto a piazze, per il mercato. Questo è successo anche a Biella, c'è stata una manifestazione a Biella sul fatto che volevano togliere. In questo periodo vogliono spostare delle piante da frutto, roba da squinternati mentali.
1: Certo, okay. Noi siamo allora, assolutamente contrari, certo.
0: Allora, siamo in una situazione che lo chiamano cambio climatico, non esiste nessun cambio climatico, lo dicono i veri scienziati.
1: Ecco, vero.
0: Quelli veri, che dicono. Come?
1: No, no, non sono affatto d'accordo, ma risulta che gli scienziati sono da 10 anni, 20 anni che ci avvisano di quello che sta accadendo.
0: Sì, 20 anni di bugie, anche 30, anche 40. Come mai invece dicono che stiamo andando verso l'era glaciale? Piano, piano. Questi sono criminali.
1: Va bene, grazie Armando, ti saluto perché c'è la pubblicità, c'è la pubblicità. E ti taglio anche, guarda, la scatola magica si concede anche
0: questo lusso. Sì, brava, complimenti. Vergogna.
1: Grazie.
0: Vergogna.
1: Va bene.
0: Vergogna.
1: Ciao.
0: Vergogna. Vergognatevi.
1: Ciao.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
1: Eccoci alla terza e ultima parte della scatola magica che, come sapete, vi tiene compagnia dalle 10 alle 11.30 riempiendo la nostra scatola magica dei valori e delle cose che ci porta, a cui teniamo e che riteniamo importante preservare e condividere con gli altri. Allora, mi spiace per Armando, ma io veramente non reggo le falsità ribadite e via di seguito. Allora, non c'è problema, Antonio. Dice, vabbè, complottisti benaltristi. Quindi ha approvato, diciamo, il mio taglio. Peraltro io avevo davvero la pubblicità, non è che scherzassi. Manuela anche approva il taglio. Voi sapete che non è il mio stile, ma va bene lo stesso. Grazie Lucio, invece ci dice Max, in qualche modo mi sento anche io una persona in difficoltà, ma anzi io vivendo in carrozzina non è una passeggiata, e noi abbracciamo e salutiamo il nostro carissimo Max che per l'appunto vive sicuramente una situazione complicata. Allora Ren dice: nella scatola magica, visto che è magica, metterei una bacchetta magica utile a toccare tutti i fascisti e chi li segue per vedere se si rendono conto. Un abbraccio Renato e anche da Polly, il mio compagno a quattro zampe, che voi sapete stanno nella nostra scatola magica, che è proprio una bellezza, proprio come sta, che è una bellezza, il nostro carissimo e amicissimo, viene da dire, Giovanni Chiodi, che tutti gli agosti ci delizia con racconti lirici, che a me piacciono tantissimo. Ciao Giovanni.
7: Grazie.

0: Cecilia, siamo ancora qua.
1: Ringraziando il cielo, siamo ancora qua.
0: Sì, ma siamo qua sempre a raccontare, però, insomma, questa estate musicale, soprattutto italiana, soprattutto italiana, nelle arene estive, da Verona alle Marche. Allora, io incomincerei proprio con Verona,
1: Sì.
0: perché qualche giorno fa sono andato a vedere La Traviata, una Traviata più parigina che mai, che cerco di raccontarvi. Poi vi spiego anche perché l'ho vista proprio qualche giorno fa.
1: Sì.
0: Dunque, intanto, in questa Traviata, questa è una nuova, la nuova produzione dell'Arena di Verona di quest'anno, e tra le altre cose, nuova produzione anche del Festival di Bregenz. Quindi fanno, come dire, si danno la sfida a queste grandi arene all'aperto. Per questa nuova Traviata di Verona si cambia epoca, questo non è una novità, perché si salta di una settantina d'anni, dalla monarchia di Luglio di Luigi Filippo si salta direttamente agli inizi del Novecento della Terza Repubblica Francese. Perché? Ecco, non tanto per fattori politici, ma perché il regista ha voluto ricreare l'edonismo sfrenato, come sapete, della cosiddetta Belle Époque di
1: Sì.
0: inizio Novecento, no? Con i suoi simboli di divertimento. Quali sono i due simboli? Il Moulin Rouge, con il suo elefante che è in scena, e Le Folies Bergère. Il regista è notissimo, è Paul Carran, che strizza l'occhio a Baz Luhrmann, cioè al grande film Moulin Rouge, al cui film aveva collaborato, e quindi ha fatto questo progetto, ha pensato di riportare quell'atmosfera cinematografica in arena. Questo è il progetto. Ecco, il critico, o lo spettatore o l'osservatore, come volete voi, vi dice che non è proprio, per usare un'espressione televisiva, un tale e quale. Perché? Perché a brillare sono solo le scene, i costumi bellissimi, le piume, le paillettes, eccetera, eccetera, le ballerine. Mentre la regia, se posso permettermi, rimane sempre la stessa. Quindi
1: Quindi
0: è sicuramente funzionale, perché Paul Karan è un grande professionista, ma è anche monotona. Insomma, non c'è un guizzo di originalità ed è portata avanti, questo è il paradosso, da cantanti che sanno recitare, soprattutto lei, soprattutto la mia Violetta,
1: Sì.
0: ma poi, tolte le scene della festa, proprio dove potresti concentrarti di più sull'azione, perché anche all'arena si può, si vede tutto, c'è poco di nuovo da segnalare, se non che nulla succede. Quindi l'impresa dunque è riuscita, se alla Troviatona Colossal di Zeffirelli, quella del 2019 che viene riproposta in arena, si voleva accostare un'altra Traviatona Colossal, facendo a meno delle trovate, diciamo, di Stefano Poda, che è l'altro regista che ha approdato in arena, no? Che è un regista più distopico, più astratto, più fantascientifico, a cui sono state affidate prima Ida e poi Nabucco. Quindi si ritorna a una, diciamo, scenografia più tradizionale. Ecco, però profondità e lavoro di scavo non ci sono, sotto il vestito niente, dico la mia solita frase. In compenso, Cecilia, ci sono il direttore e le voci, e questo dal punto di vista musicale è una bellissima notizia, perché sul podio c'è il giovane Michele Spotti, che è un direttore veramente bravissimo, strepitoso, che si è giustamente guadagnato i galloni di Beniamino dell'orchestra, ma anche di noi spettatori che lo osserviamo in azione dalle gradinate. Ha un gesto sicuro, flessuoso, morbido, non gli sfugge proprio niente. In arena bisogna controllare un palcoscenico sterminato, al
1: Certo.
0: senso dei tempi, dei colori, insomma, che faccia un tempo più lento o dia un'energia, diciamo, fosforescente alle danze. È un grande direttore, malgrado la giovanissima età. E Cesello, un terzo atto veramente malinconico e patetico. In arena, una meraviglia. Poi ecco perché sono andato a sentire la recita del 31, perché cambiano continuamente gli interpreti. Voglio sentire Vasilisa Berezhanskaya, che è una grande cantante di oggi, al suo debutto nel ruolo di Violetta e in quale palcoscenico. Dunque, la vedremo tra una settimana inaugurare il ROF, il Rossini Opera Festival, per il quale ci risentiremo, spero, in un grande ruolo tragico di Rossini. E già a Pesaro lei aveva fatto un concerto di cui avevamo parlato l'anno scorso, dando prova di questa sua nuova versatilità nell'affrontare anche un nuovo repertorio sopranile, cioè fuori da Rossini e da Bellini, che è il suo, diciamo così, il suo elemento. Ecco, quella, direi che quella profondità che è mancata alla regia l'ha messa lei, l'ha messa l'interprete, che è stata bravissima. Insomma, è riuscita a passare con grande facilità, grande bravura, dalla leggerezza del primo atto alla forza drammatica del secondo e del terzo. E poi c'era un elemento fondamentale, il grande baritono Luca Salsi, che è tornato in arena per cantare Germon, e sentire il duetto del secondo atto cantato da lei e da Luca Salsi è stato da lui, che è un grande mago dell'accento verdiano, è stata veramente un'esperienza privilegiata. Io ricordavo solo il duetto tra Lisetto Ropesa e Luca Salsi, di cui abbiamo parlato qualche anno fa, e l'emozione è veramente identica.
1: Aspetta un secondo, ma si può ancora vedere questa Traviata?
0: Allora, questa Traviata la potete vedere sempre, perché è ancora in scena, okay. Siamo nella piena attualità, con interpreti diversi, però potete, ad esempio Vassilissa Berjanka, di cui vi ho appena parlato, ha fatto solo due recite, sì. Quindi potete andare ovviamente all'Arena di Verona e se volete la potete vedere anche, perché è stata ripresa dalla televisione su RaiPlay, quindi vi potete, se volete, preparare, oppure se volete andare in arena, è un bel viaggio, e lo consiglio anche perché Luca Salsi canta ancora, quindi si può sentire.
1: Tenore, però ti ho interrotto sul tenore, sì, appunto.
0: No, anche il tenore Antonio Poli potete risentire. Dunque, Antonio Poli è uno dei tenori giovani di oggi, ha tutti i requisiti tenorili per eccellere, perché ha un grandissimo materiale, soprattutto questa voce bellissima e grande, come si dice, soprattutto al centro. Diciamo che nel registro acuto deve controllare meglio la voce, tanto più che in arena nulla sfugge quando fai un passaggio meno pulito, quindi non lo metto assolutamente sul podio, almeno per la recita che ho visto io, insieme agli altri due che vi ho detto, che veramente, per usare un termine, spaccavano, bucavano il video. Coro e orchestra assolutamente ben guidati, come vi ho detto, e quindi è stata una serata areniana vera, pur nel calore cocente di quest'estate, che in arena si sente moltissimo.
1: Ecco, questo volevo chiederti, com'è la situazione dal punto di vista, insomma, le pietre, poi le pietre antiche trattengono il calore in maniera pazzesca, quindi
0: le pietre scottano, però sai, dipende dalle serate. Io sono molto stacanovista quando vado all'opera, quindi resisto. Penso che ho sentito, gli spettatori lo sanno, poche settimane fa, una Bohème in arena, fu un'estate dalla pioggia, sono stato lì fino alle 2:15 del mattino. Sì. Qui stavolta è andato tutto bene, abbiamo chiuso poco dopo la mezzanotte, ma naturalmente si boccheggiava dal caldo. Allora attenzione a portarsi l'acqua.
1: Consiglio fondamentale, direi, assolutamente fondamentale.
0: Mentre invece, se ho ancora tempo...
1: No, tu hai tempo. No, ferma, calma, rilassati, caspita. Io ho delle domande ancora da farti su questa Traviata dell'Arena. Hai nominato l'elefante, un elefante meccanico o un elefante vivo?
0: No, non è un elefante vivo, è ovviamente un elemento scenografico, okay. Perché è il famoso elefante, quindi non c'è l'elefante che di solito gira e non gira in arena, devo dire la verità, nelle Aide. Certo. No, è uno dei famosi simboli, insieme al mulino, il Moulin Rouge, come sapete, appunto del Moulin Rouge. E l'elefante lo si vede sulla sinistra del palcoscenico. E fra le altre cose nel baldacchino, perché ha aperto questo elefante, che evidentemente è un elemento scenico, Violetta canta proprio la grande aria forse lui del primo atto, mentre sulla destra si vede questo enorme mulino rosso, che poi questi simboli, come sapete se andate a Verona, questi elementi della scenografia li potete vedere anche in Piazza Bra, davanti all'arena, perché poi smontano le scene e le piazzano lì. E quindi potete anche, diciamo, toccarli o vederli da vicino. Questi erano i due grandi simboli, mentre le Folies Bergères, che sono questo teatro, entrambi esistono ancora, come sapete, è rappresentato da questo bellissimo palcoscenico centrale con le ballerine che entrano e fanno le zingarelle nella grande festa del secondo atto, ballando proprio un cancan. Quindi si vede il cancan, si vede il Moulin Rouge, le Folies Bergères, quindi l'idea l'abbiamo capita, no? Di strizzare l'occhio sia a quella Parigi, a queste istituzioni di Parigi, e anche al film di Luhrmann. L'unico problema è appunto la regia, perché si può fare una grande regia, ma ovviamente qui è stata una cosa più piatta, diciamo, come dire, più prudente.
1: Sì, sì, sì.
0: E la mia recita era strapiena, però questo lo voglio dire, perché io faccio sempre un discorso pragmatico. La parte artistica, che io con molta sincerità cerco di dirvi nel bene e nel male, e poi la parte del botteghino, la mia recita era strapiena, quindi il pubblico ha veramente credito. Però c'erano queste voci che girano, perché si possono sentire quest'anno tanti Alfredi, tante Violette, tanti Germont, e quindi se vi volete recare a Verona, ancora c'è da vedere. Naturalmente a Verona ci sono in scena ancora anche Nabucco, che è sempre diretto da Michele Spotti, e poi l'Aida. Arrivano grandi stelle, alla fine di agosto arriva Anna Netrecco per una sola recita, e in chiusura di arena il 15 settembre arriva uno dei Beniamini, cioè Jonas Kaufmann. Questa era l'opera di punta, no?
1: Sì,
0: era l'opera nuova, la nuova produzione. Io penso che nel futuro faranno La Traviata di Zeffirelli e poi La Traviata di Paul Curran, lo terranno in cartellone, certo, come le due lo fanno di solito, ne tengono ben due in cartellone.
1: Certo.
0: Se tu mi dai tempo, io vado più piano e parlo del MOF. Il MOF è il Macerata Opera Festival.
1: Siamo affezionatissimi noi.
0: Siamo affezionatissimi, tra un po' andremo insieme a Pesaro, che anche lì abbiamo una nuova produzione di Davide Livermore, ma prima andiamo al MOF, che inizia prima. Che cos'è? Hanno lo stesso acronimo, manca solo la lettera, invece di ROF MOF è Macerata Opera Festival, luogo, come hai detto tu, a cui non siamo affezionatissimi. Pensate, se non lo sapeste, che l'arena è più piccola dell'arena di Verona, perché sono 2500 posti, dove si sente meglio al mondo. Non esiste un posto in cui si senta l'acustica sia come quella dello Sferisterio, è eccezionale, naturale, non ci sono microfoni, e quindi sentite come non mai si sente in un'altra arena. Dunque, le opere quest'anno sono tre, è una tradizione, la nuova produzione è Nabucco, e poi abbiamo due riprese, Il Barbiere di Siviglia e Trovatore. Quindi la novità è Nabucco, che allo Sferisterio non si vedeva, se non vado errato, da 10 anni. E qui devo fare sempre la parte cattiva, la parte artistica.
1: Vai.
0: La regia.
1: Alla scatola magica accettiamo anche le parti cattive di Giovanni Chiodi.
0: Anche le parti cattive. Le parti buone, le parti cattive. Allora,
1: ci pigliamo in toto, sì.
0: Diciamolo, dove devo sottolineare il meglio, vedrete che lo faccio. Allora, Paul-Émile Fournier è questo regista belga, però devo dire la regia è deludente per lo standard Sferisterio, dove sono passati Granvik, Damiano Micheletto, che dovrebbe ritornare l'anno prossimo, quindi insomma noi chiediamo il meglio. Allora, un grande muro, naturalmente, o grandi frammenti di muro, sul quale scorrono proiezioni che però sono sempre quelle, un esercito che avanza, le fiamme, una distesa d'acqua, le masse corali composte ai lati, insomma, e nulla più. Si poteva fare molto di più sfruttando questa straordinaria cornice naturale dello Sferisterio, questo enorme muro sul quale, appunto, se c'è un grande regista si fa di tutto di più, e soprattutto, lo ripeto ancora, agire più a fondo nella recitazione, anche perché, esattamente come vi ho detto per Verona, le dive e i divi dell'opera di oggi sanno anche recitare, non si piazzano soltanto in scena, e quindi approfittane. Quindi Cecilia, una messa in scena semplice, forse troppo, che non si anima mai nella regia e quindi in definitiva praticamente statica, non ci ha dato una nuova lettura dal punto di vista proprio dello spettacolo e registico. Ad animarla, devo dire, non è intervenuta stavolta neanche la direzione di Carminati alla guida dell'orchestra Martigiana, che in altre occasioni ho sentito più in forma. Ma c'è una nota positiva.
1: Oh, meno male, meno male.
0: E questa è una nota veramente che vale il viaggio, cioè il debutto allo Sferisterio, anzi in un teatro all'aperto, era la prima volta in assoluto del soprano Anastasia Bartoli, che non è Cecilia Bartoli, no, ma è Anastasia Bartoli, star indiscussa delle estati italiane, e alla Scatola Magica ricorda il mio entusiasmo, due volte a Pesaro Rossini Opera Festival e due volte acclamatissima dal pubblico e nella critica, naturalmente in due ruoli l'Orsinani. Ora finalmente approdata nell'altro grande palcoscenico delle Marche, nel grande ruolo verdiano di Abigail, nel quale devo dire ha stravinto, e quindi è della terza estate in cui questo soprano si merita un'acclamazione anche della critica. Cosa convince? Ecco, ve lo spiego, la formula vocale che lei ha scelto, perché questa è una Abigail bel cantista, cioè affrontata da chi conosce molto bene il linguaggio rossiniano e lo salda al primo Verdi, quindi Abigail viene da lì, ci dice lei, anche se poi Verdi naturalmente dona uno spessore inusitato al ruolo sopranile, e quindi alla grande voce, perché ce l'ha, alla presenza scenica che è molto ferina e molto selvaggia, un po' da metallara, Anastasia Bartoli aggiunge le sottigliezze del bel canto, variazioni nella cabaletta, agilità pulitissime, un accento scattante, poi una pulizia della parola, quindi un accento vero che rendono proprio inusuale la sua prestazione, quindi con il suo carisma ha riempito il palcoscenico.
1: Fantastico.
0: Ecco, devo dire che accanto a lei c'è ancora, perché le recite vanno avanti, Ariun Batar Gambatar, chi è? Beh, tutti lo conoscono nel mondo lirico, questo è la rivelazione degli ultimi anni sul piano baritonale, questo ragazzone mongolo che si è ormai molto affermato come nuovo baritono di punta anche in Verdi. È un gigante, la voce anche è gigantesca, e ha anche un buon controllo nei piani e nell'addizione, e lo rifarà non a caso a Parma, al Festival Verdi di Parma, e quindi è stato il secondo elemento di punta. Più brava lei, devo dire, più strepitosa lei, ma validissimo. Lo dico perché gli altri invece erano meno a fuoco. Scotto Di Luzio ha tanta voce, ma deve governarli a meglio, e così direi lo Zaccaria di Alberto Gomez. Quindi un elemento importante, un fattore importante per vedere questo Nabucco, che è ancora in scena per una recita il 9 agosto, c'è. E poi passiamo al revival di quest'anno, il revival, cioè la ripresa. Ho voluto vedere il Barbiere di Siviglia,
1: no,
0: di Daniele.
1: No, no, però io ti fermerei un secondo.
0: Ascoltami,
1: perché io il Barbiere di Siviglia, anche se è una ripresa, lo riprenderei magari,
0: sì,
1: se siamo ancora in tempo, però questo me lo devi dire tu con le date,
0: sì,
1: tipo venerdì.
0: Sì, perché va in scena ancora l'8 agosto, e poi ti ringrazio perché c'è moltissimo da dire.
1: Ecco, quindi perché così io adesso posso mettere un po' di Traviata, che tu sai non vedo l'ora di far ascoltare i nostri,
0: sì,
1: ascoltatori, e poi soprattutto perché così insomma diamo un attimo
0: di respiro.
1: E così diamo più possibilità anche di cogliere la passione con cui tu ci parli di questi
0: e
1: grandi capolavori.
0: Ce ne sono di belle da dire sul Barbiere, preparate, cioè non perdete la Scatola Magica di venerdì, perché vi assicuro che ci saranno dei colpi di scena.
1: Molto molto bene. E allora Giovanni, come sempre io sono felicissima di averti qui alla Scatola Magica, perché ci riempi insomma di note musicali per noi fondamentali. La bellezza è una componente essenziale della Scatola Magica, e il bel canto, figurati se non ci sta, eh? Che dici?
0: Grazie, grazie infinite.
1: Allora a venerdì, Giovanni Chiodi.
0: A venerdì.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: E questa era Maria Callas dalla Traviata di Giuseppe Verdi, di cui abbiamo insomma sentito parlare grazie al nostro Giovanni Chiodi. Dunque, raccogliendo ancora un po' le fila dei ragionamenti che stiamo dipanando questa mattina, c'è Mario che dice nella scatola magica una bella domanda: chi sono i complottisti? Sarebbe meraviglioso da parte sua ricordare agli ascoltatori che l'instabile inquilino di Pennsylvania Avenue 1200 Casabianca, in uno dei suoi primi ordini esecutivi al suo infausto rientro nella sala ovale, firmato col pennarellone, ha stabilito che in tutte le comunicazioni governative fossero bandite le parole Climate Change e Global Warming, in quanto falsità, lui usò un termine molto più ineducato, pena licenziamento in tronco dei colpevoli. Sì, Mario, grazie per aver ricordato come questo aspetto del negazionismo sia ormai entrato legittimato come assieme a tante altre mostruosità che ci circondano, è proprio un tarlo ormai penetrato profondamente. Questo un po' di brivido me lo mette. Marta dice: con la scatola magica rinfreschi la città arroventata e doni compagnia a coloro che sono o si sentono soli. Penso in particolare ai disabili, agli ammalati, agli anziani, ai detenuti, a coloro che si prendono cura di loro, ma spesso sono molto pochi coloro che si avvicinano alla sofferenza. Marta, io insomma spero di aiutare, insomma, assieme a voi anche queste persone che sono più in difficoltà di altri. Oh, è finito il tempo, non metto neanche la sigla perché devo dare la linea a Serena Tarabini. E noi ci sentiamo domani alle 10, mi raccomando, non perdete, per domani parliamo di sogni, è importante. Ciao ciao.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che ormai, lo sapete, ascoltatrici e ascoltatori, vi fa incontrare donne dalle vite, dai profili più diversi e ci dà il tempo, questa trasmissione, di conoscerle un po' più a fondo, conoscere le loro storie, i loro percorsi, i loro obiettivi, le loro difficoltà. E io ci credo tantissimo a questa cosa e sono sicura che succede anche a voi. Ogni volta, perché oramai siamo arrivati alla terza stagione di Parla con lei, è una piccola grande scoperta, delle piccole grandi finestre che apriamo sul mondo. E vi presento subito l'ospite di oggi, che si chiama Federica Cicu. Buongiorno Federica.
1: Buongiorno e grazie.
0: Allora, con Federica oggi di che cosa parleremo? Parleremo di tante cose che hanno tutta una relazione fra di loro, è diciamo il movimento, perché parleremo di bambini, parleremo di gioco, parleremo di natura e di naturalezza e spontaneità, ma appunto soprattutto di gioco, forse è proprio il gioco, il filo conduttore delle cose di cui parleremo oggi. Ah, innanzitutto mi sono dimenticata di dirvi Federica Cicu, milanese, anche se con un'origine sarda, come mi diceva prima, un po' rivela il suo cognome, classe 1970 e diciamo professione
1: psicomotricista.
0: Come appunto anche qua spesso succede a Parla con lei, non basta una parola sola per definire le ospiti di questa trasmissione. Quindi il gioco, mi dicevi, no? Ci faceva da filo conduttore, perché?
1: Beh, allora il gioco è proprio ormai da anni il mio strumento di lavoro, e direi non solo, perché in questi ultimi 2 anni ho ricominciato proprio a giocare a dadi, a carte, è sempre stata una cosa che mi ha divertito molto. Il gioco è il mio lavoro, nel senso che la psicomotricità è una pratica corporea. Io lavoro da anni con bambini, sia in campo terapeutico che diciamo educativo, preventivo. E il mio lavoro è giocare con loro. Io allestisco degli spazi, però la cosa che è interessante dal mio punto di vista è che, diciamo, la mia formazione mi porta a allestire uno spazio e poi lasciare che i bambini giochino liberamente. Quindi il mio lavoro è proprio di tipo relazionale, molto di osservazione di quello che nasce dai bambini e il giocare con loro.
0: Questo strumento, quello del gioco, come è arrivato nella tua vita? Cioè, o meglio, tu come sei arrivata al gioco come modalità di lavoro, di conoscenza e anche di educazione?
1: Allora, io in realtà, dopo il liceo linguistico mi ero iscritta al triennio per assistenti sociali e per fortuna il terzo anno feci l'Erasmus a Madrid. E a Madrid una mia compagna era una malabarista, una giocoliera, e lì è stato un anno 91-92 molto divertente. Mi sono avvicinata alle arti circensi a Madrid e una volta tornata a Milano ho conosciuto i primi giocolieri milanesi, con i quali non ho più smesso di giocare, diciamo. Poi in realtà io non faccio questo di lavoro, appunto faccio altro, ma mi è rimasta la passione per il teatro di strada, il teatro in generale. E quindi in realtà dopo tanti anni diciamo quello che può essere considerato il mio maestro, Pier Giorgio Vimercati, il mago Barnaba, mi ha proposto di entrare in Fondazione Teodora per fare la clown in ospedale, e all'inizio ero molto scettica, però alla fine è da 16 anni che faccio quel lavoro, oltre agli altri, e anche lì il gioco è, diciamo, fondamentale. Gioco e improvvisazione. Quindi ho iniziato con 3 palline, poi io non sono diventata una brava giocoliera, però tornata a Milano eccetera eccetera, con Claudia Bellasi abbiamo messo in piedi un piccolo spettacolo che abbiamo fatto girare in vari festival di teatro di strada, parlo degli anni 90, e poi lei ha proseguito, io invece appunto poi mi sono data ad altro.
0: E che tipo di spettacolo era?
1: era uno spettacolo di giocoleria acrobatica, perché nel frattempo insomma facevo ginnastica artistica da piccola, e poi a Milano è nato al Saini un corso di acrobatica diretto da Walter Zucchi, che era un altro del Giro dei Saltimbanchi, ex ginnasta professionista, e in quegli anni mi sono divertita, andavamo due volte alla settimana al Saini, due ore ogni volta, e lui, oltre ad allenarci, ci insegnava le figure a due, le torri, insomma. Quindi con Claudia poi abbiamo inserito queste figure acrobatiche nello spettacolo.
0: Aveva una storia questo spettacolo? Che cosa rappresentava?
1: Si chiamava il Valzer dei Fiori, era una cosa comica, poetica, senza nessun tipo di storia.
0: E quali erano i posti, oltre a questo Saini dove prendevate, insomma, facevate lezioni, quali erano i posti dove poi andavate a provare oppure vi trovavate anche con altri giocolieri o comunque diciamo frequentatore dell'arte circense?
1: Sì, sì, allora praticamente in quegli anni è stata occupata la cascina Torchiera. E da lì ogni lunedì, ma per un sacco di anni,
0: che non è troppo lontano da qua, esatto, per chi non lo sapesse, dalla sede di Radio Popolare intendo, vicino al cimitero Maggiore, giusto?
1: Eh sì, sì, sì, in fondo a Viale Certosa, è tuttora attiva,
0: tuttora
1: io non
0: attiva,
1: la frequento più,
0: incredibilmente, però è ancora lì, quindi
1: esatto.
0: Sono quanti anni oramai?
1: Sempre senza acqua,
0: esatto.
1: E adesso non ricordo, però credo fosse il 1995.
0: Cavoli, quindi sono 40 anni, se la matematica...
1: Comunque ogni lunedì ci trovavamo ad allenarci con clave, palline e quant'altro, nell'aia della cascina, e d'inverno dentro questa sala che avevano rimesso a posto, la sala Ottoni, perché c'erano anche gli ottoni della banda, e insomma da lì poi sono nati un sacco di artisti
0: milanesi e non
1: più che altro milanesi, Free Clown, insomma tanti di loro, allora io appunto mi sono appassionata al clown, conobbi Rita Pelusio, che ci propose di fare uno stage in Torchiera sul clown, quindi lei è un'insegnante incredibile, tira fuori il comico da chiunque, anche il più triste.
0: E, che bello!
1: E da lì sono nati dei personaggi, e siccome sempre durante la rassegna di Saltimbanco, di cui parleremo, io col mio ex compagno ci siamo messi a cucinare per centinaia di persone, sono nati questi personaggi, e con altri due anche la cucina della cascina Torchiera diventava un luogo di spettacolo in qualche modo, quindi era molto divertente. Rassegna del Saltimbanco, che nasce nel 1998 e va avanti per 18 anni. Poi per tanti e tanti motivi finisce questa esperienza stupenda.
0: Ma in che cosa consisteva questa,
1: allora,
0: rassegna?
1: Allora, la rassegna di Saltimbanco era una rassegna di 3-4 giorni, serate, alla cascina, di spettacoli, di circo, di teatro, prevalentemente circo, comici, eccetera. La cascina si trasformava in un vero e proprio, diciamo, teatro molto particolare, e chi arrivava entrava in quest'aia dove c'era il palco, diciamo che la fatica dopo 18 anni forse era anche perché un po' invecchiavamo, un po' la cascina Torchiera, per chi non lo sa, è una cascina a cui hanno tolto l'acqua, per cui immaginatevi fare da mangiare per 100 persone ogni sera senza acqua, quindi era un bello sbattimento.
0: Però funzionava.
1: Funzionava alla grande, molto partecipata in tutti questi 18 anni. Un'esperienza che, insomma, ho dentro e che ci ha fatto molto divertire.
0: Peccato che non ci sia più, però come tutte le cose belle non possono andare avanti all'infinito. Quindi, insomma, dopo 18 anni sarà arrivato qualche motivo per non continuare quell'esperienza, farne altre, immagino.
1: Sì, dopodiché per 2 anni siamo andati a fare una cosa del genere in Valsusa per il movimento Notav, è stato molto bello, E poi facemmo una giornata molto bella al confine, nel senso che i Notab erano molto attivi, no? Sul problema dei migranti, e quindi facciamo una grande parata a Clavière passando il confine, insomma, per denunciare la situazione in cui venivano trattati in quelle zone.
0: E a proposito di questo tema, e lateralmente, adesso ci ascoltiamo la prima delle canzoni che Federica ha portato a Parla con lei, che come tradizione lo sapete, no? Le musiche che ascoltiamo sono quelle scelte dai nostri ospiti. E poi torniamo in studio.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei e stavamo ascoltando in Mano Negra, Mitici, con il signor Matanza. Siamo negli anni 90, anni di cui stavamo parlando poco prima di ascoltare questa canzone con Federica Cicu, che l'ha portata in trasmissione perché...
1: Allora, perché in Mano Negra è stato il mio primo concerto a Madrid e me lo ricordo come un concerto, forse il più bello a cui sono stata, e ho scelto il signor Matanza, forse è inutile parlarne perché purtroppo ce ne sono troppi in giro per il mondo.
0: E quindi, sì. Allora, appunto, stavamo parlando di questa fase, di questa scoperta della giocoleria, delle arti circense che ancora ti accompagna, però nel frattempo tu non di solo circo potevi vivere, mm-hmm. E quindi hai proseguito i tuoi studi nel campo dell'assistenza sociale.
1: Esatto, quindi ho finito l'università e ho iniziato, direi molto giovane, a 23 anni, a lavorare come assistente sociale a Milano, quartiere Corvetto, che ai tempi era un quartiere molto complesso, molto più di oggi, e nella tutela minori, quindi tribunale per i minorenni, situazioni familiari molto complesse, e diciamo che ho retto pochi anni facendo questo lavoro perché mi arrabbiavo troppo, non tanto per il lavoro in sé quanto per le condizioni di lavoro, che erano pessime. Avevamo tantissime situazioni da seguire, ognuna di noi, e pochissime risorse con cui lavorare. Quindi dopo una decina d'anni, forse anche meno, ho deciso di cambiare lavoro perché sono proprio entrata nel cosiddetto burnout. E quindi, diciamo, ho capito che il mondo dell'infanzia comunque continuava a interessarmi, e guardandomi in giro ho trovato questa scuola di psicomotricità che ho fatto, e da allora lavoro come psicomotricista, che vuol dire lavorare comunque coi bambini, ma ovviamente in tutt'altri contesti e soprattutto usando il corpo, che per me è da sempre, diciamo, un canale di relazionale e molto molto importante. E quindi ho iniziato a lavorare come psicomotricista e all'inizio molto lavorando in progetti educativi e preventivi, dai nidi alla scuola primaria, e poi invece da qualche anno ho uno studio che condivido con altri professionisti anche come terapeuta, quindi diciamo terapie individuali o di piccolo gruppo, però con bambini con difficoltà più importanti. E nel 2015 sono entrata a far parte di Associazione Caracol, che è una piccola associazione formata da psicomotriciste, antropologhe e un'esperta di didattica delle scienze, di outdoor education, e con questa associazione, diciamo, abbiamo partecipato a vari bandi, progetti con altre realtà del terzo settore, facendo cose che mi hanno interessato molto.
0: Ecco quanto è importante il lavoro d'équipe, cioè il fatto che dentro un ambito di intervento ci siano, oltre la psicomotricista, adesso l'ho detto giusto, e altre figure.
1: È super importante, tra l'altro, diciamo, il lavoro di rete me lo porto dietro da quando facevo l'assistente sociale, e quindi è un pezzo di quel, diciamo, passato che non ho mai lasciato. E vabbè, nello studio dove lavorano psicologi, logopedisti, ma diciamo il mio modo di lavorare è sempre molto, ovviamente a parte le famiglie, anche con la scuola. Quindi diciamo il mio lavoro non si svolge solo nella sala psicomotoria, ma giro parecchio. Poi col Covid purtroppo le riunioni si fanno prevalentemente online, però tendo ad andare sempre in presenza perché, diciamo, il tipo di lavoro che faccio richiede la presenza corporea, anche se parlo con adulti.
0: Ma quando parli di intervento, intendi interventi nelle scuole, intendo nelle classi o perché vai a incontrare poi gli insegnanti, i collaboratori, non lo so, o entrambe le cose?
1: No, noi facciamo percorsi all'interno dell'orario scolastico, quindi con classi, e ovviamente lavorando con i bambini permettiamo agli insegnanti di osservare i bambini che giocano liberamente. E diamo loro degli strumenti per come osservarli, quindi a livello proprio di movimento, di corpo, di sguardo, di voce, eccetera. E a me quello che sta interessando molto ultimamente è proprio anche il rapporto con gli insegnanti, con l'intento un po' di sensibilizzare sulla valorizzazione del corpo a scuola, no? Perché generalmente, diciamo, a livello 0-3, quindi nidi, questa cosa è molto sentita, e poi man mano che i bambini crescono sempre meno. Quindi invece, insomma, io credo fortemente che il corpo debba essere un canale di apprendimento in tutti i gradi di scuola.
0: Ci fai un esempio di quello che del corpo viene trascurato, del movimento viene trascurato e che su cui voi cercate di riportare l'attenzione?
1: Un esempio, beh, ce ne sarebbero tantissimi, però magari riporto quello di l'esperienza di quest'anno. Ho lavorato in una scuola dell'infanzia del comune di Milano, dove diciamo il corpo educatrice o insegnanti ammettevano loro stesse di avere molta paura del movimento dei bambini perché si fanno male, perché poi hanno la loro responsabilità, eccetera eccetera. Quindi il mio percorso è stato giocare con i bambini per 10 settimane e diciamo il compito degli insegnanti era osservare il mio lavoro, e poi ovviamente ogni volta c'era un confronto con loro, e sono molto contenta perché alla fine di questo percorso ho visto una certa maggiore morbidezza da parte di alcune di loro. E tra l'altro oltre questo percorso con i bambini abbiamo fatto anche un breve percorso di formazione, che vuol dire come dire portare le insegnanti a giocare loro stesse con il corpo. Quindi alcune si sono lanciate di più, altre di meno, però questo è un po' quello che faccio all'interno delle scuole.
0: Ci fai un esempio di gioco che fai fare assieme agli adulti e ai bambini?
1: Ma allora, diciamo che l'inizio dei miei incontri, generalmente non sempre, però è la costruzione di un grosso muro di cuscini. E io mi pongo dietro il muro, do il via, e generalmente i bambini sono portati a distruggere questo muro, ok? Quindi simbolicamente è molto forte. Poi l'interessante è vedere anche i bambini che rimangono spiazzati perché
0: possono distruggere, esatto, qualcosa, veramente lo posso fare.
1: E tra l'altro, appunto, lavoriamo con materiale molto poco strutturato, mm-hmm, e malleabile, per cui questi cuscini cadono, ma con i quali poi si può ricostruire, no? Quindi è distruggere per ricostruire, ma per poi di nuovo, se si ha voglia, distruggere. E ecco, e quindi ho avuto a che fare anche con insegnanti che hanno dovuto digerire questa libertà, no? Data ai bambini di poter distruggere, perché poi lo fanno anche in classe. In realtà i bambini sono molto più competenti di quello che si pensa.
0: Sanno capire cosa fare e in quale momento.
1: Esatto.
0: Va bene, direi che intanto ci possiamo ascoltare un'altra delle canzoni che hai portato a Parla con lei. Pensavo di mettere Il viaggiatore dei mercanti di liquore, che è la scelta.
1: L'ho scelta in realtà perché io ho sempre viaggiato molto poco, e invece mi è venuta una voglia pazzesca di viaggiare, e questo è il motivo.

0: All'inizio c'è il fatto che si scoprono cose, no? Io per prima scopro cose, mondi, realtà, mestieri, professioni, passioni e anche musica, perché per esempio questa canzone, lo dicevo, Il viaggiatore dei mercanti di liquori, non la conoscevo e quindi ringrazio Federica Cicu di avermela fatta conoscere perché è veramente molto bella. Quindi con Federica, che è una psicomotricista, stavamo prima del brano, parlando un po' di come lei interpreta questo suo lavoro che svolge con i bambini e soprattutto attraverso il gioco. Appunto, stavamo andando un po' a vedere su quali aspetti si lavora, cioè in che cosa il gioco ti aiuta in termini educativi e non solo, e che cosa succede appunto poi durante il gioco, perché immagino che proprio perché è un gioco non è che uno ci si può aspettare tutto di quello che succede.
1: Certo, allora forse lo dicevo già prima, allora io diciamo rientro nella formazione Bernardo Couturier, che era perché alla sua età ma è ancora vivo, un francese che ha creato proprio un filone della psicomotricità. Il suo motto è un po' dal piacere di agire al piacere di pensare, e dopodiché ho avuto anche altri, diciamo, maestri. Uno di questi è Ferruccio Cartacci, che ci tengo a nominare perché con lui ho fatto tanta formazione personale, perché l'altra cosa che noi facciamo è tantissima formazione personale corporea, perché è fondamentale, come dicevo prima, per gli insegnanti lo è prima di tutto per noi. E cosa succede? Quindi, tornando all'abbattimento del muro, da lì nascono giochi più diversi, diciamo giochi che noi chiamiamo sensomotori, per cui generalmente c'è uno spazio allestito per saltare, per arrampicarsi, ma poi con semplicemente dei teli o delle corde possono nascere molti giochi simbolici, quindi il far finta di. Di questi ne nascono tantissimi di tipi diversi. Diciamo che soprattutto nell'età 3-6 e i primi anni della scuola primaria, uno dei giochi che nasce quasi sempre è la costruzione della casa, e da lì, come dire, questa casa diventa un rifugio, e molto spesso io divento o il lupo o la strega o lo squalo se l'ambiente diventa il mare.
0: Cioè la minaccia
1: La minaccia, ovviamente tutto
0: in chiave
1: in
0: di
1: chiave di
0: gioco.
1: gioco, perché è importante dirlo, ci possono essere bambini che non hanno, come dire, ancora superato, no, il confine tra realtà e fantasia, che vanno in angoscia, e allora lì è chiaro che il mio lavoro è giocare, ma osservare quello che succede e, semmai, no, ritarare la mia presenza. E quindi in questo dico che, diciamo, le cose che ho fatto di formazione, più di teatro, di clown, mi servono anche per questo lavoro, no? L'espressività corporea è fondamentale per il mio lavoro e in particolare per il gioco simbolico. Quindi l'importanza di giocare la paura, perché alla fine questa strega o lupo o squalo che sia viene generalmente catturata, uccisa, legata, sommersa di cuscini, come dire, incentivando, no, l'autoaffermazione dei bambini, sempre, no, ovviamente con le regole di non far male, eccetera, eccetera. Ci tenevo magari a tornare prima a quello che raccontavo prima. Perché tutta questa paura degli insegnanti, ma anche dei genitori, che i bambini si facciano male, no? Richiama il tema della sicurezza. E in realtà, con Caracol facciamo anche diversi, diciamo, incontri con genitori e insegnanti su questo tema, che nel mondo di oggi purtroppo è un po', come dire, si confondono un po' le cose, no? Per cui tutta l'invasione del digitale sta inondando, ma veramente troppo, bambini anche
0: Molto
1: dello
0: piccoli.
1: 03.

0: Quindi noi, se vogliamo, combattiamo un po' questa tendenza perché poi a livello di disagi futuri ormai è
1: Conclamato.
0: conclamato e quindi anche lavorando nelle scuole è molto importante, come dire, sdoganare invece il fatto che i bambini hanno diritto al movimento, diritto a muoversi nelle 8 ore in cui stanno a scuola. Questo dal nido alla primaria, ma anche dopo. E in realtà sono molto più insicuri davanti a un dispositivo digitale che non facendo un salto su un materasso morbido, ecco, questo in estrema sintesi.
1: E quindi forse allo stesso tempo possiamo dire che c'è appunto da parte di insegnanti e genitori c'è più paura del movimento che di questa opzione, opportunità che oramai c'è, fa parte delle nostre vite e cioè si teme meno su quello.
0: Esatto, beh, anche perché purtroppo il telefono o il tablet diventano dei babysitter incredibili, no? Per cui il genitore è tranquillo. Adesso sto semplificando l'argomento che è molto complesso, però il nostro tentativo nel lavoro con le scuole è anche questo.
1: Quello di, insomma, di dare un'alternativa,
0: Sì.
1: anche perché appunto immagino che un gioco ben proposto sia una, come dire, è la strategia migliore per distrarre l'attenzione da questi dispositivi,
0: Esatto.
1: da quel piano lì che è ipnotico, no? Entrano come dentro un'altra dimensione da cui è difficile strapparli, ci vuole una dimensione più forte dove loro siano questa volta protagonisti.
0: Esattamente.
1: Perché il gioco ti rende protagonista.
0: Sì, spesso anche in terapia mi capita di fare a livello corporeo dei giochi che loro vedono sui video, no? Allora lì è interessante, cioè lì, come dire, recitiamo, no? Però il coinvolgimento corporeo vuol dire muovere, no? Muovere quella che noi chiamiamo l'area tonico-emozionale, quindi il movimento fa nascere emozioni, l'emozione ha dentro la parola movimento, no? E dal punto di vista etimologico non a caso. Mi collegherei, no, a questo mondo digitale. Perché durante la pandemia, che per il nostro lavoro è stata un vero disastro, ma non solo per il nostro,
1: Certo.
0: in particolare per i bambini, noi, e dico noi, Caracol, ma anche Anupi Educazione, che è l'Associazione Nazionale degli Psicomotricisti, abbiamo fatto diversi incontri online, proprio nei mesi, diciamo, del lockdown, proprio riflettendo sul tema degli spazi, no? Che erano stravolti. Quindi lo spazio era solo la casa, a livello terapeutico ho lavorato online con i genitori, cercando di, come dire, cercare di trasformare lo spazio della casa in uno spazio quanto più adatto a far giocare i bambini. C'è venuta voglia. Perché l'altra cosa forte per i bambini era sto a casa, ma non riesco neanche ad andare a giocare per le strade perché era vietato, no? Quindi pensare a invece un modo per permettere ai bambini un po' di riappropriarsi, no? Degli spazi urbani tra casa e scuola. Quindi abbiamo coinvolto Francesco Tonucci, che è un grande pedagogista, che è un po' il creatore della città dei bambini, per chi lo conosce. Inutile dire di più, ma in rete ci sono tantissime esperienze sue, che tra l'altro è molto più famoso all'estero che in Italia. E l'abbiamo coinvolto organizzando un convegno in collaborazione col Movimento di Cooperazione Educativa e l'Università Bicocca nel novembre del 2020, quindi in piena pandemia. E da lì è stato molto interessante, pur essendo online purtroppo, perché sono nate delle reti e quindi a me i mesi successivi mi è venuta molta voglia di pensare a un progetto in questo senso. Quindi, grazie a un bando di fondazione di comunità, abbiamo creato una rete con Cooperativa Codici, Spazio Pensiero, Associazione Iper Eden e soprattutto l'Istituto Comprensivo Scarpa, che si trova nella zona di Lambrate a Milano.
1: Mm-hmm. Che è un istituto per bambini.
0: Istituto di... comprensivo
1: di tutto.
0: Scuola primaria. Pubblico.
1: Ok, a scuola primaria. Okay,
0: quindi... Scuola primaria, sì. Che diciamo è due scuole primarie dove io e Laura Pomari, che è la fondatrice di Associazione Caracol, avevamo lavorato diversi anni prima, per diversi anni, e quindi avevamo un contatto diretto con alcuni insegnanti molto in gamba. E ci siamo inventate questo progetto che abbiamo chiamato Abitare la città, due punti. La curiosità di bambini e bambine per la cura della città. E, curiosità, cura, hanno la stessa, diciamo, origine etimologica, da kukau, che vuol dire guardare verso, osservare. E quindi, diciamo, per noi è stato, per me è stato un modo molto interessante per portare l'approccio psicomotorio fuori dalla sala psicomotoria, perché io dopo la pandemia avevo un po' la nausea di stare dentro
1: degli spazi chiusi,
0: degli spazi chiusi.
1: Quindi anche le aule, le palestre,
0: sì,
1: diventavano,
0: sì,
1: qualcosa di...
0: Ma anche lo stesso materiale mi stava un po' stretto. E quindi ci siamo inventati, grazie alla collaborazione con altri professionisti, questo progetto che aveva due obiettivi, diciamo la didattica all'esterno, quindi l'outdoor education come si chiama oggi, e non solo, grazie a, diciamo, all'esperienza di Francesco Tonucci, che nella sua Città dei Bambini una degli aspetti principali è l'autonomia di movimento dei bambini, portare, sensibilizzare bambini, genitori, insegnanti all'autonomia di movimento nei tragitti da casa a scuola. Quindi abbiamo lavorato con 7 classi di seconda elementare, di quarta, che poi sono diventate di terza e di quinta, su questi due aspetti. E in particolare il primo anno è stato molto bello perché seguivo io le classi e diciamo il progetto è stato fare 4-5 uscite con ogni classe. Ogni uscita era dedicata a un senso, quindi l'idea era di esplorare il quartiere attraverso i sensi. Io ero la loro macchina fotografica, quindi abbiamo prodotto tantissimo materiale, diciamo, fotografico e tantissimo materiale audio.
1: In relazione ai due sensi, la vista e l'udito, o come strumenti
0: anche,
1: in generale?
0: Anche, però come strumenti in generale, mm-hmm. Quindi registravo molto spesso i commenti dei bambini, degli insegnanti, e durante queste uscite la cosa più interessante di tutte è stata la casualità. Se vuoi faccio un esempio.
1: Sì.
0: Incredibilmente durante un'uscita con una seconda, quindi bimbi abbastanza piccoli di 7 anni, era dedicata all'udito, zona città studi, quindi Politecnico, i bambini, dopo magari racconto del vagabanco, però erano muniti appunto di questo strumento che mi sono inventata, che i bambini stessi hanno chiamato vagabanco, che era una, diciamo, cartellina con, per farvi capire, una cartellina da convegno su cui si pinzano i fogli, a cui ho attaccato delle bretelle. I bambini, come dire, stile marsupio, lo portavano in giro e poi,
1: no, all'occorrenza
0: disegnavano, si annotavano delle cose. E quindi un bambino vede passare un gruppo di ricercatori universitari, ognuno col suo badge, e dice: ma voi chi siete? E il ricercatore racconta, ma poi dice: ma voi chi siete? Quindi c'è stato questo incontro tra bambini e ricercatore, e casualmente questo ricercatore era uno che lavorava sui paesaggi sonori, quindi ha raccontato come si distingue un ambiente, se è inquinato acusticamente o meno, tutto sul marciapiede. Quindi ecco.
1: E i bambini?
0: I bambini attentissimi, poi ne abbiamo parlato, quindi diciamo lo scambio anche con l'insegnante è stato proprio come dire, osservare la bellezza della casualità, dell'improvvisazione, no? Che permette la didattica itinerante, la didattica all'aperto, cosa che non potrebbe succedere in classe. In classe succedono altre cose, però ecco, per me questo è stato un altro aspetto di questo progetto molto interessante. Poi abbiamo incontrato un signore che ha detto: ah, ma allora voi siete esploratori, perché ovviamente questi gruppi di bambini con i vagabanchi attiravano l'attenzione, tra l'altro ancora con la mascherina, pur essendo all'esterno, quindi. E questo signore ha detto: ah, ma se siete degli esploratori, caccia al tesoro, dovete trovare dei fossili di marmo, e ci dice dove. Quindi siamo andati a caccia, quindi in un androne di un palazzo in via Pacini, a cercare questi fossili. Ecco, quindi
1: un'attività contagiosa, insomma.
0: Contagiosa, molto contagiosa. E poi mi ricordo invece nell'altra scuola, che è più nella zona verso l'Ortica, una signora si affaccia alla finestra, vede il gruppo di bambini e dice: cosa state facendo? Allora racconta dalla finestra la storia di quel quartiere. Quindi tutto così, molto divertente.
1: E questo per quanti giorni, per quanto tempo è andato avanti questa esplorazione?
0: Per un anno. E poi nel secondo anno invece abbiamo coprogettato con i bambini e le bambine due aule all'aperto. Una si trova nel parco di Via Folli, zona appunto Rombon, per capire, e l'altra invece l'hanno voluta fare all'interno del cortile scolastico. E quindi l'associazione Iper Eden, che sono architetti, urbanisti, designer, ci hanno aiutato, no, a progettare queste due aule. E l'altra cosa che ho seguito molto con loro, che tra l'altro hanno seguito tutte le uscite dei bambini, sono state queste mappe molto stilizzate che i bambini poi riempivano con i loro punti di riferimento, no? E da lì tutto il lavoro con i bambini di quarta, che poi sono andati in quinta, sul tracciare, prima raccontarlo, poi disegnarlo e poi come dire percorrerlo, il tragitto da casa a scuola, e da lì il contagio, nel senso che parallelamente facevamo incontri con genitori su questo tema. E quindi due bambini, che sono stati un po' i pionieri, hanno iniziato a provare ad andare a scuola da soli in quarta elementare, e da lì è stato come una cosa contagiosa, per cui alla fine 60 bambini a gruppetti, perché non è che andavano a scuola da soli, ma tra di loro in gruppo, no? Quindi significava darsi appuntamento per fare il tragitto. E la cosa molto bella è che venivano accolti da insegnanti che sapevano, no, di questa nuova esperienza, e quindi li accoglievano nel modo migliore, quindi ascoltando.
1: Perché forse poi nel tragitto loro avevano anche un po' l'atteggiamento da vagabanco, cioè il tragitto scolastico lo facevano anche con questa attenzione a quello che...
0: Diciamo che la cosa bella è che si trovavano, cioè i
1: molto
0: genitori
1: prima.
0: Ci hanno raccontato che non sono mai stati così puntuali e che si tendevano a incontrarsi prima per avere il tempo di giocare. Quindi poi è scientificamente provato, se si guardano tutte le esperienze di Francesco Tonucci, che se un bambino si reca a scuola camminando e non portato in macchina, a parte la sostenibilità ambientale, ma la sua attenzione a scuola è molto più elevata, no? Che se non è preceduta dal movimento.
1: Certo. Poi Federica Cicu ce l'ha anche portato qua in studio a Radio Popolare il vagabanco, che
0: è un prototipo in cui ho scritto errando, tra virgolette, si impara, nel duplice
1: significato.
0: Sì.
1: Giusto, quindi un progetto che veramente con tantissime articolazioni e che ha appunto che trasforma le persone che lo fanno e che trasforma anche la città, no? Perché appunto quello che mi dicevi era che avete anche progettato degli spazi dove...
0: Sì, Tra l'altro poi sono nati dei patti di colla perché ovviamente poi abbiamo proprio reso visivi due tragitti simbolici, quindi pitturando i marciapiedi e individuando il punto d'incontro. Allora uno di questi, per chi fosse curioso, è all'angolo tra via Bassini, se non ricordo male, via Grosic, quindi ci sono delle sedute con un cartellone che spiega un po', no? La bellezza e l'importanza di andare a scuola da soli. Diciamo che poi questo progetto è finito, per cui alcuni insegnanti lo stanno portando avanti, soprattutto con l'educazione all'aperto. Magari sull'autonomia di movimento bisognerebbe tornare e
1: Rincentivarlo un po',
0: reincentivarlo un po'.
1: perché c'è sempre il tema anche lì della paura che
0: Della
1: torna.
0: paura è stato molto interessante tutto il lavoro con i genitori, perché i genitori di questi due pionieri erano proprio dei testimoni per gli altri, no? E quindi i temi che venivano fuori erano tanti: la fiducia, l'idea di separarsi, no? Di vedere crescere il proprio figlio, ma soprattutto il tema della fiducia. Praticamente con tutto il materiale audio che abbiamo raccolto, alla fine del progetto abbiamo fatto un podcast con Radio Share, che tra l'altro era stato mandato in onda nella trasmissione La pillola va giù.
1: Sì.
0: E niente, adesso purtroppo mi sono dimenticata di il riferimento, però è stato, diciamo, un risultato molto carino che poi abbiamo lasciato anche alla scuola, ecco.
1: Un bellissimo progetto, abitare la città, la curiosità di bambini e bambine per la cura della città. Adesso gli dedichiamo anche una delle canzoni che Federica Cicu ha portato a Parla con lei.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

0: Com'è bella la città di Giorgio Gaber, l'abbiamo dedicata appunto a questo bellissimo progetto di cui Federica Cicu ci ha appena parlato a lungo, giustamente perché è un'esperienza che merita veramente di essere conosciuta e anche ripetuta, o no, Federica?
1: Esatto, se ci fosse all'ascolto qualche insegnante interessata o dirigente scolastica, noi, perché parlo di noi, perché ovviamente ricoinvolgerei Codici, Per Eden, Spazio Pensiero, per riprodurre con eventuali modifiche, ma anche in altre zone della città, perché finché rimango a Milano, diciamo, questo mi dà un po' più di senso per rimanere in città. E l'altra cosa che abbiamo fatto durante il progetto, quindi da un lato lavorare con i bambini e i genitori, ma abbiamo lavorato anche molto con gli insegnanti, in particolare Monica Onida, che è la nostra collega che si occupa di didattica delle scienze, ha tenuto due corsi di formazione proprio sfruttando le aule all'aperto che abbiamo costruito, con gruppi di insegnanti di queste due scuole, perché ovviamente l'idea è che poi vadano avanti da sole, no? A fare educazione all'aperto e tutto quello che è stato questo progetto. Se posso, ringrazierei proprio tutte le insegnanti con cui abbiamo lavorato, perché senza di loro ovviamente nulla sarebbe stato possibile. Insegnanti molto motivate, molto brave. E tra l'altro molto vogliose, perché anche per loro dopo la pandemia era molto importante di nuovo uscire, no? Quindi non lo so, forse a causa o grazie alla pandemia è nato questo progetto.
0: Beh, sì, a volte si è portato, ha creato delle, ha reso necessario il liberarsi, il crearsi e liberarsi di energie che si erano accumulate in quel periodo in cui eravamo costretti in tanti modi. Direi che è arrivato il momento di salutarci, purtroppo, perché siamo arrivati alla fine della trasmissione, quindi io ringrazio tantissimo e saluto Federica Cicu, psicomotricista,
1: Bravissima.
0: clown e tanto altro.
1: Io ringrazio te, Serena.
0: E per quanto riguarda Parla con lei, ci risentiamo nelle prossime puntate e ci salutiamo ascoltando l'ultima delle canzoni che Federica Cicu ha portato a Parla con lei, che è Camminare dei Modena City Ramblers. Ciao!
1: Ciao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Popolare Network.
7: Ucraina, 17 morti e 44 feriti nella regione di Kiev per un violento attacco russo nella notte. Zelensky ribadisce i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero salvato molte vite. Stati Uniti, Iran e Oman vicini a un accordo su Hormuz. Donald Trump parla di progressi nelle trattative, ma Teheran lo smentisce. È contraddittorio e inaffidabile. Intanto gli Houthi attaccano una petroliera saudita. L'Italia attiverà la clausola di salvaguardia per la difesa e l'energia, lo ha annunciato Giorgetti. Lo strumento consentirà di chiedere uno scostamento di bilancio nella prossima manovra. È impopolare farlo per le armi, ma non diserto al dovere, ammette il ministro dell'Economia. Ceuta dall'UE, solidarietà alla Spagna e scetticismo sulla proposta di hub nei paesi africani, spinta da Meloni, ma comunque l'Unione si blinda in una nuova stretta contro i migranti. Michigan, alle primarie dei democratici, vince l'esponente più a sinistra del partito, Abdul El Sayed, ha battuto Haley Stevens, la moderata sostenuta dall'establishment dei Dem. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nella notte Mosca ha sferrato, lo sentivate, un massiccio attacco contro Kiev, la regione della capitale. Ci sono decine di morti e feriti. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'obiettivo erano hub logistici usati dall'esercito ucraino. I servizi di emergenza ucraini hanno riferito che l'attacco ha provocato incendi in magazzini e in altre strutture logistiche, ma si sono registrati danni anche a edifici residenziali. Le sirene hanno suonato per più di un'ora durante la notte. L'attacco arriva in una fase di continui reciproci raid tra Kiev e Mosca, in una escalation che vede aumentare ogni volta il numero di vittime. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi, ha ribadito ancora una volta il presidente ucraino Zelensky. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
8: Il risultato dell'ennesimo attacco massiccio russo su Kiev è di 17 morti e 44 feriti per ora, ma il bilancio sembra proprio destinato ad aumentare. Da quando la strategia russa è cambiata e sono iniziati gli attacchi combinati, ovvero quelli effettuati sia con droni che con missili contemporaneamente, ogni raid russo provoca molti più morti rispetto ai mesi passati. Secondo l'aeronautica ucraina, dei 24 missili balistici e dei 4 missili ipersonici lanciati dal nemico, nessuno è stato intercettato, e Zelensky ha utilizzato questo dato come scusa per tornare a richiedere agli occidentali la fornitura immediata di Patriot, aggiungendo anche che il rifiuto di fornirli o il ritardo eccessivo nei fornimenti comportano proprio, sono causa diretta di queste vittime. Secondo le prime informazioni, le strutture colpite a Kiev sono sia infrastrutture civili di aziende come supermercati, catene di elettronica, insomma grandi centri commerciali, sia depositi che probabilmente facevano parte di aziende civili che lavorano per il complesso militare. In una stazione dei treni vicino Kiev un attacco ha lasciato al suolo 8 persone.
7: È un drone con detonatore, è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Secondo le prime informazioni, sull'oggetto era presente del materiale esplosivo. I test sono risultati positivi al nitrato. L'ordigno non è esploso perché la miccia era difettosa. Sono ancora da attribuire le responsabilità dell'azione contro il velivolo ucraino. Ora la crisi nel Golfo Persico, un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi. Donald Trump lo sostiene e dice che ci sono molti progressi nelle trattative. Teheran però lo smentisce, l'approccio del presidente statunitense ai colloqui con l'Iran è contraddittorio e inaffidabile, ha commentato un membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso. Si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco marittimo che gli Houthi hanno imposto sulle navi con bandiera saudita. L'Italia attiverà la clausola di salvaguardia per le spese per la difesa e l'energia, lo strumento europeo che consente agli Stati membri flessibilità di spesa senza vincoli di bilancio. Lo ha annunciato stamattina il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. L'attivazione della clausola è di fatto il primo passo della prossima manovra economica e consentirà di chiedere uno scostamento di bilancio a ottobre. Giorgetti in aula però ha ammesso: è impopolare fare uno scostamento per le armi, ma non diserto al mio dovere. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
6: L'Italia utilizzerà tutte le clausole di salvaguardia per finanziare le spese a sostegno del sistema energetico e per la difesa. Complessivamente si tratta rispettivamente dello 0,6% del PIL per l'energia e dello 0,9% per il comparto bellico. Lo ha formalizzato il ministro Giorgetti dopo l'ultimatum di Bruxelles agli Stati membri che devono inviare le loro indicazioni entro Ferragosto. Ma le due clausole di salvaguardia sono diverse in sede attuativa. Per l'energia l'Italia non potrà utilizzare le spese a deficit aggiuntivo, pari a circa 14 miliardi, per finanziare tagli alle accise o ogni altro strumento che di fatto finanzi le fonti fossili. Gli interventi andranno coordinati con il piano clima, elaborato nel 2023 e rimasto totalmente lettera morta per la linea anti-rinnovabile e anti-green deal scelta dal governo, che ha peggiorato la dipendenza del nostro paese dal gas, portandola a superare il 70%, una delle più alte in assoluto nel panorama europeo. Nessun vincolo invece per la difesa, che sul piano teorico potrebbe quindi anche essere utilizzato per finanziare la spesa corrente delle missioni militari e non solo per l'acquisto di sistemi d'arma. Per ora la maggioranza sembra quindi scegliere gli strumenti europei, compreso il programma SAFE per il riarmo, ma la partita risulta piuttosto opaca in vista di un confronto che si farà accesissimo con la prossima legge di bilancio a partire da ottobre.
7: E lo sentivate, la flessibilità sull'energia non potrà essere usata per misure tampone come il taglio delle accise sui carburanti. Ieri il Consiglio dei Ministri infatti ha prorogato fino al 25 agosto il mini sconto sul diesel, finanziandolo con ulteriori tagli ai ministeri. Nel Consiglio dei Ministri di ieri c'è stato anche l'ok a un decreto per il riordino della Corte dei Conti, una riforma molto contestata dai giudici, secondo cui è a rischio l'indipendenza e l'autonomia della magistratura contabile. Lo hanno ribadito anche oggi, sarebbero pronti anche a valutare un eventuale sciopero nei prossimi mesi i giudici contabili. Tra i provvedimenti approvati ieri nel Consiglio dei Ministri, infine, un decreto che consente alla polizia di usare i sistemi di sorveglianza con intelligenza artificiale. Rispetto alle premesse, il testo sul riconoscimento facciale per la polizia è stato alla fine ridimensionato. Dopo le critiche, il governo ha dovuto introdurre limiti alla raccolta ed elaborazione dei dati, rafforzando anche i controlli dell'autorità giudiziaria. Sentiamo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
9: A margine di questo Consiglio dei Ministri, dalle ultime bozze che circolavano nel pomeriggio, che comunque dovrebbero essere quelle approvate, questo decreto legislativo sarebbe stato sostanzialmente mutilato in molte sue parti, con l'inserimento di maggiori garanzie e delle limitazioni a questo uso. Per esempio bisogna necessariamente comunicare la cosa al pubblico ministero, non più soltanto in via orale come era visto in un primo momento, ma va proprio autorizzata l'attività in diretta. diretta con le informazioni che possono essere raccolte soltanto, diciamo, per casi molto specifici, e non si potrà in nessun caso costituire un database con i dati raccolti, perché uno dei temi è ovviamente il fatto che tutti questi volti inquadrati anche in diretta poi potrebbero rimanere nella disponibilità delle polizie. Per quanto riguarda invece la raccolta strascico, pure sarebbero state introdotte delle forti limitazioni, perché il riconoscimento anche preventivo in luoghi dove potrebbero essere commessi dei reati, diciamo, potrà essere effettuato soltanto dopo l'eventuale commissione di un reato. Cioè, queste immagini esistono, ma si potranno andare a cercare i volti soltanto se c'è un reato, per confrontare le immagini conservate con quelle della persona indiziata del reato, e in ogni caso dopo una settimana tutto questo andrà cancellato.
7: Ora, la crisi dei migranti di Ceuta, l'Unione Europea ha espresso la sua piena solidarietà alla Spagna nella riunione straordinaria che si è discussa ieri tra i ministri dell'interno europei dopo l'ingresso di migliaia di persone nell'exclave spagnolo. Tra i promotori del vertice c'era in prima fila l'Italia. Giorgia Meloni sperava di portare avanti il cosiddetto modello Albania, hub per migranti istituiti nei paesi africani e finanziati con fondi europei. La risposta dell'Unione è stata tiepida su questo tema, e allo stesso tempo l'Unione ha stabilito che quanto accaduto nell'exclave spagnola non è riconducibile ai normali flussi migratori, e i membri alla fine si sono allineati sulla necessità di potenziare frontiere e rimpatri. La crisi di Ceuta è servita ad alimentare la narrazione delle destre, ma il governo italiano non è riuscito a imporsi quanto avrebbe voluto, almeno per quanto riguarda gli hub nei paesi africani. Sentiamo Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico.
10: Da una parte non c'è dubbio che questa Europa a trazione di destra, con governi di destra, con una commissione che si è spostata più a destra del passato, soprattutto su questi temi, ha un indirizzo e una propensione a discutere di questi temi con una torsione securitaria che mette a rischio spesso i diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Ciò è vero nonostante, come si legge appunto sui resoconti, sul tema degli hub esterni la posizione della Meloni rimane isolata, con pochi paesi, cioè una grandissima maggioranza dei paesi europei non ritiene di dover usare questo tipo di soluzioni, che sarebbe anche un po' il modo per la Meloni per riscattare in qualche modo, un po' maldestramente, il disastro fatto con i centri in Albania. Dall'altra parte però va detto con nettezza, questo vertice segna una posizione chiara rispetto alla Spagna, cioè piena solidarietà a Sanchez e una chiara condanna, quindi contrasto insomma, con l'idea di chiudere Schengen. Quindi l'Italia rimane isolata.
7: Intanto il numero delle persone morte nel tentativo di attraversare la frontiera a nuoto è salito a 77, la maggior parte delle persone è tornata in Marocco, ma ne restano ancora molte nei centri di accoglienza, soprattutto minori. Ascoltiamo Alessia Borsa, cooperante che si trova a Ceuta.
11: Negli ultimi due giorni la situazione per strada è differente, c'è moltissima meno gente, la maggior parte delle persone sono rientrate nelle prime 48 ore, ci sono state altre 48 ore molto, molto intense, perché comunque si parlava di decine di migliaia di persone. Ad oggi le strade posso dire che sono quasi tornate alla normalità e chi è rimasto si sta nascondendo. Mi preoccupa molto il fatto che è confermato che ci siano moltissimi minori ancora senza una struttura, che si trovano ancora per strada. Per cui sì, si parla di numeri ridotti, ma rispetto al punto di partenza si parla ancora di molte, molte persone che effettivamente vivono senza acqua, senza cibo, senza un tetto. Ovviamente c'è un sistema di accoglienza, c'è sempre stato. Il tema è che questo sistema al momento è al collasso, i numeri degli arrivi sono decisamente superiori rispetto alle possibilità alla capienza, alle possibilità di accoglienza.
7: In Michigan, negli Stati Uniti, le primarie dei democratici per il seggio del Senato in palio alle elezioni di midterm di novembre vedono in testa Abdul El Sayed, l'esponente dell'ala più a sinistra del partito, ha conquistato l'elettorato giovane e musulmano. Durante la sua campagna ha criticato duramente Israele e gli attacchi che proseguono a Gaza. in servizio del nostro Davide Mamone.
12: La sinistra progressista conquista un'altra importante vittoria nelle primarie democratiche di metà mandato. In Michigan Abdul El Sayed ha vinto la corsa per la candidatura al Senato battendo la deputata Ali Stevens, nonostante uno svantaggio enorme nella raccolta dei fondi elettorali. Stevens e i gruppi che la sostenevano hanno infatti speso quasi 9 volte di più del suo rivale, con oltre 30 milioni di dollari arrivati da un'organizzazione legata ad AIPAC, la potente lobby filo israeliana. Ex responsabile della sanità pubblica del Michigan, El Sayed ha costruito la sua campagna su sanità ed educazione gratis per tutti e dure critiche al sostegno americano a Israele. Al suo fianco sono scesi in campo Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, trasformando il voto in un test nazionale sulla capacità dell'ala progressista di imporsi anche in stati in bilico. Stevens, supportata dalla popolare governatrice uscente Gretchen Whitmer, ha in realtà perso con un margine molto sottile, meno di 3 punti percentuali, nonostante i sondaggi la dessero pesantemente indietro di 13 o persino 19 punti. A novembre El Sayed, che ha precisato pubblicamente nel corso della campagna di definirsi progressista ma non socialista, affronterà il repubblicano Mike Rogers, già sconfitto per l'altro seggio in Senato del Michigan dalla democratica Slotkin nel 2024. Sarà una delle sfide più combattute del paese, che potrebbe contribuire a decidere quale partito controllerà il Senato dopo le elezioni di metà mandato. Per Popolare Network, Davide Mamone.
7: Oggi nuova giornata di caldo estremo sull'Italia, con 25 città in bollino rosso, che domani saliranno poi a 27. Il caldo estremo non molla la presa, secondo le previsioni non lo farà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature massime supereranno molto spesso i 40 gradi in diverse località, allerta gialla anche in diverse regioni per i cosiddetti temporali di calore. Massimiliano Pasqui è climatologo del CNR.
13: In questi giorni stiamo vivendo un'altra nuova ondata di calore, direi come le altre da manuale, nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sulle regioni italiane, sul Mediterraneo, in particolare sulla nostra regione, portando quindi valori diciamo anche a sfiorare anche i 40 gradi, anche con un carico di umidità elevato, che sappiamo insieme alle temperature alte rende più disagevole il vivere queste giornate. Ci sono due elementi che dobbiamo ricordare. Innanzitutto, questo è uno dei caratteri del cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo. Sappiamo ormai da molti anni che, e l'abbiamo visto anche, cioè non solo lo sappiamo come conoscenza, ma lo abbiamo anche visto sulla nostra pelle, durante l'estate, durante il periodo estivo, queste figure di circolazione stanno diventando più frequenti, spesso più lunghe, e poi il tipo di massa d'aria che arriva sulle nostre regioni, cioè che è accompagnato a questa circolazione dell'atmosfera. Le masse d'aria, dicevo, hanno temperature, diciamo, tendenzialmente crescenti.
7: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafiero, in redazione con Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 15.30. A tutti una buona giornata.
14: Popolare Network.
15: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
16: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
15: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
16: Così mamma è felice e io di più.

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
2: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
1: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
2: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
1: C'è tutto sul sito

Non capita spesso, non capita a tutti, ma capita a volte di fare il disco perfetto. A David Gray successe nel 1998, gli successe al quarto tentativo con questo album che si chiamava White Leather, quando improvvisamente tutto il tuo talento cade al posto giusto. Poi non ricapiterà più, non è capitato prima, non ricapiterà dopo, ma in quel momento lì, paf, funziona tutto. Ecco. Canzoni come questa, Please Forgive Me, sono un esempio di quanto quel disco fosse una sorta di grande gemma pop che non a caso arrivò al primo posto in classifica, quando ancora c'erano le classifiche quelle vere, che erano una roba un po' diversa dai download, ma insomma, quella cosa lì. Intanto buongiorno, sono le 12.53 minuti, io sono Gianmarco Bachi, anche oggi staremo insieme fino alle 14.30 per un paio d'ore di musica insieme. Come vi dicevo, ogni giorno sarà una cosa un po' diversa. Il giorno 1 erano pop e chitarre, ieri il giorno 2 era più black ed elettronica, oggi sarà tutto morbidissimo come neanche Coccolino all'apice della sua carriera. Abbiamo cominciato con questa Please Forgive Me di David Gray, mancuniano di nascita ma gallese d'adozione, e una relazione con il Galles ce l'ha anche il musicista che segue, figlio di un direttore d'orchestra e arrangiatore jazz scozzese, ma anche di una scrittrice e giornalista gallese di spettacolo. Stiamo parlando di Mr. Ben Watt, questa è Forget.

Ci sono passati quasi 30 anni, anzi 31, qualcosa di più dalla pubblicazione di Hendra nel 2014, album che conteneva questa Forget, al precedente album di Ben Watt, quello d'esordio, quello di straordinaria lucentezza, che era Normal in Drive, e che veniva pubblicato nel 1983, non che in mezzo non ci fosse nulla, anzi in mezzo c'era tanta roba, visto che ci stava tutta l'avventura degli Everything But The Girl, con Tracy Thorn incontrata poco dopo la pubblicazione di Normal in Drive, e insomma tutta quella storia che conoscete, una storia musicale di grandi canzoni scritte da Ben Watt, che avrebbe potuto interrompersi anche prematuramente nel 1992, quando gli fu diagnosticata una rarissima malattia autoimmune, che poi lui raccontò in un libro di memorie intitolato Patient, The True Story of a Rare Illness, questa rara malattia raccontata in prima persona attraverso gli occhi di un paziente, un libro che uscì per Penguin nel 1996 e che venne anche inserito dal New York Times nella lista dei libri più importanti di quella stagione. Ma qui parliamo di musica, e siccome prima abbiamo fatto accenno al miracolo del disco perfetto che viene una volta nella vita e poi mai più, beh, questa cosa è capitata anche a un vecchio signore, ormai lo è, che si chiama Michael Franks, e che nel 1976, anche lì come per magia, mise in fila una dietro l'altra una serie di magiche canzoni per un album che si chiamava The Art of Tea, e si concesse anche l'azzardo di intitolare una canzone addirittura Eggplant, melanzana. Bisogna essere pazzi, e soprattutto la canzone deve essere all'altezza per non essere un disastro.

Mi ricordo perfettamente del giorno in cui incrociai questo disco per la prima volta, entrando a una festa e insolitamente non c'erano nei Dead or Alive altre cose simili alla Captain Sensible che andavano per la maggiore in quel momento, e nemmeno i Clash o gli Alarm, che erano l'altro versante e l'altra tipologia di feste, ma suonava su un vecchio giradischi questo The Art of Tea di Michael Franks. Lei che arriva ora invece appartiene a tutt'altra generazione, a tutt'altra stagione. Questo è il disco con cui esordì ormai un bel po' di anni fa, però. Lei si chiama Faced e questa è One Evening.

C'è chi le canzoni le scrive, le indossa con classe. Faced sicuramente una di quelle. Ridendo e scherzando, usciva nel 2004 Let It Die, disco di esordio di Faced, passati già ben 22 anni. Chi non fa invece, almeno apparentemente, allo sguardo dell'eleganza il suo tratto distintivo è Matthew E. White, che se lo guardi sembra quasi un meccanico del Wisconsin, un porozzo, capelli lunghi, un po' sovrappeso, la lunga barba, gli occhiali. E poi se lo ascolti invece scopri che non solo è un grande tenerone, ma che scrive canzoni come queste. Si chiama Take Care My Baby, The Fresh Blood.

Insomma, mettete Burr Bacharach nel corpo un po' sgraziato di un ragazzone della Virginia e otterrete un pezzo come questa, Take Care My Baby di Matthew E. White. E poi lo puoi anche scrivere un pezzo così, ma lo devi sapere orchestrare. E mica è facile, eh? A proposito di Burr Bacharach, tornando un po' a quei tempi lì, 1952, un po' prima dell'apogeo di Burr Bacharach, c'è un film che si chiama Meet Danny Wilson, e interpretarlo è Frank Sinatra, che nel film è un cantante squattrinato in cerca di successo. È un film che resta un po' lì nella filmografia di quegli anni, non diventa niente di che, sarebbe stato dimenticato probabilmente se non fosse diventato anche il titolo di uno di quei dischi che appunto stanno nella categoria del disco perfetto che ti viene una volta nella vita. Meet Danny Wilson era infatti il titolo dell'album d'esordio di una band che si chiamava anch'essa Danny Wilson, la band di un grande autore di canzoni che si chiama Gary Clark, e questa è Steam Trains to the Milky Way.

Cantava di treni a vapore in viaggio verso la Via Lattea, addirittura Gary Clark in questa Steam Trains to the Milky Way. Rimasero alla fine un paio di album e niente più, un capolavoro d'esordio, un secondo disco che quasi ci si avvicinava, e poi dei Danny Wilson non sarebbe probabilmente rimasto più niente, non fosse per il fatto che Mary's Prayer, che era poi il singolo che aveva anticipato l'album, sarebbe stato ripreso all'interno della colonna sonora di Tutti pazzi per Mary, e quindi, come dire, diede alla band retrospettivamente una visibilità che probabilmente non avrebbero più raggiunto. Ma intanto, continuando a saltabeccare tra decenni, parliamo di Jody. In realtà parliamo di una ragazza che si chiama Eddie, A Girl Called Eddie. E la canzone è proprio Jody.

Allora, la prima curiosità è che sulla carta d'identità, alla voce luogo di nascita, c'è scritto Nettuno, ma non è Nettuno pianeta, è Nettuno New Jersey. La seconda curiosità è che invece sempre sulla carta d'identità c'è scritto il vero nome di Girl Called Eddie, che è Erin Moran. La curiosità sta nel fatto che è esattamente lo stesso nome dell'attrice che interpretava Joni, la sorella di Ricky, in Happy Days, ma non sono la stessa persona. Un'altra che è cresciuta ascoltando tanto, tantissimo Burt Bacharach, Erin Moran, si chiamava Jodie, questa canzone scritta da, interpretata da Girl Called Eddie, anno 2020, per chi pensava che magari arrivasse da lontano. Arrivano invece da molto più lontano, ma la sensibilità è un po' quella lì, per quanto, come dire, lucidata da un certo sound degli 80, arrivano da lì appunto i Blue Monkeys, con cui arriviamo a un breve break pubblicitario. Questa era Digging Your Scene.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.

I Cannot Let You Go. Lui è uno di quelli a cui non devi insegnare molte cose se si tratta di scrivere una canzone pop. Uno di quelli che ce l'hanno proprio senza bisogno di insegnargli niente, di spiegargli niente. Hanno quel talento lì. Ma Sondra Lerch, forse il più grande musicista pop norvegese di tutti i tempi, la categoria è quella lì, l'Holland della canzone pop, mettiamola così. Link calcistico, perché vedevo, non lo sapevo, che in questo momento è in corso il derby, niente proprio di meno che il derby Milan-Inter a Perth in Australia, partita che sarebbe di per sé dimenticabile, derubricabile alla categoria pallida della amichevole estiva, non fosse per il fatto che il Milan è sceso in campo con i giocatori che hanno un'unica maglia, tutti quanti, la maglia numero 6 con la scritta Franco Baresi. Devo dire che ieri ho commesso un paio di errori. Il primo è stato quello di commuovermi durante nel vedere le immagini del funerale di Franco Baresi, non perché non dovessi farlo, ma perché non era il momento di farlo, e poi ho commesso un errore ancora più grande, perché ho deciso di andare a vedermi il funerale di Glenn Hansard, in cui ci sono tante cose strappacuore e anche momenti musicali che vale la pena di vedere. Ma l'errore ancora più grande è che a ruolo sono andato a vedere i funerali di Shane McGowan, perché Glenn Hansard interpretò proprio ai funerali di Shane, un suo amico e suo collega, una intensissima felicità a New York, alla chiusura della cerimonia, e c'erano cose così, c'era Nick Cave che cantava Rainy Day in Soho. Insomma, è stato tutto molto straziante, molto struggente. Non so perché ve lo sto raccontando, ah sì, perché tutto questo avrebbe dovuto fare sì che queste cose poi finissero naturalmente nella selezione musicale di oggi, ma per evitare di ricommuovermi ho fatto in modo che questo non accadesse, magari tra qualche giorno. Però siccome nottetempo mi è capitato, visto che non dormivo, di incrociare per la 200ª volta La Grande Fuga di Steve McQueen, mi è tornato in mente un album dei Lamb Chop in cui c'era proprio una canzone dedicata a Steve McQueen, ed era questa qua.

forse uno degli attori più omaggiati di sempre dalla musica, Steve McQueen, protagonista di questa canzone di Lamb Chop. Sarebbe naturale passare adesso a quel monumento che era Steve McQueen dei Prefab Sprout, ma sarebbe anche troppo prevedibile, per cui non lo facciamo. La canzone che arriva invece è una sorta di bellissima, tenerissima ninna nanna che Paul Weller tanti anni fa decise di dedicare alla figlia piccola. L'album era Wildwood, capitolo 2 della discografia solista di Weller, e la canzone si intitolava Moon on Your Pyjamas.

Insomma, già avere un papà che scrive una ninna nanna tutta per te è cosa bella. Se poi il papà si chiama Paul Weller, beh, allora che ve lo dico a fare? Moon in Your Pyjamas da Wildwood. E a proposito di underwear, attenzione, perché sul home page del Corriere della Sera c'è un'importante intervista ad Anna Falchi in questo momento, che non solo ci racconta che in amore pratica il ghosting, ma soprattutto che Pippo Baudo la riceveva in boxer lunghi. Sono molto colpito.

Eccolo qua, un altro che con le canzoni pop c'è sempre andato a nozze. Lui si chiama Badly Drawn Boy, all'anagrafe Damon Michael Kolf, che prese quel nome, appunto quello del ragazzo disegnato male, dal personaggio principale di uno show televisivo che si chiamava Sam and His Magic Ball. Questa era Something to Talk About, tratta dalla colonna sonora di About Boy, film chissà se ve lo ricordate, con Hugh Grant, non film fondamentale, però che contribuì a costruire la mitologia estetica di Hugh Grant. Quella che arriva invece è una delle canzoni per me più belle, non mi ricordo se dell'anno scorso o dell'anno prima, perché ormai non riesco più a incasellare esattamente gli anni, comunque di poco tempo fa, una canzone tratta da The Clearing dei Wolf Alice, si chiama Thorns.

C'è un po' di ridondanza sinfonica, ma per il resto gran pezzo questo Thorns da The Clearing dei Wolf Alice, che è del 2025, cioè l'anno scorso, perché la precisione innanzitutto, tutto il resto è sciatteria. Tra poco, brevissimo break pubblicitario, l'ultima boa di questo nostro percorso di oggi, e ci arriviamo con un pezzo che si chiama Bloodless da My Finest Work Yet, e lui è Andrew Bird.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

Sei minuti dopo le due, l'ultima mezz'ora, anzi ormai gli ultimi 20 minuti e poco più di questo primo pomeriggio musicale insieme, facendo quattro passi, ma proprio quattro, per la musica newyorkese del XXI secolo, e cominciando da Brooklyn con questa Gunshy dei Grizzly Bear, per passare invece al racconto della vita che possono fare i Vampire Weekend, quelli di Father of the Bride. E questa era This Life.

Avevamo detto giusto 4 passi, facciamo 6 per la musica newyorkese del XXI secolo, partiti da Brooklyn con i Grizzly Bear, attraversata Manhattan insieme ai Vampire Weekend, e chiudiamo il nostro giro con una canzone di Nada Surf, non prima però di aver fatto un appello, visto che stiamo passeggiando per New York. Cari amici, se ci andate, uscite da Manhattan, andate a Brooklyn, andate al Queens, è bellissimo, fatelo, fatelo, fatelo. Finito con l'appello, Believe Your Mind, Nada Surf, ultimo giro per la New York musicale di questi anni.

Ok, abbiamo camminato sì attraverso le geografie musicali newyorkesi di questi anni, però attenzione, stiamo parlando della New York bianca e pop, poi c'è tutta quell'altra, quella black, quella dell'hip hop. E a proposito del mio appello, andate a Brooklyn, per esempio fatevi un giro a Clinton Hill, che era terra impegnativa fino a un bel po' di anni fa, adesso non è più così, e comunque, come dire, la terra di Notorious B.I.G., girate da quelle parti, andate a Bed-Stuy, insomma, come dicevo, uscite da Manhattan. Adesso ci usciamo proprio da New York, perché suonano musicalmente molto simili, ma in realtà stanno dall'altra parte dell'Atlantico, arrivano da Glasgow in Scozia. Sta per uscire un nuovo album per loro, che ormai hanno una carriera lunghissima alle spalle. Stiamo parlando dei Teenage Fan Club. Non ascoltiamo il singolo nuovo, che diciamo è un po' di maniera, andiamo a riprendere una vecchia canzone firmata Teenage Fan Club, arrivava da Shadows e si intitolava Sometimes I Don't Need to Believe in Anything.

attiene un po' allo yin e lo yang dello stare nel mondo, il bisogno ogni tanto di non credere anche in niente, come cantano i Teenage Fan Club, sometimes I don't need to believe in anything. E siccome alla fine in queste due ore di musica insieme circolata più o meno volontariamente tanta musica da cuori spezzati, beh, visto che siamo verso l'ultima curva, questa ci sta. Are you ready to be heartbroken? Lloyd Cole and the Commotion.

Un altro dei dischi perfetti che oggi sono girati in questa conduzione Rattlesnakes, Lloyd Cole and the Commotion. Quando è arrivato il momento di dirci ciao, ci rivediamo domani e domani sarà un'altra storia. Domani magari facciamo una cosa un po' più rock, anche per fare contento Rebotti che mi vuol portare a vedere i Black Keys, e facciamo che, come dire, come passaggio tra oggi e domani, beh, questa me la sono tenuta come titolo di coda, ne avevo fatto accenno prima, e allora per ricordare anche Shane McGowan, così come abbiamo fatto con Glenn Hansard l'altro giorno, questa per me rimane una delle canzoni più belle dei Pogues, si chiama A Pair of Brown Eyes. Con questa vi saluto, ciao a tutti, buona giornata da Gianmarco Bacchi, ci ritroviamo domani alle 12:45 sempre qui sulle frequenze di Radio Pop.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
5: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla terza puntata di Battuta Lenta, una serie di esplorazioni nel ritmo lento elettronico di quel genere che fu definito trip hop. In questa puntata parleremo di Dammi, disco d'esordio dei Portishead. I Portishead sono un gruppo musicale originario di Bristol, formatosi nel 1991 dall'incontro di Bad Gibbons e Geoff Barrow, a cui si aggiunse successivamente il chitarrista Adrian Atley. Ai tre, nei primi lavori, si è affiancato il tecnico del suono Dave McDonald. Il nome del gruppo proviene dall'omonima cittadina di Portishead, vicino a Bristol, in cui Geoff ha trascorso la giovinezza. Bristol è situata nell'Inghilterra sudoccidentale, il suo porto è sempre stato un punto nodale a livello commerciale e nel corso del XVIII secolo è purtroppo divenuto una tappa obbligata per la tratta degli schiavi prelevati in Africa e destinati ai lavori forzati nelle Americhe. Questa triste circostanza, unita all'ondata di emigrati giamaicani nel Novecento, ha radicalmente cambiato la città, trasformandola in un melting pot dove convivono fianco a fianco culture diverse. L'emblema di questa ibridazione, di queste diverse anime, può essere individuata in The Pop Group, band attiva già sul finire degli anni 70, band iconica della new wave, del punk, post-punk, e capace di mescolare l'allora appena nato punk, tipico dei bianchi, con stili emblematici della civiltà afroamericana, come il free jazz, il reggae, il funk e il dub. Ascoltiamo, in questo momento, The Pop Group con Savage Sea.

Fondamentale nello sviluppo culturale della città fu poi il ruolo di The Wild Bunch, un sound system itinerante attivo fra l'83 e l'87, formato da DJ e MC che infiammava la gioventù di allora con un'innovativa commistione di elettronica, reggae, dub e hip hop, suonata a un ritmo decisamente rallentato, in seguito noto come Da un tempo. Nell'88, tra i membri del collettivo, Andrew Walls, detto Mushroom, Grant Marshall, The DG e Robert Del Naya, 3D, si mettono in proprio e fondano i Massive Attack. Il debut album, Blue Lines, è del 1991. È un vero e proprio punto di non ritorno che inaugura una nuova era nell'ambito della musica elettronica. Il disco riprende la filosofia sperimentale del The Wild Bunch, la evolve aggiungendo ulteriori sfumature sonore e un perfetto dosaggio dei vari elementi. Il cuore dell'hip hop newyorkese, fatto di rap, scratch e sample, viene mischiato con la rilassatezza del reggae, le atmosfere ipnotiche del dub, gli arrangiamenti sinfonici e ovviamente i tempi rallentati dei beat. Su tale impianto strumentale si alternano magistralmente le voci di Tricky, Sarah Nelson o Rassendi. Blue Lines è un successo immediato, piace sia ai fan dell'hip hop quanto a quelli dell'elettronica, e ha sostanzialmente il merito di aver creato un nuovo genere musicale che ha portato l'industriale ed anonima Bristol nel gota della musica degli anni 90. Ma per il salto di qualità definitivo serviva qualcosa di più. Affinché Bristol esplodesse definitivamente, serviva uno step ulteriore, un altro album d'esordio di una band, qualcosa che si affiancasse ai Massive Attack. Nel 1991, il giovane Geoff Barrow, cresciuto nella cittadina di Portishead, lavora come tape operator al Coach House Studio di Bristol e ha il privilegio di seguire le sessioni di registrazione di Blue Lines. Lo stesso anno incontra Beth Gibbons, una ragazza timida che ama la musica e si esibisce nei pub, tentando al contempo di sbarcare il lunario. I due iniziano così a collaborare e come nome per il nuovo progetto scelgono Portishead, il luogo della tarda infanzia e adolescenza di Barrow. Mentre sono all'opera nello studio bristoliano, incontrano Adrian Atley, un chitarrista e polistrumentista di matrice jazz, che rimane affascinato dalle loro demo e che decide di partecipare attivamente alla realizzazione del disco d'esordio. Egli, pur essendo coproduttore e coautore di 8 tracce e presente in 9, all'epoca ancora non era un membro ufficiale della band e lo diventerà solo dopo la pubblicazione dell'album. La prima uscita targata Portishead, tuttavia, riguarda solo in parte la musica, in quanto si tratta di un cortometraggio in bianco e nero di 10 minuti intitolato To Kill a Dead Man, un tributo ai film di spionaggio degli anni 60, la cui colonna sonora favorisce la firma del contratto con la GoBeat. Ascoltiamo adesso Theme from To Kill a Dead Man.

Assistiti dall'ingegnere del suono Dave McDowell, i tre esordiscono poi sul mercato discografico il 22 agosto del 1994 con Dummy, l'album che sancisce in maniera inequivocabile il trionfo del suono di Bristol, pochi mesi prima rinominato trip-hop dal giornalista di Mix Mag Andy Pemberton nel recensire il singolo In Flux di DJ Shadow. Non si può capire fino in fondo Dummy senza avere in mente il background storico-musicale che c'è dietro. I Portishead infatti si inseriscono nella strada maestra tracciata dai Massive Attack, fatta da pulsazioni hip hop in slow motion, ampio uso di scratch e campionamenti, bassi, dub e arrangiamenti sinfonici, ma se ne discostano per l'assenza totale della componente rap e della solarità del reggae. Altra peculiarità del loro sound, oltre agli spunti lounge e jazz, è il mood che vede coesistere il nuovo trend del downtempo e le tecniche hip hop importate dall'America con una strumentazione vintage rappresentata da strumenti come Theremin, l'organo Hammond e il Fender Rhodes.

Abbiamo ascoltato Mr. Rones, la traccia che apre l'album, con la sua atmosfera irrequieta, segnata da scratch, tastiere e theremin. La voce di Bad Gibbons cattura subito l'attenzione magnetica e fragile in una interpretazione avvolta da un mood lontano anni luce dai canoni di Blue Lines. Come disse Daddy G in un'intervista del 1994, anno in cui furono pubblicati a pochi mesi di distanza sia Protection che Dummy, stiamo parlando di una storia lunga 10-12 anni, abbiamo un bagaglio molto maggiore, i Portishead sono un gruppo molto più recente e se distingo fra radici e germogli non è perché mi sento superiore, perché ogni radice finisce in un germoglio. Quindi non voglio dire che non provengano dal nostro stesso terreno, ma che non appartengono a un ramo già così sviluppato, sono comparsi in un altro punto, capisci? Questa non è una cosa negativa per la musica. Credo che la loro musica sia molto interessante, ma tutti dicono che siamo stati un'influenza per loro, e io questa cosa non la vedo molto. Forse una parte del loro approccio è simile al nostro, ma a livello generale credo che Massive Attack e Portishead siano molto diversi fra loro, non solo per come suonano gli album, ma proprio nel modo nel quale intendono la propria posizione nel music business e per come si vedono oggi.

Abbiamo ascoltato Sour Times, che, sorretta dal sample di The Danube Incident di Lalo Schifrin, vede Beth struggersi per un amore ormai sfumato, tradotto in una melodia languida e agrodolce. L'album di debutto dei Porzi del 1994 è un capolavoro di malinconia e disperazione. Hanno inventato un proprio stile, che abbraccia abilità musicale e tecnologia. Dammi non coccola, turba, non ha il sapore del latte caldo, ma è metallico e amaro, come il sangue. Custodisce nel suo cuore una terribile solitudine. È cupo, umido e tipicamente bristoliano. Si mischia benissimo nella nebbia gelida del porto. Nel brano Wandering Star si entra in una notte fosca e cupa che mette i brividi. La traccia, scandita da bassi dub e dal sample di Magic Mountain dei War, è costellata di inquietanti riferimenti alla Bibbia, alle disperate parole della cantante che lancia un accorato invito a un qualcuno che possa condividere con lei le sue sofferenze prima che incomba l'oscurità eterna.

A parte i due singoli pubblicati nel Regno Unito poco prima dell'uscita dell'album, non c'era stato alcun segnale che preannunciasse il loro arrivo. I Portishead non erano una band che si esibiva dal vivo, iniziarono a suonare dal vivo solo dopo che l'album iniziò a vendere in quantità che nessuno si sarebbe aspettato, né loro né tantomeno la loro etichetta. Prima dell'uscita dell'album non c'era stato alcun segnale che preannunciasse il loro arrivo. I Portishead non erano una band che si esibiva dal vivo, iniziarono a suonare dal vivo solo dopo che l'album iniziò a vendere in quantità che nessuno si sarebbe aspettato, né loro né tantomeno la loro etichetta discografica. Erano a malapena una band, nel senso

Era molto jazz, con un batterista e con un contrabbassista che accompagnava i tre membri fondatori. La loro formazione principale era composta da Geoff Barrow, un 22enne appassionato di hip hop, ossessionato dalle potenzialità del giradischi, Adrian Atley, un chitarrista jazz di 37 anni, alla ricerca di sé, e Beth Gibbons, una cantante di 29 anni, cresciuta in una fattoria e che prima dei Portishead aveva probabilmente cantato più nella sua camera da letto che sul palco, disse Barrow una volta. Eppure non c'è un suono o una sillaba fuori posto in Dammi. Per tutta la sua durata l'album mantiene un unico, avvolgente stato d'animo.

acculati dalla leggiadria dell'Hammond in It's a Fire e rapiti dal fascino angoscioso di Numb, arriviamo dinanzi ad una gemma di rara bellezza che risponde al nome di Rhodes. Delicata e preziosa come un diamante, la ballad è uno dei vertici del disco, grazie al perfetto arrangiamento orchestrale e all'interpretazione di Bad Gibbons, che riesce ad essere allo stesso tempo inerme e romantica, straziante e con un cuore intriso di soul.

Mai forse, come nel caso dei Portishead, l'uso del termine cinematico sia adatto a definire un sound che fa del connubio suoni-immagini la sua chiave di volta. Può fare da sottofondo a un viaggio notturno o a un incontro d'amore, può animare le sequenze di una spy story o di un thriller di Lynch. Come può essere anche la colonna sonora di un film di fantascienza o di un racconto post-atomico, per lo spirito lugubre e decadente che lo pervade. L'idea cardine di Barrow e compagni è la rielaborazione di vecchi motivi di film noir e di spionaggio, mescolati a spunti jazz lounge e ritmi hip hop rallentati, il tutto immerso in atmosfere desolatamente romantiche. Per il resto, l'architrave sonora di Dammi è quella tipica di tanto trip hop a venire, massiccio utilizzo di sample e scratch, giri di chitarra presi in prestito dagli spaghetti western anni 60, ampie sezioni di archi, bassi cupi, sintetizzatori Moog e un organo Hammond ad aggiungere un ulteriore tocco vintage. Ma su questo impasto di suoni svetta il canto dolente e spettrale di Bette Gibbons, ribattezzata audacemente la Billie Holiday venuta dallo spazio. La sua voce è capace di improvvise escursioni di registro, può essere tesa, metallica, straziante, ma anche calda e sensuale. Dammi è sì il manifesto definitivo della rivoluzione trip-hop, paragonabile per importanza a quella parallela della techno, ma è anche l'opera che più di ogni altra travalica i confini di quel genere, per approdare nei territori di una musica tanto retro nell'animo quanto moderna nell'approccio. L'opera dei Portishead affonda le radici nella mestizia del blues e nelle confessioni del soul, assorbe l'angoscia della dark wave, la rabbia dell'hip-hop e l'ossessività della techno, e riesce a rivestire il tutto in ballate di rarefatta eleganza, grazie anche a un gusto orchestrale importantissimo, ma mai sopra le righe. Filologico, originale, unico, pagando un grande tributo ai loro padri putativi, Ennio Morricone, John Barry e Angelo Badalamenti. Ci ascoltiamo adesso una sorta di mega mix con tre brani degli artisti appena citati. Il finale del Clan dei Siciliani di Ennio Morricone, The Ipcress File di John Barry, Audrey's Dance di Angelo Badalamenti.

La chiusura del disco è affidata al singolo spacca classifiche Glory Box, altro gioiello scolpito dal solo di chitarra di Atley e dal geniale campionamento degli archi di Ike's Rap di Isaac Hayes, poi apparso anche nella canzone di Tricky Else Is Round the Corner, pubblicata nel 1995, che accompagnano la voce celestiale della Gibbons che firma un inno immortale dedicato a tutte le donne. Dummy è la sublimazione del sound creato dai Massive Attack, l'essenza stessa del trip hop e una pietra miliare della musica degli anni 90. Un disco perfetto, celebrato sin dall'uscita da pubblico e critica. Nel 95 si aggiudica il Mercury Prize e capace di influenzare trasversalmente un numero infinito di gruppi.

0: sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. In Ucraina gli attacchi russi di oggi hanno fatto almeno 21 morti, la maggior parte, 17, nella regione di Kiev. Zelensky ha chiesto per l'ennesima volta agli alleati occidentali sistemi di difesa per intercettare i missili balistici lanciati da Mosca. Oggi gli ucraini non ne hanno intercettato nemmeno uno. Nella zona di Kiev sono stati colpiti depositi commerciali, edifici residenziali e una stazione. Le autorità locali temono ci possano essere ancora vittime sotto le macerie.
8: All'aeroporto di Lipsia in Germania è stato trovato un drone con un detonatore vicino a un aereo ucraino. Lipsia è lo scalo principale del paese per la rotta verso l'Ucraina. Il ritrovamento risale a ieri sera, i media tedeschi ne hanno dato notizia solo oggi. Nelle stesse ore, sempre a Lipsia, ma a 400 metri d'altezza, c'è stata una collisione tra un aereo DHL e un oggetto non identificato. Il velivolo è atterrato in sicurezza ad Hannover. Non è ancora chiaro se i due fatti siano collegati.
7: Sullo scostamento di bilancio, dopo la relazione del ministro Giorgetti, la maggioranza ha approvato una mozione che prevede un aumento di spesa in deficit dello 0,6% per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. Una cifra, ha spiegato il ministro, che comprende anche l'uso dei fondi safe. In seguito alla mozione della maggioranza alla Camera dei Deputati è stata corretta, sfumando la possibilità di ricorrere al safe, su cui la Lega è contraria. Tra le opposizioni le differenze sono invece più marcate, al punto che la mozione PD 5 Stelle AVS non è stata presentata perché i riformisti PD avevano annunciato che non l'avrebbero votata. Poi i riformisti hanno votato a favore della mozione di Italia Viva e Più Europa, nonostante le indicazioni del PD dicessero di astenersi su quelle mozioni.
8: È stato fermato dalla polizia con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe stato commesso nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della relazione. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione.
7: In Marocco la procura di Tetouan ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa dei migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio. Secondo fonti giudiziarie riportate dall'agenzia Europa Press, tra i reati contestati figurano anche favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza a pubblico ufficiale.
8: In Congo è in corso la più grande epidemia di Ebola mai registrata, e quanto afferma Medici Senza Frontiere, secondo l'OMS al 1 agosto sono stati segnalati 3.605 casi confermati, rendendo questa la più grande epidemia di Ebola mai registrata nella Repubblica Democratica del Congo. A sole 11 settimane dalla dichiarazione dell'epidemia, le vittime sono quasi 1.500.
7: In provincia di Lecco sono state intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che da ieri sera interessa il Monte Moregallo, un presidio costante impiegato per tutta la notte, unità dei vigili del fuoco e dei volontari dell'antincendio boschivo. Poi sono riprese le attività di spegnimento via terra con anche l'intervento di un Canadair e di due elicotteri. L'incendio ha portato anche alla chiusura della strada provinciale Lecco-Bellagio. Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17:30, buon pomeriggio e buon ascolto.
6: Popolare Network.
9: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.

15:35, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Una nuova puntata di Traditi dalla fretta.

Contributi audio dell'ultima stagione di Radio Popolare. Così ogni tanto andiamo anche a cercare delle chicche che abbiamo conservato di queste ultime 50 anni, o meglio i primi 50 anni di Radio Popolare.

E a proposito di 50 anni, questo album li ha compiuti in queste settimane. È l'album Arrival di ABBA.

introdurre il suono andino nella musica occidentale furono Simon & Garfunkel 6 anni prima, quindi stiamo parlando del 1970. Con il Condor Pasa, un brano peruviano dello Incas, è diventato un successo globale grazie a Simon & Garfunkel. Così abbiamo fatto un po' di storia.

0: E rimaniamo nel continente latinoamericano, come avete sentito, questa Traditi dalla Fretta. Sicuramente qualcuno di voi non ha sentito l'intervista che è stata realizzata da Andrea Cenia a Lucia Topalansky. Lucia Topalansky è la compagna di Pepe Mujica. L'ha intervistata in occasione del primo anno senza Pepe Mujica. E ovviamente la prima domanda: perché è così amato l'ex presidente dell'Uruguay?
1: No se puede mirar para atrás en la historia. La historia va para adelante. Y nosotros decidimos no cultivar odio en nuestro jardín, porque el amor y el odio se representan como dos figuras ciegas, ¿no?
2: Perché non si può guardare al passato restando prigionieri dell'odio. L'amore e l'odio sono come due forze cieche. L'amore costruisce, l'odio distrugge. Noi abbiamo scelto l'amore e abbiamo deciso di costruire. La gente lo ha capito ed è questo che ha generato la grande popolarità che ancora oggi conserva. Noi viviamo nella zona rurale che circonda la capitale, una zona di gente semplice che coltiva ortaggi e frutta, alleva piccoli animali, tutto ciò che arriva ogni giorno sulle tavole delle famiglie. Siamo arrivati qui e abbiamo iniziato, ormai 40 anni fa, a coltivare fiori. All'inizio eravamo sapos de otro poso, estranei, perché era un quartiere piuttosto conservatore. Poi, quando videro che Pepe diventava deputato e non se ne andava, furono contenti, perché lì non c'era mai stato un deputato. Chi raggiungeva una carica se ne andava. Poi diventò senatore e restò. Poi ministro e restò. E quando diventò presidente e restò ancora, fu una grande gioia per loro. La nostra casa è sempre stata una casa a porte aperte. I vicini potevano venire in qualsiasi momento. Questo per loro rappresentava l'essenza della Repubblica e noi volevamo dare questo segnale. Credo che ci siamo riusciti.
1: Colmo dell'allegria. E nostra casa sempre fu una casa di puertas abiertas. Y él nunca se fue de acá, nunca fue a la casa presidencial. Él vivió siempre acá y los vecinos podían venir en cualquier momento. Y eso para ellos fue como la esencia de lo republicano. Y nosotros queríamos dar esa señal y creo que lo logramos.
3: In America Latina spesso i leader non lasciano spazio. Mujica invece ha lavorato per il ricambio.
1: Bueno, la legislación uruguaya no admite una reelección seguida de un
2: La legislazione uruguaiana non permette la rielezione immediata del presidente. Si può essere rieletti, ma bisogna saltare un mandato. Ma Pepe sosteneva anche un principio più generale. Il miglior dirigente non è quello che si distingue individualmente, ma quello che lascia un gruppo di compagni capaci di sostituirlo in condizioni migliori. La politica è sempre collettiva. Non esistono persone con una bacchetta magica che possano fare le cose da sole. Se sotto un leader cresce il deserto, quando quel leader scompare non resta nulla. Lo abbiamo visto molte volte nella storia latinoamericana. Le persone passano, ma le cause restano. E qualcuno deve continuare a portarle avanti, perché non si realizzano nel breve periodo. Richiedono tempo, generazioni. Bisogna preparare la generazione successiva, altrimenti il processo si interrompe.
1: Crear el desierto, porque si no sucede, y lo veníamos viendo en la historia de Latinoamérica, que terminaba un dirigente por una razón, o moría, o por alguna razón desaparecía, y no quedaba nada, no había quien tomara la bandera, porque las personas pasamos, pero las causas quedan, y alguien tiene que seguir impulsándolas. Y las causas no se realizan en el corto plazo, llevan tiempo. El progreso humano, que es una larguísima acumulación, ha llevado generaciones y generaciones, pero uno tiene que preparar la generación siguiente, si no la cosa queda cortada.
3: Cosa resta di Pepe oggi?
1: Es increíble lo presente que está la gente. Ah, lo que más quiso de
2: Oggi
1: Pepe
2: è
1: era
2: incredibile quanto
1: tirar
2: Pepe sia
1: abajo
2: presente
1: toda
2: tra la gente.
1: mentira.
2: La gente lo amava perché parlava in modo semplice, perché si faceva capire ed era vicino alle persone. Ora stiamo lavorando con i compagni per raccogliere tutto ciò che ha scritto, i materiali autentici, perché oggi con l'intelligenza artificiale circolano molte falsità. Stiamo costruendo uno spazio della memoria, un luogo dove la gente possa andare a pensare e riflettere. Abbiamo trovato molti appunti scritti da lui, anche su temi attuali. Aveva intuito, per esempio, ciò che avrebbe significato un secondo governo Trump. Organizzeremo tutto questo materiale per temi: giovani, agricoltura, integrazione latinoamericana, visione del mondo, perché molte università e istituzioni ce lo hanno richiesto. Vogliamo diffondere il suo pensiero, perché è questo ciò che davvero resta. I compagni organizzeranno anche attività per l'anniversario, con musica e altre forme di espressione. Prima di morire, Pepe ci chiese di restare a casa, di morire senza dolore e di spargere le sue ceneri sotto una sequoia che abbiamo vicino alla nostra abitazione. Lì abbiamo deposto le sue ceneri. La gente viene, si siede, riflette e noi lasciamo entrare tutti, perché sentiamo che quel luogo appartiene alla gente.
1: E noi lasciamo che la gente entri, che la gente che vuole stare un rato che esté, perché intendiamo che le pertenece alla gente.
0: Sia Topalansky, compagna di Pepe Mujica, senatrice, compagna d'armi di Pepe Mujica, è stata tante cose. Intervista di Andrea Cenia.

0: canzone di Francamente, se potessi, davvero molto bella. E rimaniamo con le artiste italiane, una delle più note, più brave, forse in assoluto, non solo tra cantanti donne, ma in assoluto una delle più brave in questo momento, ma non solo, perché è in pista da tanti anni, è Carmen Consoli. Carmen Consoli, che è stata intervistata per il suo nuovo album da Pier Giorgio Pardo. Sicuramente sentiremo l'integrale uno dei prossimi giorni. Questo è un piccolo brano di quella intervista che dura circa un'oretta. Eccoci.
1: Intanto, ciao, come stai, Carmen?
2: Sto bene, grazie dell'invito, caro.
1: Grazie a te di
2: È da
1: essere qua.
2: tempo che non ci vediamo, non facciamo una chiacchiera insieme.
1: Però nel
2: Cosa fai?
1: frattempo noi abbiamo il tuo nuovo album come disco della settimana, quindi proprio ci fa da copertina e lo stiamo ascoltando. Quindi tu hai l'abitudine di
2: Grazie.
1: tornare, noi quella di aspettarti.
2: Spero di non deludervi tutte le volte che farò ritorno e di portarvi sempre dei regalini graditi.
1: Ah, questo poi tra l'altro è il primo di tre regalini che hai messo in cantiere, giusto?
2: Sì, il secondo ci sto già lavorando. Ti dico solo che diciamo il passaggio sarà grazie a Galatea, che è questa musa che tratto nel primo episodio, e la lingua di transizione sarà il latino.
1: Ok, che c'è già in Bonsai
2: Sì,
1: 3, in questo disco qui.
2: esattamente. Sì.
1: Ok, quindi diciamo che c'è questa ninfa che
2: Sì,
1: ci conduce da un mondo
2: da un mondo all'altro,
1: all'altro.
2: sì.
1: Ok, questo disco qui, Amori Luci, è un disco che mi ha fatto molto bene. Mi ha fatto molto bene ascoltare in questo momento perché è un disco che parte da delle domande, in un momento in cui domande non ne fa nessuno e tra l'altro in un momento in cui nessuno ascolta nessuno. Quindi io volevo che dicessi ai nostri radioascoltatori, che intanto il disco se lo stanno ascoltando proprio in questo periodo, le domande da cui sei partita.
2: Innanzitutto chiedersi cosa è per noi la luce, cos'è per noi l'amore. Sono due concetti ai quali sono partita. E ci vuole tempo. Il tempo è ciò che si sta sacrificando maggiormente ai tempi odierni, perché purtroppo è in contrapposizione al profitto. Il profitto è il verbo del nuovo Dio, che è Dio denaro. Poi possono manipolare le informazioni come meglio credono. Ciò che noi contestiamo e contrastiamo, almeno io e la mia famiglia, è proprio questo regno in terra del Dio denaro, in nome del quale si giustificano guerre, in nome del quale avvengono massacri, in nome del quale distruggiamo il nostro pianeta, in nome del quale distruggiamo la nostra felicità, il nostro diritto di essere felici. Mi viene in mente un aforisma buddista che dice: bisogna mettere la forza del leone, sia che si caccia una farfalla o l'antilope. Non è importante cosa ne viene, ma è l'impegno importante. Quello sforzo che noi facciamo, che è la passione, che dà il valore a tutto quello che facciamo, al di là di ciò che ne viene. Qual è stata la mia domanda? Io di cosa ho bisogno? Io ho bisogno di nutrirmi, e per nutrirmi devo guardare a qualcosa che in questo momento non è tangibile. Io mi sono dissociata dalla tecnologia. Ci sono delle cose in cui la tecnologia ci porta indietro, ci fa atrofizzare un senso critico, atrofizzare anche quella bussola che dovrebbe invece indicarci qual è la via giusta. E spesso la via giusta non è solo fare ciò per cui si guadagna meglio, fare ciò che tutti pensano sia giusto fare, perché tutti pensano che sia. La bussola a volte deve essere ascoltata nel nostro cuore. Questo è stato il motivo principale per cui ho cominciato a scrivere questo disco. Tra l'altro, posso dirti, caro amico, io mi sono appassionata perché ho detto: guarda, ora faccio qualcosa per me. A cui non interesserà, questa cosa non interesserà a nessuno, perché non è radiofonico, non ha una lingua, tra l'altro, incomprensibile per tutti. Voglio scavare e voglio arrivare alle mie radici. Per fare ciò sono partita dal greco antico di Teocrito, che tu sei mio conterraneo, sai perfettamente che siracusano era.
1: Sì.
2: Perché lavoro con una lingua morta?
1: Sì.
2: E invece no, perché tendenzialmente queste questi scritti, queste opere venivano musicate ai tempi. E quale poteva essere la musica? Ogni lingua ha una musicalità insita.
1: Volevo chiederti infatti di questa cosa, la tua lingua siciliana, la tua lingua greca e la tua lingua latina cantate risuonano di una emozione molto profonda, molto arcaica, e sia proprio questa luce che spinge da dentro, da un luogo molto profondo. Mi sembra che tu in questo disco ti misuri un po' con degli archetipi, delle idee di purezza e di conoscenza.
2: Mi hai anche, come dire, solleticato un piccolo pensiero quando parli delle idee, no?
1: Sì.
2: E allora non posso fare altro che pensare a Platone. Quando Platone parlava della caverna.
1: Sì.
2: Mi hai anche, come dire, solleticato un piccolo pensiero quando parli delle idee, no?
1: Sì.
2: E allora non posso fare altro che pensare a Platone. Quando Platone parlava della caverna.
1: Sì.
2: L'amore è luce, amore è amore, quindi qualcosa che ci eleva.

0: algoritmi. Ed è la caverna platonica. È incredibile. Quando dici il mondo delle idee, no?
1: Sì.
0: Da cui vengono le idee. Io a volte mi sono fatta guidare. Avevo un'idea, per esempio, il pezzo su Impastato.
1: Sì.
0: A Murier
1: Luce, è proprio a Murier Luce.
0: Che parte da un articolo di Pasolini sulla scomparsa
1: delle lucciole.
0: Tra parentesi, io ho amato sempre tanto le lucciole e ho la fortuna di vivere in una casa dove esistono ancora le lucciole.
1: Ah, ci sono quindi.
0: Ci sono ancora e ricamano i sentieri. E quando Impastato dice in questa strada dei Munacheddi, Munachelli, c'erano le lucciole, poi la scomparsa delle lucciole coincide anche con la scomparsa di una certa ingenuità, però non è positiva la scomparsa delle lucciole.
1: Probabilmente le lucciole alle quali pensava Pasolini sono delle lucciole friulane e tu mi parli di lucciole della tua casa in Sicilia, però mi ritrovo anche in una parte di Veneto che
0: sì,
1: c'è in te.
0: Infatti hai fatto benissimo a dirlo, io scrissi una canzone nel lontano 95 il cui titolo era Questa notte una lucciola illumina la mia finestra. E io l'ho rimessa, io rifarò questo pezzo dopo questa notte. Voglio rifarla adesso in tour. Questa notte una luccia illumina la mia finestra e dentro un vecchio barattolo la conserverei. Io mi trovavo a San Giovanni la Punta, però il ricordo era di mia madre, che nelle campagne venete andava in giro e raccoglievano questi piccoli insettini luminosi, queste piccole lanternine, dentro un barattolino con i buchi, e facevano delle lanterne. Per cui c'è il ricordo di mia madre di queste campagne venete dove
1: sì,
0: giocava, dove passava le sere.
1: Sì.
0: E ci sono tante parole per descrivere le lucciole, no? Ma quella che io preferisco di più è Luci Pecorara.
1: Luci Pecorara perché guidano il cammino.
0: È incredibile questa cosa. Loro si illuminano in prossimità dei precipizi, no? Per cui illuminano il cammino al pastore. E lo avvertono dei pericoli, mi raccontava un mio amico pastore.
1: Una lucciola può salvare
0: quindi
1: la vita, insomma.
0: Esattamente, a Luce Pecorara, per questo, perché illumina i sentieri e ti guida.
1: Una luce
0: come la natura fa.
1: Se
0: riusciamo a non devastarla e incementarla, ecco.
1: È una luce può salvare la vita anche perché detta un cammino di impegno. Dicevi appunto che il pezzo è dedicato a Peppino Impastato, ma anche a Giovanni Impastato.
0: No, il punto è che io sono amica di Giovanni, col quale
1: sì,
0: ho fatto anche diverse collaborazioni.
1: E tu, Fimmina, gli hai dedicato un pezzo,
0: a
1: Idro Mascolo.
0: Ci dedicai questo pezzo. Ma io inizialmente avrei voluto scrivere un pezzo su Peppino, quindi chiamo Giovanni e gli dico: Giovanni, hai delle cose inedite che ha scritto Peppino? Perché vorrei fare, ho musicato Buttitto, ho musicato Graziosa Casella, ho musicato Nina da Messina, Teocrito. Gli dico: Giovanni, non so, forniscimi del materiale. Già l'avevo scritto un pezzo su Peppino, questo disco ci stava tutto. Comincio, io scrivo il pezzo su Peppino, peccato che dopo, senza che io volessi, in realtà stavo scrivendo una canzone su Giovanni, su di lui, sull'impegno di Giovanni che continua da 50 anni con l'arma forse più sofisticata, no? La cultura, l'andare a diffondere nelle università, tra gli studenti, ed è un modo che io amo perché è un modo lento, diesel, che ha bisogno di tempo per diffondere una cultura antimafia.
1: Lui raccoglie pezzi del fratello,
0: sì,
1: giusto? È un'immagine potentissima,
0: sì,
1: che detta in siciliano mi è venuta la pelle d'oca perché è un'immagine bellissima.
0: Poi raccoglie ancora pezzi di tuo frate.
1: Questa.
0: Perché in qualche modo lui ancora raccoglie i resti di suo fratello, nel dolore ma anche nell'eredità positiva che ha lasciato.

0: tu parli del mito di Polifemo, sì. Noi siamo abituati a vedere Polifemo come la forza bruta.
1: Allora, io nel primo capitolo, cioè nel primo episodio di questa trilogia, parlo proprio dell'amore che ha anche la forza di trasformare un mostro. Invece l'amore lo trasforma in un poeta. Quindi qua abbiamo ribaltamento del mito pieno. Polifemo, noi siamo abituati a vederlo che lancia pietre contro Ulisse, che mangia uomini, invece qua è innamorato. Per cui dice delle cose super poetiche. Però si rende conto che non è ricambiato, il suo amore non è corrisposto. E fa tenerezza, perché poi a un certo punto lei dice: Galatea, perché mi vieni in sogno? Poi mi sveglio e non ci sei più. E quindi sei un'ossessione per me. O medico, Nietzsche, che è un suo amico medico, un signore medico. Nietzsche, perché non esiste farmaco, nulla che possa guarirmi dalle pene d'amore? No, però volevo dire, niente, pezzo di Carmen Consoli, musica, testo, Teocrito. A mia che me lo doveva dire. Cioè, capisci, io che,
0: così.
1: Che paroliere ho avuto, cioè, come gol, capito? Teocrito addirittura.

Tra gli album che compiono 50 anni c'è proprio Radio Etiopia. Radio Etiopia è di Patti Smith.

A Radio Popolare, questa è Traditi dalla Fretta fino alle 16.30, 16.30. Toccherà a Matteo Villacci con Palmira, poi Pop Sera a cura di Andrea Monti. Alle 20.30 i 100 anni

piovono dediche a Radio Popolare. L'ultima arriva, ma sembra da una settimana. È stata fatta da Manu Chao.

0: volare.
1: E poi cercando nel nostro archivio ho trovato una vecchia intervista a Horace Andy, uno dei cantanti dei Massive Attack, che è venuto qua in radio, quindi stiamo parlando forse del 2002-2001. Abbiamo fatto una lunga intervista perché suonava qui a Milano e poi alla fine le abbiamo chiesto anche di fare una dedica a Radio Popolare. Ero io in studio con Nicolo Vecchia e Horace Andy. Io metto questo pezzo,
2: sì,
1: e lui deve farci una dedica a Radio Popolare su questo pezzo che rimarrà nella storia di Radio Popolare.
3: He's proposing this that he's going to put this track on, okay. But we want like a special dedication for Radio Popolare on this, and we're going to play it over and over again. It's going to be in our history and remain there.
4: Okay.
3: So it's up to you.
4: Yes, music fans. Horace Andy in another place. Ari, and anytime I'm on in another place, I now stop tuning to Radio Popolare. Ari, respect.

0: e dedicare una dedica a Radio Polare su uno dei suoi brani più famosi è stato un bel regalo da parte di Horace Andy. Tornando alla festa di Radio Popolare, al concerto di Radio Popolare, c'è stata una prima parte a cura di Marta Del Grandi, che ha avuto un enorme successo. Qui era a Palermo per tornare alla Sicilia e intanto canta in italiano e canta Fabrizio De André.
1: E se vai...

0: era Marta Del Grandi. Chiudiamo con un altro piccolo contributo, ma soprattutto un saluto al nostro Maurizio Principato. Maurizio Principato, tra le tante cose che ha fatto qui a Radio Popolare, è stato un prezioso collaboratore di Esteri e il 20 settembre del 2014 ha iniziato la sua collaborazione con una rubrica diventata ormai una rubrica di culto, quella dei graphic novel. La prima era stata dedicata a Sacco e Vanzetti. Ricordiamo che l'anno prossimo sono 100 anni dalla morte di Sacco e Vanzetti, il 23 agosto del 1927. Sentiamo Maurizio.
1: Da diversi anni a questa parte sul mercato sono comparsi i graphic novel, ovvero i romanzi a fumetti, che oltre al piacevole intrattenimento forniscono anche una trattazione approfondita e un'analisi critica della realtà, dei fatti di cronaca, delle guerre o degli incubi che hanno segnato la vita di molte persone. I graphic novel sono la dimostrazione che le immagini, abbinate al testo, possono costituire uno strumento di comunicazione solido ed efficace. Lo sceneggiatore e disegnatore americano Rick Geary ha raccontato nel graphic novel The Lives of Sacco e Vanzetti la tragica storia di Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, gli anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti nel 1908 e morti sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927. The Lives of Sacco e Vanzetti è stato tradotto e pubblicato recentemente in Italia dall'editore Panini Comics nella collana Novel. Sacco e Vanzetti furono accusati di aver preso parte a una rapina ed essere stati gli autori materiali di un omicidio avvenuto il 15 aprile 1920. Rick Geary ripercorre l'intera vicenda narrando i fatti, descrivendo con oggettività giornalistica ciò che accadde nelle strade, nelle vite delle vittime e nelle aule di tribunale in cui furono condotti i processi e dove giudici e giurie si accanirono contro due persone che avevano una conoscenza molto limitata della lingua inglese e non erano in grado di argomentare adeguatamente la loro posizione. L'obiettivo era chiaro: trovare dei colpevoli a tutti i costi. Servivano i capri espiatori, a costo di produrre finte prove e manipolare le indagini. L'autore Rick Geary non prende posizione, ma grazie a disegni chiari ed esplicativi, nonché a un plot narrativo asciutto e scevro da fronzoli, mette il lettore davanti all'evidente assurdità di una vicenda. La stessa vicenda che nel 1977 spinse il governatore Michael Dukakis a dire pubblicamente: ogni onta e ogni disonore verranno tolti per sempre dai nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Ma leggendo la magnifica storia realizzata da Rick Geary, vengono i brividi quando si arriva alla pagina in cui Sacco e Vanzetti, un istante prima di essere uccisi sulla sedia elettrica, dicono: siamo uomini innocenti, viva l'anarchia.
0: E chiudiamo con la ballata di Sacco e Vanzetti di Morricone, dal film Sacco e Vanzetti. Era Maurizio Principato con la prima puntata della rubrica Romanzo Fumetti Graphic Novel. A tutti un caro saluto da Sciauchi e a domani.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 €. In negozio, app e sul sito.
7: Ecco, già apro il microfono sbagliato. Dicevo, siamo qui sempre un pochino in anticipo. Anticipo che finisce esattamente in questo istante. Sono le 16:30, questa è Radio Popolare. Questa che sta cominciando è l'oasi estiva di Radio Popolare. Benvenuti a Palmira.
8: Palmira, l'estate in onda.
7: Mercoledì, signori. Questo vuol dire che alla terza puntata di un programma ormai non è che devo star lì a farlo spiegone, o devo star lì a farlo spiegone. Diamo che contatti, così nel caso qualcuno non conosca ancora bene Palmira, mi scrivete direttamente spiegone e io vado con lo spiegone. 331-6214, che mi si inclina la voce. 331-6214-013, numero per sms, whatsapp e telegram, dirette popolarenetwork.it per le mail. 02-33-001-001 per chiamarci in onda. Un paio d'ore insieme fino alle 18:30. Io sono Matteo Villaci e qui facciamo roba estiva. Un bel po' di rubriche che poi andrete a scoprire. Intanto siamo arrivati al giro di boa anche di questa settimana caldissima. Ve lo anticipo, tra l'altro, la prossima settimana, che è quella dell'eclissi, se siete a Milano iniziate a tenervi liberi per il giorno e l'ora dell'eclissi. Poi già oggi ne parleremo un pochino meglio, ma vi racconteremo domani cosa stiamo organizzando. E parlo al plurale non perché sono così, ho problemi e uso il plurale maiestatis, ma perché stiamo organizzando noi della radio, noi rimasti a Milano della radio. Spiegone, è arrivato il messaggio spiegone, raga, vi tocca Palmira, quel momento, quelle due ore del pomeriggio di Radio Popolare che più o meno, tra l'altro, corrispondono a due ore tra le più calde della giornata, che noi, come dicevo, riempiamo di estate. Partiamo con la cartolina del redattore. Ogni giorno andiamo a scomodare un redattore che è in giro per vacanze e ci facciamo mandare la cartolina del luogo dove si trova in vacanza. Siamo partiti dalla Sardegna di Gaia Grassi, no scusate, dal Piemonte di Gaia Grassi e dalla Sardegna di Claudio Costoni ieri. Oggi vedremo, tra poco lo vedremo. E poi c'è la valigia di Palmira, dove ogni giorno infiliamo qualcosa da recuperare quest'estate, ora che siamo magari un po' più di tempo libero. Quindi siamo partiti con serie TV e poi

0: la settimana enigmistica, insomma, che accompagna molti questa sta. Oggi non ve lo dico. Lo scoprirete tra poco. E poi parleremo anche oggi di un'impresa. E poi arriverà il momento del gioco in cui vi sfiderete. Oggi ve lo dico, il gioco che consiste nell'ascoltare canzoni al contrario e indovinare di quali si tratta. Il campione in carica vi aspetta. Quindi ci sarà lui e voi potete candidarvi per giocare a partire da adesso dicendo: io voglio giocare e sfidare il campione. Dovrete però essere disponibili alle 18. Cos'è? Alle 17. Alle 6 meno 10. 3316214013 per sms, whatsapp e telegram. Per prenotarvi. E poi l'almanacco del giorno dopo. E poi l'aperitivo insieme. E poi basta, perché abbiamo due ore, non due giorni. Arriva già una telefonata allo 0233001001. Pronto?
1: Sì, pronto. Buonasera, sono Gianpaolo Bernasconi da Como.
0: Buonasera.
1: Di Como, da
0: buonasera.
1: Senti, io lo volevo pubblicizzare a lei e ai vostri ascoltatori il mio blog. Io ho un blog che mischia delle cose complicatissime di economia e di finanza con delle cose da bar.
0: Ah beh, è un'associazione molto interessante. Esatto. Quindi prego, di che blog si tratta?
1: Ma il blog lo trovate, si chiama Wave, basta andare in Google, mettere Gianpaolo Bernasconi con la N di Novara, lo si trova, e viene ritenuto offensivo dai miei, viene considerato di destra, ma non è di destra perché ci sono delle cose anche di sinistra.
0: Ah, okay.
1: Grazie, buona continuazione.
0: Grazie a te, ok, così, un consiglio ancora prima di cominciare, ragazzi, perché poi si pensa, no, il telefono la devo fare, funziona così, voi ci chiamate. Noi vi rispondiamo. Partiamo con un po' di musica, che poi c'è tutto quel po' di roba che avevamo elencato prima da fare insieme.

0: Lily Allen. No, giuro che era vera la telefonata di prima. Registrivete, ma giuraci che non era un fake. No, no, era vera. E chi ascolta Radio Popolare con frequenza da tempo sa che queste cose accadono. Palmira, sono le 16:38 minuti, è il momento di aprire la prima rubrica della giornata, che è quella della cartolina del redattore.
1: Cartolina del redattore.
0: E oggi il redattore risponde al nome di Luca Parena. Ciao Luca.
2: Ciao Matteo, ciao a tutti, ciao. E tutte, ma che bellissima sigla introduttiva.
0: Hai visto?
2: Quasi da segreteria telefonica.
0: Quasi, quasi, però potrebbe essere un'ottima idea rubare delle musichette alle segreterie telefoniche per trarne delle sigle, perché fare sigle per le rubriche è una delle cose che porta via più tempo nella preparazione di una trasmissione. Senti Luca, da dove arriva la cartolina? Da dove ci mandi la cartolina?
2: Ma io ho paura di darvi già un doppione, tipo il terzo giorno di trasmissione.
0: Benissimo.
2: Hai già sentito la Gaia?
0: Sì, ma sei nello stesso paese della Gaia?
2: No, ecco, non nello stesso paese.
0: Meno male.
2: Però qua, guarda che siamo tutti vicini.
0: Amici contigui.
2: Le colline del Monferrato più o meno quelle sono.
0: Allora, sappiamo che sei nel Monferrato, però vai di nome di paese.
2: Allora, no, beh, io mi trovo ancora nei confini geografici del mio paese di residenza, quando ovviamente, cioè, la gran parte dell'anno non sono a Milano e a Radio Popolare, in modo particolare, che si chiama Montechiaro d'Asti.
0: Okay.
2: Noi non ci definiamo in realtà come parte integrante del Monferrato, per quanto adesso un po' di paesi della zona lo stiano facendo anche per ragioni di rebranding, perché...
0: Certo.
2: Se non altro, il nome Monferrato evoca un po' di cose importanti come il patrimonio dell'umanità UNESCO, le colline di Langhe, Roero e Monferrato. Noi non siamo in quel giro lì, siamo più umili, però qui davanti a me, io adesso ero, mi hai colto per la cartolina di oggi, ero in giro a farmi una passeggiata in bicicletta sotto questi 30 gradi che però per fortuna non sono quelli di Milano, quindi è abbastanza più sopportabile anche alle 4:30, 5:15 del pomeriggio. E di fianco a me ho questa collina, appunto, dei confini di Montechiaro d'Asti, dove si trova la chiesa di San Nazario, che è una chiesa campestre, proprio un po' in mezzo alla campagna, uscendo dal paese, andando verso una frazione da cui poi parte la strada che ci porta invece verso le zone che noi riconosciamo più come strettamente monferrine, ecco, rispetto a noi. Ho un po' di campi di grano turco attorno, semi arsi, bruciati dal calore, però tutto sommato è un paesaggio piacevole, ecco, di campagna, mettiamola così.
0: Ma veniamo a Montechiaro d'Asti. Allora, raccontaci un po', innanzitutto leggo la prima informazione che arriva con Google, è la sua pronuncia in piemontese, che ti pregherei di elargire tu, perché se lo faccio io la distorco. E poi raccontaci un po' quali sono le caratteristiche del posto, quindi su cosa si basa l'economia, quali sono i piatti tipici, i monumenti da non perdere.
2: Ah beh, momento promozionale, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere. Vabbè, Montechiaro in dialetto locale si chiama Munchar, con questo, proprio con questo accento che mi riconoscete ormai da tempo in radio, fare metro regione, quindi l'informazione milanese e lombarda con il mio accento piemontese che mi porto dietro, vabbè, mi è già valso un po' di punti in meno.
0: No, ma qui guadagni punti, perché chiaramente stai parlando di Montechiaro, quindi ci mancherebbe.
2: Esatto, esatto. Montechiaro è un paese, un comune di 1200-1300 abitanti, non sono aggiornatissimo sugli ultimi censimenti, ma più o meno balliamo attorno a quella cifra lì, un comune di collina, non altissimo, saremo sui 190-200 metri sul livello del mare, un comune piccolino che però, appunto, nell'ambito della provincia di Asti, dove tutti i comuni sono molto piccoli, è già un comune che fa in qualche modo circondario, cioè da riferimento anche per dei comuni limitrofi ancora più piccoli. Per dire, a Montechiaro ci sono le scuole medie, c'è anche un distretto dell'ASL, che sono robe che invece nei comuni più vicini non ci sono. A livello di economia, insomma, è uno di quei classici paesi, forse non so se venga considerato aree interne, ecco, utilizzando un'espressione istituzionale, un po' a rischio svuotamento, spopolamento, si cerca in qualche modo di resistere a questa dinamica che porta i pochi giovani, tra cui posso figurare anche io,
0: esatto,
2: comunque ancora tutto sommato, al di fuori da qui verso invece i grandi centri urbani, e ci si prova fondamentalmente con la gastronomia, grosso modo. Qui c'è comunque una fiera nazionale del tartufo bianco che si fa ogni anno a novembre, perché questa è terra di tartufo, poi lo so che è ben più famoso invece quello d'Alba, ovviamente, che negli anni anche così a livello proprio di percorso storico ha saputo farsi conoscere molto di più nel mondo, però nel territorio di Montechiaro comunque mi sembra che ci sia quella che viene considerata la tartufaia di tartufo bianco come estensione più grande che ci sia in Italia, quindi questa è una zona di tartufo bianco e una zona di vini, anche se insomma non proprio di vigneti, lì bisogna spostarsi un pochino per incontrare invece i vigneti della Langa Astigiana, bisogna andare dall'altra parte del fiume Tanaro, che segna un po' questo confine all'interno della provincia di Asti, oppure appunto verso le colline più propriamente del Monferrato, che qui invece digradano un po' verso diciamo la zona dell'Alessandrino, più vicino però a Casale Monferrato,
0: sì,
2: ecco. Quindi grosso modo, poi qui di fronte a me in realtà c'è anche un agriturismo, perché appunto qui vi dicevo c'è la chiesa di San Nazario, che è una delle attrazioni comunque di Montechiaro, perché è una chiesa del XII secolo, una chiesa romanica che non si trovano qui, sono abbastanza frequenti, ma sono appunto delle tracce di un passato anche abbastanza remoto, e fa il suo bel colpo d'occhio, perché è praticamente circondato dalla campagna, sembra nel bel mezzo del nulla, e ti trovi una chiesa invece piuttosto ben conservata, perché un tempo questa era una chiesa agreste, una chiesa di campagna, dove le persone dal centro abitato si spostavano, ecco. Che altro dire?
0: Ecco, allora abbiamo già detto allora la questione enogastronomica, la questione dei monumenti, manca giusto la questione mondana. Che si fa la sera d'estate a Montechiaro d'Asti?
2: Allora, se si capita in quei 3 o 4 fine settimana l'anno dove si organizzano, sai, le classiche sagre di paese, c'è la festa patronale a fine agosto, ecco, se vogliamo, e diciamo ci sono questi appuntamenti qua che sono magari organizzati dalle associazioni locali, insomma da chi prova a far succedere qualche cosa ogni tanto a Montechiaro d'Asti. Poi ci sono un po' di attività collaterali legate al Palio di Asti, che magari insomma non viene considerato da tutti una rievocazione storica degna di essere custodita, però Montechiaro ne fa parte, volente o nolente, è una cosa che comunque fa parte. Uno che ci nasce se la trova in qualche modo.
0: Ma quindi tu fai parte di una contrada?
2: Allora, ecco, noi non le chiamiamo contrade,
0: è
2: una
0: terminologia
2: senese, ma ci sta, figurati. Ad Asti ci sono borghi, rioni e comuni, sono in particolare 7 borghi di Asti, 7 rioni di Asti e 7 comuni invece del circondario, e Montechiaro è uno dei 7 comuni, ecco, mettiamola così.
0: Esatto.
2: Poi per il resto, ecco, diciamo che almeno la manifestazione di Asti, del Palio di Asti, ha come punto di forza sicuramente la sfilata di rievocazione storica, che è molto più bella di quella di Siena, mi sentirei di dire, molto più interessante, soprattutto variegata, di un anno cambia a seconda dei temi che si decidono di rievocare in un determinato periodo storico, che va all'incirca tra la fine del 300 e gli inizi del 500, se non vado errato, una roba così. Il Palio di Asti, tra l'altro, è quello più antico di cui si abbia un'attestazione storica, proprio,
0: ecco,
2: a meno che qualcuno non abbia barato, c'è un documento del 1275 che già ne parlava, nemmeno il Palio di Siena ha un'attestazione storica così antica, se vogliamo.
0: Mi piace questo tuo
2: della promozione.
0: Mi piace questo tuo dente avvelenato con Siena.
2: Adesso poi non entriamo in questi
0: argomenti,
2: poi spegniamo dei putiferi.
0: Per carità.
2: poi ti devi gestire tu,
0: esatto,
2: spacciare tu con Palmira.
0: Adoro fare queste cose. Grazie mille Luca Parena, un saluto da Montechiaro, anzi un saluto a Montechiaro, goditi la biciclettata. Ciao poi, Luca,
2: potevi provare a dire un saluto a Monciara anche.
0: Bravo, ci provo. Senti come, perché il punto è l'accento un po' calante alla fine, è quello,
2: esatto,
0: che mi fa. Quindi proviamo,
2: esatto,
0: un saluto a Munchar.
2: Vabbè, dai,
0: un po' a cagare, va bene,
2: no, dai.
0: Animo, quando torni mi fai ripetizioni. Ciao va Luca,
2: bene. Ciao Matte,
0: ciao.

0: Perché prima si diceva che si aveva paura della sovrapposizione della zona del Piemonte tra le cartoline di Gaia e quella di Luca. Una delle differenze è che Gaia stava ancora in provincia d'Alessandria, mentre Luca è in provincia di Asti. E vuoi farti mancare un Paolo Conte quando entri nella provincia di Asti? Direi di no. Cambiamo però pagina, entriamo nella seconda rubrica, quella dei consigli, che mettiamo nella nostra valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia. Io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: E se siamo partiti consigliandovi serie TV, facendoci consigliare, perché non è che ve le consiglio io le serie TV, lo fa chi è in grado di farlo, ovvero Alice Cucchetti, e poi i film, e sempre stesso discorso, lo fa Barbara Sorrentini. E oggi andiamo ai videogiochi e con noi abbiamo Carlo Sant'Agostino, segretario fondatore di Retrocampus. Benvenuto a Palmira, Carlo.
4: Ciao, grazie, grazie per questa opportunità, grazie per poter partecipare alla tua splendida trasmissione che devo dire ho ascoltato già dal primo episodio e ti devo fare i complimenti perché è veramente una bellissima trasmissione e poi è un onore essere sulle frequenze di Radio Popolare, insomma,
0: Grazie.
4: storica.
0: Grazie, ti ringrazio molto. Sappi che uno dei motivi per cui questa trasmissione è così splendida è che ci sono momenti come questo nei quali io, diciamo, demando le cose a chi ne sa più di me. Per cui bisogna imparare a lasciare parlare chi ne sa di più e chi è in grado di consigliarci meglio. E qui entriamo in un ambito che io sono un millennial, quindi generazionalmente mi ci sento anche abbastanza legato, ma dalla generazione prima a tutte quelle venute dopo di me, l'ambito dei videogiochi, insomma, è uno degli ambiti della vita. Quindi mi affido a te per il consiglio di un paio di giochi a settimana, uno magari più attuale e uno un po' più da retro gaming, come si dice adesso, da andare a recuperare in quest'estate.
4: Allora, grazie per questo arduo compito perché è veramente difficile consigliare un videogioco data l'estrema vastità di questo mondo, come ben sai, che è incredibilmente vasto e variegato, quindi è difficile, molto difficile consigliare un videogioco a priori perché in teoria bisognerebbe conoscere i gusti della persona,
0: Eh
4: quindi
0: sì.
4: avere, diciamo, è difficile, però diciamo, ci proviamo, dai, visto che sono qua e
0: Esatto. Ma
4: diciamo
0: poi
4: che mi
0: avremo
4: occupo
0: tante
4: di videogiochi
0: puntate.
4: da un po' di anni.
0: Esatto,
4: Esatto.
0: esatto.
4: Quindi, allora, ho approfittato, ho detto che videogioco posso consigliare? Allora, visto l'estremo caldo
0: Sì.
4: che c'è in questo periodo, ho detto, potremmo consigliare un videogioco che possa rinfrescare. Come fai a rinfrescare col videogioco? È come con i film quando vai a vedere un film horror,
0: Sì.
4: un videogioco horror, o meglio, un survival horror, che è il genere un pochino di questi, come sono definiti questi tipologie di videogiochi, quelli che effettuano quella emozione che si chiama jump scare, no? Il salto dalla sedia, cioè il fatto che tu effettivamente provi paura, quindi ti viene un brivido freddo, quindi
0: Esatto.
4: diciamo
0: Ci rinfrescano in qualche modo,
4: in qualche modo,
0: esatto.
4: diciamo così. Allora, quello che vado a consigliare è un videogioco che, allora, in realtà è una serie di videogiochi, è una serie che è iniziata addirittura nel 2014, quindi esiste già da un po' di anni, ma l'ultimo videogioco non è nuovissimo, ma è uscito l'anno scorso, quindi è molto recente. È una serie di videogiochi di survival horror, molto famosa, forse la più conosciuta negli ultimi anni, ma nonostante questo c'è molta gente che non l'ha ancora giocata o comunque non la conosce e addirittura è entrata nel Guinness dei primati questa serie perché è la serie che ha avuto più seguiti nel minor lasso di tempo nella storia dei videogiochi, cioè tipo in un anno erano usciti tipo quattro seguiti. Non so se tu hai già capito di cosa si tratta, magari qualche nostro ascoltatore
0: Guarda,
4: più informato.
0: non so, sono solo dubbioso su tutti quei seguiti. Mi verrebbe The Last of Us, ma.
4: No, Last of Us è troppo classico, io sono stato un
0: Troppo,
4: pochino su ricerca, qualcosa che da consigliare, se no consiglio Last of Us, lo conosco,
0: troppo. È troppo facile,
4: è troppo
0: giustamente.
4: facile. Io voglio consigliarvi Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's è conosciuta anche come FNAF, no? Non so se hai mai sentito FNAF 1, 2, 3, 4. L'ultimo capitolo di FNAF è uscito l'anno scorso, come dicevo, si chiama Five Nights at Freddy's: The Secret of the Mimic. Si
0: Sì.
4: tratta di un survival horror. All'inizio con una dinamica nei primi capitoli un pochino diversa dal solito, ma poi si è andata, diciamo, a uniformare, perché come tanti grandi successi degli ultimi anni, all'inizio nasce come indie, quindi come produzione indipendente, poi ha successo e nei seguiti dei capitoli poi diventa un gioco, diciamo, mainstream della grande distribuzione, i cosiddetti AAA, come è l'ultimo che è uscito su Steam, lo trovate su Steam e anche per PlayStation. E si tratta di un classico survival horror in cui voi dovete praticamente diciamo passare delle notti come guardiano in una pizzeria locale che ha degli animatronic, e questi animatronic prendono vita in qualche modo, c'è una lore molto complessa che poi si è andata a evolvere negli anni, perché questo grande successo poi ha portato tutta una serie di persone a costruire anche fan che hanno costruito la lore, tanto che poi sono usciti addirittura dei romanzi e addirittura due film di Five Nights at Freddy's, di cui uno è uscito anche l'anno scorso, lo trovate, sempre un film horror, quindi sempre legato, quindi magari qualcuno ha visto il film ma non sa
0: che arriva dal videogioco,
4: che arriva dal videogioco di FNAF, insomma. Quindi se volete un pochino rinfrescarvi, survival horror, la tecnica, se vuoi la spiego in due minuti,
0: giusto? Sì.
4: Se non la conosce, si tratta di giochi generalmente di esplorazione o comunque dove tu devi avere dei compiti e andare in giro, e il fatto non è tanto di sopravvivere perché vieni ucciso, perché questo è di tutti i videogiochi, non devi sopravvivere se no muori, diciamo, ma qua la morte è anche paurosa, cioè succede che vieni ucciso da mostri, ma in maniera che ti fanno saltare dalla sedia, in modo che utilizza le dinamiche classiche dei film horror, e quindi ti fa ti crea ansia, ti crea paura, ti crea questo senso di paura, e quindi questo brividino, insomma, che può essere
0: lungo la schiena,
4: esatto. Quindi mi sento di consigliare,
0: perfetto,
4: questo, che tu hai mai giocato? Non l'avevi mai
0: no sentito. Ma lo recupererò a questo punto, ecco. Quindi Five Nights at Freddy's, esatto. Ti chiedo invece velocemente il consiglio di quello da andare a recuperare, perché avevamo tipo un minuto prima della pubblicità.
4: Ok, allora un minuto velocissimo, visto che ho parlato di survival horror. Allora, io più che retro game preferisco dire videogiochi storici, perché con retro game si intende più, ma questo poi lo spiegheremo se avremo più tempo.
0: Sì, certo.
4: È qualcosa di più estetico che temporale. Velocissimo, visto che ho parlato di survival horror. Allora, io più che retro game preferisco dire videogiochi storici, perché con retro game si intende più, ma questo poi lo spiegheremo se avremo più tempo.
0: Sì, certo.
4: È qualcosa di più estetico che temporale di gara retro game. Invece videogiochi storici.

0: case, per la prima volta i computer si diffondevano nelle case della gente in quegli anni, certo, all'inizio degli anni 80. Costava molto poco, era un computer in bianco e nero, senza sonoro, e tu dici, come fai in bianco e nero e senza sonoro a fare un videogioco di faccia?
1: Esatto.
0: Paura? Ecco, e c'è riuscito. 3D Monster Maze, adesso se volete lo potete recuperare e giocare sul vostro browser, esistono, certo, versioni con emulatori, lo trovate, se cercate con Google 3D Monster Maze, sviluppato in Inghilterra da Malcolm Evans, aveva una visione tridimensionale e ricreava dinamicamente un labirinto. Il tuo scopo era uscire dal labirinto, ma eri inseguito da un tirannosauro.
1: Infatti lo sto vedendo, bellissimo.
0: Questo tirannosauro che ti inseguiva ti creava un'ansia pazzesca perché ti uscivano questi messaggi: il tirannosauro è vicino a te,
1: esatto,
0: il tirannosauro ti sta avvicinando, tu giravi negli angoli perché dovevi cercare l'uscita.
1: Carlo, ti devo salutare, grazie dei suggerimenti, Carlo Sant'Agostino, a settimana prossima.
0: A presto.
1: Ciao Carlo, un abbraccio.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao. Pubblicità.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: L'estate in onda.

Blur con Park Life a introdurci in questa seconda mezz'ora di Palmira di questo mercoledì caldissimo 5 di agosto, non caldissimo qui a Milano ma un po' in giro per l'Italia immagino più o meno dovunque. Tantissimi apprezzamenti per Carlo Santagostino, sono molto contento.

0: Intento è colui che ci consiglierà videogiochi per tutta l'estate, quindi ogni mercoledì lo trovate qui e tantissimi messaggi tra l'altro sui videogiochi, per cui grazie anche di questa vostra partecipazione. Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina e, come sapete, in questa fascia di Palmira, quella di qualche estate fa, andiamo a rivivere cose che hanno caratterizzato le estati italiane per un bel periodo. E dopo aver parlato di Giochi Senza Frontiere, della settimana enigmistica che ancora la caratterizza per moltissimi di noi, andiamo a parlare di Festival Bar quest'oggi e lo facciamo con Alex Britti. Ciao Alex!
1: Ciao Matteo, eccoci!
0: Che bello risentirti, sono sempre contento di poter chiacchierare con te.
1: Grazie.
0: E in particolare in questo caso da millennial, di qualcosa che per una vita ha segnato la mia estate, cioè quando arrivava il Tour de France da un lato, Giochi Senza Frontiere dall'altro e il Festival Bar, per me la scuola era finita. E questo era un segnale
1: era
0: proprio.
1: Per tutti così.
0: Esatto, era di fatto così per tutti. Tu ne hai vissuti un bel po', ti sei tolte anche delle soddisfazioni all'interno del Festival Bar. Mi verrebbe da chiederti innanzitutto, perché da fuori era un po' un circo, no? Era qualcosa che si muoveva di fatto di città in città, che
1: sì,
0: vi portava a suonare nelle piazze, ma anche portava nelle piazze nella stessa serata tantissimi artisti diversi. Com'era il dietro le quinte del Festival Bar?
1: Beh, era anche da dentro, era un circo.
0: Immagino.
1: Circo piacevolissimo, divertentissimo, con tanta tensione, perché poi c'era la... non era in diretta, era registrato.
0: Sì.
1: Soltanto la finale mi sembra che fosse in diretta.
0: Sì. All'Arena, oh, spesso.
1: Questo gruppone itinerante, molto divertente. Professionale, perché
0: sì,
1: comunque andavi a fare promozione, facevi il brano che avevi in promozione e ti vedeva un sacco di gente. Io l'avevo vissuto tanto, me lo vedevo da ragazzino, ovviamente.
0: Sì.
1: Quindi anch'io avevo quella sensazione. Giochi Senza Frontieri e Festival Bar, era finita la scuola,
0: esatto,
1: era l'estate. Quindi mi sono portato dietro quel tipo di sensazione. E poi era, cioè, comunque selezionavano dei brani estivi. Quindi era tutta una grande festa dove andavi. Io l'ho fatto un po' dappertutto, Lignano, Sabbiadoro e Verona per eccellenza. Però
0: sì,
1: mi ricordo pure Trieste, Napoli,
0: certo,
1: un sacco di posti, sì, Padova. Ed era divertente, era divertente, c'era proprio un clima divertente, c'era un'elettricità particolare che continuava anche dopo l'esibizione. Cioè io mi ricordo che dopo l'esibizione si andava in giro a continuare a festeggiare, in ogni città c'era sempre qualche locale, qualche discoteca che ospitava gli ospiti del Festival Bar, come se fosse un enorme camerino. Quindi invece che poi tornare il camerino 2 metri per 2, finita l'esibizione ti dicevano: guarda, c'è l'after show da una parte, e quindi si andava tutti poi a continuare a festeggiare, cioè si tornava in camera di giorno.
0: Ma bellissimo. Tra l'altro, dicevamo, un sacco di ospiti, quindi eravate in tanti anche della scena musicale, ma poi non solo italiana. Cioè, ti è capitato, tra virgolette, di conoscere qualcuno anche che magari era l'ospite internazionale o che magari con cui difficilmente avresti altrimenti condiviso il palco nella stessa serata?
1: Ma sì, mi ricordo... Ma così a occhio mi ricordo Nelly Furtado, Mary J. Blige, tutti quelli che partecipavano, perché poi c'erano queste tavolate, appunto andavi al locale e c'era questa tavolata comune di quelli del Festival Bar.
0: Certo.
1: Poi chi si staccava, chi rimaneva, poi insomma c'era anche, come dire, un sacco di bella gente, quindi poi magari ti staccavi, non è che stavi tutta la sera lì, no? C'avevi
0: sì,
1: qualche cavolo tuo da fare, quindi ti staccavi, te ne andavi.
0: Esatto.
1: Una sera una festa, una sera conoscevi una ragazza, una sera un'altra cantante, una sera una cosa, quindi insomma era una roba,
0: esatto,
1: molto divertente, che poi si traeva per tutta l'estate, perché poi anche se non ti frequentavi, perché era un periodo che stavi sempre tutti quanti in tour, chi stava da una parte, chi stava dall'altra, e poi era un appuntamento, quindi quelle stesse persone che avevi conosciuto, non lo so, se conoscevi una ragazza sapevi che poi la rincontravi alla prossima tappa, no? E quindi c'era quella clandestinità.
0: Sì.
1: Anche la sera c'era un traffico nei corridoi della...
0: Un po' da storia estiva proprio, in qualche modo.
1: Sì, sì.
0: Esatto.
1: Ma io mi ricordo il traffico tra le hall degli hotel, i corridoi, tante cose. Cioè.
0: Immagino. Prima di chiederti un aneddoto che puoi raccontare, tu hai partecipato a diverse edizioni, tra l'altro nel 99 hai vinto come rivelazione con Mi Piaci.
1: Sì, con Mi Piaci.
0: Qual è il brano che, come dire, che hai portato su quel palco che ha generato più risposta da quel palco lì, che un po' ti ha stupito magari?
1: Ma no, guarda, perché la risposta era quasi scontata. Perché poi comunque finivi nelle compilation, quindi poi c'erano sempre, io adesso neanche mi ricordo i brani che, sì, Mi Piaci, me lo ricordo. Poi andai con Io con la ragazza mia, tu, esatto, con la ragazza tua, poi andai addirittura un anno con un pezzo che invece non era per niente estivo, quando io feci un po' il mio cambiamento, sì, di carriera, sono venuto ad andare con lo Zingaro Felice, sì, e gli imposi il live.
0: Sì, certo, quindi... perché c'era questa cosa che non era sempre live l'esibizione.
1: No, non era mai
0: live. Non era mai live, infatti, era in playback.
1: O sì, full, sì, playback, sì, o voci su base. E quindi... io imposi il live, quindi dovrei prendere un banco, cioè un mixer, per, sì, fare live.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quindi andai chitarra e voce, era l'anno che c'avevo una pedaliera con Loop Station, che era, sì, appena nata, era appena stata inventata. E mi ero inventato un modo di far casino con la chitarra, e quindi era pure divertente, era diventato più elettrizzante, perché quando, certo, fai un full playback sul palco non è che ti diverti tanto, cioè sì, ti diverti a vedere il pubblico così, però se suoni dal vivo è più figo, no?
0: Certo, sì sì, poi
1: e
0: per uno come te
1: anche, capito, quindi certo, quell'estate mi ricordo in giro dappertutto, mi ricordo un live che feci a Prato della Valle a Padova con 2 miliardi di persone, non lo so, ed era, è gasante, cioè, andare lì, certo, a suonare chitarra e voce, a fargli assoli con tutte quelle persone, bello, era una situazione molto bella. Oggi c'è qualche tentativo, c'è qualche cosa che gli somiglia, però non c'è quell'elettricità che c'era un tempo.
0: Oggi va di moda la parola aura, però certe cose un po' ce l'hanno, un po' se la sono anche guadagnate negli anni. Il Festival Bar davvero è durato decenni e di fatto era l'unico, no, punto di riferimento, e tra l'altro non portava nel nome il nome di uno sponsor che arriva prima, no, dell'evento, bravo, in sé. Gli sponsor, vabbè, c'erano, ma arrivavano dopo.
1: Quello però è normale, perché una volta, sì, ognuno di noi, o quasi, insomma, ciascuno di noi, una volta c'era il disco, no? Vendevi, certo, dischi, quindi c'era un indotto molto più grande per le case discografiche, per la musica in genere.
0: E quindi chiaramente adesso le cose...
1: investire.
0: Certo.
1: Oggi,
0: certo,
1: no.
0: Certo.
1: Una volta, oggi, quasi le spese, gli alberghi e i viaggi te li devi pagare da solo, quasi.
0: Esatto. Tra l'altro, a proposito...
1: non c'è niente, invece una volta, insomma, erano periodi di vacche grasse.
0: Sì, era proprio un altro ambiente. C'è chi ricorda, in merito al Festival Bar e al playback che citavi, l'esibizione degli Elli e le Storie Tese che ha fatto partire la canzone Disco Music completamente immobili. Hanno, sì, passato tutta la canzone completamente immobili. Insomma, un po' di aneddoti ci sono. E per chiudere te ne chiedo uno tuo, cioè un aneddoto che ricordi.
1: Una cosa divertentissima, mi ricordo una volta, non mi ricordo dove eravamo, però mi sembra Arezzo. Mi sembra Arezzo, io ero con Prendere o Lasciare. E... c'era, non so che avevano fatto male i conti, non c'erano le navette per tornare in albergo, quindi noi eravamo rimasti gli ultimi, sì, l'ultima navetta che è partita, metti che era un furgone da 9 posti e c'eravamo dentro invece tipo almeno in 30.
0: In ed piedi schiacciati. Sudati.
1: Tutti i cantanti, musicisti, italiani, stranieri, tutti, se volevi era quello, se no dovevi andare a piedi o cercarti una soluzione.
0: È un incidente lì, sarebbe stato un bel casino, perché eliminavi la,
1: sì,
0: scena,
1: no,
0: italiana.
1: Andava a 2 all'ora. Ma esatto, le risate, cioè abbiamo fatto il tragitto che poi erano 10 minuti,
0: sì,
1: però era da morire dal riso. Ci siamo scappati in hotel, siamo rimasti a chiacchierare, a bere fino, insomma, fino a tardi.
0: Bellissimo.
1: Era un clima di festa che penso che trasparisse anche dalla TV.
0: Sì, assolutamente sì, e forse era proprio, è proprio un po' questo, no? Che scandiva l'estate e che d'altro canto arrivava molto estivo in casa delle persone, almeno molto fresco e molto naturale, al netto poi di tutti i playback di qui sopra. Alex, io ti ringrazio, so che sei in un posto stupendo, perché me lo dicevi prima fuori onda,
1: sì,
0: quindi goditi, so anche che stai lavorando, quindi magari ci vediamo.
1: Ah, sei in tour.
0: Sì.
1: Ovviamente ogni tanto si fanno dei concerti in posti meravigliosi e oggi sto in un posto meraviglioso in Sicilia, proprio un posto da perdere la testa.
0: Esatto, immagino. E quindi tra un soundcheck e un palco c'è di che distrarsi. Alex, grazie mille, goditi tutto
1: a presto.
0: E buon tour, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao Alex.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ed eccolo il brano che ha fatto vincere la categoria esordienti ad Alex Britti. Questa è Mi piaci.

Mi piace Alex Britti, 17:20, questa è Palmira, Radio Popolare, 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, dirette at popolarenetwork.it per le mail. E così siamo andati a rispolverare anche il Festival Bar tra le varie cose che hanno caratterizzato l'estate dalle nostre parti per tanto tempo. Insieme abbiamo detto quelli che abbiamo già rispolverato, ovvero i Giochi Senza Frontiere, la settimana enigmistica che ancora un po' la caratterizza. Se avete delle idee, perché insomma noi andremo a proporvene un bel po', ma per questa rubrica che è appunto qualche estate fa, scrivete pure a villaci@radiopopolare.it quando non sono qui. Se invece vi vengono idee in questo momento, scrivete pure al 3316214013 via sms, whatsapp e telegram, a diretta@popolarenetwork.it via mail, che così insomma io prendo appunti e poi ci si organizza e facciamo in modo di andare a aprire anche nuove pagine. Dicevo, 17:21 minuti, tra qualche minuto arriva l'unica vera pausa all'interno delle due ore di Palmira, ovvero quella del GR delle 17:30. Vi ricordo però che potete ancora candidarvi per giocare con noi con l'enigma di Palmira. Ricordo le regole del gioco: 3 tracce mandate al contrario, pezzettini di tracce famose mandate al contrario da indovinare per candidarvi e sfidare il campione Matteo che vi attende, che non sono io, è il campione in carica che vi attende alle 6:10 più o meno, quando all'ora del gioco. Basta scrivere ai suddetti contatti, quindi 3316214013 diretta@popolarenetwork.it: voglio candidare, voglio giocare oggi all'enigma, e mettere il vostro numero di telefono e magari anche il nome e vi chiameremo. Detto questo, andiamo con un altro brano e ci andiamo a... Vabbè, insomma, visto che è estate, andiamo avanti con cose super estive. Lei è Madonna e questa non è proprio esattamente la sua ultima hit. Si intitola Holiday.

0: Niente, io ho voglia di essere al mare. E invece non sono al mare. Magari qualcuno di voi è al mare. Sì, va bene, potete farci invidia, scrivercelo e così magari provare a renderci partecipi di un po' della brezza che vi colpisce. Tutti gli altri invece sentitevi abbracciati da me, ma non proprio stretti, anzi sentitevi apprezzati a distanza, che fa caldo, poi sudore, cose anche non piacevolissime. Un saluto a Jus, vedi, arrivano i suggerimenti, le cose ricorrenti dell'estate che non ci sono più. Dice, una cosa estiva quando ero piccolo era il mundialito, potremmo andare a parlarne, abbiamo tempo, è solo la terza puntata di Palmira, quindi c'è tempo. C'è chi ricorda il rock and roll, insomma, continuate se vi va a suggerire. Intanto arriva il GR, noi torniamo tra pochissimi minuti con un'altra ora di Palmira, appunto, dell'estate in onda. State lì!
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. È iniziata la seduta dell'Aula della Camera sul caso del Mastro. Il relatore per la maggioranza in giunta per le autorizzazioni, Pietro Pitalis, intervenuto per primo, ha confermato che la destra dirà no alla richiesta della Procura di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, prestanome della Camorra. Non si possono bendare gli occhi agli italiani, ha detto poco fa la deputata di AVS Elisabetta Piccolotti, mentre i suoi colleghi di partito si sono bendati gli occhi simbolicamente in aula.
5: Si chiamava Aldo Gullotti, l'operaio morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda del settore marmifero a Carrara. Gullotti, 44 anni, da tempo lavorava nel comparto del marmo, era conosciuto come un operaio esperto con alle spalle anni di lavoro nel settore. Lascia un figlio di 10 anni, per domani CGL, CISL e UIL hanno indetto 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo.
4: È il vincitore delle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito sconfitto, la deputata uscente Stevens. Sulle primarie democratiche nel Michigan è intervenuto Donald Trump, che ha cercato di screditare parlando di brogli, affermando ha vinto un comunista che odia gli ebrei e Israele.
5: Iran e Oman hanno quasi finalizzato un accordo per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo ha detto il Ministero degli Esteri di Teheran. L'intesa, però, hanno precisato gli iraniani, non ha nulla a che vedere, ha nulla a che fare con un eventuale accordo Iran-Stati Uniti.
4: Due soldati israeliani sono morti e diversi altri sono rimasti feriti dopo l'esplosione di un ordigno nel sud del Libano. Israele, da parte sua, ha detto di aver ripreso i suoi raid, parlando di una violazione della tregua da parte di Hezbollah. In un attacco ci sarebbero già stati un morto e oltre 10 feriti. A Roma sono ancora in corso i negoziati tra i governi dei due paesi.
5: Stati Uniti e Ucraina starebbero continuando a negoziare la concessione della licenza a produrre missili Patriot da Washington a Kiev, lo scrive l'agenzia Reuters citando alcune sue fonti anche all'interno dell'amministrazione Trump. La questione è particolarmente attuale in queste ore, visto l'ultimo bombardamento russo sull'Ucraina, durante il quale Kiev non è riuscita a intercettare nessuno dei missili lanciati da Mosca. Le vittime di oggi in Ucraina sono almeno 21.
4: A Londra 4 uomini sono stati aggrediti e feriti a colpi di forbice. È successo nel primo pomeriggio nel cuore turistico della capitale inglese. La salitrice, una donna di 47 anni, arrestata nell'immediatezza dei fatti. Secondo Scotland Yard si sarebbe trattato di un raptus legato a problemi di salute mentale. I feriti sono stati prima soccorsi sul posto e poi portati in ospedale.
5: Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia d'oro nella 5 km di fondo agli europei di nuoto che sono in corso a Parigi. Ieri la 29enne toscana aveva vinto anche nella 10 km, sempre nelle acque della Senna. Come nella prova più lunga, anche la medaglia di bronzo oggi è andata a un'altra italiana, Barbara Pozzobon. L'Italia sale a quota 17 medaglie e si prende la sesta medaglia d'oro della manifestazione.
4: Sono le 17.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: Palmira. L'estate in onda.

0: Ah, questo è un pezzone pazzesco. Non lo dico io, ce lo dite in tanti, me lo dite in tantissimi al 3316214013. Ce lo dice Joshua Mitch. Mica Matteo, che pezzone! Questa sì che è estate, Brasil. È certo che è un pezzone, è certo che è estate. Questa è Palmira. Ben ritrovati, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Dicevo di Joshua che scrive al 3316214013, che ricordo il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. Ci scrive: vai villà, c'è anche a Bergamo, nonostante la vicinanza alle montagne fa un caldo della Madonna, 32,3 gradi in casa, ma niente ventilatore, niente aria condizionata, solo docce calde che appena finiscono ti senti da Dio per 3 minuti. È una vita difficile, felicità a momenti e futuro incerto. Grande citazione. Dicevamo, bentornati a Palmira. Uno dei contatti l'ho già ricordato, vi ricordo anche diretta@popolarenetwork.it per le mail, e poi lo 02 33 001 001. Tra poco torneranno utili, perché ci stiamo avvicinando al momento del gioco, per il quale potete candidarvi già anche adesso, ma poi ci torniamo tra poco. Intanto però veniamo al momento diciamo dell'impresa. Ogni giorno abbiamo questa fascia qua in cui parliamo e ci facciamo raccontare un'impresa di cui ci sentiamo che ci sentiamo di poter sostenere. Oggi parliamo di Libere, tre donne sui sentieri della resistenza, e per farci raccontare di cosa si tratta abbiamo con noi Silvana Caroli. Ciao Silvana.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, si parla innanzitutto di un crowdfunding, però legato ad un progetto. Ci racconti bene tutto, cioè, insomma, ci racconti bene di cosa si tratta?
1: Sì, certo. Dunque, questo progetto nasce dall'esperienza del Museo della Resistenza Piacentina, che ha, come dire, proposto negli anni scorsi una serie di itinerari, 28 sentieri della resistenza in tutto il territorio del Piacentino, nelle quattro valli. Da questo, diciamo, iniziale progetto ne è scaturito un altro, cioè animare con un linguaggio nuovo, teatrale e musicale, tre di questi percorsi associati a delle donne, alle donne che in questi percorsi sono state testimoni, e dalle loro testimonianze vere che abbiamo raccolto, che cosa ne scaturisce? Ne scaturisce un sentiero narrante con degli attori professionisti e dei musicisti professionisti che a tappe raccontano quello che queste donne hanno vissuto nel periodo resistenziale e quello che è stato il loro impegno per poi arrivare alla liberazione e soprattutto al voto. Infatti questo progetto nasce quest'anno proprio per, diciamo, omaggiare le donne che per la prima volta sono andate a votare.
0: Siamo a 80 anni quest'anno, per cui
1: 80 anni, esatto.
0: È anche quindi una cifra tonda.
1: Una cifra tonda, e ovviamente queste testimonianze fortunatamente sono state raccolte negli anni precedenti, quando queste donne, alcune erano ancora vive. Una di queste, diciamo quella del secondo percorso, è una ricostruzione, perché questa partigiana combattente è poi caduta in un agguato, per cui ricostruendo la sua vita e il suo impegno abbiamo steso, insieme appunto ad attori professionisti, a Umberto Petranca, a Carolina Migli, che hanno un po' diretto la drammaturgia, quello che è un po' la storia di queste donne che vengono narrate e raccontate. E proprio per questo, per sostenere questo progetto che è abbastanza impegnativo, devo essere sincera, abbiamo pensato a un crowdfunding, e quindi abbiamo aperto questa
0: casa. Esatto, raccontaci come si fa a sostenervi e a fare in modo che poi questo progetto venga realizzato.
1: Allora, ci si reca sul sito di Produzioni dal Basso, che è la piattaforma che noi abbiamo scelto, che ci sembra quella più vicina, diciamo così, anche al nostro essere. Si cerca il progetto Libere, tre donne sui sentieri della resistenza, e lì si dona quello che vuoi, a partire da 10 euro, ma anche 5 o anche di più, e questi soldi andranno ovviamente a sostenere le spese che tutti questi progetti comunque devono sostenere, insomma.
0: Certo.
1: È molto molto semplice. Sì. Noi poi peraltro abbiamo una ricompensa molto semplice, però magari è anche carina: chi vuole la ricompensa riceverà un PDF, può stampare la nostra immagine simbolo dei partigiani, quella che è davanti al nostro museo, con una frase di ringraziamento.
0: Allora, intanto vi ringraziamo anche solo per il progetto, poi per sostenerlo, visto che appunto bisogna sostenerlo, e in un momento storico come questo certe cose è proprio il caso di farle partire e di continuare soprattutto a sostenere il racconto, e la memoria chiaramente ha nel racconto un po' la sua ossatura. Produzioni dal basso, il progetto è Libere, narrazioni teatrali sui sentieri della libertà. Io ti ringrazio, Silvana Caroli, magari ci aggiorniamo tra un po' per vedere come procede il tutto.
1: Sì, assolutamente sì, ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori che vorranno sostenerci.
0: Grazie davvero, un grande abbraccio. Ciao Silvana.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

Bella la flacca, eh? No! E invece no, dovevo dirvi una roba, me lo ero dimenticato e ve lo dico adesso. Ce l'andiamo ad ascoltare la flacca, ma prima però entriamo nel mood del gioco. Visto che manca ancora lo sfidante per il campione, io la butto lì. Vi do il tempo della canzone la flacca, o per candidarvi o per chiamare direttamente lo 02 33 001 001. Prima però vi metto il primo brano in reverse da indovinare una volta introdotto l'enigma di oggi. Il primo brano è questo.

L'avete capito? Ecco, se l'avete capito, non scrivetemi che brano è, per favore, visto che lo fate sempre. Chiamate 02 33 001 001 oppure scrivetemi il vostro numero di telefono che vi chiamo io. Torniamo con l'enigma di Palmira. Intanto recuperiamola la flaca.

Oggi solo pezzi brutti, eh. Arave de Palo, la flacca, 17:49 minuti, è arrivato il momento del gioco. Raga, vi dovete però prenotare perché noi abbiamo il campione in linea che aspetta sfidanti. Visto che c'è gente che dice: ah, però facci risentire prima il pezzo, poi decide. Io ve lo faccio risentire, poi andiamo di sigla. Chiamatelo 0233 001 001, così insomma, se no il campione gioca da solo. Il brano a riverse era questo.

Secondo me non partiamo difficilissimi oggi. Cioè, secondo me si può anche dedurre. Se vi serve l'aiuto, è un brano italiano. Andiamo con la sigla e partiamo con il momento Enigma di Palmira.

0: L'enigma. Il rompicapo di Palmira.
1: Oh, eccoci qua. Allora, Matteo, ci sei?
2: Eccomi, ci sono.
1: Ci sei tu, quindi al momento ci sei tu. Questa è. Quindi, oggi succede così. Ma se qualcuno risponde da casa, io invio di messaggio, giuro, vado a prenderlo. Perché poi succede sempre così. Facciamo così.
2: Ho scritto il messaggio.
1: Ma infatti tu sei iper performativo, l'abbiamo capita questa cosa. Ora però la sfida, sai che è tripartita. Va che Mauro, certo. Vai. Adesso vado a prendere Mauro che risponde. Mauro, chiama che c'è una sfida. 0233001001. Io ti faccio sentire i tre brani. Ok, se non li indovini, ecco, guarda che l'abbiamo forse. Lo abbiamo, eccolo qua, tutti a rispondere adesso. Pronti?
3: Ciao.
1: Ciao, come ti chiami?
3: Roberta,
1: grazie, perché stanno arrivando un miliardo di risposte che non valgono, quelle scritte, tu invece hai deciso di sfidare il campione.
3: Sì.
1: Allora, brevemente ricordo le regole entrambi, siete in due, per prenotarvi, una volta che io ho fatto risentire la canzone reverse completa, quindi appena finisce, per prenotarvi dite il vostro nome, ok? E chi lo dice prima guadagna il diritto a rispondere. Partiamo,
3: okay.
1: Andiamo.

0: via.
1: Matteo.
0: Ah, Matteo, questa, attenzione, Roberta, più rapida, Matteo, dunque?
1: Gianna di Rino Gaetano.
0: Andiamo a verificare, ma lo è, te lo dico già, eccola qua. L'avevi indovinata, Roberta?
2: Sì,
0: ok,
2: sì,
0: ok. Sì. Allora, attenzione, perché siamo partiti abbastanza facili. Questa era Gianna, pronti con la seconda traccia?
1: Vai.
0: Pronti? Pronta, proviamo. Roberta? Andiamo.
2: Proviamo.
0: Prego.
1: Matteo.
0: Prego, Matteo.
1: Matteo. Sono gli Oasis.
0: Pezzo?
1: Wonderwall.
0: Bravo, ti è andato. Bravissimo, Oasis, Wonderwall. Matteo, avresti già vinto? Cioè, saresti confermato?
1: No,
0: cosa?
1: Facciamo.
0: Però c'è la terza. Ci siete ancora tutti e due?
2: Vabbè, io mollo.
0: No, non mollare, non si molla mai, non si molla mai. Ma ci mancherebbe. Ci manca... Potrei anche decidere che oggi vince chi indovina l'ultima.
1: Così, perché... Si faceva così da bambino. Allora
0: si faceva chi segna gol, l'ultimo vince. Siete pronti?
2: No.
0: No, come no? Dai, partiamo. Partiamo con l'ultima. Yeah, right.

0: Via!
1: Matteo.
0: Matteo, però così... Aspetta, la domanda in ge... L'avete indovinata tutti e due?
2: No.
1: Io penso
2: no.
1: di saperla.
0: Ok, allora proviamo Matteo, vai.
1: Secondo me è già Mindy Bob Marley.
0: Ha indovinato. Roberta, ce l'avevi?
2: Ma no!
0: Ma no!
2: Ma assolutamente... No, vabbè, sono... Cioè, sto sentendo condizioni pietose, quindi okay. Dai, c'è anche questo.
0: No, ma infatti... Guarda, esatto, puoi riprovarci domani. Noi siamo qui, come sempre.
2: Matteo.
0: Matteo ormai campione. Vince il terzo giorno che gli consegno la Palmira d'oro. Domani, Matteo, ci sei a quest'ora anche tu?
1: Penso di sì.
0: Potrebbe replicarsi la sfida. Penso di sì. Mi piace questo campione che lascia tutto nel mistero fino all'ultimo. Matteo, puoi scegliere. Guarda, puoi scegliere se scegliere tu quale di queste tre canzoni farci ascoltare o se cedere la scelta.
1: No,
0: per sportività
1: lasciamo Roberta la scelta.
0: Va bene. Roberta, tra Gianna, Wonderwall e Jammin, cosa ascoltiamo?
2: Allora, siccome ascoltavo Jammin quando c'era la rubrica Giovani di Radio Popolare, direi di sentire quella. Che dici, Matteo?
0: Perfetto. Matteo, sei d'accordo?
1: Benissimo. Altro che.
0: Perfetto. Okay, grazie Roberta, grazie Matteo.
2: Ciao,
1: Roberta.
0: Ciao, ciao, domani.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: se la porta a casa Matteo, che chissà se domani sarà qui a tentare di difenderla, oppure in caso di mancante Matteo ci ritroveremo Roberta a difendere l'onore della Palmira d'Oro, oppure candidatevi voi, mannaggia, invece di scrivere le risposte che non le prendiamo scritte ma solo in sfida al telefono dal vivo. E comunque no, per Tommy ci scrive, ma si può sciazzamare? No, è al rovescio, è impossibile sciazzamare, bisogna avere intuito. È arrivato il momento dell'ultima pubblicità, poi arriva l'ultima mezz'ora di Palmira di oggi con l'almanacco del giorno dopo e con la condivisione dell'aperitivo che facciamo dalla prima puntata. Devo dire, funziona abbastanza bene il momento finale finale finale in cui ci raccontate cosa prendete come aperitivo, dove lo prendete, insomma facciamo questo momento di sospiro di sollievo di fine giornata insieme. Ma manco ancora un pochino, pubblicità e poi torniamo.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
6: Palmira. L'estate in onda.

Ma ve li ricordate i Velvet? Boy band. Io ci provo ogni estate, con i miei obiettivi, andare a correre, cose. Poi c'è il momento dello stacco, della vacanza in cui vado via, perdo tutto e poi faccio un passo dal fiatone pure io. Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati. In realtà ultima mezz'ora di Palmira di questo mercoledì 5, caldissimo mercoledì 5 di agosto. 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, diretta a popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 per chiamarci in diretta appunto in quest'ultima mezz'ora che si chiuderà con la condivisione dei vostri aperitivi, che arrivano già, devo dire. Ci raccontate già cosa state, in che modo state per staccare a fine giornata. Continuate a farlo, poi andremo a leggerli negli ultimi 10 minuti. Intanto però manca ancora una rubrica ufficiale, che è quella dell'almanacco del giorno dopo.

0: Ed eccoci qua alla rubrica in cui dalla Lombardia calda dalla quale vi trasmettiamo proviamo a darvi dei suggerimenti su cose che accadono esattamente in questo caso a partire da domani. Andiamo a Menzino, a Monte Isola, perché da domani parte Beer Lago e per farci raccontare meglio di cosa si tratta abbiamo con noi Graziano Breda. Benvenuto Graziano, ciao!
1: Buonasera a tutti!
0: Buonasera! Allora, cos'è Beer Lago?
1: Cos'è Beer Lago? Beer Lago è un evento che parte per la sua prima edizione quest'anno e ha tutte le carte in regola per essere un evento che sarà sicuramente un punto di riferimento per locali e turisti della zona del Lago di Iseo e non solo. Cosa succederà a Beer Lago? Beer Lago è un ritrovo di comunione, diciamo così, una festa che facciamo su questa isola chiamata la Perla del Lago di Iseo.

0: una piccola isola in mezzo al lago dove ci saranno track food,
1: sì?
0: Ci saranno ben 8 DJ che si sfideranno venerdì e sabato per un contest dove si eleggerà il re del lago.
1: Beh, che figata! Io adoro i contest. Arriviamo giusto adesso dal gioco di Palmira. È figo il fatto che poi ci sia un'incoronazione finale, anche perché poi il re del lago.
0: Esatto, sarà il re del lago fino ovviamente alla prossima edizione.
1: Certo.
0: Abbiamo DJ locali e non solo che si sfidano, avranno poco più di un'ora per strappare il voto di chi li ascolterà tramite, ovviamente ci siamo evoluti, una volta c'era carta e penna, adesso ci sono i cellulari, quindi il classico voto col telefono.
1: Certo.
0: E chi raccoglierà il maggior punteggio sarà appunto eletto il re del lago. Eletto da chi? Eletto ovviamente dal nostro sindaco,
1: sì,
0: Lorenzo Zigliani, ma ci sarà una presentatrice che è Lisa Mazzucchelli, una famosa ragazza che ha fatto strada oltre che nella radio anche nella televisione, infatti potete vederla su canale,
1: sì,
0: 5.
1: Sì, sì, sì.
0: Donne Motori, molto famosa, e sarà la padrina dell'evento.
1: Perfetto, quindi noi, allora, lei madrina, abbiamo il sindaco che consegneranno ufficialmente il titolo di re del lago.
0: Il re del lago,
1: dai, bellissimo.
0: Sì, quindi verrà incoronato, proprio abbiamo fatto una corona, e non solo, ci sarà un ricco premio appunto per chi vincerà questo contest.
1: Beh, fantastico. E poi c'è l'elemento birra, perché al netto dei food truck è beer lago, quindi immagino...
0: Esatto, esatto. Ci saranno vari stand che proporranno la loro birra sia artigianale sia industriale, e non dimentichiamo che la domenica a mezzogiorno ci sarà la sfilata delle vespe d'epoca.
1: Beh, che figo!
0: Quindi ci saranno 170 vespe, grazie al Vespa Club di Sarnico, che sfileranno per l'isola e si ritroveranno tutte qui al nostro birlago.
1: E a che ora è la sfilata di domenica?
0: La sfilata è circa da 12:30.
1: Ok, ok, quindi uno si può anche organizzare. Domani a che ora si parte?
0: Domani si parte solo la sera, quindi molto tranquillo. Dalle 7 la sera ci sarà musica anni 70, 80, 90 remixata dal nostro DJ Albi, un DJ locale, per poi appunto dal giorno successivo, dalla mattina alle 11 fino alla sera all'una.
1: Chiaro. Allora, devo dire che se si va su visitmonteisola.it si trovano un po' di informazioni anche relative all'evento. L'evento comunque è un evento gratuito, giusto?
0: Assolutamente sì, chiunque può venire. Anzi, abbiamo rafforzato i trasporti locali, quindi è molto facile arrivare, proprio ci fanno un percorso di un paio di minuti e sono già arrivati al birlago.
1: Perfetto, quindi musica, abbiamo detto, c'è food truck, quindi cibo ce l'abbiamo, birre non mancano, e questo e in più birre artigianali, quindi direi che
0: esatto,
1: anche a livello di qualità ci siamo. Si parte domani sera, poi c'è il weekend, più comodi di così. Menzino, ve lo ricordo, la località Monte Isola. Io ti ringrazio davvero per averci raccontato quello che accadrà a partire da domani. Grazie Graziano Breda. Beer Lago è il nome dell'iniziativa, così se la cercate la trovate. Un abbraccio e buona festa.
0: Grazie mille a tutti voi.
1: Ciao, ciao. A presto, buona magari giornata. Passiamo da quelle parti, ciao, questo weekend.
0: Assolutamente,
1: ciao.
0: Vi aspetto.
1: Ciao, Graziano. Ciao, ciao.
0: Ciao.

100 Miles The Proclaimers. Un saluto a Chuck che ci dice che quella appena ascoltata, non la canzone ma la rubrica, quindi l'almanacco del giorno dopo, è la sua rubrica preferita di Palmira. È la terza puntata e si inizia già a avere le rubriche preferite. Mi fa piacere, Chuck. Non so se qualche ascoltatore fedele, che come te magari è già alla terza puntata, ha già le sue preferenze tra le varie pagine che compongono questa lunga trasmissione, perché si inizia alle 16:30 e appunto si va avanti due ore fino alle 18:30. Nel caso fateci sapere. Intanto, prima si diceva: ma cacchio, ma ve li ricordate i Velvet? C'è chi ci scrive: e Soerba? Non me li ricordavo, Soerba. Guarda, nonostante, come avrete capito dalla selezione, qui c'è del millennialismo importante, io Soerba non me li ricordavo e andrò a recuperarli, perché evidentemente stanno in qualche cassetto della mia memoria con un sacco di altra roba che prima o poi magari a caso potrebbe riemergere. Siamo quasi arrivati al momento di condividere il nostro aperitivo, lo faremo dopo la prossima canzone, voi durante la prossima canzone. Magari iniziate a scriverci dove farete aperitivo, in sala, in cucina, in balcone, in spiaggia, se siete fuori. Non ho ancora ricevuto un solo messaggio di qualcuno che ci ascolta dalla vacanza, forse perché insomma ha un po' di rispetto nei nostri confronti, ma lasciati andare, facci pure sapere. Quindi raccontateci da dove vi godrete questo momento di fine giornata, che anche oggi col caldo che c'è ci siamo guadagnati, magari a base di cosa, quindi cosa berrete, cosa sgranocchierete. 331 6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail, oppure se volete condividerlo veramente 02 33 001 001 per chiamarci in diretta e dirci: guardate, io inizio adesso e sto bevendomi questa cosa qua mentre vi ascolto. Un saluto ad Alessandro, che è il primo che rompe gli indugi e che ci scrive già prima del momento aperitivo, così lo inauguriamo. Dopo una lunga giornata calda da pensionato mi faccio un calice di vermentino ligure con crostini di mais bio e finocchio, cetriolo e due bocconcini di bufala. Ciao da Alessandro. Mi è venuta sete in tutto questo. La combatterei anche solo coi due bocconcini di bufala. Vabbè, mettiamolo il brano, intanto scriveteci l'aperitivo a cui vi state preparando o che vi aspetterà al vostro ritorno a casa, che vi preparerete in questo momento dedicato a voi stessi che vi siete guadagnati. Intanto Desiree con Why. Ve la ricordavate Why? Magari mo ve la ricorderete.

E arrivano un po' di vostri aperitivi, ne arrivano un po' tanti. Un saluto a Giorgio che ci scrive: ho avuto una giornata d'inferno. E no, non scrive inferno, e quindi oggi stappo quella birra artigianale belga che avevo comprato diversi mesi fa. È lì in fresco, credo sia il momento di aprirla. Guarda, siamo con te, superiamola insieme questa giornata d'inferno. Un saluto anche all'ascoltatore che ci scrive: birra attaccata alla finestra dove è spalmata la gatta e uncinetto, hai visto? Dopo ci scrive Sergio: chiuso l'ufficio di Viaggi Miraggi, mi sto preparando all'aperitivo dal terrazzino di Radio Pop. Perché io sono qua dentro e tu sei sul terrazzino di Radio Pop? Vabbè, lasciamo perdere. Spero di poterti raggiungere abbastanza presto. Chris ci scrive: apprezzando questa rubrica, vedi che si dice la mia rubrica preferita di questo programma neonato. Qualcuno diceva è già che l'almanacco del giorno dopo. Chris invece ha trovato in quella dell'aperitivo la sua preferita. Dice: naturalmente io lo faccio con il pastis che mi hanno portato artigianale da Marsiglia. Prima a Milano si usava molto in tutte le sue varianti, per esempio pappagallo con aggiunta di menta, io pastis in purezza. E da stuzzicare un po' di prosciutto crudo e un formaggio al pepe. Buono, Chris. Ma il pastis in purezza si beve? Perché io l'ho sempre allungato con acqua, cioè a Marsiglia me lo servivano con acqua di fianco. Magari un ricordo sbagliato mio. Comunque, ottima scelta il pastis e non pastis, che l'ho appena inventato. Credo siano arrivati anche altri messaggi che mi sembra siano poi spariti, quindi se qualcuno si è sentito non citato, rimandi pure il messaggio. Sapete che non è stata una cosa volontaria. C'è ancora qualche minuto, c'è il tempo prima di salutarci per un Lenny Kravitz. Sì, c'è tempo. Questo è Where Are We Running. Continuate a mandarci i vostri aperitivi oppure chiamateci 0233 001 001 e ce li raccontate dal vivo.

0: Lenny Kravitz. Where are we running? Che nervi Lenny Kravitz. Non per altro, ma per l'invidia. È una questione di forma fisica che purtroppo lui ha e io no. Ma lui ha più di 60 anni e sulla carta io no. Ma questo è un altro discorso. Un saluto a Fabrizio da Quiterme che ci scrive un bicchiere di cortese freddo freddo con salame crudo, roccaveverano, chiedo scusa, DOP, olive taggiasche, grissini e abbondanti arachidi tostate. Molto osteria, ma meglio di tanti cocktail. Beh, chiaramente il cocktail dipende anche un po' dalla qualità e dal modo in cui è fatto. Chris dice, certo, in purezza il pastis intendo con la brocchetta d'acqua buona e tanto ghiaccio senza aggiunta di altre cose. Ah, ci mancherebbe che te lo bevi così, quindi non lo prendevo in maniera sbagliata io. Pronto?
1: Yeah.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Mauro.
0: Ciao Mauro.
1: Allora, la variante secca del Negroni.
0: La variante secca del Negroni, ovvero?
1: Il cardinale.
0: Il cardinale, raccontaci il cardinale.
1: Un terzo di succo d'arancia.
0: Sì.
1: Gli altri due terzi di gin,
0: sì.
1: Campari,
0: sì.
1: Martini Dry invece che il Vermouth.
0: E Martini Dry invece che il Vermouth, perfetto. Brindiamo a te con questo che immagino stai per degustare, oppure hai già degustato, adesso no. Ci racconterai bene.
1: Devi. Finito qua, vado a prepararlo.
0: Bene. Casa tua? Cucina, sala, balcone?
1: Casa, cubetti di formaggio. E una, come diavolo si chiama, una tartara di pesce spada.
0: Buono, buono. Beh, ma che aperitivo clamoroso. Grazie mille, è un onore oggi chiudere la puntata con te. Un abbraccio e buon aperitivo.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao. Oh, ragazzi, è davvero sempre un bel momento, è bello condividere la chiusura della giornata con voi. Adesso qui arriva tutta la fascia informativa, noi torniamo domani a partire dalle 16.30 fino alle 18.30 con una nuova puntata di Palmira. Un saluto a tutti e una buona serata da Matteo Villacci.
2: Palmira, l'estate in onda.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Popolare Network.
11: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Caso del Mastro, la Camera nega ai magistrati l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario e il prestanome della Camorra. La destra compatta per il no. Proteste delle opposizioni in aula. Meloni non parli più di antimafia. Il Parlamento approva la mozione della destra sullo scostamento di bilancio, più 0,6% di spesa sull'energia, più 0,9% sulle armi. Le opposizioni si dividono ancora, i riformisti del PD votano insieme ai centristi. Zelensky chiede agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto più di 20 morti e decine di feriti. A Kiev colpita una stazione dei treni. In Germania ha trovato un drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Il ritrovamento vicino ad un aereo cargo ucraino, sopra lo stesso scalo, collisione tra un aereo DHL e un oggetto non identificato. Questa sera riunione di emergenza dei vertici della sicurezza. Il candidato dell'ala radicale dei democratici, Abdul El-Sayed, vince le primarie del Partito Democratico in Michigan. Ora sfiderà il repubblicano Mike Rogers alle elezioni di midterm. Trump, preoccupato, cerca di screditarlo e denuncia brogli. Si chiamava Aldo Gullotti, l'operaio di 44 anni, morto oggi in un'azienda di marmo a Carrara. Era esperto e aveva anni di lavoro alle spalle. Domani 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo. Sono le 18:32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19:30.
10: Popolare Network.

0: apprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Pop Sera, benvenuti e benvenute da Andrea Monti. L'avrete sentito poco fa dai titoli del giornale radio, oggi nelle notizie c'è molta politica italiana. Noi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, intorno alle 20. Non parleremo solo di questo per quanto riguarda l'Italia, parleremo anche di incendi, in particolare andremo nella zona di Lecco. E torneremo anche qui in parte si tratta di Italia e di politica, sul vertice europeo di ieri, su Ceuta, sulla linea del governo italiano. Tutto questo però nella seconda parte. La prima parte in realtà la dedichiamo tutta a notizie che arrivano dagli esteri fino alle 19:30. Per cominciare dall'Ucraina.

0: perché in realtà alcune delle principali notizie di oggi ruotano proprio attorno all'Ucraina. In Germania, l'avrete sentito forse anche questo dal giornale radio, un drone che trasportava esplosivi è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Secondo notizie di stampa sarebbe stato vicino a un aereo ucraino, un altro aereo non ucraino che doveva atterrare e che sarebbe stato costretto a non farlo a causa di questa scoperta, si è scontrato con un oggetto al momento non identificato, poi è atterrato ad Hannover, dove sono stati accertati danni non gravi. E soprattutto a Kiev la scorsa notte c'è stato l'ennesimo massiccio attacco russo. In studio con me Emanuele Valenti. Ciao Emanuele.
1: Buonasera.
0: Cosa è successo la scorsa notte a Kiev e quali sono, a distanza di alcune ore, le conseguenze accertate di questo attacco?
1: Allora, in tutta l'Ucraina gli attacchi russi della notte scorsa e di questa mattina presto, sono cominciati poco dopo la mezzanotte, hanno fatto 21 morti e decine di feriti. Come dicevi tu, Andrea, la maggior parte delle vittime, 17, sono a Kiev, la città di Kiev, ma soprattutto la regione intorno a Kiev. Sono stati colpiti diversi obiettivi civili, è stata colpita per esempio alla periferia della capitale ucraina una stazione ferroviaria, lì ci sono stati 8 morti e civili, sono stati attaccati anche alcuni edifici residenziali, molti depositi e molti centri logistici. Depositi e centri logistici ci riportano un po' a quello che in realtà è successo nelle ultime settimane in Russia, perché sappiamo che l'Ucraina con i suoi droni ha colpito più volte diversi depositi del principale rivenditore online russo Wildberries, e quindi è difficile in qualche modo non leggere almeno gli attacchi ai centri della logistica e altri depositi, per esempio della grossa industria alimentare ucraina, appunto non legarla in qualche modo a quello, non leggerla un po' come una rappresaglia per quello che è successo in Russia nelle ultime settimane. I danni maggiori, quasi tutti, sono stati fatti dai missili, soprattutto missili balistici lanciati da Mosca. I russi hanno lanciato in tutto 28 missili, gli ucraini non sono riusciti ad intercettarne nemmeno uno, e qui c'è il dato, come dire, politico, geopolitico, geostrategico, e lo si spiega con la richiesta di Zelensky, che è un po' il titolo, no, che possiamo leggere, Andrea, in queste ore un po' su tutti i media internazionali e non solo, e cioè Zelensky che chiede aiuto, un vero supporto agli alleati occidentali, sostanzialmente chiede sistemi di difesa, perché gli ucraini non sono più in grado di intercettare non i droni russi, perché ci riescono ancora, ma non più appunto i missili lanciati da Mosca.
0: Per quanto riguarda proprio questo aspetto, al centro dell'attenzione restano i missili Patriot, su cui è in corso una trattativa tra Kiev e gli Stati Uniti.
1: Sì, allora la questione è abbastanza complessa, facciamo un po' di ordine. Allora, ovviamente il governo ucraino, lo stesso Zelensky, è da tempo, in realtà l'ha fatto durante tutta la guerra, ormai sono 4 anni e mezzo, no? Quello di chiedere il supporto occidentale. In questo momento Zelensky sta chiedendo sistemi di difesa, compresi missili Patriot, come dire, già pronti all'uso, perché anche domani mattina ci potrebbe essere un nuovo attacco russo. Sappiamo che su questo Donald Trump è abbastanza scettico, sappiamo un rapporto della scorsa settimana, per esempio, che gli Stati Uniti sono a corto in generale non solo di missili per i sistemi di difesa come i Patriot, ma anche di missili a lungo raggio. Questa è una questione che va molto oltre l'Ucraina, perché avrebbero usato la maggior parte di questi missili nella guerra in Medio Oriente contro l'Iran. Oggi per esempio il Financial Times ci informa, dice, citando alcune sue fonti, che nell'ultimo incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca alla fine di luglio, appunto, il presidente americano abbia detto a Zelensky, insomma, che non era probabilmente in grado di fornire nell'immediato missili per i sistemi di difesa, ma la trattativa invece per quella famosa licenza che gli americani potrebbero concedere agli ucraini affinché Kiev possa produrre in casa i propri sistemi di difesa, soprattutto appunto i missili Patriot, ecco, la trattativa, lo dice per esempio oggi l'agenzia Reuters citando alcune sue fonti, alcune interne anche all'amministrazione Trump, starebbe andando avanti. Però attenzione, questa è una questione che sul lungo periodo, no? Perché anche se e quando questa concessione dovesse essere data dagli americani agli ucraini, i tempi sarebbero lunghi, qui parliamo come minimo di un anno, quindi appunto citavamo domani mattina come fare, ecco, la situazione è abbastanza complessa, Andrea tiene insieme diversi elementi.
0: Tu citavi la questione di Wildberries, la società che almeno qui in Italia viene paragonata a una sorta di Amazon russa.
1: Esatto.
0: Parliamo di commercio online. Anche oggi è arrivata notizia di un attacco ucraino in territorio russo che avrebbe colpito un suo deposito. Perché le forze di Kiev prendono di mira questo tipo di obiettivo?
1: Ma allora, ormai sono alcuni mesi che Zelensky ribadisce: stiamo portando la guerra in Russia, la guerra in territorio russo, affinché la società russa, la popolazione russa si renda conto, possa fare pressioni sui vertici politici, quindi sostanzialmente su Putin e sul Cremlino, e convince il presidente russo a trattare. Sono state colpite molte raffinerie, sappiamo che in Russia e anche in Crimea, per esempio, ci sono grossi problemi per i rifornimenti di carburante, rifornimenti di benzina, quindi l'impatto sulla vita di tutti i giorni. Ecco, probabilmente gli ucraini, allora ufficialmente gli ucraini dicono che attraverso questi depositi di Wildberries, appunto come dicevi tu, l'Amazon russo, passano anche molte cose che poi servono all'industria militare, allo stesso esercito russo, ma in realtà la spiegazione è piuttosto semplice, mi sembra, cioè quella di avere un impatto. Pensiamo anche a quello che facciamo, no? Noi tutti i giorni, o molti di noi tutti i giorni, cioè comprare qualcosa online, ecco, quindi avere un impatto sulla vita quotidiana di decine di milioni di cittadini russi ai quali non arriva più ciò che stanno comprando online. Ecco, questo potrebbe essere, anzi sicuramente è una delle strategie di Kiev per fare un'ulteriore pressione su Putin e convincerlo in qualche modo a trattare, no? a cedere e ad accettare di dover fare un negoziato per mettere fine alla guerra.
0: Emanuele, ti lascio andare chiedendoti di presentarci una testimonianza che arriva da Kiev sull'attacco proprio delle scorse ore.
1: Sì, esatto. Questa mattina abbiamo ricevuto una testimonianza audio da Yana, che è una cittadina di Kiev, vive e lavora nella capitale ucraina. Gli abbiamo semplicemente chiesto dal suo punto di osservazione cosa fosse successo la notte scorsa, e questo è quello che ci ha risposto.
2: La situazione è sicuramente brutta. Il numero di missili balistici che ci attaccano sempre cresce e non è stata intercettata nessuna, perché non abbiamo intercettatori, purtroppo. Poi mancano i posti nelle stazioni di metro per le persone che vogliono andarci. Sono tutte piene le stazioni. Hanno colpito magazzini alimentari, centri logistici vicino a Kiev. Storia più tragica è quella della stazione, credo. È la stazione vicino a Kiev, e le persone sono rimaste lì ad aspettare il primo treno di mattina perché per la pioggia non sono riusciti ad arrivare in tempo per prendere l'ultimo treno, perché il treno che li ha portato alla stazione è arrivato in ritardo e quindi non sono riusciti a prendere l'ultimo treno e sono rimasti alla stazione per aspettare, e quella stazione non è coperta e quindi 8 persone dentro sono state ammazzate, perché questa stazione è proprio vicina a quei centri logistici attaccati. Sì, le catene più importanti di alimentazioni, di produzioni diversi sono stati attaccati con tante distruzioni. Le persone che lavorano lì sono state ammazzate, e ora la guerra, come si dice, è diventata totale. Sì, almeno l'Ucraina può rispondere in qualche modo, non solo stare e guardare gli attacchi. L'escalation è sempre di più, e ora chi avrà più voglia di vivere, di resistere? Chi avrà più risorse? Tutto dipende da questo.

0: A Gaza City nelle scorse ore c'è stata una cerimonia funebre per 112 persone uccise dall'esercito israeliano ormai quasi 3 anni fa, nel novembre 2023. Dalla striscia sono arrivate le immagini delle bare appoggiate a terra, ognuna con sopra la bandiera palestinese, e intorno le persone in lutto in mezzo ai palazzi devastati. Vi leggo una parte dell'articolo pubblicato oggi dal Manifesto, l'autrice è la scrittrice palestinese Eman Abu Zayed e l'articolo arriva proprio da Gaza City. Dopo 986 giorni di incertezza, dolore e attesa, sotto il peso di domande senza risposta, i nomi delle famiglie Abu Sharia e Al-Assaina sono tornati al centro dell'attenzione a Gaza. Ieri centinaia di palestinesi si sono radunati per seppellire i resti di 112 vittime recuperati dalle macerie di una zona residenziale completamente distrutta da un raid israeliano il 22 novembre 2023. Il funerale non è stato solo una cerimonia per seppellire i resti recuperati, è stato un addio ritardato che le famiglie attendevano da quasi 3 anni. I parenti delle famiglie Abu Sharia e Al-Assaina sono stati costretti a convivere con l'incertezza, in attesa di qualsiasi segno che potesse rivelare la sorte di coloro che erano rimasti intrappolati sotto le macerie. Il funerale riflette anni di dolore accumulato sul luogo della sepoltura. Decine di bare sono circondate da centinaia di persone in lutto accorse per rendere omaggio alle vittime. Un silenzio opprimente avvolge l'aria prima di essere interrotto da preghiere, grida e voci che invocano misericordia per i defunti. Le bare si fanno strada tra la folla mentre i parenti trasportano sulle spalle i resti dei propri cari. I loro volti riflettono la stanchezza di un lungo viaggio. Molti si abbracciano, le lacrime rimaste nascoste per quasi 3 anni sgorgano quando possono recitare le preghiere funebri e seppellirle secondo le tradizioni islamiche. Allo stesso tempo altre famiglie attendono ancora il ritrovamento dei propri cari che rimangono dispersi sotto le macerie. Questo è il racconto di Eman Abu Zayed sul Manifesto. Io saluto e ringrazio la vice direttrice del Manifesto, Chiara Cruciati. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, un racconto come questo fa capire bene cosa sono stati questi ultimi anni a Gaza, ci aiuta a ricordarlo. E questo funerale, quelle immagini, in qualche modo forse restituiscono, riconoscono alle persone morte sotto le macerie la dignità che rischia di venire tolta a chi muore in questo modo, a chi scompare sotto un edificio crollato e in generale alle decine di migliaia di vittime del genocidio.
1: Questo sì, è un passaggio importantissimo, cui spesso non si pensa di meno in anni come quelli che abbiamo passato, in cui il numero quotidiano di uccisi era talmente tanto alto che in ombra tutto il resto, ma pensare a una possibile ricostruzione di Gaza, nonostante il genocidio sia tuttora in corso, pensare a una ricostruzione che non sia solo fisica passa anche da questo, passa anche da recupero di migliaia di corpi che giacciono ancora sotto le macerie, dal dargli un nome, un'identità e una degna sepoltura. E questo è un processo che credo che qualsiasi società, qualsiasi comunità, piccola o grande che sia, per poter ricostruire le proprie reti sociali, culturali, identitarie, non può farne, e a Gaza questo è stato negato per sempre.
0: Perché è così difficile recuperare i corpi sotto le macerie nella striscia?
1: È difficile perché, nonostante a metà di ottobre del 2025 sia stipulato un accordo di tregua tra Israele e Hamas, con la benedizione degli Stati Uniti, che insomma, come ricorderemo, ha poi partorito il piano in 20 punti di Trump e Border Peace e così via, oltre a non esserci stato un effettivo ritiro israeliano da Gaza, fine dei raid, non c'è neanche un ingresso costante e significativo di aiuti umanitari. Quando parliamo di aiuti umanitari, intendiamo soltanto, per quanto siano appunto fondamentali, medicine, cibo, acqua, rifugi, tende, via, ma anche macchinari che sono necessari a ripulire decine di migliaia di tonnellate di macerie, macchinari pesanti, ruspe e tutto quello che è necessario alle squadre di soccorso per poter farsi strada tra le rovine di Gaza, che, come abbiamo detto tante volte, è distrutta per la sua quasi totalità. Sotto quelle macerie, sotto quegli edifici, sotto quelle infrastrutture, giacciono, si stima, quasi 10.000 corpi, che non sono stati mai trovati, che non sono stati mai recuperati. E quindi quello che sta avvenendo in mesi in cui i raid aerei ci sono, ma sono, diciamo, più limitati rispetto a prima, le squadre della protezione civile stanno di fatto operando con i pochi mezzi che hanno, e quindi spesso con le mani o con strumenti rudimentali. Questo richiede un tempo lunghissimo, ovviamente, ed sono anche operazioni molto pericolose, perché molti edifici sono nascosti degli ordigni inesplosivi, perché ci sono pericoli di ogni tipo, e in ogni caso si procede con un'estrema lentezza. A ciò si aggiunge il fatto che mancano anche laboratori che possono, ad esempio, in moltissimi casi parliamo di resti di corpi, non parliamo di corpi integri, sia per il tempo che è passato sia per la potenza delle esplosioni, e mancano laboratori per il DNA, per quindi poter procedere a un riconoscimento delle vittime. Quindi in questi anni abbiamo assistito, lo ricorderanno tutti, anche a funerali di massa di persone senza nome, state seppellite nelle fosse comuni.
0: Le prospettive nel prossimo futuro, e forse anche oltre, non sembrano autorizzare a un grande ottimismo al fatto che finalmente, nonostante, appunto, diciamo, in virtù anche proprio del cessate in fuoco formalmente in vigore, si fermino gli attacchi, le persone smettano di morire, si arrivi a una ricostruzione, a una ripartenza della vita, di una vita quotidiana più o meno normale. Insomma, non sembra che le prospettive continuino a essere delle migliori.
1: No, non lo sono, perché di fatto siamo in una situazione di tregua armata, una guerra senza intensità, ma che non è mai cessata, che continua, e negli ultime settimane in particolare abbiamo assistito a un'escalation delle operazioni militari israeliane che stanno provocando un numero di vittime anche piuttosto consistente. Soltanto il weekend scorso, in 48 ore, ci sono stati 26 uccisi tra i palestinesi, quindi sono numeri importanti. E la ricostruzione è completamente un miraggio. Negli ultimi anni il Board of Peace ha annunciato, il Board of Peace è questa, diciamo, creatura trumpiana che dovrebbe gestire il dopoguerra di Gaza, e sia dal punto di vista politico che della sicurezza e ovviamente della ricostruzione, ha annunciato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase dell'attuale intesa, per cui Hamas avrebbe accettato il cambio del ritiro di Israele. Già ieri questo accordo, che appariva già fragilissimo, è crollato su se stesso quando lo stesso Board of Peace ha annunciato che, dopo una discussione approfondita con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Israele non avrebbe mai accettato di ritirarsi da Striscia senza prima una capitolazione del movimento islamico palestinese. Quindi siamo sempre lì, siamo sempre nello stesso loop, nello stesso vortice che non vede via d'uscita. E il problema è che, ovviamente, a scontare questa situazione sono la popolazione palestinese di Gaza, che non è mai riuscita a ripartire, che non è mai riuscita a uscire dalla modalità mera sopravvivenza, per cui si continua a vivere, per la stragrande maggioranza della popolazione, in tende che sono ridotte a degli stracci, condizioni igieniche possibili, con un sistema sanitario ancora attato, senza nessun tipo di ricostruzione, e questo non è neanche, appunto, un orizzonte immaginabile, ma che non sembra in questo momento avere una vera via d'uscita, anche perché in qualche modo le pressioni internazionali sembrano essere molto, molto calate dopo la firma della cosiddetta tregua nell'ottobre scorso. Aggiungo soltanto un'ultima cosa in tutto questo: Israele occupa stivali a terra oltre il 60% di Gaza, che attualmente è completamente inaccessibile alla popolazione civile. Quindi voi immaginate, oltre 2 milioni di persone che sono schiacciate sulla metà del territorio, lungo la costa, e impossibilitate a tornare alle loro case, verificare come in condizioni sono, ad accedere ai campi agricoli e così via. E questo, appunto, siamo in una situazione di apparentemente di stallo, ma che uno stallo non è, il prosieguo della guerra.
0: Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: E a questo poi si aggiungono le altre notizie che arrivano da quell'area e che sono legate in modo più o meno diretto a quello che succede a Gaza. Penso a quello che fa l'esercito israeliano in Libano. Nelle scorse ore il quotidiano israeliano Haaretz ha parlato di un possibile consolidamento della presenza israeliana nel sud del Libano, proprio mentre a Roma membri dei due paesi stanno, rappresentanti dei due paesi stanno trattando per un accordo che possa portare ipoteticamente a una pace vera appunto tra Israele e Libano, ma anche lì la situazione è tutt'altro che risolta. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, poi Pop Sera riprende.
2: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis. Ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Oggi in Repubblica Democratica del Congo è arrivato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Il motivo è l'epidemia di Ebola, su cui in queste ore diverse organizzazioni umanitarie hanno lanciato degli allarmi. L'UNICEF ha parlato di più di 3.800 casi e 1.700 morti, fra cui oltre 300 bambini, dicendo che l'epidemia è la più grave e la più rapida mai registrata nel paese. Parole simili sono arrivate da Save the Children e da Medici Senza Frontiere. Abbiamo intervistato Chiara Montaldo, referente medica infettivologa di Medici Senza Frontiere Italia.
1: In questo momento la situazione dell'epidemia di Ebola nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo è veramente molto molto preoccupante, come purtroppo si era preannunciato già dalle prime fasi. Preoccupante in termini di numeri, siamo a 11 settimane dalla dichiarazione dell'epidemia, abbiamo più di 3.800 persone infette con più di 1.700 morti. Sono numeri enormi in un tempo così breve, nel senso che anche la grossa epidemia del 2014 in Africa occidentale, che poi è stata la più grande ad oggi, era comunque più lenta. Nello stesso arco di tempo erano morte meno di 300 persone e adesso più di 1.700, quindi sono numeri enormi che ne fanno già la seconda epidemia più grande che ad oggi conosciamo e la più veloce in assoluto, cioè quella che in un arco di tempo relativamente breve ha colpito più persone e ha ucciso più persone.
0: Ma perché il virus si sta diffondendo così velocemente e in maniera così letale?
1: Sì, sta andando molto veloce probabilmente per diversi fattori. Noi ne conosciamo qualcuno, di sicuro il contesto del nord-est del paese, che è un contesto di conflitto cronico, un conflitto che va avanti da quasi 30 anni ormai e che rende la gestione di un'epidemia molto difficile, perché ovviamente tutti gli spostamenti sia dei team medici che delle persone sono più difficili a causa della presenza del conflitto e la presenza del conflitto stesso crea una situazione di mancanza di fiducia, di resistenza della popolazione che da anni, decenni vive in una situazione di tensione, di paura dovuti al conflitto stesso e che quindi è per forza, diciamo in modo fisiologico, più resistente a degli interventi di tipo medico. Questa non è una novità, la seconda epidemia più grande che ora questa purtroppo ha superato, si era sempre svolta in questa regione del Congo e avevamo già avuto problematiche molto simili di grossa resistenza della comunità che non viene a farsi curare, che ha paura, che nasconde a volte persone decedute con alta probabilità di essere decedute proprio per la malattia di Ebola, quindi questo di sicuro è un fenomeno, quindi il contesto del conflitto. Secondo è il tipo di virus, che è un virus per il quale gli strumenti che ad oggi avevamo in termini di vaccini e di farmaci non ci sono, perché farmaci e vaccini sono stati prodotti per un'altra specie virale che si chiama Zaire, ma non per l'attuale specie virale in causa, il Bungibugo. Quindi non abbiamo quelle armi lì e anche la diagnostica è più indietro rispetto agli strumenti diagnostici che avevamo per il tipo Zaire. Quindi anche come nostri strumenti ne abbiamo di meno, perché è una specie virale che conosciamo di meno, è stata in causa molto meno frequentemente rispetto all'altra. Quindi questi direi sono i due fattori, il tipo di virus e il contesto. E in più aggiungo purtroppo una riduzione degli attori della risposta. Noi come Medici Senza Frontiere eravamo in Congo, lo siamo da tantissimi anni, eravamo già nella regione dell'Ituri, che è l'epicentro dell'attuale epidemia, e quindi siamo intervenuti da subito e siamo fortemente presenti, ma rispetto ad altre epidemie ci ritroviamo molto più soli. In altre epidemie c'erano altri attori che adesso, soprattutto a causa dei tagli che ci sono stati agli aiuti umanitari e i tagli delle Nazioni Unite, hanno una capacità molto ridotta.

0: Rispetto al passato, quindi abbiamo dei numeri enormi, un contesto di conflitto, un virus che conosciamo di meno e per il quale abbiamo meno armi e meno attori e attori con una capacità ridotta.
1: Tra i vari aspetti anche della quotidianità, e la cosa in parte si lega anche a quello che ci raccontava sulla diffidenza nell'avvicinarsi alle strutture sanitarie. Save the Children oggi ha raccontato che ci sono persone che smettono di andare al lavoro per timore di essere contagiate, altre invece che continuano ad andarci per non restare senza soldi, ma magari con rischio di essere contagiate, altre ancora che non vanno appunto nelle strutture sanitarie, magari anche per paura di essere contagiate. Parlando, per esempio, Save the Children citava l'esempio di donne che scelgono di partorire in casa per questo motivo.
0: Sì, io credo che la diffidenza, la resistenza della comunità sia uno dei fattori, forse lo metterei come fattore numero uno, di difficoltà di gestione dell'epidemia. Questo noi l'abbiamo osservato in tante epidemie, le malattie che fanno tanta paura, e chiaramente Ebola è una di queste, spesso creano una resistenza. Pensiamo anche noi stessi al Covid, quanta diffidenza c'era anche nella nostra stessa comunità rispetto a questa malattia, quindi in parte fisiologico. E poi ripeto, una situazione di conflitto è ancora più probabile che esista questa reticenza, questa resistenza, perché le persone purtroppo sono abituate a vivere in una situazione di paura e a percepire la malattia anche in modo diverso. Nel loro ordine di priorità di paure, a volte ce ne sono altre, a volte c'è la malattia. Ed è vero che spesso, quando, soprattutto nelle fasi iniziali dell'epidemia, quando non ci sono ancora a sufficienza i dispositivi di protezione, lo staff non è formato. Proprio le strutture di salute rischiano di essere dei posti pericolosi perché sono quelli, se non gestiti correttamente, che possono fungere da amplificatore della malattia. E quindi in parte può essere giustificata la paura di andare in centri di salute. Chiaramente i centri che noi gestiamo come Medici Senza Frontiere, che ormai sono più di 20 per l'attuale epidemia, sono dei centri di trattamento Ebola specializzati, quindi in questi abbiamo per fortuna tutti i dispositivi di protezione, tutto lo staff è formato, quindi questo discorso non vale per i centri specializzati di trattamento Ebola, ma per i centri di salute, diciamo così, di salute primaria generici, è vero che a volte fungono da propagazione. E infatti noi, sempre come Medici Senza Frontiere, oltre a gestire dei centri, stiamo cercando il più possibile di fornire di dispositivi di protezione individuale anche altri centri per proteggere lo staff e per proteggere i pazienti che accedono a questi centri.
1: Di fronte a questa situazione drammatica nel suo complesso, voi cosa chiedete?
0: Noi chiediamo innanzitutto che ci sia una mobilitazione più grande di tutti gli attori sanitari che normalmente abbiamo visto intervenire anche nel passato, prima di tutto l'OMS che è presente ma in misura molto ridotta rispetto al passato, ma anche gli altri attori, perché l'epidemia ha una diffusione anche geografica tale che c'è bisogno di una molteplicità di attori. Quindi chiediamo a gran voce che tutti gli attori che ne hanno la possibilità e la capacità intensifichino la loro azione e i loro interventi nella regione. Non solo per Ebola, ma anche per altre malattie, perché purtroppo un'altra cosa importante quando c'è un'epidemia grossa come questa, spesso tutte le risorse vengono deviate sull'epidemia e si lasciano scoperti altri servizi, ma ricordiamoci che purtroppo in Congo ci sono tantissime altre carenze da un punto di vista sanitario e tantissime altre epidemie, malaria, morbillo, colera, ci sono stati di malnutrizione, ci sono le donne che continuano a morire di complicanze del parto, della gravidanza. Quindi ecco, sì, intensificare le azioni contro Ebola, ma non depauperare il sistema sanitario anche per le altre patologie e gli altri servizi che purtroppo già normalmente è fragile e che rischia di essere ulteriormente minato.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot

0: Dalla Repubblica Democratica del Congo di cui parlavamo poco fa, passiamo a un altro paese africano, il Benin, da cui in questi giorni vi stiamo raccontando il Forum Sociale Mondiale, o almeno il tentativo di farlo iniziare, visti gli ostacoli che questo evento sta incontrando. Ieri la manifestazione di apertura era stata cancellata ed era in dubbio se gli appuntamenti di oggi sarebbero stati confermati. Abbiamo in diretta dalla città di Cotonou, sede di questa edizione del forum, il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Quali sono le ultime notizie, quindi com'è andata nelle ultime ore, oggi?
1: Cominciamo dalla fine. Diamo una notizia in anteprima anche questa volta alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Si è concluso da pochissimo l'incontro tra una delegazione del Consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale e il Ministro degli Interni. La riunione si è conclusa in modo positivo. Il governo ha annunciato che farà un comunicato dove autorizza lo svolgersi del forum, l'autorizza all'interno dell'università e, cosa altrettanto importante, autorizza il rientro in Benin delle carovane provenienti dai paesi africani circostanti che erano state espulse ieri. Questa è la notizia appena arrivata, non c'è ancora il comunicato ufficiale, ma l'incontro si è concluso in questo modo. Il tutto dopo una giornata complicata, perché l'università non aveva l'autorizzazione per ospitare gli eventi. Questi sono stati organizzati in diverse sale sparse per la città, comunicando ovviamente con messaggi, cellulari, eccetera, per spiegare dove era un seminario piuttosto che l'altro, però se ne sono svolte alcune decine. Nel frattempo arrivavano notizie di attivisti che venivano rimpatriati, per esempio una parte della delegazione svedese, con rappresentanti anche di ONG internazionali, è arrivata all'aeroporto, c'è stata mezz'ora, poco più, ed è stata immediatamente rimbarcata senza alcun motivo, così come sono ancora all'aeroporto, speriamo che si risolva dopo l'incontro che abbiamo appena concluso, la delegazione che arriva dal Sahrawi, alla quale non è stato permesso entrare, arrivano dai campi profughi del Sahrawi. È quindi una giornata molto complicata che però oggi sembra risolversi in modo positivo.
0: Cosa avete capito al momento del perché di tutti questi ostacoli e del perché ora invece sembra che la situazione vada a risolversi?
1: Il governo non ha mai dichiarato ufficialmente qual era il motivo per cui aveva vietato la manifestazione e non aveva mandato l'autorizzazione al rettore ad ospitare nell'università il forum. E quello che noi abbiamo capito è che in questa regione hanno molto timore che i movimenti sociali regionali si incontrano, discutano tra di loro e organizzino anche delle vertenze collettive. È una situazione complessa dal punto di vista geopolitico. Il Benin per ora è ancora nell'orbita degli Stati Uniti, ma il resto dei paesi circostanti che sono francofoni stanno prendendo sempre più le distanze dalla Francia, hanno aperto moltissimo a capitali, investimenti e presenze cinesi, qualcuno si avvicina anche verso la Russia, quindi una dinamica geopolitica complicata dentro la quale i movimenti sociali cercano di giocare un loro ruolo autonomo. La nostra impressione è che non si volesse fornire uno spazio di incontro e di confronto. Forse molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ricordano che ormai quasi due decenni fa i forum che noi abbiamo organizzato nel Maghreb diventarono i punti di incontro fondamentali per quei gruppi che poi organizzarono le primavere arabe, cioè il forum faceva un po' da istituzione ombrello per permettere agli attivisti di organizzarsi, diciamo, senza troppi controlli. Ecco, l'impressione che abbiamo avuto è che questo sia il timore dei governi della regione, in particolare del governo del Benin, che nel paese nel quale si sta sviluppando sicuramente una svolta autoritaria anche con delle modifiche istituzionali.
0: E di fronte a questo cosa si può pensare sul perché adesso invece alla fine Il governo dice sì, potete fare il forum nella sede che era prevista.
1: Perché ha fatto scalpore il fatto che hanno cominciato a protestare anche le delegazioni internazionali e le delegazioni europee. E il fatto che sono stati rimpatriati anche degli attivisti dell'Unione Europea, beh, questa è una cosa che ovviamente circola molto molto velocemente, e il rischio era che il paese si trovasse con delle critiche provenienti anche dall'esterno. Questo è un pezzo di interpretazione. Poi ce n'è un'altra, e cioè il governo ha dato un segnale comunque di forza, ha ribadito che può prendere delle decisioni senza dover fornire delle motivazioni, e che queste decisioni vengono prese al di fuori addirittura del Parlamento. Una volta chiarito e stabilito questo, può anche decidere, per evitare appunto, diciamo, una figuraccia internazionale, di ospitare il forum, avendo comunque evitato la manifestazione.
0: Vittorio, a luglio sono stati commemorati i 25 anni dal G8 di Genova, dalle proteste che causò, dalla loro repressione. Ricordiamo che tu allora eri portavoce del Genoa Social Forum. Ora il contesto è molto diverso, ma mi viene da dire che 25 anni dopo i social forum attirano molta meno attenzione mediatica, ma continuano a dare fastidio.
1: Sì, danno fastidio perché le delegazioni che sono qui, che sono sicuramente meno numerose di quelle di altri forum, ma provengono da 108 paesi, che non è poco. E questo permette di organizzare reti e di organizzare campagne anche globali, internazionali. Si è tornato a discutere degli accordi di libero commercio, si è tornato a discutere di economia, con una critica durissima al neoliberismo. Qui si gioca anche la partita di un intero continente che deve decidere se riesce a trovare una strada per conto suo senza inseguire i nostri percorsi, oppure se il destino è segnato in quella direzione. Tra l'altro non dimentichiamo che parliamo di un continente che economicamente cresce in modo in questo momento molto più veloce del continente europeo. Quindi è una situazione dove la dialettica sociale è ripresa e ci sono diversi cambiamenti in atto. Io credo che l'importanza dei movimenti sociali ci sia ancora. Certo, bisogna organizzarsi in modo differente rispetto a 25 anni fa, e forse questa esperienza fa riflettere anche noi. Intendo dire che è stata convocata una 3 giorni straordinaria del Consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale, perché forse adesso non abbiamo più bisogno solo di un ambito di confronto, ma bisogna che il forum diventi anche capace di organizzare direttamente alcune iniziative e alcune campagne mondiali. Questo finora non c'è stato, perché la carta istitutiva definiva il forum solo come un luogo di dibattito, ma la difficoltà che abbiamo incontrato in questi giorni, anche la difficoltà nel prendere tra noi decisioni, perché non c'è una segreteria eccetera, quindi siamo tantissimi nel Consiglio internazionale, ci dicono che dobbiamo andare verso qualcosa di un po' più strutturato se vogliamo tra 2 anni rilanciare il forum mondiale, magari ripartendo proprio dall'America Latina.
0: Da domani quindi questa edizione del forum dovrebbe cominciare a svolgersi come era previsto, quindi nella sede universitaria prevista, e insomma dovrebbe entrare in un regime di normalità, e di così appunto dovrebbe cominciare veramente, ecco, il forum.
1: Sì, incomincia veramente, e dei temi abbiamo già parlato nei collegamenti dei giorni scorsi, ma c'è una varietà enorme. Per esempio, oggi sono state organizzate, dicevo, decine di seminari fuori dall'università, nelle sale pubbliche, nelle sale degli alberghi. C'è stato il Forum Mondiale della Teologia della Liberazione, con rappresentanti di gruppi religiosi, di chiese dal basso, che arrivavano da tutti i diversi continenti, una sessione importantissima. Poi ci sono anche cose molto particolari. Per esempio c'è un seminario dedicato a mestruazioni e giovani donne. Perché? Perché in alcune culture di questa regione questo diventa un elemento ancora che crea discriminazione, cioè in alcuni paesi intendo villaggi, le ragazzine non vanno a scuola quando hanno le mestruazioni o situazioni di questo tipo, o sono invitate comunque a non andarci. Allora, per esempio, è stato organizzato anche un seminario esattamente su questo tema da gruppi di donne qua della regione. Quindi si va dagli aspetti della quotidianità e della lotta per l'affermazione di diritti di gruppi specifici di popolazione fino a visioni globali che incrociano e si scontrano con la geopolitica, come sta avvenendo in queste ore, per esempio, sull'accesso al forum della delegazione del Sahrawi.
0: Vittorio Agnoletto, grazie per questo aggiornamento dal Forum Sociale Mondiale in Benin. Ci risentiremo probabilmente nei prossimi giorni e già a partire dal giornale radio, dai giornali radio di domattina. Ciao Vittorio, grazie.
1: Buonasera a tutti e a tutti.

tra poco il giornale radio, Pop Sera torna poi alle 19.45 più o meno. Metro Regione da questa settimana è in vacanza, tornerà nell'edizione serale a partire dal lunedì 31 agosto, ma teniamo l'attenzione sui temi locali. Proprio subito dopo il giornale radio andremo nella zona di Lecco per parlare di incendi, in particolare di un rogo che sta bruciando in quell'area. Più tardi.

0: sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Popolare Network.
7: Zelensky chiede agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto più di 20 morti e decine di feriti a Kiev, colpita una stazione dei treni. In Germania ha trovato un drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, il ritrovamento vicino ad un aereo cargo ucraino. Sopra lo stesso scalo, collisione tra un aereo DHL e un oggetto non identificato. Questa sera riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza. Il Parlamento approva la mozione della destra sullo scostamento di bilancio: più 0,6% di spesa sull'energia, più 0,9% sulle armi. Le opposizioni si dividono ancora, i riformisti della PD votano insieme ai centristi. Caso del Mastro: la Camera nega ai magistrati l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario e il prestanome della camorra. Proteste delle opposizioni in aula: Meloni non parli più di antimafia. Il candidato dell'ala radicale dei democratici El Sayed vince le primarie del Partito Democratico in Michigan. Ora sfiderà il repubblicano Rogers alle elezioni di midterm. Trump, preoccupato, cerca di screditarlo e denuncia brogli. Buonasera dalla redazione. Il giornale radio delle 19.30. Vladimir Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Se li avessimo ricevuti prima, avremmo potuto salvare molte vite umane, ha detto il presidente ucraino la notte scorsa. E questa mattina presto i bombardamenti russi hanno fatto 21 morti e decine di feriti, la maggior parte nella regione di Kiev. Colpiti edifici residenziali, una stazione ferroviaria, depositi per l'industria civile, centri logistici. Difficile non leggerla anche come rappresaglia per gli attacchi ucraini contro i depositi del più grande rivenditore online in Russia. Yana è una cittadina ucraina che vive e lavora a Kiev.
8: Storia più tragica è quella della stazione. E le persone sono rimaste lì ad aspettare il primo treno di mattina perché per la pioggia non sono riusciti ad arrivare in tempo per prendere l'ultimo treno, perché il treno che li ha portato alla stazione è arrivato in ritardo e quindi non sono riusciti a prendere l'ultimo treno e sono rimasti alla stazione per aspettare. Quella stazione non è coperta e quindi 8 persone dentro sono state ammazzate, perché questa stazione è proprio vicina a quei centri logistici attaccati. Sì, le catene più importanti di alimentazioni, di produzioni diversi sono stati attaccati, persone che lavorano lì sono stati ammazzati, e ora la guerra, come si dice, è diventata totale. Sì, almeno l'Ucraina può rispondere in qualche modo, non solo stare e guardare gli attacchi. L'escalation è sempre di più.
7: E come succede da settimane ormai, la maggior parte dei danni sono stati provocati dai missili balistici russi che gli ucraini non riescono più ad intercettare. Da qui la richiesta di Zelensky agli occidentali di nuovi sistemi di difesa. In studio con me Emanuele Valenti. Emanuele.
6: Zelensky quest'anno ha detto che quest'anno gli alleati hanno dato all'Ucraina solo un terzo dei sistemi di difesa che l'avevano fornito lo scorso anno. Non è un caso che Kiev, appunto, come dicevi tu, Oman, non riesca più a intercettare i missili russi. In queste ore il presidente ucraino sta chiedendo a Europa e Stati Uniti sistemi di difesa pronti all'uso, utilizzabili subito. Secondo quanto scrive oggi il Financial Times, Trump sarebbe scettico, soprattutto perché la maggior parte dei sistemi di difesa sono stati dirottati in Medio Oriente e perché le scorte dei missili necessari, un rapporto di pochi giorni fa, si sarebbero ridotte in maniera importante. E questo, secondo un altro rapporto invece di oggi, varrebbe anche per i missili americani a lungo raggio, una questione quindi che va oltre l'Ucraina. Ma torniamo all'Ucraina. Kiev e Washington starebbero continuando a negoziare, nonostante i dubbi della Casa Bianca, la concessione agli ucraini della licenza per produrre in autonomia i missili Patriot, tra i pochi in grado di intercettare i missili balistici russi. L'ho confermato per ultima oggi l'agenzia Reuters, citando sue fonti. Ma anche se questa trattativa dovesse andare in porto, i tempi sarebbero lunghi, come minimo un anno prima di cominciare la produzione. Cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Non lo sappiamo. A parole, infine, l'Europa è al fianco di Kiev. Oggi hanno parlato von der Leyen, ha parlato Macron. Bruxelles ha detto che gli ultimi interessi sui fondi russi congelati andranno all'Ucraina, 1,5 miliardi di euro. Zelensky però, appunto, come dicevi tu, Omar, chiede armi di difesa per una guerra che non si sa quando finirà.
7: Grazie ad Emanuele Valenti. All'aeroporto di Lipsia in Germania è stato trovato un drone con un detonatore vicino ad un aereo ucraino. Lipsia è lo scalo principale del paese per la rotta verso l'Ucraina. Il ritrovamento risale ieri sera, i media tedeschi ne hanno dato notizia solo oggi. Nelle stesse ore, sempre a Lipsia, ma a 400 metri d'altezza, c'è stata una collisione tra un aereo DHL e un oggetto non identificato. Il velivolo è atterrato in sicurezza. Da Hannover non è chiaro se i due fatti siano collegati, non è da escludere la pista russa. Sentiamo il servizio da Berlino.
9: Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha interrotto questo pomeriggio le sue vacanze in Italia per recarsi personalmente a Lipsia sul luogo del ritrovamento di un drone con dell'esplosivo nelle immediate vicinanze di un aereo cargo ucraino. Il drone era stato avvistato ieri sera verso le 23.40 nei pressi della pista sud dell'aeroporto della metropoli sassone da un dipendente dell'aerostazione che è riuscito a bloccarlo prima che raggiungesse l'aereo cargo del modello Antonov gestito da una società di Kiev. I servizi di sicurezza dell'aeroporto hanno immediatamente inviato sul posto un robot telecomandato per lo smaltimento di ordigni esplosivi. Se il drone avesse effettivamente colpito il velivolo, avrebbe causato un'esplosione e la probabile distruzione dell'aereo. Il traffico all'aeroporto di Lipsia, che ospita un'ampia area cargo e che funge anche da punto di partenza per i trasporti aerei militari verso l'Ucraina, è stato interrotto per 2 ore. Secondo fonti della polizia, il drone trasportava esplosivo e anche un detonatore. Gli inquirenti tedeschi non escludono a questo punto che dietro l'attacco possano esserci servizi segreti russi, già autori in passato di numerosi atti di sabotaggio in Germania. Sempre ieri era stata registrata anche una collisione a 400 metri di altezza fra un aereo cargo della DHL decollato dall'aeroporto di Lipsia con un drone. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rivelati alcuni danni nella parte frontale dell'aereo. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
7: Veniamo alla politica italiana e al caso del Mastro. L'aula della Camera questa sera con voto segreto ha negato alla Procura l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario della giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, prestanome della Camorra. La destra ha votato in modo compatto per il no ai magistrati. Durante la seduta più riprese sono scattate le proteste delle opposizioni. Questo è un voto sull'idea della legalità della maggioranza, ha detto la segretaria del PD Schlein nel suo intervento. Ora basta citare Borsellino, così il leader dei 5 Stelle Conte. Intanto sullo scostamento di bilancio, dopo la relazione del ministro Giorgetti, la maggioranza ha approvato una mozione che prevede un aumento di spesa in deficit dello 0,6% per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. Tra le opposizioni sono emerse anche oggi le divisioni note. Sentiamo Luigi Ambrosio.
10: Lo scostamento di bilancio di cui si è discusso oggi alla Camera ha portato in aula tutte le divisioni e i problemi che attanagliano le due coalizioni, maggioranza e opposizioni, sul tema delle armi. E come spesso succede, se a destra se la sono cavata con un compromesso, a sinistra invece le contraddizioni sono esplose. Nel centro-sinistra le divisioni sono state palesi. PD, 5 Stelle e AVS avevano presentato una mozione che non prevedeva l'uso dei fondi europei. I riformisti PD hanno minacciato di non votarla. Nel frattempo Italia Viva e Più Europa presentavano due proprie relazioni, poi votate dai riformisti PD. Riflesso delle tensioni tra Conte e Partito Democratico sull'Ucraina. Per la maggioranza invece il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che il governo metterà lo 0,6% del PIL su energia e uno 0,9% del PIL sulle armi, come spesa aggiuntiva concessa dalla Commissione europea. E i soldi per le armi saranno in parte trovati grazie ai fondi europei SAFE. Poi nella relazione si è sfumato un po', rendendo l'accesso al SAFE meno sicuro, cosa che riflette le tensioni tra Lega e alleati, ma che non risolve il problema di fondo. Giorgetti, nella sua relazione, non ha spiegato come verranno spesi quei 35 miliardi destinati per due terzi all'acquisto di armi e per un terzo all'energia.
7: È il vincitore delle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito sconfitto. La deputata uscente Ali Stevens, e sulle primarie democratiche nel Michigan è intervenuto Donald Trump, che ha cercato di screditarle parlando di brogli e affermando: ha vinto un comunista che odia gli ebrei ed Israele. Ma non è detto che El Sayed ne venga danneggiato. Ascoltiamo l'americanista Martino Mazzonis.
11: Da un lato, certo, una certa radicalità può essere utilizzata dai repubblicani per dire: ecco, c'è un comunista che corre contro di noi, è un pericolo. Dall'altro però è anche vero che Harris ha perso il Michigan nel 2024, in parte e molto sulla posizione di Gaza, perché in Michigan vivono circa 400.000 arabi americani, e poi anche perché in generale l'elettorato democratico è stanco di figure business as usual, uguali sempre al Partito Democratico, che promette molto in campagna elettorale e poi realizza molto meno, e sta spesso nelle primarie, ma anche poi nelle elezioni vere e proprie, come abbiamo visto con Mamdani, anche se certo New York è New York, punta su figure che rompano con la tradizione democratica degli ultimi 30 anni, e questo potrebbe essere una carta a suo favore. Diciamo che ha dei pro e dei contro anche da questo punto di vista. Il candidato progressista, ma troppo progressista, il candidato che rompe con la tradizione, ma quanto elettorato fedele e nostalgico della tradizione c'è? Questa è un po' la domanda. Con i repubblicani abbiamo visto che la rottura ha pagato nell'elettorato, questo va anche detto, cioè che c'è un elettorato in generale che è stanco e che protesta.
7: Medio Oriente, Iran e Oman hanno quasi finalizzato un accordo per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo ha detto il ministro degli esteri di Teheran. L'intesa, sostengono però gli iraniani, non avrebbe nulla a che fare con un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti. Non è ancora chiaro se e come stia procedendo la trattativa tra le due parti. Intanto nella sud del Libano due soldati israeliani sono morti e diversi altri sono rimasti feriti dopo l'esplosione di un ordigno. Israele da parte sua ha detto di aver ripreso i raid, parlando di una violazione della tregua da parte di Hezbollah. In un attacco ci sarebbero già stati un morto e oltre 10 feriti. A Roma sono ancora in corso i negoziati tra i governi dei due paesi. Si chiamava Aldo Gullotti, l'operaio morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda del settore marmifero a Carrara. Gullotti, 44 anni, da tempo lavorava nel comparto del marmo, dove era conosciuto come un operaio esperto con alle spalle anni di lavoro nel settore. Lascia un figlio di 10 anni. Per domani CGIL e CISL e UIL hanno indetto 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo Apo Versiliese. Veniamo all'avvertenza ex Ilva. Oggi il numero uno di Confindustria, Emanuele Orsini, ha detto che si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria del paese. Intanto però il tempo stringe, le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre sono già state avviate. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
12: Una cosa è certa, gli altoforni, l'aria a caldo dell'Ilva di Taranto, non potranno più essere riattivati. Lo ha annunciato pubblicamente nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso durante un question time alla Camera dei Deputati. Lo aveva già detto ai rappresentanti di Confindustria, Federacciaio e Federmeccanica nell'incontro che si era tenuto poche ore prima al Mimit per ragionare sul da farsi, perché le procedure per lo spegnimento dell'aria a caldo sono già state avviate, aveva riferito Urso, e i lavoratori devono essere preservati da questa bomba sociale innescata da una decisione, quella della Corte d'Appello di Milano, che noi non contestiamo, ha detto il ministro, ma che dobbiamo rispettare. E allora l'ipotesi in campo è tentare ora la strada di una cordata italiana con l'obiettivo di salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e di rafforzare l'autonomia strategica del paese, ha riferito Antonio Gozzi di Federacciai. Le procedure internazionali consentono che a gara iniziata siano ammesse eventuali proposte migliorative da valutare insieme a quelle già attive, ha spiegato Urso. Rimane di fatto in campo sempre l'Indiana Jindal con una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale. In ogni caso si dovrà tener conto della sentenza, ha ribadito Urso, davanti all'Assemblea dei Deputati, lasciandosi poi scappare un commento gratuito quando ha aggiunto: rimarranno in Europa altri 22 stabilimenti che continueranno a produrre con gli altiforni. Succede in Germania, in Francia e in altri paesi secondo regole europee che evidentemente sono diverse da quelle che la sentenza ha deciso per Taranto. Solo Taranto, però, dimentica il ministro, è stata menzionata dall'ONU come zona di sacrificio per l'impatto ambientale e sanitario provocato dall'inquinamento industriale piegato a logiche economiche che si sono tradotte in gravi violazioni dei diritti umani.
7: Domani per la prima volta tutte le città italiane saranno con bollino rosso per il caldo estremo, 27 su 27, le temperature massime arriveranno a superare anche i 40 gradi e l'ondata di calore resterà sul nostro paese almeno fino alla fine settimana. Massimiliano Pasqua è climatologo del CNR.
13: In questi giorni stiamo vivendo un'altra nuova ondata di calore, direi come le altre da manuale. Nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sulle regioni italiane, sul Mediterraneo, in particolare sulla nostra regione, portando quindi valori diciamo anche a sfiorare anche i 40 gradi, anche con un carico di umidità elevato, che sappiamo insieme alle temperature alte rende più disagevole il vivere queste giornate. Ci sono due elementi che dobbiamo ricordare. Innanzitutto, questo è uno dei caratteri del cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo. Sappiamo ormai da molti anni che, e l'abbiamo visto anche, cioè non solo lo sappiamo come conoscenza, ma lo abbiamo anche visto sulla nostra pelle, durante l'estate, durante il periodo estivo, queste figure di circolazione stanno diventando più frequenti, spesso più lunghe, e poi il tipo di massa d'aria che arriva sulle nostre regioni, cioè che è accompagnato a questa circolazione dell'atmosfera, le masse d'aria, dicevo, hanno temperature, diciamo, tendenzialmente crescenti.
7: Emanuele Valenti, Luigi Ambrosio, Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
14: Popolare Network.
15: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
16: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
15: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
16: Così mamma è felice e io di più.
14: Anteo porta il cinema nei municipi.
17: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
14: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.
18: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
19: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
18: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
19: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
18: C'è tutto sul sito

0: Inizia la seconda parte di Pop Sera. Come vi avevo anticipato, parliamo di incendi. Nelle Chese è in corso un rogo sul Monte Moregallo che ha portato sul posto vigili del fuoco, volontari dell'antincendio boschivo, questo a terra, ma anche un Canadair e due elicotteri usati per spegnere le fiamme. Siamo proprio di fronte a Lecco, sull'altro versante del lago. La strada provinciale fra Lecco e Bellagio è stata chiusa. Ci sono dei timori anche per una chiesa e per una zona abitata vicine all'incendio. Io saluto Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Le chiedo intanto quali sono le ultime notizie, qual è la situazione al momento?
1: Sì, allora la situazione è ancora in evoluzione, l'incendio, a quanto sappiamo e vediamo, non è ancora sedato, non è ancora spento, ma è arginato. La chiesa sembrerebbe per ora in salvo, e così anche le zone abitate, quindi per fortuna non si sono registrati danni a persone e cose, però ecco, l'incendio sembra essere di dimensioni importanti. Dal sistema di monitoraggio di Copernicus sembrerebbero 104 ettari per ora interessati dal rogo, che si sommano ad altri due focolai, uno nella zona di Premana in Valfraina e uno a Sondrio, a Gordona. Quindi è un momento di grande allerta e anche grande sforzo per tutti i servizi di soccorso impegnati, che devono dividersi su tre zone addirittura.
0: Ricordiamo che sul Moregallo le fiamme hanno iniziato a diffondersi ieri, quindi l'incendio dura ormai da molte ore. Lei citava un dato sugli ettari interessati, ma per avere un'idea, insomma, anche al di là dei numeri, a che tipo di danno ambientale potremmo essere di fronte?
1: Purtroppo il danno poi verrà calcolato solo successivamente, una volta che la situazione sarà definitivamente sotto controllo. Però allora c'è da dire che per fortuna l'area interessata è una parete scoscesa, in gran parte rocciosa, però comunque con presenza di bosco e presenza di fauna. Sono presenti ungulati, mufloni in particolare, sicuramente nidificazioni di avifauna, e l'area del Monte Moregallo adesso non sappiamo se esattamente anche quella zona è interessata anche dalla presenza di una popolazione di rospo bufo, che speriamo non abbia subito danni. Però ecco, c'è vita nel bosco, e oltre ai possibili danni alla fauna, la perdita di superficie boscata significa immissione di CO2 e perdita di quella che era stata sequestrata dal lavoro degli alberi. Senza contare poi tutto l'effetto dell'inquinamento atmosferico, che dovrà essere monitorato nei giorni successivi, perché tra l'altro va a sommarsi a una situazione di qualità dell'aria non buona dal punto di vista della presenza di ozono, e andrà monitorato la quantità di PM10 e PM2.5, che dopo un incendio, dopo una fase di combustione, sicuramente aumenteranno.
0: Cosa possiamo dire sulla causa, immagino sull'ipotesi della causa di questo incendio, o anche degli altri che citava lei in corso più o meno nell'area in queste settimane?
1: Allora, al momento sulla causa non ci possiamo ancora sbilanciare, perché saranno sicuramente in corso le indagini e non è stato ancora diffuso quella che sembra la causa. Gira voce che si può essere trattato di un barbecue sfuggito di mano. Sotto quella costa di montagna ci sono delle spiagge molto frequentate, soprattutto in questo periodo, dove vige chiaramente il divieto di accendere fuochi e di barbecue, ma viene puntualmente disatteso. Ora non sappiamo assolutamente se sia stata questa la causa, e quindi non vogliamo, ecco, incorrere in così falsi allarmi, però sicuramente c'è un tema anche di cultura e di poca preparazione delle persone, di sottovalutazione dei rischi in merito appunto alla possibilità di innescare incendi, perché appunto pur essendoci divieti, oltre che di accendere fuochi, di abbandono rifiuti, vengono entrambi puntualmente disattesi. Quindi questo sicuramente è un tema di cui tenere conto e su cui lavorare. L'incendio di Premana sembrerebbe essere scaturito da un fulmine. A livello generale, comunque, le cause puramente naturali, quindi come può essere la caduta di un fulmine, sono una minima parte rispetto alle cause che per il 95% sono di origine antropica o accidentale o dolosa, volontariamente dolosa, ecco. Quindi bisognerà poi capire successivamente le cause di questi specifici incendi, però sicuramente c'è potrebbe esserci una responsabilità umana, ecco.
0: Certo, un caldo delle temperature come quelle di questi giorni non aiutano a spegnere gli incendi.
1: Certo, e infatti è proprio evidente come la crisi climatica in atto, quindi temperature altissime per un tempo prolungato e una siccità prolungata che rende i terreni secchi, toglie tutta quell'umidità del suolo che costituisce un primo fronte di arginamento di un incendio, venendo a mancare queste condizioni e aumentando sempre di più le temperature. Certo, il cambiamento climatico non innesca direttamente l'incendio, ma agevola e alimenta e lo rende, ecco, più frequente. Quindi, ecco, da un recente rapporto di Legambiente uscito proprio nel mese di luglio, Italia Fuoco, emerge come anche regioni storicamente non interessate al fenomeno degli incendi estivi dal 2025, poi nel 2026, registrano sempre più eventi. Quindi, ecco, è evidente come anche le istituzioni debbano iniziare veramente a tenere in seria considerazione il tema della mitigazione dei cambiamenti climatici e a non trattare questi eventi, così come il caldo estremo, come un'emergenza del momento, ma come una condizione in cui ci troviamo e a cui bisogna porre rimedio per quanto possibile e cercare di studiare strategie per rendere il territorio meno vulnerabile.
0: Sì, devo dire, da quel rapporto che lei citava, alcuni dati sono impressionanti, perché in tutta Italia da inizio anno fino più o meno alla metà di giugno c'erano stati 469 incendi, e cioè il 36% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un anno che già aveva fatto segnare un record, quasi 100.000 ettari bruciati, che voleva dire quasi il doppio del 2024. Insomma, anche il contesto nazionale è decisamente poco rassicurante. Laura Todde, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Oggi il ministro dell'economia Giorgetti ha ufficializzato la richiesta del governo italiano alle autorità europee di approvare uno scostamento di bilancio, quindi in sostanza di indebitarsi oltre la soglia prevista, per investire in due settori, quello energetico e quello militare. Chiederemo il massimo possibile per l'energia e il resto non il massimo possibile per la difesa, ha detto in sostanza Giorgetti in quello che sembra il tentativo di far digerire all'elettorato un investimento considerato impopolare, quello per le armi. Il ministro ha chiuso così il suo intervento in aula alla Camera. Sentiamo.
1: È una scelta difficile venire a chiedere lo scostamento per la difesa. Credo che in passato, se avessimo assunto scelte difficili e impopolari anche in materia di energia, non saremmo in condizioni di dipendenza, di non autonomia sulla sovranità. Credo che la politica si dica anche assunzione di responsabilità. Io ho giurato sulla Costituzione della Repubblica e all'articolo 52 c'è scritto che il sacro dovere del cittadino sostenere la difesa. E devo dire che così, per cultura, per disposizione personale, sono molto sensibile alla cultura del dovere. E davanti al dovere non si scattona, non si scappa, non si diserta. È per questo motivo che io sono qui oggi.
0: Avete sentito toni così, almeno il tentativo di assumere un tono alto per giustificare questa decisione, appunto, a forte rischio di impopolarità. Buonasera, Angelo Bonelli, deputato di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Buonasera.
0: Mi corregga se sbaglio, è vero che il governo italiano non poteva chiedere di più sull'energia in base agli accordi attuali, ma è anche vero che di fatto la richiesta per le spese militari è più alta rispetto a quella per l'energia.
2: Sì, sono 0,9% di scostamento sul PIL e 0,6% per quanto riguarda l'energia.
0: Non poteva chiedere di più sull'energia in base agli accordi attuali, ma è anche vero che di fatto la richiesta per le spese militari è più alta rispetto a quella per l'energia.
2: Sì, sono 0,9% di scostamento sul PIL e 0,6% per quanto riguarda l'energia, ma sull'energia è stata una sconfitta del governo, perché il governo chiedeva bonus.

0: dire che lui non diserta. In realtà questo è un governo che ha disertato di fronte ai doveri nei confronti del popolo italiano, perché questo scostamento di bilancio per spendere più in armi non è dettato dall'esigenza di difesa, perché l'Italia è già la dodicesima potenza militare nel mondo, spendiamo tantissimo in armamenti, ma è dettato dal diktat che Donald Trump ha fatto a Giorgia Meloni, la quale ha obbedito di aumentare le spese militari nel nostro paese al 5% del PIL, anche per risolvere una serie di problemi economici dell'industria e dell'economia americana, aumentando i profitti dell'industria militare americana. Noi ci troviamo di fronte a una situazione tragica. Il 2025 si è chiuso con spese militari nel mondo pari a 2.888 miliardi di dollari, una cifra record. I conflitti sono aumentati e in questo senso la scelta dell'Italia di aumentare le spese militari è folle di fronte al fatto che ci troviamo di fronte a una serie di questioni economiche e sociali drammatiche. Penso agli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, il tema della sanità pubblica, la crisi climatica che è una scomparsa nel linguaggio e nell'azione politica di questo governo che chiede riunioni d'urgenza in Europa, mentre in Europa muoiono 15.000 persone, abbiamo il Po e l'Adige che praticamente si stanno prosciugando, questa è la situazione.
1: Oggi sia alla Camera sia al Senato sono state approvate le risoluzioni di maggioranza, cioè dei testi presentati dalla destra di governo a sostegno degli annunci di Giorgetti, con qualche tensione legata a un aspetto in particolare, quello del possibile ricorso ai finanziamenti del SAFE, il programma europeo destinato proprio alla spesa militare. Bonelli, la questione divide sia la maggioranza sia l'opposizione. Oggi, per esempio, il settore del PD più a destra, i cosiddetti riformisti, hanno votato delle risoluzioni a favore del ricorso al SAFE. Proprio sulle armi e sull'Ucraina in questi giorni ci sono stati problemi nel centro-sinistra, a partire dalle dichiarazioni di Giuseppe Conte sull'ipotesi che chi vince le eventuali primarie decida di fatto da solo la linea di politica estera. Oggi alla Camera lei, Bonelli, il suo collega di AVS, Fratoianni, lo stesso Conte e la segretaria PD Schlein, quindi i capi del centro-sinistra, almeno del campo largo in formato più ristretto, avete parlato tra di voi in una pausa dei lavori dell'Aula. Cosa vi siete detti?
0: Ci siamo detti che dobbiamo proseguire nel percorso di costruzione dell'alleanza programmatica e su questo non si transige, però vorrei dire una cosa a chi è turbato sul tema della posizione del no al riarmo. Noi non siamo nella condizione di poter sostenere queste spese. E l'Italia già spende tantissimo in armi, l'Europa spende 450 miliardi di euro l'anno in armamenti, molto di più del doppio di quanto spende la Russia, quindi bisogna riportare tutto il ragionamento dentro la logica dei dati. E quindi mi pare che ci sia, come dire, un politicismo che non metta al centro il merito, anche perché per noi di Alleanza Verdi e Sinistra questa alleanza non potrà che non essere quella futura che dovrà governare l'Italia, un'alleanza progressista, democratica, ecologista e anche pacifista, perché la stragrande maggioranza degli italiani non ne può più che si co continui a spendere in armi, di sentir parlare di guerre in ogni parte del mondo vicino a casa nostra e non ci sia una volontà di fermare questi conflitti per mettere al centro la diplomazia e la pace e fare in modo che queste risorse destinate alle armi siano investite nel welfare, nella scuola, nella sanità e nella lotta alla crisi climatica.
1: Resta il fatto che dire facciamo il programma, compreso la politica estera, prima delle primarie, oppure facciamo le primarie e chi vince decide il programma, la politica estera in particolare, non è la stessa cosa. Come se ne esce?
0: Questo è un punto su cui noi dissentiamo con Giuseppe Conte, ma glielo abbiamo spiegato e penso che lui abbia capito, non è possibile assolutamente che chi vince decide, perché noi siamo contro il presidenzialismo, siamo invece per fare in modo che il programma, che rappresenti tutti e quindi rappresenta gli italiani, diverse culture politiche, siano decise insieme. Quindi chi vincerà le primarie, se si faranno, perché noi continuiamo a dire che è una sciocchezza fare le primarie, dovrà essere espressione di quel programma, quindi nessuna fuga in avanti. Dobbiamo fare il programma e quindi lo voglio dire con molta chiarezza, Alleanza Verdi e Sinistra ha svolto una funzione molto importante di stabilizzazione e anche di pontiere tra PD e Movimento 5 Stelle, però non siamo disponibili ad essere spettatori di una sorta di dualismo legato alle primarie, perché quello che ci chiedono gli italiani è unità e costruzione del programma e quindi richiamiamo i nostri alleati a un atteggiamento, come dire, a un percorso che vada in questa direzione. Perché quello che ci chiedono è unità e programma. Dopodiché

0: Vedremo se si dovranno fare le primarie, noi preferiremo un'intesa politica, ma se si faranno le primarie saranno sulla base di un accordo programmatico che porterà chi vincerà ad essere l'espressione di un programma. L'alleanza non potrà essere l'espressione del leader, ma dovrà essere l'espressione di un programma.
1: Cosa intende quando dice non siamo disponibili a assistere a uno scontro di questo tipo? Se dovesse continuare, cosa
0: Non ho
1: farete?
0: parlato di scontro, parlo di un dualismo. Beh, se dovesse continuare, richiameremo, come dire, con più veemenza alla necessità di stare dentro un quadro che è quella di costruzione del programma, perché dopo la vittoria del referendum, invece di parlare di come ricostruire un rapporto con il paese dopo quella straordinaria vittoria, ci si è messi a parlare di primarie. È stato niente di più che sbagliato fare una cosa di questo genere. Ecco, io vorrei evitare che si riproponesse un errore di questo genere. Dobbiamo dire la sanità pubblica come risolviamo il grande e drammatico problema della lista d'attesa in un paese in cui la povertà assoluta aumenta e riguarda 5.700.000 persone, in cui gli stipendi sono tra i più bassi, l'offerta della scuola, gli investimenti nella scuola e in istruzione sono tra i più bassi in Europa e il grande tema della crisi climatica che può anche portare il lavoro e che potrà dare una risposta al caro energia. Ecco, noi adesso vogliamo parlare di queste questioni e quindi la nostra determinazione sarà forte, anche perché siamo una forza del 7%, non siamo certamente dei giganti, anche se puntiamo ad avere le due cifre, però insomma siamo una forza senza la quale non si vince le elezioni. E siccome siamo una forza che sta dando segnali di grande responsabilità, pretendiamo che si vada in questa direzione, ovvero la direzione dell'unità e della costruzione del programma.
1: Tra l'altro lei ricordava appunto il fatto di essersi messi a parlare delle primarie poco dopo la vittoria al referendum, anche in quel caso era stato Conte a avviare il dibattito, ma prima di lasciarla andare volevo chiederle qualcosa anche su quello che è successo alla Camera, non solo per quanto riguarda Giorgetti oggi, perché l'abbiamo raccontato nei giornali radio nel tardo pomeriggio, è stata respinta definitivamente la richiesta della Procura di Roma di poter leggere le chat, le conversazioni tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, prestanome di un clan della Camorra. Il no votato in aula ha causato proteste dall'opposizione. I membri del Movimento 5 Stelle, per esempio, hanno sventolato i cellulari con riferimento appunto alle chat. Voi di AVS avete coperto gli occhi con delle bende per simboleggiare la volontà di nascondere il contenuto delle conversazioni.
0: Ma sì, quello che è accaduto oggi è la conferma che il governo Meloni guida proprio un governo dell'impunità, prima Santanchè, Delmastro e tanti altri, hanno oggi impedito che un'indagine di mafia, la procura potesse accertare la verità. È un fatto di una gravità inaudita, è un fatto che conferma ancora una volta l'arroganza di questa destra, di un sottosegretario che ha fatto una società insieme a un condannato per mafia, si vuole impedire l'accertamento della verità alla magistratura. Oggi poi è accaduto un fatto di una gravità inaudita, il capogruppo dei Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro accusandolo di aver liberato 300 mafiosi, cosa che è un falso storico, una menzogna. Ci troviamo di fronte a questa destra che pensa di avere una postura di governo, ma sono sempre loro, sono sempre quelli che guardano al movimento sociale, ovvero gli eredi del fascismo.
1: Angelo Bonelli, grazie per essere
0: Grazie
1: stato
0: a
1: con noi.
0: voi. Grazie.

0: A Ceuta, il delegato del governo di Madrid nel territorio spagnolo interno al Marocco ha annunciato che sono in corso le procedure per capire se le circa 2.500 persone migranti ancora presenti lì possono ottenere asilo, altre decine di migliaia. Circa 70.000, secondo le autorità di Madrid, sono state nei giorni scorsi di fatto respinte in Marocco dopo l'ingresso in massa della scorsa settimana, mentre il presidente di Ceuta oggi ha stimato in oltre 1.100 le persone migranti minorenni non accompagnate che vagherebbero ancora nelle strade di quel territorio spagnolo. Circa 500 invece sarebbero ospitate in centri di accoglienza, secondo il delegato di Madrid. Questo per quanto riguarda le ultime notizie che arrivano proprio da Ceuta. Ieri c'era stato il vertice europeo dei ministri dell'interno dopo l'attacco al governo socialista di Pedro Sanchez da parte delle destre europee che, guidate in qualche modo dall'Italia di Meloni, lo accusano di aver istigato l'arrivo delle persone migranti. Nel vertice non sono state prese decisioni concrete e, come succede spesso in questi casi, non è facile dire cosa sia uscito in sostanza da questo appuntamento, al di là delle dichiarazioni ufficiali. Mattia Guastafierro ha intervistato Brando Benifei, eurodeputato del PD.
1: Benifei, per una valutazione di come è andato questo vertice dei ministri dell'interno europei, perché a leggere i giornali si fa un po' fatica a capire esattamente come stanno le cose. Alcuni giornali spiegano che la linea di Giorgia Meloni sui migranti, una linea molto dura, tutto sommato si è fatta strada all'interno dei paesi membri, con altri paesi membri, mentre altri giornali spiegano come invece le sue proposte, soprattutto quelle più estreme sui centri per migranti nei paesi africani, di fatto non sono passate, non hanno sfondato. E la solidarietà alla Spagna, che è stata emessa dal vertice, ci dice proprio questo, che alla fine Meloni non ha sfondato. Voi che idea vi siete fatti?
2: A mio modo di vedere le cose sono effettivamente un po' più articolate, perché da una parte non c'è dubbio che questa Europa ha trazione di destra, con governi di destra, con una commissione che si è spostata più a destra del passato, soprattutto su questi temi, ha un indirizzo e una propensione, insomma, a discutere di questi temi in maniera diversa dal passato, con una torsione securitaria che mette a rischio spesso i diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Ed è un tema che ha portato, per esempio, la mia forza politica, il Partito Democratico e anche i Socialisti e Democratici Europei a essere critici su le normative legate ai migranti, a votare contro, come abbiamo fatto come PD, sia in questa legislatura che nella precedente, in cui alla fine della precedente legislatura, nel 2023, all'inizio del 2024, già si vedeva questa torsione. Quindi questo rimane, e ciò è vero nonostante, come si legge appunto sui resoconti, sul tema degli hub esterni la posizione della Meloni rimane isolata, con pochi paesi, cioè una grandissima maggioranza dei paesi europei non ritiene di dover usare questo tipo di soluzioni, che sarebbe anche un po' il modo per la Meloni per riscattare in qualche modo, un po' maldestramente, il disastro fatto con i centri in Albania. Dall'altra parte però va detto con nettezza, questo vertice segna una posizione chiara rispetto alla Spagna, cioè piena solidarietà a Sanchez, pieno sostegno a quello che è stato fatto a livello spagnolo, ma anche solidarietà e sostegno più complessivamente, e una chiara condanna, nel senso di non valutazione come una scelta possibile che viene scartata, quindi contrasto, insomma, con l'idea di chiudere Schengen. Quindi l'Italia rimane isolata su una posizione che vede solo l'Italia avere chiuso Schengen per la Spagna, con, come è emerso chiaramente, nessun risultato, perché ovviamente non c'era nessun migrante irregolare che aveva accesso alle frontiere navali o aeree che sono coperte da Schengen, non avendo noi confini di terra con la Spagna come Italia, si tratta di una mossa totalmente propagandistica che, diciamo, mostra come ci sia un inseguimento su questi temi da parte del governo nei confronti del generale Vannacci, che porta in ulteriori deliri, perché già il nostro governo si è contraddistinto per attaccare le ONG, per colpire in modo indiscriminato le persone migranti, un atteggiamento che copre i fallimenti sulle questioni del costo della vita, del costo dell'energia, del costo delle bollette, e che porta a accanirsi con i più deboli.
1: E quindi, tornando sulla proposta di Meloni di centri per il rimpatrio in paesi terzi, soprattutto in paesi africani, quella linea sembra in questo momento essere stata accolta tiepidamente dalla maggioranza dei paesi membri. Ma Ursula von der Leyen che ne pensa, la Presidente della Commissione Europea?
2: Mi sembra che Ursula von der Leyen su questo tema cerchi di essere in sintonia con la maggioranza dei governi europei, che comunque ha preso una torsione anti-migranti securitaria, anche diciamo poco attenta ai diritti fondamentali, che riflette un equilibrio politico europeo che vede oggi il momento in cui le forze della destra sono più forti nei governi europei di tutta la storia dell'integrazione europea. Se lo si dice è troppo poco, ma questo è il dato di fatto. Oggi il Consiglio vede una larghissima maggioranza di governi di destra, e di destra anche molto spinta, quindi come quella del nostro paese. Quindi io credo che sia oggettivo uno spostamento di linea politica che ha portato su questi temi a avere una spaccatura, e anche maggioranze anche nel Parlamento europeo che si sono spostate a destra su questi temi specifici, dall'altra parte ancora una posizione della Meloni su queste proposte degli hub in Africa, sicuramente ancora minoritarie, però ci sarà da discutere, da battersi perché non diventino maggioritarie, perché la deriva su questi temi in Europa purtroppo è ancora forte. Conteranno molto anche le prossime elezioni nazionali, proprio perché l'attuale Parlamento europeo può avere maggioranze diverse, conterà l'equilibrio nei governi, quindi conteranno le elezioni in Svezia a settembre, dove per fortuna le forze della sinistra sono avvantaggiate nei sondaggi, hanno molte possibilità di vincere, ma poi avremo l'Italia e la Francia che sicuramente pongono maggiori preoccupazioni da questo punto di vista, soprattutto in questo momento la Francia.
1: Quindi Benifei, per concludere possiamo dire che la sintesi è: l'Europa continua sulla linea dura, soprattutto sulle frontiere, continua a blindarsi in scia a quelle che sono state le politiche degli ultimi anni, ma sulle proposte più estreme di matrice, possiamo dire, remigrazionista, comunque quelle sponsorizzate dai governi più a destra, tra cui il nostro, quello di Giorgia Meloni, al momento non si va avanti e c'è una sorta di frenata. Però il tema ormai è stato sdoganato e se ne dibatte in seno all'Unione Europea.
2: Non c'è dubbio, il tema è entrato nel dibattito, e sappiamo bene che quando un tema che prima veniva scartato comunque diventa invece un tema di dibattito, bisogna sempre tenere gli occhi aperti, perché lo scivolamento è sempre possibile.

0: Pop Sera per oggi termina qui, torna domani subito dopo il giornale radio delle 18.30, i titoli con le principali notizie del giorno, poi fino alle 19.30 al giornale radio e ancora fino alle 20.30 la nostra trasmissione di approfondimento della sera per quest'estate. Per adesso, buona serata da Andrea Monti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.

Nel 1947 a Chicago muore per una overdose Freddie Webster, il trombettista che è stato il più grande amico di Miles in tutta la fase iniziale dopo l'arrivo a New York. La dose che lo ammazza, probabilmente tagliata male, era destinata al sassofonista Sonny Stitt che gliel'aveva ceduta. Per Miles è come perdere un fratello. Miles era consapevole della dipendenza di Webster e per un certo periodo ha anche convissuto con lui. Del resto nel 1944, appena arrivato a New York, ha ospitato il non plus ultra dei tossicodipendenti, Charlie Parker. Ma nel 1945 ha coabitato anche con il batterista bianco Stan Levy, anche lui eroinomane, e frequenterà poi di lì a poco Dexter Gordon, di cui diventa molto amico, un altro che con l'eroina non scherza. L'ambiente di Miles a New York pullula di eroinomani, ma per il momento l'iniziazione di Miles all'eroina nel 1946, quando era con l'orchestra di Billy Eckstine, è rimasta un episodio isolato. Del resto proprio Charlie Parker, così ingordo di eroina, gli dice che se scopre che si fa, lo ammazza. E Miles non è l'unico musicista di una generazione più giovane con cui Parker ha questo atteggiamento. Sarà per lui un dispiacere scoprire che Sonny Rollins è diventato un tossico. E sarà un grande dispiacere per Rollins non fare in tempo a dire a Charlie Parker, che morirà nel 1955, che si è liberato della scimmia. In questo davvero Parker ha quell'atteggiamento paradossalmente paterno che Miles all'inizio, malgrado tutto, ha sentito da parte di Bird. Ma poi Parker vedrà Miles eroinomane, ma nel frattempo sul piano umano i loro rapporti si sono raffreddati. Miles invece ormai ha preso l'abitudine di tirare un po' di cocaina e beve e fuma un po' sigarette, non erba che non gli piace. Ha qualche avventura extraconiugale, ma è così preso dalla musica che per il momento non è particolarmente coinvolto dalle donne, ed è lo stesso motivo per cui trascura la moglie, che nel frattempo è tornata a New York, questa volta con due bambini. Miles e Irene sono andati a stare in un appartamento più grande, nel Queens. Artisticamente Miles sta sviluppando la propria personalità e si libera via via sempre di più dal modello rappresentato da Dizzy Gillespie. Intanto l'attività dal vivo con Charlie Parker contribuisce a richiamare l'attenzione su Miles e porta alla sua prima seduta in veste di leader. Nell'agosto del 1947 Miles entra in studio di registrazione per alcune incisioni che vengono pubblicate con l'intestazione Miles Davis All Stars, un quintetto con Charlie Parker, in questo caso non all'alto ma al tenore, John Lewis al piano, Nelson Boyd al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Miles, che appare sicuro di sé e con una personalità che comincia ad essere ben distinta, prepara scrupolosamente la seduta e compone e arrangia i brani, fra cui questo Milestones, da non confondersi con la composizione dallo stesso titolo che nel 1958 inciderà con Coltrane.

È Miles a supplire alle assenze di Parker, tenendo insieme il gruppo e facendolo provare. Un'esperienza che gli verrà utile. Ma le situazioni limite che Parker crea tra il 47 e il 48 si moltiplicano. Nel novembre del 47 Miles va con il gruppo di Parker a Detroit, dove Parker ha difficoltà a trovare eroina. Così si ubriaca e si presenta al locale dove hanno l'ingaggio non in condizioni di poter suonare. Ha un diverbio con i gestori che annullano l'esibizione, allora se ne va e torna in hotel, dà fuori di matto e butta il sax dalla finestra. In dicembre il quintetto torna a Detroit. Questa volta Parker è a posto. Oltre a suonare dal vivo, a corto di soldi, firma al volo un contratto per un'incisione e va subito in studio di registrazione col quintetto. Il gruppo è in formissima e lo è Miles, per esempio in questo Another Hairdo.

Charlie Parker è costantemente circondato di spacciatori. È spesso senza lo strumento perché lo impegna per comprarsi la roba e suona con sax prestati. E Miles detesta vedere che ormai Parker, con i suoi atteggiamenti, sta diventando folklore, che c'è un pubblico bianco che va nei locali dove Bird suona più per vedere la sua sregolatezza che per ascoltare il suo genio. In più, spesso Parker non paga i suoi musicisti. Miles comincia ad averne abbastanza. Dopo un violento litigio con Bird, che non lo ha pagato, in cui Max Roach, amicissimo di Davis ma anche devotissimo a Parker, cerca di calmare le acque, Miles pensa per la prima volta di lasciare il gruppo. Intanto è uscito Donna Lee, il brano di Miles inciso dal quintetto di Charlie Parker nel maggio del 47. Lo abbiamo ascoltato alla fine della puntata scorsa. Si tratta del primo brano firmato da Miles Davis ad essere registrato. Ma per una svista della casa discografica sul disco è stato attribuito a Charlie Parker. Donna Lee suscita l'interesse di Gil Evans, un pianista canadese che fin da bambino vive negli Stati Uniti e che dal 46 si è stabilito a New York. Evans ne chiede a Charlie Parker la partitura perché vorrebbe farne un arrangiamento per l'orchestra di Claude Thornhill, per la quale lavora. Parker gli spiega che il pezzo in realtà è di Miles e così Gil Evans si rivolge a Davis. I due si annusano e si accorgono di stimarsi reciprocamente. A Gil Evans piace come suona Miles e a Miles piace come Gil Evans scrive musica per l'orchestra di Thornhill. Nell'estate del 48 Gil Evans smette di creare arrangiamenti per l'orchestra di Thornhill. Il suo sogno sarebbe di scrivere e arrangiare brani per Charlie Parker, ma, dice Davis nella sua autobiografia, in quel momento quello che a Parker interessa di Gil Evans è che Evans ha un appartamento sulla 55esima strada, vicinissimo dunque ai locali della 52esima dove Parker si esibisce regolarmente. E così Parker sa di poter contare su un confortevole punto di appoggio dove fermarsi, mangiare, bere e quant'altro. Evans è un uomo molto calmo e riesce a reggere senza fare una piega i comportamenti non proprio da lord di Parker. Poi Parker ascolterà la musica di Evans e gli andrà a genio, ma a quel punto a Gil Evans di lavorare con Parker è ormai passata la voglia. Il rapporto con Davis invece è molto produttivo. Nell'estate del 48 Miles e Gil Evans parlano molto. Miles si sente in sintonia con Evans e le idee che vengono fuori dalle loro conversazioni a casa di Evans lo stimolano. Prende forma un gruppo dal formato e dall'organico decisamente insoliti, un nonetto. Il nonetto viene ingaggiato alla Royal Roost per 2 settimane a cavallo tra agosto e settembre del 48. Il Royal Roost, situato a Broadway, è uno dei locali che stanno raccogliendo l'eredità dei club della 52esima strada, che è ormai in declino. Le serate sono divise con l'orchestra di Count Basie, che è la principale attrazione. La locandina fuori dal locale annuncia ritualmente anche i nomi degli arrangiatori: nonetto di Miles Davis, arrangiamenti di Jerry Mulligan, Gil Evans e John Lewis. Da una trasmissione radiofonica del 4 settembre del 48 sentiamo il brevissimo tema di apertura arrangiato da Gil Evans, la presentazione di Symphony Seed e Move, un brano di Denzil Best arrangiato da John Lewis.

Per Miles il punto di partenza dell'esperimento del nonetto è quello di una musica meno satura e meno veloce del bebop che Miles è abituato a suonare con Charlie Parker. Una musica che rappresenti una cornice congeniale per il suo solismo, per uno stile che ha figurato egregiamente all'interno del bebop che Miles suona con Parker, ma che ha rappresentato anche uno scarto significativo rispetto al modo di essere della tromba più tipico del bebop, quello al fulmicotone rappresentato da Dizzy Gillespie. Il formato in cui si traducono queste idee di Davis, 9 elementi, viene individuato in conversazioni di Miles, Gil Evans e Jerry Mulligan, e sono Evans e Mulligan a definire l'organico. All'organico standard di un quintetto bebop, tromba, sax, piano, contrabbasso e batteria, pensano di aggiungere un secondo sax e 3 ottoni, cioè trombone, corno francese e tuba. L'originalità consiste nell'impiego di una tavolozza di colori più ampia, ma all'interno di un complesso che non è un piccolo gruppo come quelli del bebop, ma neanche una big band. Strumenti come il corno francese all'epoca sono poco utilizzati nel jazz ed eventualmente in orchestre ampie. Alle discussioni a casa di Gil Evans, da cui nasce il nuovo esperimento, partecipano anche Max Roach, il pianista John Lewis e il contrabbassista Al McKibbon. Torniamo alla Royal Roost il 4 settembre del 48. Oltre a Davis, i musicisti che compongono il nonetto, li abbiamo sentiti annunciati da Symphony Seed, sono Mike Zwerin al trombone, Junior Collins al flicorno, Bill Barber alla tuba, Lee Konitz al sax alto, Jerry Mulligan al sax baritono, John Lewis al piano, Al McKibbon al contrabbasso, Max Roach alla batteria. Nel primo dei due brani che ora ascoltiamo c'è anche un cantante, Kenny Haggood. I brani, entrambi arrangiati da Jerry Mulligan, sono Why Do I Love You e Godchild.

Al sax alto in realtà Davis avrebbe voluto Sonny Stitt, perché suona in una maniera che assomiglia molto a quella di Parker, ma prevale invece la scelta di Jerry Mulligan, che vuole Lee Konitz proprio perché ha un suono diverso da quello tipico del bebop. Mulligan pensa che già Miles, John Lewis, Al McKibbon e Max Roach provengono dal bebop e che nell'amalgama occorre mettere qualcosa di diverso, in modo che il gruppo abbia un sound che lo differenzi dai gruppi bebop che si sono ascoltati fino a quel momento. Davis capisce il punto di vista di Mulligan e accetta il suggerimento. Ma la scelta di musicisti bianchi per il gruppo, in particolare proprio quella di Lee Konitz, suscita invidie e risentimenti da parte di musicisti neri, che non mancano di lamentarsene con Davis. A partire dall'estate del 48, Davis organizza le prove e si cala anche nella composizione di alcuni brani, che scrive e poi fa sentire a Gil Evans suonandoli al pianoforte nell'appartamento di Evans. Torniamo al Royal Roost, sempre la sera del 4 settembre del 48. Ecco Si Vous Plaît e Moon Dreams, il primo arrangiato da John Lewis e il secondo da Gil Evans.

Essendo al Royal Roost per esibirsi, Count Basie ascolta il nonetto e trova quello che Davis sta facendo strano ma bello. Anche Charlie Parker va ad ascoltare e apprezza. Ma le reazioni del management del Royal Roost e del pubblico sono tiepide e il nonetto non ottiene altri ingaggi. Per fortuna al Royal Roost c'è anche Pete Rugolo dell'etichetta Capitol, che rimane molto positivamente impressionato e chiede a Davis di incidere col nonetto non appena finirà lo sciopero delle registrazioni indetto dal sindacato dei musicisti, sciopero iniziato nel gennaio del 48. Intanto nel settembre del 48 Miles è ancora una volta in studio con Parker in quintetto, che questa volta è completato da John Lewis al piano, Carly Russell al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Ma siamo ormai agli sgoccioli. Miles prende degli eccellenti assoli nei due brani di Parker che vengono incisi. Il primo è Steeplechase.

La seduta di registrazione di settembre sarà per Miles l'ultima col gruppo di Charlie Parker. Esattamente la sera dopo, Davis si presenta al Royal Roost con un quintetto con Lee Konitz, John Lewis, Carly Russell e Max Roach. Viste le reazioni non entusiastiche al nonetto, Miles ha mantenuto tre dei suoi componenti, ma tornando al formato abituale nel bebop del quintetto con tromba e sax, e tornando anche ad una musica che è bebop della più bell'acqua. A differenza del nonetto, questo quintetto ha molto successo e l'ingaggio al Royal Roost si prolunga per parecchio. La prima serata di ingaggio, che il quintetto di Miles divide con l'orchestra di Count Basie, viene trasmessa per radio. Possiamo quindi tornare al Royal Roost e sentire il quintetto in You Go To My Head, con la voce di Kenny Haggood, un brano che Miles interpreta magnificamente.

Dalla serata al Royal Roost ascoltiamo ancora, per concludere questa puntata, il quintetto di Davis in Chasing the Bird, un classico di Charlie Parker, quel Charlie Parker che Davis è in procinto di lasciare. Il teatro della scena madre con Parker è proprio il Royal Roost, poco prima del Natale del 48. Prima di cominciare il set, Miles e Parker hanno l'ennesimo litigio sui soldi. Una volta sul palco, Parker fa il buffone, il pubblico ride. Esasperato, Miles si allontana, un gesto che equivale all'uccisione del padre, quel padre che malgrado tutto Parker è stato per Miles. Poco tempo dopo Miles lascia il gruppo di Parker e viene sostituito dal trombettista Kenny Dorham. Alla fine del 48 Miles volta pagina. Pochi mesi più tardi, il 1949, gli riserverà, come vedremo nella prossima puntata, un'esperienza meravigliosa che a Miles resterà per sempre nel cuore, ma che si rivelerà terribilmente destabilizzante.

Buonasera ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia. Nel corso di questo mese di agosto, in questo momento del nostro palinsesto, il mercoledì sera, vi faremo ascoltare alcune interviste musicali che abbiamo realizzato nel corso della stagione che si è conclusa da circa un mese. Interviste, conversazioni rilassate, approfondite con alcuni musicisti che ci piacciono, ci interessano particolarmente. Partiamo oggi con Andrea Laszlo De Simone, cantautore piemontese, cantautore pieno di ispirazioni che vanno anche oltre la musica e con un'idea molto chiara del suo modo di interpretare il proprio ruolo di artista e di musicista. Il suo ultimo disco, uscito a fine 2025, si chiama Una lunghissima ombra, un disco bellissimo, dal mio punto di vista il disco più bello uscito in Italia negli ultimi mesi, e mi ha fatto molto piacere poterne parlare con lui. Questo è il frutto della conversazione che abbiamo avuto insieme e per la prossima ora lo potrete ascoltare qui sulle frequenze di Radio Popolare. Andrea Laszlo De Simone ci parla di Una lunghissima ombra. Buon ascolto.

0: Dunque, iniziamo da una cosa molto semplice. Benvenuto a Radio Popolare ad Andrea Laszlo De Simone, grazie di essere qui.
1: E grazie a voi.
0: È bello poter parlare con te di un nuovo disco, di un progetto che va anche oltre la stessa musica registrata. Una lunghissima ombra è un lavoro di cui abbiamo parlato con piacere e interesse in onda, anche proponendolo come nostro album della settimana. Insomma, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici un po' lo conoscono e è bello quindi anche poter confrontarsi su cose che in parte magari abbiamo detto e raccontato, e poi parlare del tuo rapporto con la musica, con il processo creativo. E io partirei da qui. Allora, diciamo che ogni tanto capita anche a me, a volte in onda, e poi me ne pento sempre, quando si parla di musicisti, di artisti che in un modo o nell'altro fanno parte dell'industria della canzone, diciamo così, ti capita di dire questo musicista non è molto prolifico, che mentre lo dico io penso sempre a quella cosa del bravo, ma non si applica signora a suo figlio. Mi chiedevo, visto che appunto certamente è una delle cose che si scrivono di Andrea Laszlo De Simone, è arrivato un nuovo disco dopo tanto tempo, eccetera, nella tua percezione di quello che fai, del tuo voler fare musica, l'idea di realizzare un disco e di fissare quindi in quel formato, con quelle regole in qualche modo, un momento del tuo processo creativo, che ruolo ha, che importanza ha e che rapporto hai con questo elemento specifico?
1: Ma allora, intanto più che altro forse bisognerebbe parlare del mio rapporto con la pubblicazione, nel senso che io sono uno che pubblica molto poco,
0: certo,
1: ma che fa musica tutto il tempo. Per cui insomma anche in questi anni in cui ho pubblicato effettivamente poco, comunque sia poco rispetto a quella che è la media attuale, ho fatto anche due colonne sonore per due film, sono usciti dei singoli e mi sono occupato principalmente di quello che sono le mie priorità, che fondamentalmente, appunto, come ho già detto in più di un'occasione, mi sento estremamente di più a livello umano un padre di quanto non mi sento musicista, per cui giustamente nella scala delle priorità le cose hanno un ordine ben preciso. Io adoro fare musica, questo è di base. Lavorare a una canzone o lavorare a un disco non sempre è così diverso, nel senso che più che parlare di regole nella realizzazione di un disco, parlerei di un'opera un pochino più complessa di quello che è una canzone, quindi, ma che ha dei meccanismi piuttosto simili. Cioè tu stai costruendo una narrazione su un tempo maggiore, invece di avere una strofa e un ritornello hai dei gruppi di brani, ma in ogni caso tu cerchi di generare una catarsi complessiva, per cui è stimolante lavorare a un album, perché almeno nel mio caso insomma si tratta di concept piuttosto evidenti, per cui ti lascia il tempo che magari non hai in una canzone di indagare bene delle fasi emotive in una narrazione appunto più lunga, che non ha tanti vincoli di tempo.
0: Questo progetto, questo lavoro ha, credo, l'ambizione, la voglia di essere più appunto di un semplice disco. Parliamo poi anche di tutto il lavoro che hai fatto a livello visuale. Io mi ricordo quando l'anno scorso, insomma Capodanno, abbiamo ascoltato un primo brano. Sono molto curioso di come si è sviluppato dalla sua forma più embrionale a quello che poi adesso tutti possiamo conoscere e ascoltare. Come racconteresti questo processo?
1: Allora, io ho iniziato a registrare, per quanto concerne questo disco, nel 2020 in realtà, che c'era Immensità che stava per uscire in Francia. Sicuramente a livello professionale era un ottimo momento. Al tempo stesso però c'era il Covid, ero appena diventato padre per la seconda volta. È stato un periodo ricco di luci e ombre, insomma, ed è nata questo brano, che era una lunghissima ombra, che adesso, oltre a chiudere il disco, gli dà anche il nome. E ho iniziato a riflettere effettivamente su questo rapporto, su questa metafora estremamente semplice. Poi tu dicevi poco fa che è un disco che magari ha l'ambizione di essere qualcosa in più di un disco e basta, può essere, però insomma in realtà io avevo bisogno di alcuni elementi per ricreare quella metafora lì, quindi cioè, avevo bisogno di un punto di luce che ho scelto appunto di rappresentare tramite questi quadri fissi della realtà, poi di un oggetto che venisse portato alla luce, e si parla in questo caso dei testi, che diventano, che assumono con precisione il ruolo di pensiero intrusivo in realtà, che portato alla luce proietta delle ombre che sono rappresentate dalla musica. Dunque per attuare questo tipo di progetto avevo bisogno di tre elementi,
0: certo,
1: che poi insomma si sono concretizzati in questa, per me diciamo l'opera completa è questa esperienza d'ascolto in DOM con l'audio spazializzato, perché è un'esperienza immersiva, intima per poche persone, in cui non sei né da solo né aderente ad una massa in quel momento, per cui è una situazione poco decodificabile, no? Una modalità di ascolto molto semplice, ma al tempo stesso in cui non hai un codice di comportamento come potresti averlo ad un concerto, in cui sai quando devi battere le mani, che ruolo ha il musicista presente lì, se fa solo l'usciere all'ingresso, se ci parlerai, se, insomma è un'esperienza che ho trovato molto stimolante. Sono contento che abbia avuto insomma una sua rappresentazione fisica questo lavoro.
0: Quindi diciamo che il punto di partenza è effettivamente l'aver iniziato a concepire un brano che si chiama Una lunghissima ombra, da cui poi il resto si è gradualmente espanso.
1: Certo, diciamo che mentirei se dicessi di avere il dominio assoluto di ciò che faccio, perché non è così, però certo. Quando si entra in un circolo di pensieri, anche a livello emotivo, inizia a lavorare in una direzione.
0: Certo.
1: E poi il resto insomma va un po' da sé,
0: ma credo che in fondo sia una sensazione che abbiamo un po' tutti nel momento in cui abbiamo a che fare con il nostro processo creativo, ognuno a proprio modo, no? Il fatto di non essere costantemente e completamente in controllo della propria capacità di concepire ciò che stiamo concependo, e per questo ad esempio a me incuriosisce particolarmente proprio questo momento della creazione, soprattutto quando si ha a che fare con qualcosa di così articolato come in questo caso, e mi incuriosisce chiederti se nella tua idea di fare musica questo tipo di approccio, la voglia anche di proporre dei lavori che hanno delle stratificazioni diverse ha sempre in qualche modo fatto parte dei tuoi interessi, magari anche perché come ascoltatore, come appassionato di musica di altri, quel tipo di cosa ti conquistava?
1: Allora, di base io non sono un grande ascoltatore e non ho sviluppato le mie passioni intorno alla musica se non al fatto di suonarla, insomma ho cominciato troppo presto per poterla considerare un diciamo un indirizzo a cui dedicare il mio interesse, nel senso che per me è un gioco, è rimasto un gioco, mi piace tantissimo. Ho fatto qualche volta questo esempio molto banale, ma che forse rende l'idea, che io adoro giocare con i Lego, avere due figli mi dà la chance di poter continuare a giocarci, ma non mi sono mai sognato di andare a vedere qualcuno o di ammirare qualcuno che giocasse con i Lego. Quindi per me la musica è un gioco ed è qualcosa principalmente da fare. Rispetto al fatto di far dialogare magari più livelli e il fatto di stratificare, secondo me c'entra piuttosto col fatto che è una mia responsabilità nel momento in cui scelgo di pubblicare, creare un contesto all'interno del quale le canzoni siano insomma anticipate da una chiave di lettura.
0: Okay.
1: È una responsabilità mia, non è qualcosa che posso lasciare, fa parte fa parte della musica, il contesto in cui suona, no? Questo è facilmente comprensibile guardando un film, dove, specialmente magari film dell'orrore, no? Dove delle nenie infantili vengono decontestualizzate, messe all'interno di un corridoio buio e ti fanno paura di colpo, no?
0: Certo.
1: Per cui è una materia molto liquida la musica, cambia forma. È giusto che ognuno insomma ne tragga la sua versione, i suoi insomma che ognuno sappia legarla a se stesso, ma al tempo stesso è una mia responsabilità impaginare questa narrazione secondo dei criteri che sono i miei, insomma credo che sia una mia responsabilità.
0: Ho letto in effetti più di un'intervista in cui hai parlato di questa cosa, adesso l'hai già citata, essendo un padre anch'io mi incuriosisce chiederti qualcosa del modo in cui, se pensi che questo sia successo, l'essere diventato padre ha cambiato il tuo rapporto con quello che tu fai nella vita, che è il musicista.
1: Sì, sì, beh, indubbiamente in realtà fare figli cambia un po' tutto, perché cambia il tuo rapporto nei confronti della vita, quindi la scala delle priorità si rigira, si rimescola e... questo è in dubbio. Ad esempio, io non avevo mai pubblicato niente prima di diventare padre, in realtà.
0: Ok.
1: Una serie di circostanze, insomma, hanno dialogato con questa nuova realtà di padre e mi hanno portato a poterla considerare anche come un'opportunità. Ora, devo dire, nel tempo si sono confermate gran parte delle mie paure rispetto al fatto di pubblicare, nel senso che avrai intuito che io ho sempre temuto l'esposizione per tutta una serie di ragioni, in cui c'entrano anche i figli indubbiamente, ma insomma c'entra principalmente me stesso, il mio rapporto col mondo e il mio rapporto con l'esposizione. Io non ho voglia di rivendere me stesso, non ne sarei capace innanzitutto, e poi mi mette profondamente a disagio, così come non voglio che i miei figli vengano poi magari in futuro considerati figli di, insomma, lo trovo un tasto molto complicato, quello della notorietà, e da qui, insomma, tutte le complicazioni legate all'idea di pubblicare, che effettivamente è una decisione non solo mia ma familiare, si discute, si trovano i momenti giusti. Sì, sono cambiate le priorità, è cambiato sicuramente anche il modo di scrivere, che probabilmente si è liberato di una serie di riflessioni, di ingenuità dell'età giovanile, che non vuol dire, attenzione, che quando diventi padre smetti di essere giovane, anzi potenzialmente allunghi la durata della resistenza del fanciulletto interiore, ma insomma hai una mole di responsabilità diverse, le cose che fai le fai con una cura speciale, sei abituato a prenderti cura di ciò che hai fatto, sei abituato ad amare quello che fai e di accettarlo tuo malgrado, nel senso che poi l'ho detto già in più di un'occasione, ma io non faccio la musica che piace a me, io non sono un mio fan, io faccio la musica mio malgrado, quella che sono, no? La musica che sono io, che mi esce fuori, altrimenti effettivamente farei la cover di qualcuno che mi piace tanto, potrei fare la cover di Kid Day per citare un disco che mi piace molto, ma non avrebbe tanto senso.
0: Il primo brano che ascoltiamo con Andrea Laszlo De Simone da Una lunghissima ombra è Ricordo tattile. Cosa hai voglia di dire su questo brano?
1: Questo brano, che in realtà viene da molto lontano e che è all'inizio del disco, perché paradossalmente, pur essendo un brano che avevo, insomma, inizialmente scritto quando avevo 15 anni, una parte di questo brano è stato il primo brano che ho registrato con un computer quando ero ragazzino, insomma una versione diversa chiaramente, adesso era il brano che aveva più potenziale di questo disco per essere accostato, diciamo, al mondo di vivo, di immensità, di un certo tipo di ballata. E a me piaceva moltissimo l'idea di sviluppare questo disco come un percorso a ritroso, che quindi andasse verso i ricordi, verso quella parte dei pensieri intrusivi, per cui sono partito dalla traccia Il buio, che è evidentemente più di eredità dell'esperienza delle colonne sonore. Poi ho riattraversato Vivo, i nostri giorni, immensità, sono tornato su Uomo Donna come tipo di atmosfera e infine all'elettronica di Ecce Homo. Per cui, insomma, si trova collocato lì, poteva essere interessante raccontare che si tratta dell'unica traccia antica in realtà di quest'album. Ascoltiamo.

0: mi hai fatto venire in mente, e torniamo al concetto del processo creativo, però questa cosa che hai detto mi incuriosisce molto, mi interessa molto, il rapporto con l'idea di qualcosa che arriva. Sul come nasce una canzone, insomma, si sono diffusi in tanti, anche e soprattutto effettivamente musicisti, cantautori, e a volte si ha questa idea qua, no? Quasi mistica, insomma, mi viene Nick Cave che ti dice che la canzone la racconta effettivamente quasi come una persona mistica, evidentemente dalle caratteristiche sovrannaturali che arriva, che cala, eccetera. Adesso tu dici passa attraverso di me la musica che poi esce. È un processo che ha del misticismo per te? È qualcosa di diverso? Ha più invece magari qualcosa di meccanico? Come lo descriveresti?
1: Ma allora io in realtà scrivo già registrando, per cui sono nel bel mezzo del processo tutto il tempo. Tu dici mistico, oddio, può essere che sia una l'equivalente di una forma di meditazione. Effettivamente non ti rendi più conto del tempo che passa, non mangi, non vai in bagno, quindi immagino che insomma in questo totale assorbimento in cui addirittura le esigenze primarie passano in secondo piano, ci siano delle caratteristiche che possono somigliare a un percorso di meditazione. Comunque io lo faccio profondamente per me stesso, c'è cioè una consolazione esistenziale, mi aiuta a stare bene.
0: Certo.
1: Sì, non saprei, forse non ho non sono il tipo di persona che tende a sottolineare il lato spirituale, però insomma immagino che ci somigli molto.
0: Il prossimo brano che ascoltiamo da Una lunghissima ombra di con, visto che è in studio con noi, Andrea Laso De Simone, e Aspetterò. Cosa vuoi raccontarci di questa canzone?
1: Dunque, credo che sia uno dei brani del disco che ha il testo più esplicito, forse perché affronta una... è molto esistenzialista, no? Stiamo parlando di qualcosa che indubbiamente preme chiunque, a prescindere dal suo ceto, livello culturale. È una tipologia di riflessioni che ci appartengono.

0: sempre parlando del modo in cui tu dialoghi con la tua musica, con quello che fai, credo che soprattutto per chi scrive e poi interpreta canzoni, il rapporto con la propria voce sia qualcosa che non possiamo considerare banale, insomma, e nel tuo modo anche di lavorare poi, credo, insomma, sulla tua voce, gli effetti, questi riverberi che ogni tanto ci sono, comunque c'è sempre una modulazione, secondo me, a me sembra molto consapevole in ogni brano, il modo in cui la tua voce entra il modo in cui viene trattata. Ecco, volevo chiederti di raccontarci qualcosa di questa parte.
1: Guarda, in realtà è una cosa che nasce proprio in infanzia, nel senso che io ho registrato da sempre, non ho ricordi in cui non registravo. Una volta registravo col cantatù e le cassettine, e c'erano questi microfoni che avevano di per sé una distorsione per scarsa qualità, e io mi riconosco lì, perché è un processo che è cominciato in infanzia, non ha subito interruzioni, ha subito solo naturali evoluzioni, ma io mi riconosco in quel mondo parallelo in cui non riesce a capire esattamente da dove arriva la voce. Non è una scelta lucida, è un riconoscere se stesso e accettarlo, è un'eredità del mio percorso.
0: Ma c'è, pur non essendo una scelta lucida, un fine tuning brano dopo brano, cioè un lavoro di aggiustamento millimetro per millimetro su come deve essere l'effetto
1: voce? In realtà no, nel senso che io lo canto già con quella che in realtà è una leggera distorsione, che però con il metallo già presente nella mia voce si accentua probabilmente.
0: Certo.
1: No, in realtà io canto solo alla fine, quindi faccio tutto l'arrangiamento e poi improvviso le parole, che a quel punto non sono esattamente improvvisate, nel senso che la musica inizia a suggerirtele dalla prima nota che stai mettendo. L'arrangiamento concluso, tu sai già che cosa ti ha detto la musica e di cosa devi parlare.
0: Sì.
1: E a quel punto c'è questa take in freestyle, diciamo, in cui tiro fuori quello che sento di dover dire, e la conservo sempre. Al massimo poi ne ricanto una sopra, ma le tengo entrambe, perché sono abbastanza convinto che quando uno ripete qualcosa, che sia nella vita in generale o che... non la dice più col sentimento originale, stai quasi recitando, impersonificando delle parole in cui stai credendo, perché le hai già dette, te le sei consolidate, però insomma la prima volta che le dici c'è un qualcosa di che non è replicabile, per cui è un momento prezioso quello. Ma no, non sono un grande cesellatore, diciamo.
0: E invece nel lavorare su ciò che fa la voce, cioè quindi le parole che troviamo nelle canzoni, e penso evidentemente in particolare a quello che hai fatto per Una lunghissima ombra, a questa idea delle parole, delle canzoni che sono, rappresentano questi pensieri intrusivi che ci accompagnano un po' come concetto attraverso tutto il disco. Sei un cesellatore, c'è invece un rapporto anche qui maggiormente legato a un flusso che
1: come ti dicevo, in realtà proprio sono parole improvvisate, però improvvisate con consapevolezza, nel senso, magari lavoro all'arrangiamento di una canzone per 2 mesi, magari un giorno, magari un anno, ma in quel lasso di tempo sono predisposto con la testa e col sentimento ad analizzare gli ambiti anche che diventeranno poi lessicali.
0: Certo.
1: Io credo che sia molto evidente quello che puoi o non puoi dire in una canzone, te lo dice molto chiaramente mentre ci stai lavorando, quindi anche la scelta di una parola piuttosto di un'altra, la musicalità ti suggerisce un'immagine invece che una prosa, o ti suggerisce, che poi io non ripeto, non lavorando per gli altri, né per il pubblico né per le discografiche, ma facendolo per esigenza personale, ho la fortuna di non avere un punto preciso a cui ambire. È il momento o della mia soddisfazione o della mia resa, nel senso che poi un disco finisce non quando ritengo che sia perfetto, ma quando non ho più niente da dargli, quando mi rendo conto che diventa noioso lavorarci su, o che banalmente non ho più voglia. Quando non ho più voglia vuol dire che il disco è finito, vuol dire che non ha più quel ruolo nella mia vita, non mi serve più lavorare a quel disco, quindi può essere eventualmente pubblicato.
0: Che cosa significa per te parlare di pensieri intrusivi, e come sei arrivato a focalizzarti su questo concetto?
1: In realtà strada facendo, all'inizio mi era più chiaro il rapporto che c'era, insomma, fra il passato che proietta le ombre sul presente e il presente sul futuro, di come tutto quello che ci è successo intorno, no? Parliamo dal 2020 a oggi, quindi dal Covid alle guerre, sicuramente ho pensato, insomma, a quello, come potesse intaccare non tanto il sovrasistema a cui aderiamo tutti quanti, ma proprio quella bolla intima, che è la bolla in cui effettivamente si annidano poi i pensieri intrusivi, tutto ciò che ci costituisce, ma che noi non formalizziamo bene normalmente, neanche noi stessi. E di lì piano piano mi sono reso conto che il tipo di espressi quanti, ma proprio quella bolla intima, che è la bolla in cui effettivamente si annidano poi i pensieri intrusivi, tutto ciò che ci costituisce, ma che noi non formalizziamo bene normalmente, neanche noi stessi. E di lì piano piano mi sono reso conto che il tipo di espressione, che il tipo di lavoro che sta

0: regia di testo ti sarai resi conto che più che altro sono parole che aiutano la musica a finire di concettualizzare qualcosa, ma insomma non è la telecronaca della realtà. E penso che sia perfettamente aderente a quello che è poi il titolo del disco, il concetto globale. Credo che se parli di ombre non puoi non parlare di pensieri intrusivi. Mi sembra che sia l'emblema a livello intimo di ciò che è un'ombra, no? Insomma.
1: Ascoltiamo ancora un'altra canzone da una lunghissima ombra e chiedo sempre ad Andrea Lazzo di Simone di dire quello che vuole, per cui puoi dire anche pochissimo, so che sei libero da questo punto di vista e ti chiedo di parlarci di Colpevole.
0: A Colpevole sono particolarmente affezionato in realtà. È una canzone che parla, che fondamentalmente racconta, sempre non sotto forma di telecronaca, ma insomma racconta un'opinione che evidentemente ho sul presente, di inutilità sociale in realtà, e racconta degli eccessi e della facilità a prendere fuoco, nonostante un'evidente ipocrisia, no? Perché viviamo in un contesto storico in cui siamo tutti complici, volenti o nolenti, basta comprare un pallone, abbiamo finanziato lo sfruttamento minorile e da lì a salire, insomma, cerchiamo tutti di essere delle brave persone, eppure siamo invischiati in un sistema che nostro malgrado ci costringe, o abbiamo questa sensazione di essere costretti, insomma, in un ruolo complice. E si conclude con una constatazione di colpevolezza, con un'affermazione di colpevolezza. Ditemi se siete d'accordo.

0: Mi incuriosisce molto chiederti invece dell'idea di queste immagini fisse. Prima iniziavi in qualche modo a darne una piccola, se non spiegazione, comunque articolazione. Io guardando quelle immagini, ascoltando il disco, ho sempre avuto la sensazione di essere in soggettiva, no? E di trovarmi in quella condizione di riflessione che spesso si ha quando ci si fissa a guardare qualcosa, ma nel frattempo, appunto, stai pensando a qualcos'altro che non è ciò che stai guardando.
1: Esattamente, cioè in realtà hai colto proprio il punto e mi
0: Ok.
1: fa piacere che sia arrivato in questo modo.
0: Quegli sguardi, in che modo li hai scelti? Perché decidere dove guardare è una scelta.
1: Certo,
0: A
1: allora,
0: volte è inconsapevole, ma
1: assolutamente, assolutamente, ma infatti in realtà io sono partito dall'idea di provare a raccontare questa cosa qui, ma mi sono reso conto che, insomma, lavorando alla parte visiva, che non esisteva un altro modo per negare la narrazione che non fosse tenere la camera fissa, perché paradossalmente anche il piano sequenza, anche la soggettiva ma in movimento, diventavano immediatamente aderenti ad un altro linguaggio, sembrava un film oppure un videoclip in modo molto esplicito. Immagine e musica sono un linguaggio che si è espresso in tantissime direzioni e riuscire a prescindere dalla componente narrativa era difficile. Io invece avevo proprio bisogno di evidenziare i testi. Infatti, qualche mese fa ho pubblicato questi quadri, esattamente nell'ordine del disco, quindi tutta la parte di immagini, con solo i testi e l'audio ambientale. E quello step, assolutamente infruttifero dal punto di vista, pubblicitario, perché è evidente che io prescinda
0: sì,
1: da quella logica è
0: è molto
1: piuttosto
0: evidente,
1: evidente,
0: sì.
1: mi serviva per sottolineare il fatto che quelli fossero davvero dei pensieri intrusivi, che davvero non esistesse una narrazione, per suggerire quello che tu dicevi poco fa, che evidentemente, insomma, a te è arrivato, di far risuonare quelle frasi come se fossero nella testa, come se fossero pensieri propri, irrazionali. Insomma, partito da lì. Per poter fare questa cosa non dovevo cercare niente di eccezionale, dovevo soltanto guardare i posti che stavo frequentando o in cui stavo passando, per cui la maggior parte delle location sono nel tragitto da casa mia a scuola di mio figlio, un'altra andando verso Superga, l'altra il caminetto di casa di un mio amico. Io giravo con questa telecamera, mi mettevo le cuffie. E nel momento in cui, dicevo, mi incantavo su qualcosa per una ragione più o meno ponderata, appoggiavo il cavalletto e riprendevo fondamentalmente. Avevo bisogno che ci fosse questo tipo di libertà proprio per non vincolare, per non fare io quel gioco che la testa deve fare liberamente. Non so se ti è mai capitato di ascoltare la musica passeggiando o seduto su una panchina,
0: Voglio.
1: scoprirai che alcune cose della realtà iniziano a combaciare per una specie di magia che è un percorso che fa la tua testa. Non volevo farlo io per gli altri.
0: Ascoltiamo ancora un'altra canzone da Una lunghissima ombra con Andrea Laszlo De Simone e ti chiedo di parlarci di Non è reale.
1: Ecco, Non è reale è un po' un manifesto di quest'album ed è un semplicissimo, quasi ingenuo assunto. Che cos'è che ci fa continuare ad avere voglia di vivere? Che cos'è che ci motiva? Quali sono le passioni originali? Può essere l'amore? Insomma, è buffo constatare che tutto ciò che diventa ragione di vita e di morte, nella maggior parte dei casi è un sentimento, è qualcosa di non constatabile, di non concreto. E quindi l'interrogativo massimo è questo. Insomma, quando hai la percezione che la realtà non sia concreta, insomma, che la realtà, quello che ti motiva di più, quello che ti tiene in vita alla fine, non lo puoi neanche toccare. Non lo so, è bizzarro.

0: quello che sentiamo, che non è la musica, ma sono appunto le registrazioni ambientali, che rapporto hanno con quello che vediamo?
1: È enorme, anche con quello che ascoltiamo, secondo me. Infatti sono molto presenti i suoni ambientali in questo disco, ma anche nei precedenti, perché non credo in una specie di aulicità del suono, come se suonasse nel nulla, che è qualcosa io che io reputo un difetto dell'epoca moderna, che riguarda varie forme espressive, cioè dal digitale nel video fino alla ipercura nelle registrazioni. Questa idea che se suona una chitarra devi sentire solo la chitarra, però non è vero, cioè, perché la chitarra sia piacevole dal mio punto di vista devi sentire la stanza in cui sta suonando, il colpo di tosse, il cane che abbaia. Rimuoverli è come fare una specie di pulizia di concetto, però tu stai togliendo il posto in cui le cose avvengono, ed è in realtà lontana dalla realtà. Paradossalmente, addirittura le immagini fatte in VHS io trovo che restituiscano molto di più una dimensione di sguardo intimo, perché quando noi guardiamo la realtà non la mettiamo perfettamente a fuoco, mettiamo a fuoco quello che interessa a noi. E invece avere una restituzione iper dettagliata di qualcosa è come se ci distraesse dal senso emotivo della comunicazione di quella forma d'arte lì. Cioè, tu stai guardando un'immagine e ti perdi nell'analisi dei dettagli, o io personalmente nella qualità dell'immagine. Accidenti, che immagine di qualità, mi distrae dalla comunicazione, cioè quello serve a comunicare qualcosa, e quindi preferisco, anche in questo caso ho preferito che, insomma, che fossi tu a dover mettere a fuoco quello che stavo vedendo, che dovevi scegliere tu se osservarlo o guardare oltre, insomma.
0: Parlando del rapporto tra musica e immagini, non voglio perdere l'occasione di chiederti qualcosa del lavoro che tu fai invece con il cinema, in particolare poi visto che hai anche ottenuto un riconoscimento molto importante, il premio César, il Regno Animale. C'è in quel caso un po' in te la percezione di star facendo quel lavoro anche per qualcun altro, immagino.
1: Certo.
0: Questa parte, questo rapporto, questa diversità, come la vivi?
1: Ma è stato in realtà uno stimolo molto interessante, e indubbiamente una prima volta, anche insomma se era il secondo film, ma mi sono reso conto presto che ogni film è una prima volta, perché sei effettivamente in un bizzarro matrimonio con qualcuno che ha già pregressamente una sua idea. Ora, gran parte del mio ruolo nel momento in cui faccio una colonna sonora è difendere il mio film, così come del regista è difendere il suo film. Okay. E credo che sia una formula molto virtuosa, perché io stesso, se dovessi mai scegliere di collaborare con qualcuno, vorrei collaborare con qualcuno che sente che quel che stiamo facendo lo sente, insomma, che lo sente proprio. Perché quello che siamo in grado di investire quando abbiamo delle motivazioni personali è estremamente superiore a quando assolviamo un compito perché qualcuno ce l'ha dato. È stato bello, devo dire che effettivamente, non sono il primo a dirlo, ma dove ci sono dei vincoli, anche se sono vincoli molto ampi quando si parla di una colonna sonora, in mezzo a questi vincoli c'è l'infinito, e giustamente, insomma, partivo anche dal presupposto che, avendo chiesto a me di fare le musiche e non a un tecnico o qualcuno che, insomma, fosse di base ferrato per la musica del cinema, mi desse quella licenza in più di libertà. Io ho il mio modo di fare musica, non sono tecnico, non sono... per cui anche il regista sapeva di stare dialogando con dei limiti espressivi, con delle virtù e dei limiti espressivi. Per me è stata una bellissima esperienza, in realtà credo che ne farò ancora.
0: Hai detto delle cose che condivido molto su quello che abbiamo intorno, sul mondo in cui viviamo, sullo stato delle cose. Hai raccontato molto di una dimensione intima che ti riguarda e su cui ti concentri molto. Nella percezione di te c'è un interesse civile invece rispetto al tuo far parte di una società di cui vedi i difetti, i limiti, i problemi?
1: Sì, sì, c'è indubbiamente, ma è qualcosa che io ricolloco nella sfera privata. Io non mi sento un personaggio pubblico, non credo che debba essere un ruolo quello del personaggio pubblico, non lo è, anche perché rischi di essere scarico di responsabilità anche in qualche modo, no? È una cosa che vediamo chiaramente sui social network. Io posso fare anche pubblicamente un discorso estremamente schierato e civile, pensando di assumermi una responsabilità sociale particolare. In realtà, nei fatti, anche per via dei meccanismi dello strumento, fondamentalmente sto curando solo il mio personal brand. Cioè, io vorrei tanto poter comunicare qualcosa in più approfittando di un ruolo, come se fosse un influencer, ma in realtà non posso. E mi stupisce il fatto che molta gente non lo capisca oggi. Non si può. Quei numeri sono finti, le persone non sono numeri. Quando tu stai utilizzando un bacino d'utenza perché hai, che ne so, 1 milione di follower, non stai utilizzando niente. Stai facendo solo pubblicità a te stesso, anche se stai parlando, se stai denunciando il genocidio. Purtroppo il risultato è che alla fine tu nel mondo hai partecipato fondamentalmente dicendo sono schierato dalla parte giusta, e un sacco di persone mettono il like magari a quello che hai scritto e dicono anch'io sono schierato dalla parte giusta. Fatto sta che poi si concretizza ben poco. Io credo molto nelle azioni civili reali che puoi fare dal punto di vista di una persona che si sente una persona, non un megafono. Io non sono un megafono e credo che le persone non abbiano bisogno di un megafono, ma abbiano bisogno di un processo di coscienza e di conoscenza personale, per la stessa logica, no? Quando ti dicevo prima, quando collabori a un film, quello devi sentirlo come il tuo film. La realtà non è per interposta persona. Le cose che si possono cambiare del mondo non sono per interposta persona. Dobbiamo soltanto ricordarci che ciò che pensiamo è importante, se lo pensiamo sul serio sarà indubbiamente invasivo nella nostra vita e si spargerà anche volendo sulla vita degli altri. Ma insomma, non voglio fare l'influencer, non voglio fare quello che dice agli altri come bisogna pensarla, e mi sentirei molto a disagio ad approfittare della mia piccola fama per plagiare delle menti. Perché poi sempre manipolazione, e a me non piace stare in una condizione di manipolazione, non sono un manipolatore, non mi piace farlo, e non credo di saperla abbastanza giusta da poterla insegnare a qualcuno in generale.
0: Siamo arrivati alla fine di una conversazione che per me personalmente è stata davvero molto, molto bella, e ti ringrazio tanto per il modo in cui ti sei concesso a questo incontro. Grazie ad Andrea Laso De Simone.
1: Grazie mille a te e a tutti voi.
0: Avete ascoltato l'intervista con Andrea Laszlo De Simone, che ci ha raccontato il suo ultimo lavoro, Una lunghissima ombra. Grazie per l'ascolto e ciao da Nicola Vecchia.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Zelensky chiede agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa dopo che gli ultimi bombardamenti russi hanno ucciso oltre 20 persone. L'Ucraina non è riuscita a intercettare i missili che hanno colpito edifici residenziali e una stazione ferroviaria. Intanto in Germania è stato trovato un drone con un detonatore vicino a un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia e un aereo è stato colpito da un oggetto non identificato. In Italia la Camera ha negato ai magistrati l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il prestanome della Camorra. Meloni non parli più di antimafia, hanno detto le opposizioni, mentre è stata approvata in Parlamento la mozione sullo scostamento di bilancio. 0,6% in più sull'energia e 0,9% per le armi. I riformisti del PD hanno votato insieme ai centristi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Se li avessimo ricevuti prima, avremmo potuto salvare molte vite umane, ha detto il presidente ucraino. La notte scorsa e questa mattina presto i bombardamenti russi hanno ucciso 21 persone e ferito altre decine, la maggior parte nella regione di Kiev. Colpiti edifici residenziali, una stazione ferroviaria, depositi per l'industria civile e centri logistici. Difficile non leggerla anche come una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro i depositi del più grande rivenditore online in Russia. Sentiamo Yana, una cittadina ucraina che vive e lavora a Kiev.
1: La storia più tragica è quella della stazione. E le persone sono rimaste lì ad aspettare il primo treno di mattina perché per la pioggia non sono riusciti ad arrivare in tempo per prendere l'ultimo treno. Perché il treno che li ha portato alla stazione è arrivato in ritardo e quindi non sono riusciti a prendere l'ultimo treno e sono rimasti alla stazione per aspettare. Quella stazione non è coperta e quindi 8 persone dentro sono state ammazzate perché questa stazione è proprio vicina a quei centri logistici attaccati. Sì, le catene più importanti di alimentazioni, di produzioni diversi sono stati attaccati. Persone che lavorano lì sono stati ammazzati. E ora la guerra, come si dice, è diventata totale. Sì, almeno l'Ucraina può rispondere in qualche modo, non solo stare e guardare gli attacchi. L'escalation è sempre di più.
0: Come succede da settimane, ormai la maggior parte dei danni sono stati provocati dai missili balistici russi che gli ucraini non riescono più a intercettare. Da qui la richiesta di Zelensky agli occidentali di nuovi sistemi di difesa. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: Zelensky ha detto che quest'anno gli alleati hanno dato all'Ucraina solo un terzo dei sistemi di difesa che l'avevano fornito lo scorso anno. Non è un caso che Kiev appunto non riesca più a intercettare i missili russi. In queste ore il presidente ucraino sta chiedendo a Europa e Stati Uniti sistemi di difesa pronti all'uso, utilizzabili subito. Secondo quanto scrive oggi il Financial Times, Trump sarebbe scettico, soprattutto perché la maggior parte dei sistemi di difesa sono stati dirottati in Medio Oriente e perché le scorte dei missili necessari, un rapporto di pochi giorni fa, si sarebbero ridotte in maniera importante. E questo, secondo un altro rapporto invece di oggi, varrebbe anche per i missili americani a lungo raggio, una questione quindi che va oltre l'Ucraina. Ma torniamo all'Ucraina. Kiev e Washington starebbero continuando a negoziare, nonostante i dubbi della Casa Bianca, la concessione agli ucraini della licenza per produrre in autonomia i missili Patriot, tra i pochi in grado di intercettare i missili balistici russi. L'ho confermato per ultima oggi l'agenzia Reuters, citando sue fonti. Ma anche se questa trattativa dovesse andare in porto, i tempi sarebbero lunghi, come minimo un anno prima di cominciare la produzione. Cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Non lo sappiamo. A parole, infine, l'Europa è al fianco di Kiev. Oggi hanno parlato von der Leyen, ha parlato Macron. Bruxelles ha detto che gli ultimi interessi sui fondi russi congelati andranno all'Ucraina, 1,5 miliardi di euro. Zelensky però, appunto, come dicevi tu, Omar, chiede armi di difesa per una guerra che non si sa quando finirà.
0: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. Così in serata il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ha commentato il ritrovamento di un drone con un detonatore vicino a un aereo ucraino a Lipsia. Nelle stesse ore del ritrovamento, a 400 metri d'altezza sopra Lipsia, si sono scontrati un aereo DHL e un oggetto non identificato. L'aereo è atterrato in sicurezza ad Hannover e per il momento non è chiaro se i due fatti siano collegati. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha interrotto questo pomeriggio le sue vacanze in Italia per recarsi personalmente a Lipsia sul luogo del ritrovamento di un drone con dell'esplosivo nelle immediate vicinanze di un aereo cargo ucraino. Il drone era stato avvistato ieri sera verso le 23.40 nei pressi della pista sud dell'aeroporto della metropoli sassone da un dipendente dell'aerostazione che è riuscito a bloccarlo prima che raggiungesse l'aereo cargo del modello Antonov gestito da una società di Kiev. I servizi di sicurezza dell'aeroporto hanno immediatamente inviato sul posto un robot telecomandato per lo smaltimento di ordigni esplosivi. Se il drone avesse effettivamente colpito il velivolo, avrebbe causato un'esplosione e la probabile distruzione dell'aereo. Il traffico all'aeroporto di Lipsia, che ospita un'ampia area cargo e che funge anche da punto di partenza per i trasporti aerei militari verso l'Ucraina, è stato interrotto per 2 ore. Secondo fonti della polizia, il drone trasportava esplosivo e anche un detonatore. Gli inquirenti tedeschi non escludono a questo punto che dietro l'attacco possano esserci servizi segreti russi, già autori in passato di numerosi atti di sabotaggio in Germania. Sempre ieri era stata registrata anche una collisione a 400 metri di altezza fra un aereo cargo della DHL decollato dall'aeroporto di Lipsia con un drone. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rivelati alcuni danni nella parte frontale dell'aereo. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: Passiamo al caso del Mastro. L'aula della Camera con voto segreto ha negato alla Procura l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, prestanome della Camorra. La destra ha votato in modo compatto per il no ai magistrati. Durante la seduta le proteste delle opposizioni, questo è un voto sull'idea della legalità della maggioranza, ha detto la segretaria del Partito Democratico Schlein nel suo intervento. Ora basta citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte. E sullo scostamento di bilancio, dopo la relazione del ministro Giorgetti, la maggioranza ha approvato una mozione che prevede un aumento di spesa in deficit dello 0,6% per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. Tra le opposizioni sono emerse anche oggi le divisioni note. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
4: Lo scostamento di bilancio di cui si è discusso oggi alla Camera ha portato in aula tutte le divisioni e i problemi che attanagliano le due coalizioni, maggioranza e opposizioni, sul tema delle armi e come spesso succede se a destra se la sono cavata con un compromesso, a sinistra invece le contraddizioni sono esplose. Nel centro-sinistra le divisioni sono state palesi, PD, 5 Stelle, AVS avevano presentato una mozione che non prevedeva l'uso dei fondi europei. I riformisti PD hanno minacciato di non votarla. Nel frattempo Italia Viva e Più Europa presentavano due proprie relazioni, poi votate dai riformisti PD. Riflesso delle tensioni tra Conte e Partito Democratico sull'Ucraina. Per la maggioranza invece il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che il governo metterà lo 0,6% del PIL su energia e uno 0,9% del PIL sulle armi, come spesa aggiuntiva concessa dalla Commissione europea. E i soldi per le armi saranno in parte trovati grazie ai fondi europei SAFE. Poi nella relazione si è sfumato un po', rendendo l'accesso al SAFE meno sicuro, cosa che riflette le tensioni tra Lega e alleati, ma che non risolve il problema di fondo. Giorgetti, nella sua relazione, non ha spiegato come verranno spesi quei 35 miliardi destinati per 2/3 all'acquisto di armi e per 1/3 all'energia.
0: È il vincitore delle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito. Ha sconfitto la deputata uscente Ali Stevens. E sulle primarie democratiche nel Michigan è intervenuto Donald Trump, che ha cercato di screditarle, parlando di brogli e affermando: ha vinto un comunista che odia gli ebrei e Israele. Ma non è detto che El Sayed ne venga danneggiato. Sentiamo Martino Mazzonis, americanista.
5: Da un lato, certo, una certa radicalità può essere utilizzata dai repubblicani per dire: ecco, c'è un comunista che corre contro di noi, è un pericolo. Dall'altro però è anche vero che Harris ha perso in Michigan nel 2024, in parte e molto sulla posizione di Gaza, perché in Michigan vivono circa 400.000 arabi americani, e poi anche perché in generale l'elettorato democratico è stanco di figure business as usual, uguali sempre al Partito Democratico, che promette molto in campagna elettorale e poi realizza molto meno, e sta spesso nelle primarie, ma anche poi nelle elezioni vere e proprie, come abbiamo visto con Mamdani, anche se certo New York è New York, punta su figure che rompano con la tradizione democratica degli ultimi 30 anni. E questo potrebbe essere una carta a suo favore. Diciamo che ha dei pro e dei contro anche da questo punto di vista. Il candidato progressista, ma troppo progressista, il candidato che rompe con la tradizione, ma quanto elettorato fedele e nostalgico della tradizione c'è? Questa è un po' la domanda. Con i repubblicani abbiamo visto che la rottura ha pagato nell'elettorato, questo va anche detto, cioè che c'è un elettorato in generale che è stanco e che protesta.
0: In serata il gruppo filo-iraniano degli Houthi dello Yemen ha dichiarato di aver colpito una petroliera saudita nel Golfo di Aden, alle porte dello stretto di Bab el-Mandeb. È la seconda nave colpita nella giornata di oggi e la nona da quando gli Houthi hanno dichiarato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Mentre l'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Intanto i colloqui tra i governi di Israele e Libano a Roma sono stati interrotti dopo una nuova escalation tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, ma i colloqui riprenderanno domani mattina come da programma. Oggi Israele ha bombardato una sala da preghiera nel sud del Libano, uccidendo una persona e ferendone 11. Un attacco giustificato dall'esercito israeliano come risposta a una violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Nonostante lo stop dei colloqui, fonti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il paese mediatore, hanno parlato di discussioni produttive. Passiamo ora all'ex Silva. Oggi il numero uno di Confindustria, Emanuele Orsini, ha detto che si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria del paese. Intanto però il tempo stringe. Le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre sono già state avviate. Sentiamo il servizio di Valentina D'Amico.
6: Una cosa è certa, gli altoforni, l'area a caldo dell'Ilva di Taranto, non potranno più essere riattivati. Lo ha annunciato pubblicamente nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso durante un question time alla Camera dei Deputati. Lo aveva già detto ai rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica nell'incontro che si era tenuto poche ore prima al Mimit per ragionare sul da farsi, perché le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo sono già state avviate, aveva riferito Urso, e i lavoratori devono essere preservati da questa bomba sociale innescata da una decisione, quella della Corte d'Appello di Milano, che noi non contestiamo, ha detto il ministro, ma che dobbiamo rispettare. E allora l'ipotesi in campo è tentare ora la strada di una cordata italiana con l'obiettivo di salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e di rafforzare l'autonomia strategica del paese, ha riferito Antonio Gozzi di Federacciai. Le procedure internazionali consentono che a gara iniziata siano ammesse eventuali proposte migliorative da valutare insieme a quelle già attive, ha spiegato Urso. Rimane di fatto in campo sempre l'Indiana Jindal con una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale. In ogni caso si dovrà tener conto della sentenza, ha ribadito Urso, davanti all'Assemblea dei Deputati, lasciandosi poi scappare un commento gratuito quando ha aggiunto: rimarranno in Europa altri 22 stabilimenti che continueranno a produrre con gli altiforni. Succede in Germania, in Francia e in altri paesi secondo regole europee che evidentemente sono diverse da quelle che la sentenza ha deciso per Taranto. Solo Taranto però, dimentica il ministro, è stata menzionata dall'ONU come zona di sacrificio per l'impatto ambientale e sanitario provocato dall'inquinamento industriale piegato a logiche economiche che si sono tradotte in gravi violazioni dei diritti umani.
0: E siamo in chiusura. Domani per la prima volta tutte le città italiane saranno con il bollino rosso per il caldo estremo. Le temperature massime arriveranno a superare anche i 40 gradi e l'ondata di calore resterà sul nostro paese almeno fino alla fine della settimana. Sentiamo Massimiliano Pasqui, climatologo del CNR.
7: In questi giorni stiamo vivendo un'altra nuova ondata di calore, direi come le altre da manuale, nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sulle regioni italiane, sul Mediterraneo, in particolare sulla nostra regione, portando quindi valori, diciamo anche a sfiorare anche i 40 gradi, anche con un carico di umidità elevato, che sappiamo insieme alle temperature alte rende più disagevole il vivere queste giornate. Ci sono due elementi che dobbiamo ricordare. Innanzitutto, questo è uno dei caratteri del cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo. Sappiamo ormai da molti anni che, e l'abbiamo visto anche, cioè non solo lo sappiamo come conoscenza, ma lo abbiamo anche visto sulla nostra pelle, durante l'estate, durante il periodo estivo, queste figure di circolazione stanno diventando più frequenti, spesso più lunghe, e poi il tipo di massa d'aria che arriva sulle nostre regioni, cioè che è accompagnato a questa circolazione dell'atmosfera, le masse d'aria, dicevo, hanno temperature, diciamo, tendenzialmente crescenti.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
1: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
0: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
1: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
0: C'è tutto sul sito.
2: NDA, note dell'autore.
3: Ciairocchi, Matteo De Monte, Gli Otto Immortali, Edizioni Orientalia.
4: Gli Otto Immortali è una raccolta di 8 storie illustrate che sono uscite nell'arco di 10 anni sulla lettura, l'inserto culturale del Corriere della Sera. 8 è un numero particolare nella, diciamo, tradizione numerologica cinese e anche nella tradizione, diciamo, culturale più generale. Di questi 8 racconti, che sono tutti associati a un saggio di approfondimento, abbiamo scelto di sottolineare tutti quelli che, a parte, insomma, parlare di Cina, parlavano di dialogo, nel senso di viaggio verso l'altro, ecco, di avvicinamento verso mondi altri, luoghi altri, culture altre.
3: Questi ritratti, ecco, non sono ritratti di persone famose, o non necessariamente sono ritratti di persone famose, ma sono piccole storie, singoli, individuali. Vi chiederei come li avete scelti e se c'è, qual è quello a cui siete più affezionati.
5: Sicuramente io sono particolarmente affezionata alla figura di Mario Chu, a cui avevamo dedicato in passato anche un libro intero, per cui una storia che abbiamo approfondito non solo a livello storico, ma proprio a livello personale, cercando di entrare tanto di più nella sua mente. Quindi il mio preferito è sicuramente Mario Chu, che per Olivetti alla fine degli anni 50, 1959, ha presentato alla Fiera Campionaria di Milano il primo computer totalmente a transistor, cioè un computer che non era più gigantesco, ma si riduceva a stare in una stanza, ecco, che adesso noi siamo abituati ad avere dei computer ovviamente nelle nostre tasche. Prima, negli anni 40, i computer occupavano dei capannoni interi, quindi questo è. Poi, se posso dire anche un'altra cosa velocissima, certo, c'è anche un altro personaggio a cui sono particolarmente affezionata, ed è Angelo Ou, che è ovviamente un parente, è lo zio di Matteo, che al compimento dei 50 anni ha fatto un viaggio a ritroso rispetto a quello che aveva fatto il padre arrivando dalla Cina a Milano negli anni 30 e è andato a riscoprire le sue radici. Ecco, giusto per dirne due.
3: E se doveste dire, diciamo, qual è il criterio quali sono i criteri che vi hanno fatto scegliere le storie di queste persone per raccontare, diciamo, più che la Cina, più che l'Italia, proprio un incontro?
4: Sì, l'intento è quello che perseguiamo, insomma, da circa ormai 10 anni in questi racconti illustrati, che quasi sempre hanno come tema la Cina, ma più che la Cina, la cinesità. E appunto ci interessava raccontare la stratificazione e la complessità di questa cinesità, che non è solamente la cultura cinese, ma è la cultura cinese in relazione con le culture altre.
3: Senti, il linguaggio che scegliete è ancora una volta, è molto propriamente quello dell'ibrido, no? Mescolare immagini e parole, mescolare appunto tavole evocative e invece la precisione, per certi aspetti anche mescolare un po', come dire, l'accademia e i giornaletti.
4: Esatto, e si inserisce proprio, diciamo, in quella che è la nuova onda dei cosiddetti studi culturali, cultural studies, cioè, come dici, appunto, mischiare cultura alta, cultura accademica, cioè i saggi d'approfondimento. Comunque l'intento è quello di costruire dei prodotti editoriali ibridi che possano utilizzare il linguaggio del fumetto anche per parlare di cose importanti.
3: Ciairocchi, Matteo De Monte, Gli Otto Immortali, Edizioni Orientalia.

0: L'ingrediente segreto esiste ed è qui con voi come ogni mercoledì sera. Oggi abbiamo scavallato agosto, mercoledì 5 agosto. Buonasera Loretta Costa e Giuliano Dottori.
1: Ciao. Ma dai, ma che è sta roba di Loretta Costa? Si può sentire sta roba di Loretta Costa? Abbi pazienza.
0: Ma perché?
1: Ma perché no, dai? Ma perché devi inventarti le cose, scusami? Porco Giuda, guarda che incredibile. Va bene, comunque, insomma, la trasmissione dell'estate, il grande gioco in cui bisogna indovinare l'ingrediente segreto che accomuna un po' di canzoni che io ho scelto.
0: Esatto.
1: Voglio solo dire una cosa subito: siccome settimana scorsa ho messo due delle canzoni più brutte mai prodotte nella storia della musica, proprio,
0: e mai messe su nella storia di Radio Popolare,
1: sì,
0: secondo me.
1: Una roba terrificante. Oggi ho fatto una playlist spaventosa.
0: È vero, spaventosa, confermo.
1: Spaventosa perché devo lavare l'onta.
0: Bravo, meno male. Infatti amici, restate lì e rimanete con noi perché oggi solo belle canzoni.
1: Se non spacco lo studio.
0: Ma infatti cosa stai facendo tu?
1: So,
0: cioè
1: so,
0: Loretta è tutto, Costa
1: è tutto storto qua.
0: È,
1: tutto
0: è perplessa.
1: Storto. Allora,
0: vabbè,
1: comunque
0: abbiamo capito come funziona il gioco dell'estate. Quindi appunto una serie di canzoni accomunate da una caratteristica che Giuliano ha scelto o che effettivamente poi c'è nella canzone, appunto, perché ricordiamo non c'è niente di inventato, è tutto concreto, ma è una
1: è tutto concreto.
0: È una selezione così, insomma. Adesso andiamo avanti.
1: Abbiamo detto che siamo in agosto, giusto?
0: Sì,
1: che
0: 5 agosto.
1: 5 agosto, porco Giuda, ragazzi.
0: 5 agosto e appunto non sveliamo, abbiamo deciso di non svelare le puntate precedenti come sono andate, perché appunto Giuliano saggiamente diceva forse c'è qualcuno che lo ascolta in podcast, e vi ricordo, se non l'avete mai fatto, se volete, se ci state ascoltando in diretta, se volete recuperare le puntate precedenti anche degli anni passati, perché questa è la seconda stagione dell'ingrediente segreto,
1: giusto?
0: E potete andare sul sito di Radio Popolare, trasmissioni, e cercare l'ingrediente segreto e ci trovate, insomma. Cioè siamo sempre stati così
1: quello
0: simpatici,
1: siamo quello che siamo comunque.
0: Esatto.
1: Allora metto su la prima canzone che già da sola dovrebbe in qualche modo redimermi.
0: Però ok, no, pensavo già da sola dovrebbe farci capire tanto.
1: No,
0: non metterci pressione,
1: no,
0: Giuliano.
1: No, assolutamente.
0: Bravo, dai, vale. Cominciamo.

A Felicidade, che canzone, vabbè, qua dovrei fare una puntata solo su questo. A Felicidade, che canzone, vabbè, qua dovrei fare una puntata solo su questo, Antonio Carlos Jobim, con dei versi di cui vorrei...

0: Tutto l'anno gente lavora un intero per un momento di sogno per fare lavoriamo tutto l'anno per un momento di sogno, un attimo, capito, di felicità, diciamo, in cui ci travestiamo o da re o da pirati o da giardinieri e però tutto finisce una quarta fera. Cosa vuol dire quarta fera?
1: Quarta sera è giovedì. No,
0: No,
1: mercoledì.
0: seconda, terza, quarta,
1: Mercoledì,
0: mercoledì,
1: mercoledì. Che è il
0: bravissimo,
1: nostro giorno, tra
0: che è il
1: l'altro.
0: nostro giorno, per questo
1: Perché
0: dico.
1: l'ingrediente segreto va in onda tutti i mercoledì. Perfetto.
0: Todas las quartaferas. Quindi niente,
1: Pezzone
0: vabbè.
1: questo, okay. Questa è una canzone clamorosa comunque, eh.
0: Canzone clamorosa, poi vabbè, ci sarebbe tantissimo da dire anche su Jobim, Vinicius de Moraes, questa coppia straordinaria. Si dice che appunto loro, all'epoca Vinicius era a Montevideo, perché lui ha lavorato,
1: Certo.
0: no, anche come ministro degli esteri, perché vabbè,
1: Lui era un
0: non lo dico.
1: diplomatico.
0: Sì, esatto. Lui è un diplomatico e tu lo sai, hai studiato questa cosa? Hai
1: Sì, perché
0: studiata?
1: poi sì.
0: E lui appunto era un diplomatico e si dice che loro lavorassero tantissimo al telefono, quindi che componessero proprio questi capolavori che noi ascoltiamo oggi in gran parte al telefono, no? E quindi questa canzone era del 1958, scritta per Orfeo Negro, che è un film
1: Certo.
0: insomma bellissimo. Vabbè, appunto, ripeto, starei qua tutta la puntata a parlare
1: Sì,
0: solo di questo.
1: brevemente possiamo semplicemente dire che quel film in particolare è considerato, da un punto di vista appunto poi di storia della musica, la fondazione proprio della bossa nova.
0: Sì, esatto.
1: È un film francese,
0: Sì.
1: in effetti appunto la bossa nova come genere musicale è un genere un po' ibrido perché appunto prende ovviamente moltissimo dalla tradizione brasiliana, ma diciamo che si mescola, no, con gli strumenti, con il jazz, con le atmosfere anche un po', tra virgolette, anche se potremmo dire anche un po' altoborghesi, no, delle
0: Assolutamente,
1: europee,
0: decisamente sì.
1: e quindi una musica in realtà molto sofisticata, ecco.
0: Molto, assolutamente in contrapposizione con tutto il mondo samba, Africa,
1: Certo.
0: e che lì c'era proprio un'altra forza, un altro carattere, ma non era in contrapposizione nel senso di fare, cioè di ribellarsi a quella roba lì, era semplicemente un genere nuovo
1: Sì,
0: che è nato per altri motivi e altre esigenze, tutto qua. Comunque oggi troppo serie,
1: esatto. E allora, se vuoi, la butto in cacciara in 2 secondi, se vuoi. Se no,
0: No,
1: facciamo
0: mi
1: una puntata, dai.
0: piace, dai, dai.
1: Dai, prossimo pezzo,
0: E
1: dai.
0: però, aspetta, scusami,
1: Dimmi.
0: ingrediente segreto qui difficile.
1: Sì, vabbè,
0: Basta.
1: adesso vediamo un po',
0: Vabbè,
1: diciamo che è un
0: vediamo, è
1: po'.
0: difficile, dai.
1: Sì, ma fammi divertire pure a me, però, cioè non è che.

0: Marvin Gaye, quando arriva lui, è un altro di quelli che spariglia un po' le carte, diciamo, no? Questo è What's Happening Brother, tratto da What's Going On, il suo capolavoro disco del 71. Settimana scorsa parlavamo dei concept album, parlando dei Pink Floyd. What's Going On è a tutti gli effetti un concept album, nella grande stagione dei concept album, che sono appunto i 70s. Disco molto politico, molto schierato, parla insomma del ritorno in patria di un soldato dopo aver combattuto nella guerra del Vietnam e che si trova appunto stranito, insomma non trova più il suo spazio, dice what's going on qua, insomma c'è l'idea appunto semplicemente di cosa sta succedendo in questo paese. E disco concept album non solo per le tematiche dei testi, ma anche perché appunto nel linguaggio di questo, diciamo, sottogenere di dischi, le canzoni spesso appunto sono una unita all'altra, c'è un ritorno, c'è un riuso insomma di alcune idee melodiche e di alcuni giri armonici, in modo che sia proprio come una sorta di opera unica, ecco, opera unitaria. Super disco di Marvin Gaye, che forse non sai che è morto molto giovane, aveva 44 anni, sparato dal padre durante una lite.
1: No, non lo sapevo. Ma no, aspetta, forse me l'avevi già detto. Adesso che hai detto questa cosa qua, mi è venuto un flash nella testa, ma apposta o per un
0: Sì, no,
1: incidente?
0: perché litigavano sempre, hanno un grandissimo conflitto familiare e no, gli ha proprio sparato.
1: Mamma mia. Comunque stavo riflettendo su questa cosa dei concept album che trovo molto interessante, appunto, perché come sai sono vittima di questa cosa del saltare le canzoni, dell'andare avanti, dell'interrompere, eccetera, fare quella faccia.
0: Lo so.
1: No, ma mi dispiace, è proprio un problema della contemporaneità, secondo me. E quando ti ascolto incantata, che parli di questi concept album lunghissimi, cioè, che sono proprio pensati, no? Come un oggettone unico che ha assolutamente senso, cioè che è quello che dovrebbe essere il senso di un disco, no? E dico, ma perché mi privo ogni volta di questa cosa qua? Ma io poi da quant'è che non ascolto un disco? Da tantissimo. Un disco
0: Sì,
1: intero,
0: è un
1: capito?
0: po' chiaramente un fatto anagrafico, ovviamente, ci vuole un po' di energia, ecco, nel senso che chiaramente è difficile poi trovare il tempo di avere quella concentrazione, no, per ascoltare tutto un disco di fila, in generale, al di là di un concept album, intendo, e poi devo dire che ovviamente nell'ultimo periodo, per ultimo periodo intendo gli ultimi, boh, 30 anni, non è così facile poi incontrare appunto dischi che meritano di essere ascoltati tutti dall'inizio alla fine,
1: Certo.
0: perché chiaramente poi pian piano nel tempo insomma si è cercato sempre di puntare molto di più, no, alle canzoni singole, insomma
1: Vabbè, anche il livello si è
0: alle cover.
1: abbassato in generale,
0: Ma sì,
1: cioè.
0: poi ci sono un sacco di cose molto belle ancora
1: Sì,
0: oggi, per
1: sì.
0: fortuna è un po', forse un pochettino più complicato scovarle, ecco. Senti questa?
2: Tommistico sistatico.
0: So perché va rallentatore
1: Ma infatti è
0: comunque.
1: sempre più lento.
0: Non so perché va
1: È
0: così
1: stanco, è
0: lento.
1: stancone
0: Comunque questo
1: anche
0: era
1: lui.
0: greco, ti è piaciuto?
1: Greco, mazza.
0: Domestico sustatico.
1: Mazza.
0: Vedi che avendo fatto il classico so leggere anche
1: Certo,
0: il
1: giusto,
0: greco.
1: giusto.
0: Hai visto che roba?
1: Bello, dai, metti su un
0: Dobbiamo
1: altro
0: buttarla in
1: pezzo
0: caciara un
1: bello.
0: po' di più, secondo me. Facciamo una classifica. Inventiamo una
1: Intanto
0: classifica.
1: metti su un pezzo.
0: Adesso
1: No,
0: arrivi.
1: inventiamo, no, al plurale no, perché qua sei tu quello che fa casino. Io, come vedi, sono diligente e
0: Adesso invento una
1: parlo.
0: classifica, vediamo se riusciamo a fare la classifica.

0: Il mondo, Jimmy Fontana, 1965. Mamma mia, incredibile questa canzone. Quanto è bella sta canzone. Quanto è bella la canzone italiana degli anni 60. Io sono un'appassionata di canzone italiana degli anni 60, Edoardo Vianello.
1: Facciamo la classifica delle canzoni italiane.
0: Adesso
1: degli
0: te
1: anni
0: la faccio
1: 60,
0: io, te la faccio io.
1: Della storia.
0: No, vabbè, non
1: sono
0: più belle.
1: Anni 60? Sì, anni 60,
0: sì, dai 60. 60 sono Vianello, eccetera, no?
1: Vianello
0: però aspetta.
1: Non si può sentire, però, dai.
0: Ma come non si può sentire?
1: A parte che Vianello comunque mezzo fascio, ti do questa informazione.
0: Vabbè, ma cosa, ho capito, ma no, vabbè, ma cosa vuol dire mezzo fascio? Comunque, canzone bellissima, Jimmy Fontana, 1965, Morricone.
1: Morricone ha fatto l'arrangiamento.
0: Esattamente.
1: Non dovrebbe tornare, ma potrebbe
0: no,
1: essere.
0: No, no, sì, sono sicura al 100%. E a parte che, poi vabbè, nella mia testolina di immaginazione c'è il suo tocco, non lo so, lo sento, però controlla pure.
1: No,
0: classifica di quelle canzoni lì, ma tipo Roberta, perdonami.
1: Cos'è quella? Roberta, perdonami.
0: Roberta, io vedi, le so tutte queste canzoni qua, tutte, perché io mi facevo Milano, Santa Maria di Castellabate,
1: certo.
0: Comunque con un uomo nato nel 1945 che si ascoltava tutte quelle canzoni lì, Una lacrima sul viso, cioè io le so tutte, tutte, sono imbattibile, quindi...
1: Ne abbiamo già dette, allora, Una lacrima sul viso va in classifica.
0: Assolutamente, Il mondo va in classifica.
1: Che è Bobby Solo, giusto?
0: Non mi ricordo.
1: Una lacrima sul viso è Bobby Solo, secondo
0: so
1: me.
0: Te la so cantare tutta, no, ma... Ah no, vabbè, sono anni 60,
1: anni 60,
0: vabbè.
1: Dai. Poi guarda, c'ho qua una lista davanti, vediamo se ti piace. Allora, io c'ho anche Gino Paoli, chiaramente.
0: No, no.
1: Sapore di sale.
0: No, no.
1: No, non ti piace Gino?
0: Per me no, no.
1: Salutiamo
0: no.
1: Gino che
0: ciao,
1: ci ha lasciato.
0: Ciao Gino. Sì, sì.
1: E ci abbiamo Una rotonda sul mare.
0: No.
1: Fred
0: no.
1: Bongusto.
0: No, no.
1: Non ti piace?
0: No, amore, no.
1: Come no?
0: No.
1: Questi però sono i grandi successi degli anni 60.
0: Ho capito, ma io ho la mia personale classifica. Tipo, a me piace, vabbè, Tintarella di Luna, per esempio,
1: Tintarella
0: mi piace tantissimo.
1: Bella.
0: Mi piace, appunto, vabbè, La bambola è un altro pezzo che mi piace da morire.
1: La bambola, secondo me, è già 70, però.
0: Ok.
1: Non so, dovrei controllare, ma la Patti, secondo me, è più inizio 70.
0: Edoardo Vianello, vabbè, appunto, tipo Abbronzatissima o Peperon.
1: Mamma mia, che noia.
0: Ma no. Come che noia? Vabbè, ma scusa, ma è il mio gusto. Ma scusa, ma tu vuoi fare le classifiche per poi contestarle? Allora falla tu la classifica, io non gioco. Basta.
1: Esagerata.
0: Ma sì, vabbè, faccio la mia personale classifica con tutte le mie cosine. Tu...
1: Una carezza in un pugno.
0: Sì, ma Celentano
1: no.
0: Non era.
1: Bene.
0: Sì, no, non, però non la metterei in top 5, ecco.
1: Lontano, lontano Luigi Tenco?
0: No.
1: Neanche?
0: Vabbè, fai tu la tua con l'elenco che hai davanti,
1: no,
0: poi
1: beh,
0: io faccio la mia.
1: Stavo leggendo un po' di titoli perché chiaramente non è roba che mastico tutti i giorni. Forse, comunque, è una classifica che non è preparata come tutte le cose che
0: cioè,
1: diciamo.
0: Cioè, Rita
1: qui.
0: Pavone, scusami.
1: Ma Rita Pavone, ma dai, ma Rita Pavone cosa? A parte che pure lei, comunque, te lo dico, mezza faccia pure lei.
0: Ma pure cosa
1: lei
0: c'entra?
1: È andata da quella parte lì comunque.
0: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
1: Io comunque ti dico, secondo me la canzone più bella degli anni 60 è L'appuntamento.
0: Bello, vabbè, stupenda.
1: Ci
0: sì.
1: Sta, dai.
0: Sì, non so se è la più bella, ma sicuramente top 5, ecco.
1: Allora, avete indovinato l'ingrediente segreto, care amiche e cari amici?
0: Sì, dai, con il mondo, secondo me sì.
1: Non è facile perché... E se, come dire, non è esattamente un protagonista, ecco, mettiamo così, è sempre un qualcosa che dà un colore.
0: Sì, no? E poi posso dire Il mondo forse è la prima in cui era proprio evidente.
1: Guarda, adesso ti metto il classico pezzo che confonde le acque.
0: Oh, va bravo, bene? Perfetto.
1: Perché comunque sennò è troppo facile. Siamo sempre negli anni 60, ma andiamo dall'altra parte del mondo.

Severin, speak so slightly. Severin, down on your bed.

0: Per la rubrica canzoni che ti fanno schiantare con la macchina, Velvet Underground.
1: Però almeno questo è un pezzo della Madonna.
0: Questo è proprio un pezzo della Madonna.
1: No,
0: infatti,
1: è pazzesco.
0: È un pezzo del 67, il famoso disco della Banana, insomma, disco leggendario, ovviamente, sì, per mille ragioni, prodotto da Andy Warhol, e appunto questa è poi una canzone che è stata anche abbastanza rivoluzionaria per l'epoca, perché appunto era una canzone che sostanzialmente parla di pratiche sadomasochistiche,
1: sì,
0: bondage.
1: Cosa, è la, insomma, prima, la prima canzone nella storia della musica che parla di quel tema lì, e poi secondo me anche questa cadenza, no, questo ritmo aiuta a entrare in questa atmosfera un po',
0: c'è questa atmosfera un po' così,
1: un po' dark, esatto,
0: sì,
1: come
0: dark.
1: No, vabbè, bello,
0: personaggi abbastanza importanti, devo dire.
1: Pensa a essere lì, altro che fare le classifiche delle Spice Girls dei film Disney nella Factory con loro. Ti immagini?
0: Allora, secondo me ti divertivi molto.
1: Ma anche secondo me.
0: Secondo me è gente che si è divertita un botto. Gente che è morta anche molto giovane in alcuni casi, però comunque, voglio dire. No?
1: E secondo me ti divertivi molto qualunque cosa tu fossi e facessi, che è questa la cosa interessante, secondo me. Non è che dovessi essere per forza un tipo di persona, hai capito cosa voglio dire? Cioè...
0: Sì, anche perché poi, insomma, Lou Reed era famoso all'epoca, ha dato molto scandalo perché era fidanzato con una ragazza trans, insomma, era un personaggio veramente...
1: Non lo sapevo.
0: Sopra le righe. Senti questa?
2: Tajne Składnik.
1: Questo cos'è? Tedesco?
0: Polacco,
1: ok. E perché cambia voce ogni volta?
0: Ah, non lo so, ma è Google Translate, non so cosa fa sta roba.
1: Okay.
0: Allora, la classifica degli anni 60 l'abbiamo fatta.
1: Ma non era mica una classifica,
0: non
1: quella.
0: Comunque,
1: no, vorrei una classifica un po' più interessante.
0: Facciamo un'altra classifica dei film, allora, magari. Comunque, insomma, Ingrediente
1: delle
0: segreto...
1: serie TV, facciamo la sigla,
0: bello,
1: la cosa delle serie TV.
0: Bello, mi piace, questo mi piace molto.
1: Delle serie TV di tutti i tempi, però.
0: Sì, certo.
1: Cioè,
0: certo.
1: Non
0: ci sto,
1: degli ultimi anni, cose.
0: Allora,
1: minchiate.
0: Adesso metto il quinto pezzo, che è sempre il nostro pezzo spartiacque,
1: come fanno i veri sceneggiatori magistrali delle serie TV.
0: Quinta puntata,
1: esattamente.
0: Succede il patatrack,
1: esatto,
0: di solito. Quinto pezzo, secondo me, se state pensando quella cosa lì, state pensando buono, state pensando giusto. Un quinto pezzo che secondo me potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi, e dopo svegliamo la verità.
1: Comunque, anche se non state pensando a niente, state pensando bene, perché è difficile. Questa è la voce del grillo parlante, vai.

0: Tonight, The Smashing Pumpkins, dal loro capolavoro del 95, Melancholy and the Infinite Sadness. E l'ingrediente segreto della giornata di, anzi, della serata di oggi è... brullo di tamburi.
1: Vai, dillo tu.
0: Sono, diciamo, gli archi, ok? Diciamo, in senso lato, gli strings, come dicono gli inglesi, che possono essere declinati ovviamente in mille maniere. In questo pezzo ovviamente è sostanzialmente un'orchestra intera che suona. Nel pezzo del Velvet Underground era il solo John Cale che suonava la viola elettrica, tra l'altro, e quindi erano una parte ovviamente un po' più minuta. Nel mondo c'è una mega orchestra.
1: Madonna, sì, infatti la cosa interessante secondo me è proprio questa, no? Cioè capire come per chi non è musicista, quando dici archi, secondo me una persona non musicista tipo me pensa solo al violino, capito? Ai grandi archi tipo il mondo, ecco, no? Per intenderci.
0: Certo.
1: Mentre invece, e uno dice, ma cosa c'entra la canzone dei Velvet Underground con questo tipo di playlist, no? Cioè con questo ingrediente segreto nello specifico. E invece poi capisci che c'è appunto quella viola, che è una viola elettrica.
0: In quel caso è una viola elettrica, sì, quindi cioè è uno strumento ad arco,
1: sì, sì,
0: come
1: sì,
0: gli altri.
1: Certo.
0: Ha un suono un po' diverso.
1: No, no,
0: ecco,
1: è chiaro che
0: naturale,
1: ha, ecco. È chiaro che ha, cioè hanno tutti gli archi, e gli archi sono quelli, cioè gli archi sono violino, viola e tutta quella la famiglia lì. Però se uno pensa, io nella mia ignoranza musicale, diciamo così, nel mio essere basic in questo argomento, quando penso agli archi penso appunto a un arrangiamento come il mono, una roba più orchestrale. Per
0: certo.
1: Me archi è sinonimo di orchestra, ecco,
0: certo,
1: di base. E
0: sì,
1: non
0: sì.
1: È così, però, e oggi
0: non sempre così
1: lo sentiamo.
0: Tra l'altro, ovviamente, come dire, fino a un po' di tempo fa era abbastanza normale, ad esempio proprio in Italia, no? Avevamo delle orchestre meravigliose, ad esempio in Rai c'erano le orchestre della Rai, quindi anche fare i programmi, ne parlavamo prima degli anni 60, banalmente appunto Studio 1, Canzonissima, quelle grandi trasmissioni musicali, diciamo, della rete pubblica italiana, aveva l'orchestra residente, musicisti straordinari, eccetera, ed è più difficile trovare canzoni senza orchestra, no? Mentre oggi in realtà di solito è una cosa che quasi viene un po' annunciata, come dire, oh, questo qua ha fatto il nuovo disco con l'orchestra, incredibile. Perché? Perché chiaramente costa un sacco di soldi, non è neanche così facile ovviamente trovare orchestre, e soprattutto poi come dire, essere specializzati in quel mondo del pop per un musicista classico non è facile. Infatti poi più o meno ci sono proprio degli ensemble che sono poi specializzati proprio nel trattare, ecco, la musica pop, così come ci sono le orchestre specializzate nella musica per il cinema.
1: Adesso ti dico, quando mandi l'altro pezzo poi fuori onda ti dico una cosa che poi, se ti va, ne parliamo dopo.
0: Sì.
1: Perché mi è venuta in mente una canzone adesso che hai detto orchestra eccetera, e secondo me potrebbe essere interessante, però appunto te lo volevo chiedere fuori onda perché magari sbaglio e quindi
0: c'hai paura,
1: almeno
0: eh?
1: Mi sgridi fuori
0: paura,
1: onda e non
0: sgrido,
1: ci sente nessuno.
0: Ma che sgrido, ma che sgrido.
1: Dai.
0: Allora adesso metto una delle canzoni più celebri che ha come elemento fondamentale, ingrediente segreto, non esattamente un'orchestra, in questo caso un doppio quartetto, quindi sono otto strumentisti che suonano, se no, vado a memoria, magari potrei anche sbagliarmi, forse è solo un quartetto, magari dopo controllo, e guarda caso, è una canzone dei Beatles, anche questa volta.
1: Bello.
0: Guarda caso.

0: Beh, sì, qua l'ingrediente segreto si sente parecchio, eh.
1: Confermo che è un doppio quartetto, quindi sono 8 archi, 4 violini, 2 violi e 2 violoncelli.
0: Ok,
1: mi ricordavo bene.
0: bellissimo. Ecco, e questo è, rispetto a quello che dicevo prima, l'uso degli archi, esattamente come io, per esempio, me lo immagino. La cosa che ho detto a Giuliano fuori onda è di una canzone di Damon Arban, giusto?
1: Sì,
0: Arban.
1: penso Arban, Damon Arban.
0: Sì,
1: Penso che
0: Out of
1: sia
0: Time.
1: i Blur in realtà.
0: Ok, però vabbè, insomma, questa versione live di Out of Time con l'orchestra siriana, ma in realtà
1: Certo.
0: poi durante il pezzo dei Beatles ho controllato perché appunto è una versione bellissima live, però ci sono solo strumenti a corda, no? Pizzicati, diciamo, come possiamo dire, a corda e
1: Ci sono i
0: basta.
1: chitarrini, ci
0: I
1: sono, i
0: chitarrini,
1: famosi
0: sì.
1: chitarrini siriani.
0: Sì. Senti, ma vuoi dirci qualcosa sull'angolo del dentro l'angolo del nerd,
1: Sì.
0: su questa canzone dei Beatles? Hai visto nelle tue 18.000 ore
1: No, beh,
0: di...
1: questo è precedente perché questo è contenuto in Revolver, quindi è prima del famoso documentario Get Back. Questo è divertente sempre ascoltarle in cuffia perché appunto nel 66, che è l'anno di questo disco, stavano ancora un po' capendo un po' di cose di questa registrazione multitraccia e quindi c'è la voce di Paul McCartney che a volte è tutta a destra, a volte è tutta a sinistra.
0: Ed è un
1: Gli
0: errore.
1: archi, no, non è un errore, è che le canzoni uscivano in realtà poi in mono tecnicamente, ma venivano mixate su 2 canali stereo ed erano a monte registrate su 2 multitraccia, 4 piste sincronizzati. E
0: Mamma mia.
1: quindi dovevano ancora un po' capire il da farsi, diciamo. Dovevamo fare la classifica delle serie TV, qua ci stiamo
0: Ah, è
1: perdendo. E te ti sei
0: vero!
1: dimenticata, cioè
0: È
1: non so, qua
0: vero!
1: mancano, capito, mancano un quarto
0: No,
1: d'ora, che
0: no.
1: facciamo
0: Allora,
1: qua?
0: veloce, dai, fai la tua, ce l'hai?
1: No, ci devo pensare.
0: Allora, io
1: Ma 5 o
0: dico,
1: 3? Facciamone 3, perché se no
0: facciamone
1: non ce la
0: tre, dai,
1: facciamo.
0: facciamone tre, vabbè, io top 3 ce l'ho, terzo posto, Breaking Bad, secondo posto Game of Thrones, primo posto Dark.
1: Boh. Va bene, no, bello. No, no, va bene, no,
0: Giuliano,
1: perché Dark primo posto, vabbè,
0: vabbè, ma
1: comunque, va
0: perché
1: bene.
0: tu non l'hai, ma tu non l'hai
1: Io ho
0: mai
1: visto la
0: visto,
1: prima stagione,
0: ma
1: mi è
0: tu non hai visto la
1: bastata.
0: prima stagione, tu hai visto le prime 4 puntate, ti
1: No, l'ho
0: sei
1: vista tutta la prima
0: perso. Vabbè, ma
1: stagione.
0: tu non sai
1: Tutta l'ho
0: niente, tu non
1: vista.
0: sai chi è,
1: Non so
0: ma non
1: niente.
0: sai niente,
1: Va bene.
0: cioè,
1: Allora adesso non so niente, va
0: non sai
1: bene.
0: niente di Dark.
1: Allora, aspetta, intanto ci devo pensare.
0: Vabbè,
1: Quindi
0: ma
1: metto
0: infatti
1: su un altro
0: pensaci.
1: pezzo per la nostra rubrica. Schiantiamoci in macchina
0: No.
1: e via.

0: Allora, è abbastanza misterioso il motivo per cui questa canzone non sia stata poi selezionata per essere i titoli di testa del film Spectre, anche se devo dire che il film Spectre ha una bellissima canzone come titoli di testa.
1: Bellissima.
0: Ma questo è un capolavoro, questa è una canzone pazzesca, pazzesca.
1: È una canzone pazzesca, però l'altra è più bella, secondo me.
0: No. Questa è una roba micidiale.
1: No, ma questa è bellissima.
0: Ma anche a me, quella lì di chi era Sam Smith. È un bel pezzo.
1: Sì, sì.
0: Ma questa è micidiale.
1: No, ma sono d'accordo.
0: Micidiale. E parlando appunto del nostro ingrediente segreto, qua è Johnny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, che a un certo punto ha cominciato, insomma, a diventare anche un fantastico autore di colonne sonore. Ha fatto la colonna sonora per There Will Be Blood, cioè il petroliere, una ventina d'anni fa ormai, ed è diventato molto molto bravo appunto anche ad arrangiare gli archi. E qua c'è un arrangiamento del nostro ingrediente segreto micidiale.
1: Bello,
0: micidiale.
1: Sì,
0: se lo sentite in cuffia, veramente andate fuori di cervello proprio.
1: Poi la cosa che mi piace di questa canzone è che è stata scartata per il film, ma Tom ha detto: vabbè, sai che c'è, non me l'avete presa e io la regalo ai fan. E io mi ricordo che tipo a Natale la messa in download gratuito,
0: certo.
1: Ti ricordi?
0: No, però
1: sì,
0: è una roba che fa.
1: È una roba di
0: quel simpatico filibustiere.
1: Tantissimi anni fa, non mi ricordo assolutamente l'anno, però mi ricordo che l'aveva messa in download gratuito.
0: Sarà 10 anni fa. Allora, comunque, allora io ho un problema con le serie TV che mi annoio.
1: Guarda,
0: mortalmente.
1: Io lì volevo arrivare.
0: No,
1: infatti,
0: ho
1: detto:
0: mi devi far parlare. Mi annoio mortalmente perché fanno di solito sempre la prima stagione che è una bomba e poi iniziano ad allungare il brodo, e allunga il brodo 2, allunga il brodo 3, e arriva la 8ª stagione che arriva una marea di personaggi secondari che non c'entra niente e mi fanno, posso dire, 2 marroni grossi così. Questo è il problema delle serie TV, che sono comunque tendenzialmente un modo per comunque...
1: E guardati un film, allora.
0: Infatti io preferisco i film. Infatti, ma
1: perché vuoi fare la classifica?
0: Perché ci sono.
1: Serie.
0: Adesso ci sono, ti faccio la mia classifica.
1: Vai.
0: E ti dirò, però devo specificare, che
1: già,
0: comunque parliamo
1: puzza.
0: Sempre della prima stagione.
1: Ma che discorso
0: prima,
1: no,
0: fare,
1: no, no,
0: fare.
1: No,
0: prima
1: però
0: stagione,
1: no.
0: Prima stagione,
1: no, no,
0: prima stagione
1: no.
0: Ci metto Breaking Bad, anch'io lo metto al terzo posto, anche se forse come serie TV è una delle poche che poi sono riuscito a finire. Ma attenzione, ti stupirò, perché al secondo posto metto The Bear, perché la prima stagione era clamorosa, bellissima, e poi hanno iniziato ad allungare il brodo e fai vedere quello, la storia di uno, e fai vedere la storia dell'altro, e intanto
1: ecco.
0: Spacco tutto un'altra volta. Cioè non mi interessa
1: è al primo posto.
0: E al primo posto ci metto la prima stagione di Last of Us, perché quando ci sono gli zombie è sempre bello.
1: Last of Us nella mia top 5, comunque forse l'avrei messa al quarto posto, però la cosa secondo me che non capisci è che le serie non ridere è che le serie TV vanno giudicate esattamente nel loro complesso, cioè tu non puoi dire la prima stagione di The Bear, non puoi dirlo,
0: ti
1: perché allora
0: anche prima stagione di Dexter meravigliosa,
1: vabbè, ho capito, ma cosa vuol dire
0: prima stagione di Vikings meravigliosa?
1: Ma questa non è più una top 3, cioè...
0: capito, ma sto dicendo che comunque alla fine la prima stagione è figata perché comunque è bello, conciso, c'è tutto bellissimo, e poi
1: ma evidentemente non finisce la storia. Tu scusami, non sei mica il fan dei concept album? Ma tu non sei il fan dei concept album? Pronto polizia?
0: Allora,
1: cioè,
0: adesso sai cosa faccio?
1: Le serie TV sono un concept album dark. Tu perché non capisci niente di dark?
0: Vabbè,
1: perché non hai la
0: non
1: pazienza.
0: Litigare. Siamo comunque in diretta qua con i nostri amici. Stiamo parlando di musica.
1: Ma
0: adesso
1: stiamo litigando.
0: Cioè, guarda, anche il cane ci sta guardando storto. Allora, adesso metto su una mia canzone, va bene?
1: Oh, vai.
0: Ogni tanto lo faccio.
1: Bravo, che bello.
0: Primo
1: vai.
0: Disco del me medesimo cantautore che, ahimè, l'anno prossimo compirà 20 anni, e voglio morire per questa notizia. E questa è Alibi.

0: Giuliano Dottori, Alibi, la canzone che come Thom Yorke non ha fatto per tantissimi anni live.
1: È vero.
0: È vero.
1: Sì, sì, è vero. Aspetta, rifacciamo, scusa.
0: Sì, sì. Giuliano Dottori, Alibi, la canzone piena di archi, piena di questo ingrediente segreto che non hai fatto come Thom Yorke per tantissimi anni.
1: Sì, è
0: la
1: vero,
0: tua,
1: è vero.
0: È la tua crip.
1: Ma
0: questa.
1: Ti racconto questo aneddoto, che è il motivo per cui ho smesso di farla, un po' perché effettivamente era nel mio strapiccolo, ovviamente era la canzone in qualche modo che più di ogni altra aveva un po'... piaceva un po' di più delle altre, quindi insomma me la chiedevano spesso e dopo un po' mi rompevo i maroni. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che quando feci il Miami, era il 2007, era l'anno di uscita del disco, sbagliai il testo, cioè mi confusi, e purtroppo succede una roba strana che quando sbagli una volta sbagli sempre nello stesso punto.
0: Cioè?
1: C'era un passaggio del testo che non mi ricordavo nel ritornello, ma mi ero impigliato con le parole, diciamo. E allora in qualche modo avevo smesso di farla, anche perché avevo un po' paura di sbagliare il testo.
0: Non lo sapevo.
1: Sì. Vabbè,
0: senti, gli archi in questa canzone cosa ci dici? Come li hai fatti?
1: Gli
0: chi li hai fatti?
1: Erano in realtà, ovviamente avendo pochissimi soldi per fare questo disco, semplicemente avevo chiamato una violinista e un violoncellista, quindi solo due persone. E poi c'è il contrabbasso del ferro di Marco, che vabbè, è pizzicato, quindi tecnicamente non è ad arco, anche se è uno strumento ad arco.
0: Okay.
1: E niente, semplicemente quando hai poche risorse, con i due musicisti avevo doppiato più volte la stessa parte per dare questo effetto, diciamo, un po' orchestrale, anche se poi non è proprio, non riesci mai ad ottenere l'effetto di un'orchestra, però diciamo che ottiene un po' un effetto più o meno simile.
0: Bello, però appunto l'ingrediente segreto in Alibi è proprio quella cosa, secondo me, che la rende speciale, cioè che la rende così speciale, no? Cioè senza quegli archi lì sarebbe un altro pezzo, no?
1: Sicuramente sì, assolutamente.
0: Bello.
1: Bene, allora secondo me siamo arrivati anche oggi ai saluti.
0: Saluti.
1: Finali.
0: Saluti finali. Qui con voi Giuliano Dottori e Loretta
1: Dacosta
0: Perrone.
1: Perrone, brava.
0: E, con voi ogni mercoledì qui sulle frequenze di Radio Popolare, la radio, l'unica radio da ascoltare, da sostenere, indipendente, che fa insomma da voce anche a persone come noi,
1: quindi anche degli scappati di casa.
0: No,
1: diciamo.
0: Vabbè, non siamo degli scappati di casa, non sono d'accordo.
1: Ah,
0: siamo
1: scherzando.
0: Molto competenti, ognuno nel suo, e quindi insomma, bello, grazie. Ci sentiamo mercoledì prossimo,
1: yes,
0: sempre dalle 23 a mezzanotte. E buona settimana.
1: E per dimostrarti che questa playlist, comunque, a parte il mio pezzo, che insomma è un po' un intruso, è stata una playlist con cui ho voluto appunto redimermi rispetto alla settimana scorsa, chiudiamo con questo effetto cornice, no? Di nuovo con un pezzo di Jobim, ma nella versione meravigliosa di quel disco meraviglioso che è Sinatra e Jobim, che hanno fatto questo stupendo disco insieme cantando le canzoni di Jobim con questa grande orchestra. Purtroppo l'unico neo, tra virgolette, che Sinatra ovviamente canta con i testi tradotti in inglese.
0: Beh, sì.
1: Però il disco è clamoroso, uno dei dischi più belli secondo me mai fatti.
0: Vero, bravo. Posso dire, ti sei redento.
1: Settimana prossima faccio
0: una merdata,
1: una roba
0: clamorosa,
1: inascoltabile.
0: Peggio, no dai, non, ascoltatori e ascoltatrici, ci risentiamo settimana prossima, che ci saranno bellissime canzoni e saremo sempre qua noi simpaticissimi.
1: Vai, buonanotte.
0: Buonanotte, ciao.

Buonanotte ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Senti un po' Estate, appuntamento che tra luglio e agosto vi accompagna in questo mercoledì notte che poi è quasi giovedì. Ancora un saluto a chi mi precede, quindi Loretta da Costa Perrone e Giuliano Dottori con il loro ingrediente segreto. In questa puntata di Senti un po' Estate l'ingrediente principale sarà proprio la musica. Infatti ho scelto di dedicare almeno una puntata ad un flusso musicale, utilizzando alcune delle canzoni più belle di questa stagione, diciamo da fine 2025 fino ad adesso, quindi canzoni che ci hanno accompagnato in queste settimane, in questi mesi, e che volevo provare a mettere una dietro l'altra. Poi da mercoledì prossimo riprenderemo con un po' di segnalazioni, un po' di ascolti e qualche chiacchiera in più. Oggi però godetevi questo flusso musicale che io credo sia pieno di cose belle che possono stare bene una di fianco all'altra. Buon ascolto, buon divertimento. Se volete ritrovare le scalette di Senti un po' Estate potete andare sempre sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome, Niccolò Vecchia, da quelle parti, e troverete tutto quanto, comprese anche tutte le scalette di Senti un po' della stagione che si è appena conclusa. Partiamo subito e iniziamo con The Field di Blood Orange, con tanti collaboratori, e le altre canzoni appunto, se volete, le trovate nella scaletta su Spotify.

want the man you see to be the man you adore.

Siamo quasi agli sgoccioli di questa puntata un po' diversa di Senti un po' estate. Riprendiamo a chiacchierare anche da mercoledì prossimo. Le ultime note e poi buonanotte. Ciao da Nicolò Vecchia.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Zelensky chiede agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa dopo che gli ultimi bombardamenti russi hanno ucciso oltre 20 persone. L'Ucraina non è riuscita a intercettare i missili che hanno colpito edifici residenziali e una stazione ferroviaria. Intanto in Germania è stato trovato un drone con un detonatore vicino a un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia e un aereo è stato colpito da un oggetto non identificato. In Italia la Camera ha negato ai magistrati l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il prestanome della Camorra. Meloni non parli più di antimafia, hanno detto le opposizioni, mentre è stata approvata in Parlamento la mozione sullo scostamento di bilancio. 0,6% in più sull'energia e 0,9% per le armi. I riformisti del PD hanno votato insieme ai centristi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Se li avessimo ricevuti prima, avremmo potuto salvare molte vite umane, ha detto il presidente ucraino. La notte scorsa e questa mattina presto i bombardamenti russi hanno ucciso 21 persone e ferito altre decine, la maggior parte nella regione di Kiev. Colpiti edifici residenziali, una stazione ferroviaria, depositi per l'industria civile e centri logistici. Difficile non leggerla anche come una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro i depositi del più grande rivenditore online in Russia. Sentiamo Yana, una cittadina ucraina che vive e lavora a Kiev.
1: Storia più tragica è quella della stazione. E le persone sono rimaste lì ad aspettare il primo treno di mattina perché per la pioggia non sono riusciti ad arrivare in tempo per prendere l'ultimo treno, perché il treno che li ha portato alla stazione è arrivato in ritardo e quindi non sono riusciti a prendere l'ultimo treno e sono rimasti alla stazione per aspettare. Quella stazione non è coperta e quindi 8 persone dentro sono state ammazzate, perché questa stazione è proprio vicina a quei centri logistici attaccati. Sì, le catene più importanti di alimentazioni, di produzioni diversi sono stati attaccati, persone che lavorano lì sono stati ammazzati e ora la guerra, come si dice, è diventata totale. Sì, almeno l'Ucraina può rispondere in qualche modo, non solo stare e guardare gli attacchi. L'escalation è sempre di più.
0: Come succede da settimane, ormai la maggior parte dei danni sono stati provocati dai missili balistici russi che gli ucraini non riescono più a intercettare. Da qui la richiesta di Zelensky agli occidentali di nuovi sistemi di difesa. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: Zelensky ha detto che quest'anno gli alleati hanno dato all'Ucraina solo un terzo dei sistemi di difesa che l'avevano fornito lo scorso anno. Non è un caso che Kiev appunto non riesca più a intercettare i missili russi. In queste ore il presidente ucraino sta chiedendo a Europa e Stati Uniti sistemi di difesa pronti all'uso, utilizzabili subito. Secondo quanto scrive oggi il Financial Times, Trump sarebbe scettico, soprattutto perché la maggior parte dei sistemi di difesa sono stati dirottati in Medio Oriente e perché le scorte dei missili necessari, un rapporto di pochi giorni fa, si sarebbero ridotte in maniera importante. E questo, secondo un altro rapporto invece di oggi, varrebbe anche per i missili americani a lungo raggio, una questione quindi che va oltre l'Ucraina. Ma torniamo all'Ucraina. Kiev e Washington starebbero continuando a negoziare, nonostante i dubbi della Casa Bianca, la concessione agli ucraini della licenza per produrre in autonomia i missili Patriot, tra i pochi in grado di intercettare i missili balistici russi. L'ho confermato per ultima oggi l'agenzia Reuters, citando sue fonti. Ma anche se questa trattativa dovesse andare in porto, i tempi sarebbero lunghi, come minimo un anno prima di cominciare la produzione. Cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Non lo sappiamo. A parole, infine, l'Europa è al fianco di Kiev. Oggi hanno parlato von der Leyen, ha parlato Macron. Bruxelles ha detto che gli ultimi interessi sui fondi russi congelati andranno all'Ucraina, 1,5 miliardi di euro. Zelensky però, appunto, come dicevi tu Omar, chiede armi di difesa per una guerra che non si sa quando finirà.
0: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. Così in serata il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ha commentato il ritrovamento di un drone con un detonatore vicino a un aereo ucraino a Lipsia. Nelle stesse ore del ritrovamento, a 400 metri d'altezza, sopra Lipsia, si sono scontrati un aereo DHL e un oggetto non identificato. L'aereo è atterrato in sicurezza ad Hannover e per il momento non è chiaro se i due fatti siano collegati. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha interrotto questo pomeriggio le sue vacanze in Italia per recarsi personalmente a Lipsia sul luogo del ritrovamento di un drone con dell'esplosivo nelle immediate vicinanze di un aereo cargo ucraino. Il drone era stato avvistato ieri sera verso le 23.40 nei pressi della pista sud dell'aeroporto della metropoli sassone da un dipendente dell'aerostazione che è riuscito a bloccarlo prima che raggiungesse l'aereo cargo del modello Antonov.

0: Mauro Caroccia presta nome della camorra. La destra ha votato in modo compatto per il no ai magistrati. Durante la seduta le proteste delle opposizioni, questo è un voto sull'idea della legalità della maggioranza, ha detto la segretaria del Partito Democratico Schlein nel suo intervento. Ora basta citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte. E sullo scostamento di bilancio, dopo la relazione del ministro Giorgetti, la maggioranza ha approvato una mozione che prevede un aumento di spesa in deficit dello 0,6% per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. Tra le opposizioni sono emerse anche oggi le divisioni note. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
1: Lo scostamento di bilancio di cui si è discusso oggi alla Camera ha portato in aula tutte le divisioni e i problemi che attanagliano le due coalizioni, maggioranza e opposizioni, sul tema delle armi. E come spesso succede, se a destra se la sono cavata con un compromesso, a sinistra invece le contraddizioni sono esplose. Nel centro-sinistra le divisioni sono state palesi. PD, 5 Stelle e AVS avevano presentato una mozione che non prevedeva l'uso dei fondi europei. I riformisti PD hanno minacciato di non votarla. Nel frattempo Italia Viva e Più Europa presentavano due proprie relazioni, poi votate dai riformisti PD, riflesso delle tensioni tra Conte e Partito Democratico sull'Ucraina. Per la maggioranza invece il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che il governo metterà lo 0,6% del PIL su energia e uno 0,9% del PIL sulle armi, come spesa aggiuntiva concessa dalla Commissione Europea, e i soldi per le armi saranno in parte trovati grazie ai fondi europei SAFE. Poi nella relazione si è sfumato un po', rendendo l'accesso al SAFE meno sicuro, cosa che riflette le tensioni tra Lega e alleati, ma che non risolve il problema di fondo. Giorgetti, nella sua relazione, non ha spiegato come verranno spesi quei 35 miliardi destinati per due terzi all'acquisto di armi e per un terzo all'energia.
0: È il vincitore delle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito. Ha sconfitto la deputata uscente Ali Stevens. E sulle primarie democratiche nel Michigan è intervenuto Donald Trump, che ha cercato di screditarle parlando di brogli e affermando: ha vinto un comunista che odia gli ebrei e Israele. Ma non è detto che El Sayed ne venga danneggiato. Sentiamo Martino Mazzonis, americanista.
2: Da un lato, certo, una certa radicalità può essere utilizzata dai repubblicani per dire: ecco, c'è un comunista che corre contro di noi, è un pericolo. Dall'altro però è anche vero che Harris ha perso in Michigan nel 2024, in parte e molto sulla posizione di Gaza, perché in Michigan vivono circa 400.000 arabi americani, e poi anche perché in generale l'elettorato democratico è stanco di figure business as usual, uguali sempre al Partito Democratico, che promette molto in campagna elettorale e poi realizza molto meno, e sta spesso nelle primarie, ma anche poi nelle elezioni vere e proprie, come abbiamo visto con Mamdani, anche se certo New York è New York, punta su figure che rompano con la tradizione democratica degli ultimi 30 anni. E questo potrebbe essere una carta a suo favore. Diciamo che ha dei pro e dei contro anche da questo punto di vista. Il candidato progressista, ma troppo progressista, il candidato che rompe con la tradizione, ma quanto elettorato fedele e nostalgico della tradizione? Cioè, questa è un po' la domanda. Con i repubblicani abbiamo visto che la rottura ha pagato nell'elettorato, questo va anche detto, cioè che c'è un elettorato in generale che è stanco e che protesta.
0: In serata il gruppo filo-iraniano degli Houthi dello Yemen ha dichiarato di aver colpito una petroliera saudita nel Golfo di Aden, alle porte dello stretto di Bab el-Mandeb. È la seconda nave colpita nella giornata di oggi e la nona da quando gli Houthi hanno dichiarato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Mentre l'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Intanto i colloqui tra i governi di Israele e Libano a Roma sono stati interrotti dopo una nuova escalation tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, ma i colloqui riprenderanno domani mattina come da programma. Oggi Israele ha bombardato una sala da preghiera nel sud del Libano, uccidendo una persona e ferendone 11. Un attacco giustificato dall'esercito israeliano come risposta a una violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Nonostante lo stop dei colloqui, fonti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, paese mediatore, hanno parlato di discussioni produttive. Passiamo ora all'ex Silva, oggi il numero

0: Uno di Confindustria, Emanuele Orsini, ha detto che si aprono le condizioni per valutare un'accordata italiana che abbia a cuore l'industria del paese. Intanto però il tempo stringe. Le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre sono già state avviate. Sentiamo il servizio di Valentina D'Amico.
1: Una cosa è certa, gli altoforni, l'area a caldo dell'Ilva di Taranto, non potranno più essere riattivati. Lo ha annunciato pubblicamente nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso durante un question time alla Camera dei Deputati. Lo aveva già detto ai rappresentanti di Confindustria, Federacciaio e Federmeccanica nell'incontro che si era tenuto poche ore prima al Mimit per ragionare sul da farsi, perché le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo sono già state avviate, aveva riferito Urso, e i lavoratori devono essere preservati da questa bomba sociale innescata da una decisione, quella della Corte d'Appello di Milano, che noi non contestiamo, ha detto il ministro, ma che dobbiamo rispettare. E allora l'ipotesi in campo è tentare ora la strada di una cordata italiana con l'obiettivo di salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e di rafforzare l'autonomia strategica del paese, ha riferito Antonio Gozzi di Federacciai. Le procedure internazionali consentono che a gara iniziata siano ammesse eventuali proposte migliorative da valutare insieme a quelle già attive, ha spiegato Urso. Rimane di fatto in campo sempre l'Indiana Jindal con una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale. In ogni caso si dovrà tener conto della sentenza, ha ribadito Urso, davanti all'Assemblea dei Deputati, lasciandosi poi scappare un commento gratuito quando ha aggiunto «rimarranno in Europa altri 22 stabilimenti che continueranno a produrre con gli altiforni». Succede in Germania, in Francia e in altri paesi secondo regole europee che evidentemente sono diverse da quelle che la sentenza ha deciso per Taranto. Solo Taranto, però, dimentica il ministro, è stata menzionata dall'ONU come zona di sacrificio per l'impatto ambientale e sanitario provocato dall'inquinamento industriale piegato a logiche economiche che si sono tradotte in gravi violazioni dei diritti umani.
0: E siamo in chiusura. Domani, per la prima volta, tutte le città italiane saranno con il bollino rosso per il caldo estremo. Le temperature massime arriveranno a superare anche i 40 gradi e l'ondata di calore resterà sul nostro paese almeno fino alla fine della settimana. Sentiamo Massimiliano Pasqui, climatologo del CNR.
2: In questi giorni stiamo vivendo un'altra nuova ondata di calore, direi come le altre da manuale, nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sulle regioni italiane, sul Mediterraneo, in particolare sulla nostra regione, portando quindi valori diciamo anche a sfiorare anche i 40 gradi, anche con un carico di umidità elevato che sappiamo insieme alle temperature alte rende più disagevole il vivere queste giornate. Ci sono due elementi che dobbiamo ricordare. Innanzitutto, questo è uno dei caratteri del cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo. Sappiamo ormai da molti anni che, e l'abbiamo visto anche, cioè non solo lo sappiamo come conoscenza, ma lo abbiamo anche visto sulla nostra pelle, durante l'estate, durante il periodo estivo, queste figure di circolazione stanno diventando più frequenti, spesso più lunghe, e poi il tipo di massa d'aria che arriva sulle nostre regioni, cioè che è accompagnato a questa circolazione dell'atmosfera, le masse d'aria, dicevo, hanno temperature, diciamo, tendenzialmente crescenti.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Popolare Network.

Pop Sera, benvenuti e benvenute da Andrea Monti. L'avrete sentito poco fa dai titoli del giornale radio, oggi nelle notizie c'è molta politica italiana. Noi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, intorno alle 20. Non parleremo solo di questo per quanto riguarda l'Italia, parleremo anche di incendi, in particolare andremo nella zona di Lecco. E torneremo anche qui in parte si tratta di Italia e di politica, sul vertice europeo di ieri, su Ceuta, sulla linea del governo italiano. Tutto questo però nella seconda parte. La prima parte in realtà la dedichiamo tutta a notizie che arrivano dagli esteri fino alle 19:30. Per cominciare dall'Ucraina.

0: Perché in realtà alcune delle principali notizie di oggi ruotano proprio attorno all'Ucraina. In Germania, l'avrete sentito forse anche questo dal giornale radio, un drone che trasportava esplosivi è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Secondo notizie di stampa sarebbe stato vicino a un aereo ucraino, un altro aereo non ucraino che doveva atterrare e che sarebbe stato costretto a non farlo a causa di questa scoperta, si è scontrato con un oggetto al momento non identificato, poi è atterrato ad Hannover, dove sono stati accertati danni non gravi. E soprattutto a Kiev la scorsa notte c'è stato l'ennesimo massiccio attacco russo. In studio con me Emanuele Valenti. Ciao Emanuele.
1: Buonasera.
0: Cosa è successo la scorsa notte a Kiev e quali sono a distanza di alcune ore le conseguenze accertate di questo attacco?
1: Allora, in tutta l'Ucraina gli attacchi russi della notte scorsa e di questa mattina presto, sono cominciati poco dopo la mezzanotte, hanno fatto 21 morti e decine di feriti. Come dicevi tu, Andrea, la maggior parte delle vittime, 17, sono a Kiev, la città di Kiev, ma soprattutto la regione intorno a Kiev. Sono stati colpiti diversi obiettivi civili, è stata colpita per esempio alla periferia della capitale ucraina una stazione ferroviaria, lì ci sono stati 8 morti e civili, sono stati attaccati anche alcuni edifici residenziali, molti depositi e molti centri logistici. Depositi e centri logistici ci riportano un po' a quello che in realtà è successo nelle ultime settimane in Russia, perché sappiamo che l'Ucraina con i suoi droni ha colpito più volte diversi depositi del principale rivenditore online russo Wildberries, e quindi è difficile in qualche modo non leggere almeno gli attacchi ai centri della logistica e altri depositi, per esempio della grossa industria alimentare ucraina, appunto non legarla in qualche modo a quello, non leggerla un po' come una rappresaglia per quello che è successo in Russia nelle ultime settimane. I danni maggiori quasi tutti sono stati fatti dai missili, soprattutto missili balistici lanciati da Mosca. I russi hanno lanciato in tutto 28 missili, gli ucraini non sono riusciti ad intercettarne nemmeno uno, e qui c'è il dato, come dire, politico, geopolitico, geostrategico, e lo si spiega con la richiesta di Zelensky, che è un po' il titolo, no, che possiamo leggere, Andrea, in queste ore un po' su tutti i media internazionali e non solo, e cioè Zelensky che chiede aiuto, un vero supporto agli alleati occidentali, sostanzialmente chiede sistemi di difesa, perché gli ucraini non sono più in grado di intercettare non i droni russi, perché ci riescono ancora, ma non più appunto i missili lanciati da Mosca.
0: Per quanto riguarda proprio questo aspetto, al centro dell'attenzione restano i missili Patriot, su cui è in corso una trattativa tra Kiev e gli Stati Uniti.
1: Sì, allora la questione è abbastanza complessa, facciamo un po' di ordine. Allora, ovviamente il governo ucraino, lo stesso Zelensky, è da tempo, in realtà l'ha fatto durante tutta la guerra, ormai sono 4 anni e mezzo, no? Quello di chiedere supporto occidentale. In questo momento Zelensky sta chiedendo sistemi di difesa, compresi missili Patriot, come dire, già pronti all'uso, perché anche domani mattina ci potrebbe essere un nuovo attacco russo. Sappiamo che su questo Donald Trump è abbastanza scettico, sappiamo un rapporto della scorsa settimana, per esempio, che gli Stati Uniti sono a corto in generale non solo di missili per i sistemi di difesa come i Patriot, ma anche di missili a lungo raggio. Questa è una questione che va molto oltre l'Ucraina, perché avrebbero usato la maggior parte di questi missili nella guerra in Medio Oriente contro l'Iran. Oggi per esempio il Financial Times ci informa, dice, citando alcune sue fonti, che nell'ultimo incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca alla fine di luglio, appunto, il presidente americano abbia detto a Zelensky, insomma, che non era probabilmente in grado di fornire nell'immediato missili per i sistemi di difesa, ma la trattativa invece per quella famosa licenza che gli americani potrebbero concedere agli ucraini affinché Kiev possa produrre in casa i propri sistemi di difesa, soprattutto appunto i missili Patriot, ecco, la trattativa, lo dice per esempio oggi l'agenzia Reuters citando alcune sue fonti, alcune interne anche all'amministrazione Trump, starebbe andando avanti. Però attenzione, questa è una questione sul lungo periodo, no? Perché anche se e quando questa concessione dovesse essere data dagli americani agli ucraini, i tempi sarebbero lunghi, qui parliamo come minimo di un anno, quindi appunto citavamo domani mattina come fare, ecco, la situazione è abbastanza complessa, Andrea tiene insieme diversi elementi.
0: Tu citavi la questione di Wildberries, la società che almeno qui in Italia viene paragonata a una sorta di Amazon russa.
1: Esatto.
0: Parliamo di commercio online. Anche oggi è arrivata notizia di un attacco ucraino in territorio russo che avrebbe colpito un suo deposito. Perché le forze di Kiev prendono di mira questo tipo di obiettivo?
1: Ma allora, ormai sono alcuni mesi che Zelensky ribadisce: stiamo portando la guerra in Russia, la guerra in territorio russo, affinché la società russa, la popolazione russa si renda conto, possa fare pressioni sui vertici politici, quindi sostanzialmente su Putin e sul Cremlino, e convincere, come dice il presidente russo, a trattare. Sono state colpite molte raffinerie, sappiamo che in Russia e anche in Crimea, per esempio, ci sono grossi problemi per i rifornimenti di carburante, rifornimenti di benzina, quindi l'impatto sulla vita di tutti i giorni. Ecco, probabilmente gli ucraini, allora ufficialmente gli ucraini dicono che attraverso questi depositi di Wildberries, appunto come dicevi tu, l'Amazon russo, passano anche molte cose che poi servono all'industria militare, allo stesso esercito russo, ma in realtà la spiegazione è piuttosto semplice, mi sembra, cioè quella di avere un impatto. Pensiamo anche a quello che facciamo, no? Noi tutti i giorni, o molti di noi tutti i giorni, cioè comprare qualcosa online, ecco, quindi avere un impatto sulla vita quotidiana di decine di milioni di cittadini russi ai quali non arriva più ciò che stanno comprando online. Ecco, questo potrebbe essere, anzi sicuramente è una delle strategie di Kiev per fare un'ulteriore pressione su Putin e convincerlo in qualche modo a trattare, no? a cedere e ad accettare di dover fare un negoziato per mettere fine alla guerra.
0: Emanuele, ti lascio andare chiedendoti di presentarci una testimonianza che arriva da Kiev sull'attacco proprio delle scorse ore.
1: Sì, esatto. Questa mattina abbiamo ricevuto una testimonianza audio da Yana, che è una cittadina di Kiev, vive e lavora nella capitale ucraina. Gli abbiamo semplicemente chiesto dal suo punto di osservazione cosa fosse successo la notte scorsa, e questo è quello che ci ha risposto.
2: La situazione è sicuramente brutta. Il numero di missili balistici che ci attaccano sempre cresce e non è stata intercettata nessuna, perché non abbiamo intercettatori, purtroppo. Poi mancano i posti nelle stazioni di metro per le persone che vogliono andarci. Sono tutte piene le stazioni. Hanno colpito magazzini alimentari, centri logistici vicino a Kiev. Storia più tragica è quella della stazione, credo. È la stazione vicino a Kiev, e le persone sono rimaste lì ad aspettare il primo treno di mattina perché per la pioggia non sono riusciti ad arrivare in tempo per prendere l'ultimo treno, perché il treno che li ha portato alla stazione è arrivato in ritardo, e quindi non sono riusciti a prendere l'ultimo treno e sono rimasti alla stazione per aspettare. Quella stazione non è coperta e quindi 8 persone dentro sono state ammazzate, perché questa stazione è proprio vicina a quei centri logistici attaccati. Sì, le catene più importanti di alimentazioni, di produzioni diversi sono stati attaccati con tante distruzioni. Le persone che lavorano lì sono state ammazzate, e ora la guerra, come si dice, è diventata totale. Sì, almeno l'Ucraina può rispondere in qualche modo, non solo stare e guardare gli attacchi. L'escalation è sempre di più, e ora chi avrà più voglia di vivere, di resistere, chi avrà più risorse, tutto dipende da questo.

0: A Gaza City, nelle scorse ore, c'è stata una cerimonia funebre per 112 persone uccise dall'esercito israeliano ormai quasi 3 anni fa, nel novembre 2023. Dalla striscia sono arrivate le immagini delle bare appoggiate a terra, ognuna con sopra la bandiera palestinese, e intorno le persone in lutto in mezzo ai palazzi devastati. Vi leggo una parte dell'articolo pubblicato oggi dal Manifesto, l'autrice è la scrittrice palestinese Eman Abu Zayed, e l'articolo arriva proprio da Gaza City. Dopo 986 giorni di incertezza, dolore e attesa, sotto il peso di domande senza risposta, i nomi delle famiglie Abu Sharia e Al-Assaina sono tornati al centro dell'attenzione a Gaza. Ieri centinaia di palestinesi si sono radunati per seppellire i resti di 112 vittime recuperati dalle macerie di una zona residenziale completamente distrutta da un raid israeliano il 22 novembre 2023. Il funerale non è stato solo una cerimonia per seppellire i resti recuperati, è stato un addio ritardato che le famiglie attendevano da quasi 3 anni. I parenti delle famiglie Abu Sharia e Al-Assaina sono stati costretti a convivere con l'incertezza, in attesa di qualsiasi segno che potesse rivelare la sorte di coloro che erano rimasti intrappolati sotto le macerie. Il funerale riflette anni di dolore accumulato sul luogo della sepoltura. Decine di bare sono circondate da centinaia di persone in lutto accorse per rendere omaggio alle vittime. Un silenzio opprimente avvolge l'aria prima di essere interrotto da preghiere, grida e voci che invocano misericordia per i defunti. Le bare si fanno strada tra la folla mentre i parenti trasportano sulle spalle i resti dei propri cari. I loro volti riflettono la stanchezza di un lungo viaggio. Molti si abbracciano, le lacrime rimaste nascoste per quasi 3 anni sgorgano quando possono recitare le preghiere funebri e seppellirle secondo le tradizioni islamiche. Allo stesso tempo altre famiglie attendono ancora il ritrovamento dei propri cari che rimangono dispersi sotto le macerie. Questo è il racconto di Eman Abu Zayed sul Manifesto. Io saluto e ringrazio la vice direttrice del Manifesto, Chiara Cruciati. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, un racconto come questo fa capire bene cosa sono stati questi ultimi anni a Gaza, ci aiuta a ricordarlo. E questo funerale, quelle immagini, in qualche modo forse restituiscono, riconoscono alle persone morte sotto le macerie la dignità che rischia di venire tolta a chi muore in questo modo, a chi scompare sotto un edificio crollato e in generale alle decine di migliaia di vittime del genocidio.
1: Questo sì, è un passaggio importantissimo. Qui spesso non si pensa di meno in anni come quelli che abbiamo passato, in cui il numero quotidiano di uccisi era talmente tanto alto che in ombra tutto il resto, ma pensare a una possibile ricostruzione di Gaza, nonostante il genocidio sia tuttora in corso, pensare a una ricostruzione che non sia solo fisica passa anche da questo, passa anche da recupero di migliaia di corpi che giacciono ancora sotto le macerie, dal dargli un nome, un'identità e una degna sepoltura. E questo è un processo che credo che qualsiasi società, qualsiasi comunità, piccola o grande che sia, per poter ricostruire le proprie reti sociali, culturali, identitarie, non può farne. E a Gaza questo è stato negato per sempre.
0: Perché è così difficile recuperare i corpi sotto le macerie nella striscia?
1: È difficile perché, nonostante a metà di ottobre del 2025 sia stipulato un accordo di tregua tra Israele e Hamas, con la benedizione degli Stati Uniti, che insomma, come ricorderemo, ha poi partorito il piano in 20 punti di Trump, il Border Peace e così via, oltre a non esserci stato un effettivo ritiro israeliano da Gaza, fine dei raid, non c'è neanche un ingresso costante e significativo di aiuti umanitari. Quando parliamo di aiuti umanitari, intendiamo soltanto, per quanto siano appunto fondamentali, medicine, cibo, acqua, rifugi, tende, via, ma anche macchinari che sono necessari a ripulire decine di migliaia di tonnellate di macerie, macchinari pesanti, ruspe e tutto quello che è necessario alle squadre di soccorso per poter farsi strada tra le rovine di Gaza, che, come abbiamo detto tante volte, è distrutta per la sua quasi totalità. Sotto quelle aree, sotto quegli edifici, sotto quelle infrastrutture, giacciono, si stima, quasi 10.000 corpi. che non sono stati mai trovati, che non sono stati mai recuperati. E quindi quello che sta avvenendo in mesi in cui i raid aerei ci sono, ma sono, diciamo, più limitati rispetto a prima, le squadre della protezione civile stanno di fatto operando con i pochi mezzi che hanno, e quindi spesso con le mani o con strumenti rudimentali. Questo richiede un tempo lunghissimo, ovviamente, ed sono anche operazioni molto pericolose perché in molti edifici sono nascosti degli ordigni inesplosivi, perché ci sono pericoli di ogni tipo, e in ogni caso si procede con un'estrema lentezza. A ciò si aggiunge il fatto che mancano anche laboratori che possono, ad esempio, in moltissimi casi parliamo di resti di corpi, non parliamo di corpi integri, sia per il tempo che è passato, sia per la potenza delle esplosioni, e mancano laboratori per il DNA, per quindi poter procedere a un riconoscimento delle vittime. Quindi in questi anni abbiamo assistito, lo ricorderanno tutti, anche a funerali di massa di persone senza nome, state seppellite nelle fosse comuni.
0: Le prospettive nel prossimo futuro e forse anche oltre non sembrano autorizzare a un grande ottimismo al fatto che finalmente, nonostante appunto diciamo in virtù anche proprio del cessate il fuoco formalmente in vigore, si fermino gli attacchi, le persone smettano di morire, si arrivi a una ricostruzione, a una ripartenza della vita, di una vita quotidiana più o meno normale, insomma, non sembra che le prospettive continuino a essere delle migliori.
1: No, non lo sono perché di fatto siamo in una situazione di tregua armata, una guerra a bassa intensità ma che non è mai cessata, che continua, e negli ultime settimane in particolare abbiamo assistito a un'escalation delle operazioni militari israeliane che stanno provocando un numero di vittime anche piuttosto consistente. Soltanto il weekend scorso in 48 ore ci sono stati 26 uccisi tra i palestinesi, quindi sono numeri importanti. E la ricostruzione è completamente un miraggio. Negli ultimi anni il Board of Peace ha annunciato, il Board of Peace è questa, diciamo, creatura trumpiana che dovrebbe gestire il dopoguerra di Gaza, sia dal punto di vista politico che della sicurezza e ovviamente della ricostruzione, ha annunciato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase dell'attuale intesa. Per cui Hamas avrebbe accettato il disincambio del ritiro di Israele. Già ieri questo accordo, che appariva già fragilissimo, è crollato su se stesso quando lo stesso Board of Peace ha annunciato che, dopo una discussione approfondita con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Israele non avrebbe mai accettato di ritirarsi dalla striscia senza prima una capitolazione del movimento islamico palestinese. Quindi siamo sempre lì, siamo sempre nello stesso loop, nello stesso vortice che non vede via d'uscita. E il problema è che, ovviamente, a scontare questa situazione sono la popolazione palestinese di Gaza, che non è mai riuscita a ripartire, che non è mai riuscita a uscire dalla modalità mera sopravvivenza, per cui si continua a vivere, per la stragrande maggioranza della popolazione, in tende che sono ridotte a degli stracci, condizioni igieniche possibili, con un sistema sanitario ancora usato, senza nessun tipo di ricostruzione, e questo non è neanche, appunto, un orizzonte immaginabile, ma che non sembra in questo momento avere una vera via d'uscita, anche perché in qualche modo le pressioni internazionali sembrano essere molto, molto calate dopo la firma della cosiddetta tregua nell'ottobre scorso. Aggiungo soltanto un'ultima cosa in tutto questo: Israele occupa stivali a terra oltre il 60% di Gaza, che attualmente è completamente inaccessibile alla popolazione civile. Quindi voi immaginate oltre 2 milioni di persone che sono schiacciate sulla metà del territorio, lungo la costa, e impossibilitate a tornare alle loro case, verificare come in condizioni sono, ad accedere ai campi agricoli e così via. E questo, appunto, siamo in una situazione di apparentemente di stallo, ma che uno stallo non è, il prosieguo della guerra.
0: Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E a questo poi si aggiungono le altre notizie che arrivano da quell'area e che sono legate in modo più o meno diretto a quello che succede a Gaza. Penso a quello che fa l'esercito israeliano in Libano. Nelle scorse ore il quotidiano israeliano Haaretz ha parlato di un possibile consolidamento della presenza israeliana nel sud del Libano, proprio mentre a Roma membri dei due paesi stanno, rappresentanti dei due paesi stanno trattando per un accordo che possa portare ipoteticamente a una pace vera appunto tra Israele e Libano, ma anche lì la situazione è tutt'altro che risolta. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, poi Pop Sera riprende.

0: Oggi in Repubblica Democratica del Congo è arrivato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Il motivo è l'epidemia di Ebola, su cui in queste ore diverse organizzazioni umanitarie hanno lanciato degli allarmi. L'UNICEF ha parlato di più di 3.800 casi e 1.700 morti, fra cui oltre 300 bambini, dicendo che l'epidemia è la più grave e la più rapida mai registrata nel paese. Parole simili sono arrivate da Save the Children e da Medici Senza Frontiere. Abbiamo intervistato Chiara Montaldo, referente medica infettivologa di Medici Senza Frontiere Italia.
1: In questo momento la situazione dell'epidemia di Ebola nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo è veramente molto molto preoccupante, come purtroppo si era preannunciato già dalle prime fasi. Preoccupante in termini di numeri, siamo a 11 settimane dalla dichiarazione dell'epidemia, abbiamo più di 3.800 persone infette con più di 1.700 morti. Sono numeri enormi in un tempo così breve, nel senso che anche la grossa epidemia del 2014 in Africa occidentale, che poi è stata la più grande ad oggi, era comunque più lenta. Nello stesso arco di tempo erano morte meno di 300 persone e adesso più di 1.700, quindi sono numeri enormi che ne fanno già la seconda epidemia più grande che ad oggi conosciamo e la più veloce in assoluto, cioè quella che in un arco di tempo relativamente breve ha colpito più persone e ha ucciso più persone.
0: Ma perché il virus si sta diffondendo così velocemente e in maniera così letale?
1: Sì, sta andando molto veloce probabilmente per diversi fattori. Noi ne conosciamo qualcuno, di sicuro il contesto del nord-est del paese, che è un contesto di conflitto cronico, un conflitto che va avanti da quasi 30 anni ormai e che rende la gestione di un'epidemia molto difficile, perché ovviamente tutti gli spostamenti sia dei team medici che delle persone sono più difficili a causa della presenza del conflitto e la presenza del conflitto stesso crea una situazione di mancanza di fiducia, di resistenza della popolazione che da anni, decenni vive in una situazione di tensione, di paura dovuti al conflitto stesso e che quindi è per forza, diciamo in modo fisiologico, più resistente a degli interventi di tipo medico. Questa non è una novità, la seconda epidemia più grande, che ora questa purtroppo ha superato, si era sempre svolta in questa regione del Congo e avevamo già avuto problematiche molto simili di grossa resistenza della comunità che non viene a farsi curare, che ha paura, che nasconde a volte persone decedute con alta probabilità di essere decedute proprio per la malattia di Ebola, quindi questo di sicuro è un fenomeno, quindi il contesto del conflitto. Secondo è il tipo di virus, che è un virus per il quale gli strumenti che ad oggi avevamo in termini di vaccini e di farmaci non ci sono, perché farmaci e vaccini sono stati prodotti per un'altra specie virale che si chiama Zaire, ma non per l'attuale specie virale in causa, il Bungibugo. Quindi non abbiamo quelle armi lì e anche la diagnostica è più indietro rispetto agli strumenti diagnostici che avevamo per il tipo Zaire. Quindi anche come nostri strumenti ne abbiamo di meno, perché è una specie virale che conosciamo di meno, è stata in causa molto meno frequentemente rispetto all'altra. Quindi questi direi sono i due fattori, il tipo di virus e il contesto. E in più aggiungo purtroppo una riduzione degli attori della risposta. Noi come Medici Senza Frontiere eravamo in Congo, lo siamo da tantissimi anni, eravamo già nella regione dell'Ituri, che è l'epicentro dell'attuale epidemia, e quindi siamo intervenuti da subito e siamo fortemente presenti, ma rispetto ad altre epidemie ci ritroviamo siamo molto più soli. In altre epidemie c'erano altri attori che adesso, soprattutto a causa dei tagli che ci sono stati agli aiuti umanitari e ai tagli delle Nazioni Unite, hanno una capacità molto ridotta rispetto al passato. Quindi abbiamo dei numeri enormi, un contesto di conflitto, un virus che conosciamo di meno e per il quale abbiamo meno armi e meno attori e attori con una capacità ridotta.
0: Tra i vari aspetti anche della quotidianità, e la cosa in parte si lega anche a quello che ci raccontava sulla diffidenza nell'avvicinarsi alle strutture sanitarie. Save the Children oggi ha raccontato che ci sono persone che smettono di andare al lavoro per timore di essere contagiate, altre invece che continuano ad andarci per non restare senza soldi, ma magari con rischio di essere contagiate, altre ancora che non vanno appunto nelle strutture sanitarie, magari anche per paura di essere contagiate, parlando per esempio, Save the Children citava l'esempio di donne che scelgono di partorire in casa per questo motivo.
1: Sì, io credo che la diffidenza, la resistenza della comunità sia uno dei fattori, forse lo metterei come fattore numero uno, di difficoltà di gestione dell'epidemia. Questo noi l'abbiamo osservato in tante epidemie, le malattie che fanno tanta paura, e chiaramente Ebola è una di queste, spesso creano una resistenza. Pensiamo anche noi stessi al Covid, quanta diffidenza c'era anche nella nostra stessa comunità rispetto a questa malattia, quindi in parte è fisiologico. E poi, ripeto, in una situazione di conflitto è ancora più probabile che esista questa reticenza, questa resistenza, perché le persone purtroppo sono abituate a vivere in una situazione di paura e a percepire la malattia anche in modo diverso. Nel loro ordine di priorità di paure a volte ce ne sono altre. A volte c'è la malattia ed è vero che spesso, quando, soprattutto nelle fasi iniziali dell'epidemia, quando non ci sono ancora a sufficienza i dispositivi di protezione, lo staff non è formato, proprio le strutture di salute rischiano di essere dei posti pericolosi perché sono quelli, se non gestiti correttamente, che possono fungere da amplificatore della malattia. E quindi in parte può essere giustificata la paura di andare in centri di salute. Chiaramente i centri che noi gestiamo come Medici Senza Frontiere, che ormai sono più di 20 per l'attuale epidemia, sono dei centri di trattamento Ebola specializzati, quindi in questi abbiamo per fortuna tutti i dispositivi di protezione, tutto lo staff è formato, quindi questo discorso non vale per i centri specializzati di trattamento Ebola, ma per i centri di salute, diciamo così, di salute primaria generici, è vero che a volte fungono da propagazione. E infatti noi, sempre come Medici Senza Frontiere, oltre a gestire dei centri, stiamo cercando il più possibile di fornire di dispositivi di protezione individuale anche altri centri per proteggere lo staff e per proteggere i pazienti che accedono a questi centri.
0: Di fronte a questa situazione drammatica nel suo complesso, voi cosa chiedete?
1: Noi chiediamo innanzitutto che ci sia una mobilitazione più grande di tutti gli attori sanitari che normalmente abbiamo visto intervenire anche nel passato, prima di tutto l'OMS che è presente ma in misura molto ridotta rispetto al passato, ma anche gli altri attori, perché l'epidemia ha una diffusione anche geografica tale che c'è bisogno di una molteplicità di attori. Quindi chiediamo a gran voce che tutti gli attori che ne hanno la possibilità e la capacità intensifichino la loro azione e i loro interventi nella regione. Non solo per Ebola, ma anche per altre malattie, perché purtroppo un'altra cosa importante è quando c'è un'epidemia grossa come questa, spesso tutte le risorse vengono deviate sull'epidemia e si lasciano scoperti altri servizi, ma ricordiamoci che purtroppo in Congo ci sono tantissime altre carenze da un punto di vista sanitario e tantissime altre epidemie, malaria, morbillo, colera, ci sono stati di malnutrizione, ci sono le donne che continuano a morire di complicanze del parto, della gravidanza. Quindi ecco, sì, intensificare le azioni contro Ebola, ma non depauperare il sistema sanitario anche per le altre patologie e gli altri servizi che che purtroppo già normalmente è fragile e che rischia di essere ulteriormente minato.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Dalla Repubblica Democratica del Congo, di cui parlavamo poco fa, passiamo a un altro paese africano, il Benin, da cui in questi giorni vi stiamo raccontando il Forum Sociale Mondiale, o almeno il tentativo di farlo iniziare, visti gli ostacoli che questo evento sta incontrando. Ieri la manifestazione di apertura era stata cancellata ed era in dubbio se gli appuntamenti di oggi sarebbero stati confermati. Abbiamo in diretta dalla città di Cotonou, sede di questa edizione del Forum, il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
2: Buonasera a tutti e a tutti.
1: Quali sono le ultime notizie, quindi com'è andata nelle ultime ore, oggi?
2: Cominciamo dalla fine. Diamo una notizia in anteprima anche questa volta alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Si è conclusa da pochissimo l'incontro tra una delegazione del Consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale e il Ministro degli Interni. La riunione si è conclusa in modo positivo. Il governo ha annunciato che farà un comunicato dove autorizza lo svolgersi del forum, l'autorizza all'interno dell'università e, cosa altrettanto importante, autorizza il rientro in Benin delle carovane provenienti dai paesi africani circostanti che erano state espulse ieri. Questa è la notizia appena arrivata, non c'è ancora il comunicato ufficiale, ma l'incontro si è concluso in questo modo. Il tutto dopo una giornata complicata, perché l'università non aveva l'autorizzazione per ospitare gli eventi. Questi sono stati organizzati in diverse sale sparse per la città, comunicando ovviamente con messaggi, cellulari, eccetera, per spiegare dove era un seminario piuttosto che l'altro, però se ne sono svolte alcune decine. Nel frattempo arrivavano notizie di attivisti che venivano rimpatriati, per esempio una parte della delegazione svedese, con rappresentanti anche di ONG internazionali, è arrivata all'aeroporto, c'è stata mezz'ora, poco più, ed è stata immediatamente rimbarcata senza alcun motivo, così come sono ancora all'aeroporto, speriamo che si risolva dopo l'incontro che abbiamo appena concluso, la delegazione che arriva dal Sahrawi, alla quale non è stato permesso entrare, arrivano dai campi profughi del Sahrawi. È quindi una giornata molto complicata che però oggi sembra risolversi in modo positivo.
1: Cosa avete capito al momento del perché di tutti questi ostacoli e del perché ora invece sembra che la situazione vada a risolversi?
2: Il governo non ha mai dichiarato ufficialmente qual era il motivo per cui aveva vietato la manifestazione e non aveva mandato l'autorizzazione al rettore ad ospitare nell'università il forum. E quello che noi abbiamo capito è che in questa regione hanno molto timore che i movimenti sociali regionali si incontrano, discutano tra di loro e organizzino anche delle vertenze collettive.